0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per sabato 16 maggio: Addison Road, Pennington; Port Road, Alberton; Anglevale Road, Anglevale; Old Port Road, Virginia; and Main North Road, Jepps Cross.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Marussa, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
1: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
1: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
1: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 7786. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio, non mancare!
6: Radio Italiana 531.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella Chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: State ascoltando Radio Italiana 531.
7: Tu sei Lucifero.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti.
2: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884 a Torino Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920 Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale datilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massironi nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Veronica vi augura buon ascolto. State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Radio Italiana 531, buongiorno, benvenuti alla fiera di Mertelford, qui con la vostra radio preferita, la 531, direttamente dalla fiera, da una festa bellissima in Country Victoria. Prima di tutto, buongiorno Silvia.
2: Buongiorno Marco, che piacere essere seduta vicino a te alla fiera.
3: Invece dico buongiorno per una voce così già sentita, magari per quelli che non si ricordano di me, ecco, vi faccio un segnale che non vedete dalla radio.
1: For those that don't know
2: me. Ma invece io cosa vi devo dire? Se buongiorno da Mertelford, siamo qua in pole position.
1: Bellissimo.
2: Nel centro proprio della piazza, no? Del mercato qua.
1: Simone è già distratto, già saluta.
2: Vabbè,
1: gente.
2: Ma Simone, così, non importa, concentration span è sempre un po'... up and down, ma it's fine.
3: Il mio Reiki dice che io sono molto aperto.
2: Molto aperto.
1: Allora,
2: Simo
1: siamo
2: un visionario,
1: live
2: già sta vedendo.
1: Dalla Main Street di Mertelford, dalla Main Street, cosa vuol dire? Che la strada è chiusa al traffico,
2: esatto.
1: E c'è un sacco di gente,
2: esatto,
1: che già ha affollato la via,
2: certo,
1: principale di Mertelford per la fiera.
2: Perché,
4: esatto,
2: noi qua siamo nell'ombelico di Mertelford.
3: Del Victoria.
2: Ecco.
3: Del Victoria. Giusto,
2: esatto,
3: per quelli che non sanno magari dove è Mertelford.
1: Bravo,
3: siamo a per James Riotta
2: siamo
3: 3 ore e mezzo. Per noi siamo 3 ore da qua.
2: Certo,
1: quindi quanti chilometri?
3: Si parla di 280 chilometri più o meno per venire qua. È un po' così difficilino per come sono le freeway. È complicato. Non è il mio telefono. È quello di qualcun altro. Sarà il tuo?
4: No. No, perché la mia suoneria è diversa.
3: Comunque,
2: Catozzi subito
1: perché sicurità. Silvia ha le, scusami Simo, Silvia ha la suoneria con le canzoni, come,
4: esatto,
1: mia mamma, come le persone over 50, tipo.
3: Sì.
4: Silvia, ma io non ho 50 anni,
3: Silvia,
4: ragazzi,
3: 30x
4: però.
3: Anni, cioè praticamente dalle azioni che
2: marito.
3: Fa. Sì. Cercasi marito, signori e signori, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, to be fair, actually to say, a lovely
2: inclusive.
3: D&I, diversity and inclusion,
2: certo.
3: A lovely lady over here is looking for a husband, a.k.a.
2: Esatto.
3: Partner.
4: Yes,
2: esatto,
4: I can cook, I can clean, I can do anything.
1: Allora, yes, siccome Simone...
3: Ma scusa, ma...
1: Simone mi dà un assist.
3: No, perché sono importanti queste cose.
1: Mi dà un assist importante.
2: Vabbè.
1: Per i nostri ascoltatori a casa, perché non solo vi raccontiamo la festa a voi che ci ascoltate, ma anche la raccontiamo a chi passeggia,
2: certo,
1: qui avanti,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto.
1: A volte ci sarà un po' di crowd engagement, crowd interaction,
3: corretto.
1: Quindi a volte perderemo sicuramente il filo di qualcosa.
3: Stai zitto, ci vuole un caffè.
1: Questo ragazzo ha una maglietta, scritto stai zitto, ci vuole un caffè, assolutamente disegnata da lui.
3: Sì,
1: ovviamente.
3: Lui
1: si chiama Matteo ChatGPT.
2: Comunque noi lo vorriamo un caffè.
4: Grazie,
3: buongiorno
4: signora.
3: No.
2: Comunque noi lo vogliamo un caffè, sappilo, ecco.
1: Noi l'abbiamo già bevuto,
3: allora,
1: siamo qui dalle 8:15.
3: Allora, Country Victoria, famous region for at the beginning for tobacco, then it became famous.
1: A chi lo stai raccontando?
3: For our listener, ci ascoltano.
2: È in versione Wikipedia adesso,
3: tutto,
2: vai.
3: Tutto, quindi iniziò tutto col tabacco per poi diventare winer, quindi per esempio Michelini Wines, se entrate dentro Mertelford lo trovate subito.
2: Esatto.
3: E, zone anche molto belle, quelle della King Valley, perché
1: bisogna Bright,
2: bellissima.
3: Spesso la gente,
2: attenzione,
3: viene in queste zone in autunno per vedere il cambio delle foglie.
1: Che bello.
2: Guarda qui davanti a noi che cosa abbiamo. Abbiamo un albero meraviglioso,
3: esatto,
2: rosso.
3: Esatto.
2: Poi abbiamo quello giallo dietro, sono stupendi.
3: Esatto. Poi abbiamo anche...
4: E poi abbiamo il cameraman.
2: Grande.
3: Salutiamo
1: il team.
3: Ciao.
1: Simone, dica. Visto che tu hai vissuto in Sud Australia, potremmo dire molto sterling.
3: Verissimo, molto sterling.
2: Senti come Marco ha bisogno di trovare qualcosa di suo.
1: C'è un signore con una maglietta con il passaporto, bellissimo.
3: È veramente molto sterling, sterling,
1: molto bello.
3: L'ambiente sterling è un po' più caratteristica come buildings,
2: okay.
3: Però sterling l'associerei di più a Bright.
1: E qui è più pianura qua.
3: Sì.
2: Stiamo
3: parlando di Modena,
2: Mantova. Ah, benissimo, ok.
3: Mantova non c'è niente.
2: No,
3: comunque sono le spoltre, però va bene.
1: Comunque, Simone Barbieri, ricordiamo, e ne parleremo durante il broadcast, ha vissuto in questa zona dell'Australia.
2: Quindi... infatti per questo era in versione Wikipedia già subito, sì, così raccontandoci, sì, la, sì, storia di Perth
3: col Delta Basso. Conoscendo l'ambiente qui, bellissima gente, grandissime culture qua. Rispetto che voi, come voi mi raccontate, che, sì, sapete con le vostre,
2: certo,
3: facce colte,
2: certo,
3: che qui c'è una grandissima concentrazione di italiani del nord.
2: Ecco,
3: del nord.
2: Del nord.
1: Perché, Simone, lo sai? Perché se ti guardi attorno, negli stand intorno a noi c'è Taste of Trentino,
2: esatto,
1: i vicentini, i trevisani,
2: esatto,
1: c'è tanto,
2: esatto,
1: di,
2: esatto,
1: nord Italia.
2: Nord.
3: E come dicono, che se mangiamo la polenta.
2: Giusto.
1: Prima dell'inizio di questo broadcast, io e Simone siamo stati allo stand del Club Trentino, del Circolo Trentino, ci hanno preparato la polenta
2: subito.
4: A che ora? Alle 8 e mezza.
3: Ma quanto era grosso?
1: Mamma mia, Sergio, c'era lo zio Sergio, che è un signore del club dei Trentini,
2: sì,
1: che ci ha fatto vedere una sua fotografia da giovane, era Arnold Schwarzenegger. Aveva un bicipite incredibile.
4: Sì, quello per girare la polenta,
1: esatto,
4: devi avere i muscoli.
1: Esatto.
4: È vero, la conoscete?
3: Ma la girava anche adesso, che c'ha 85 anni.
4: Vabbè, però,
1: neanche un po' di più,
4: era giovane.
2: Silvia, guarda che adesso ti invito a moglie a girare la polenta.
4: No,
2: così
4: allora,
2: fai,
4: io volevo invece sapere, la conosciamo,
3: che
4: la canzoncina, la filastrocca, quella Vicentini Magnagatti, la conosci?
3: Ma non è una
4: quella...
3: filastrocca, c'è un detto.
2: Quella è la realtà.
4: No, no, ma è tutto, prende tutte le regioni.
3: Adesso. No, tu dici 33 trentini che entrarono in Trento,
4: quello è uno scioglilingua, c'è proprio questa filastrocca dove dici Vicentini Magnagatti, e poi prende tutti i paesi del nord e fa tutte le associazioni. Esiste, ora la trovo, dopo, sì, la diciamo ai nostri ascoltatori.
2: Queste sono robe che vanno soltanto, sì, a Roma, Silvia.
4: No, è del nord.
2: A Tor Vaianica.
3: Fa comune comunque.
1: Sì,
3: separata da Roma.
2: Scusa, ma che regione è Tor Vaianica?
4: Lazio.
2: Ah, benissimo.
1: Non è che stai parlando di Como.
2: No, perché settimana scorsa quando abbiamo chiesto ci ha risposto Ciociaria.
1: Ah, allora, quello è Frosinone.
4: Volevo includere la mia mamma.
1: Allora,
3: certo. Salutala allora.
2: Salutiamo le mamme.
4: Vabbè, ciao mamma Anna.
2: Salutiamo
1: quante ne ha?
2: Anche
1: il nome, scusa.
4: Ah, vuoi sapere quanti anni ha?
1: No, no, non voglio sapere quanti anni.
3: Sì, cioè, Anna 57 da Tor Vaianica.
1: Cos'è? Profilo di Tinder.
3: Siamo veramente. Ma
4: no,
3: cos'è? Siamo al gioco dei pacchi.
2: Perché tu hai salutato mamma Anna, quindi ci chiedevamo quante mamme hai.
4: Ah, no, ce n'ho una sola.
1: Eccolo.
3: Okay. L'uomo delle castagne.
4: Pensavo che era l'uomo della polenta.
1: How many bees have you had already? 15.
2: Non si dice.
1: Non enough. I giovani di Myrtleford.
2: Benissimo.
1: Allora,
2: sono le 11:10.
1: Bene. Allora, bravissima la nostra Eleonora. Sono le 10:40, se ci ascoltate da Adelaide, quindi,
2: certo,
1: salutiamo chi ci ascolta da quella parte del, ecco,
3: anche Stefano.
1: Fanno entrare tutti. Li fanno entrare, non mi tocchi in quella felpa, io non la tocco.
3: Dai.
1: Non la tocco.
3: Dai.
1: Non la tocco con quella felpa addosso. Mamma mia.
2: Cosa stai facendo, Marco?
1: È un signore con la felpa dell'Inter.
2: Lo sappiamo.
1: Andiamo a ascoltare Jovanotti, torniamo tra pochissimo qui da Myrtleford,
2: perché
1: la fiera
2: Italian Festival. Perché noi siamo del Vittoria.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia.

0: Giovanotti con Penso Positivo, bentornati live, Radio Italiana 531 dalla fiera di Mertelford. In questo momento Marco, Silvia e la nostra Eleonora, ricordo il team di Melbourne,
1: Oh yeah.
0: Mi allora, e le pro ti devi sedere.
2: Perché
0: quando io mangio a tavola, io sono seduto, tu sei in piedi, come faccio a parlarti?
1: Parlami, io guardo, sto guardando un attimino per
0: la
1: capire
0: civetta.
1: Un po'. Gufo. Io devo capire un attimino, mi sto acclimatando, capito? No? Allora devo, buongiorno
2: signore.
0: Sai che non ho mai detto questa parola in italiano, acclimatando.
1: Davvero?
0: Ho detto sempre detto in inglese, acclimatizing.
1: Allora, mi sto acclimatando perché devo capire un po' com'è qua la crowd, capito? No?
0: La crowd. Un esempio di... C'è un altro incredibile.
2: Eccolo, grande signore.
0: Ma questi lavorano per il consolato, questi signori. Italian consulate.
1: Adesso dice però che lui è European Union, ma insomma, United Kingdom.
0: Not anymore. Qua that was before Brexit, for sure. Eccolo. Allora, scusiamoci con i nostri ascoltatori quando noi ci distraremo costantemente per qualsiasi cosa che succede. Però siamo live dalla festa di Mertelford, che è una località nel Country Victoria, molto bella,
1: molto
0: bellissima,
1: bella.
0: Come diceva Simone anche prima, il cambio di stagione, il cambio delle foglie, abbiamo degli alberi attorno di un colore bellissimo,
1: stupendo.
0: Questo rossiccio arancione,
1: giallo, esatto.
0: Molto bello.
1: Questa è una delle stagioni più belle per venire a visitare questa zona.
0: Credo che sia per questo che fanno la festa, proprio in questa settimana. Sentiremo ovviamente Louise, che è l'organizzatrice, ecco, più avanti, però è vero anche che insomma ci piace sapere un po' di più dalla comunità, quindi
1: certo.
0: Parleremo con dei protagonisti del posto, persone che vivono qua, persone di Melbourne che vengono qui a vedere la fiera,
2: la signora Maria.
1: Tantissimi, perché tanto, voglio dire, qua siamo a 3 ore e mezzo, quindi è un po' una gateway, no? Una piccola escape.
0: Esatto, ci sono anche gli amici di SBS, buongiorno. Doc Brown, il look like Doc Brown from Back to the Future, uguale.
1: È vero.
0: È lui.
2: Ah, è vero.
0: Incredibile. È lui. Io sono German. No, no. I can see Deutsch, nine. Beh, capito, 3 parole, I know in one language at least. Non speak italiano.
2: Thank you.
0: You live in Mertelford, I assume? Mount Buffalo.
2: Ah,
0: piacere, nice to meet you. What's your name? Antonio. Grazie. Thank you. Have a good day.
2: Ciao Antonio. Buongiorno.
0: Devo imparare che quando non voglio parlare con le persone non devo fargli altre domande.
1: Perché
0: sennò poi dopo non vanno più via. Our friends from SBS.
2: No.
0: ABC. Sorry.
2: Wow. That's even better.
0: That's more important than anyone else.
2: Yeah, ABC.
0: You can record anytime. Welcome. Okay, absolutely. Why don't speak English? I do not speak at all. Of course. You give us the hint, because we're doing a video for ABC. Stiamo facendo un video per ABC. Quando siete pronti?
1: Vieni qua, Simone.
0: Whenever you're ready.
2: Ma parliamo tutti o parli solo tu?
0: Okay. Pronti? So welcome to La Fiera in Mertelford, everybody! Buongiorno!
1: Buongiornissimo!
0: Siamo live dalla fiera Mertelford The Best. Una fiera bellissima, una festa bellissima, piena di gente. Simone Barbieri, Eleonora, Silvia, live tutto il giorno dalla festa più bella. Guarda che colori, che meraviglia. E io non vedo l'ora di mangiare le castagne.
2: Mamma mia!
0: Le castagne proprio, certo, non vedo l'ora. No,
3: perché
0: non parla il ragazzo? Ma no, non parla perché non ti vogliamo far parlare.
3: Esatto, ci sta.
1: Nel momento più giusto per mangiare le castagne in questa, no? Che è una delle regioni dove vengono la maggior parte delle castagne in Australia.
0: Vengono fatte qua,
3: Però diciamo che ci vorrebbe un country outfit qua.
0: Ci vorrebbe un country outfit. Ci vorrebbe
3: un cappellino come la signora. Che bel cappellino. We like your hat. We love your hat. It's a fantastic country hat.
0: Sai che è passato Doc Brown di Back to the Future? Era lui.
2: Te lo sei perso. Era lui.
0: Sì, adesso c'è la DeLorean parcheggiata in doppia fila.
3: Ma andiamo avanti il tempo, che così la vado a vedere.
0: Esatto, ci divertiamo
3: un attimo, una roba del genere.
0: Comunque, siamo live tutto il giorno a raccontarvi questa bellissima fiera. Per chi ci sta ascoltando, in questo momento siamo anche su ABC, perché siamo in un mondo mondo parallelo, siamo dove tutto è bellissimo.
2: Esatto.
0: Tutto è bellissimo. La signora che rappresenta la Sicilia. Questa è una borsa siciliana. Da dove viene quella borsa, signora? Eccola.
2: Ecco.
0: Beh, dovremmo mettere un po' di musica.
2: Mettiamogli la musica.
0: Dovremmo mettere un po' di musica.
3: If you come to Myrtleford, you must try polenta. Trentini, vicentini, trevisani. You must try castagne. And then a nice glass of wine. Up to you.
2: Red for sure.
3: Non facciamo marchette qua, però.
0: Ma vabbè, falla un pochino.
3: Allora Michelini Wines, Michelini Wines, che ce frega. Noi.
0: Abbiamo scoperto, tra l'altro, che c'è una faida incredibile sul vino. Cioè, se tu sei della King Valley, si odiano, è incredibile. È incredibile. Incredibile. Grazie. Thank you very much.
2: Grazie.
0: Sai cosa mi è piaciuto di ABC? I love that they told us, yeah, just move your hands. It's like, as we don't do it. Cioè, lo facciamo, we do it without being told. It's just the way we are. Tu immagina fare un programma radio con le mani in tasca, impossibile. È impossibile.
3: Grazie mille.
0: Il fonico, di ABC, grandissimo.
2: Pazzesco. Grandissimo. Grazie.
0: All the best.
1: Bello.
0: Stavamo dicendo, abbiamo scoperto questo astio per i nostri ascoltatori a casa, questo astio tra la King Valley e Myrtleford.
1: Esatto.
0: Perché Myrtleford è un actual wine region. Come si chiama la wine region?
3: Si chiama Myrtleford. Qua siamo nella High Country.
0: Perfetto.
3: Poi dopo si split with the Great Alpine Heritage.
0: Perfetto.
3: Okay. E poi dopo si split with the King Valley.
0: Perfetto.
3: Si splitta. Ricordiamo che io uso questo checkato.
1: Certo.
0: Sì, è giusto.
3: Prego, passi pure. Sì, prego.
0: No, perché
1: lui è autoctono, capito? Quindi lui parla così, come locali, no?
2: Com'è lui?
1: Autoctono.
0: Non si dice Taurianova, dov'è che viene lei? Taurianova, dov'è che è? Torvaianica.
3: Ma non hai mai sentito autoctono?
2: No, ma l'avrò sentito, ma chissà.
1: Ma...
0: non è un gioco a premi, questo
2: no,
0: qua
2: no,
3: non è un crucifisso.
0: Otto verticale. Guardi che
3: il cane c'ha le gambe,
0: guarda che c'ha le zampe il cane, lo può mettere giù, non si preoccupi, questo l'ho imparato da lui. Siamo andati, dov'è che eravamo?
2: Si splitta la regione, che si splitta.
0: Eravamo a fare un broadcast e tutti avevano il cane nei trolley, no? E dicevo, guarda che c'ha le zampe, cammina il cane.
2: No, Marco, ma è una moda portare il cane nella borsa.
3: Hai fatto caso. Quanta gente si sta portando la propria sedia?
1: La sedia, sì, ho visto.
0: C'è un
1: sedia.
0: Signore qui con le sedie,
1: esatto,
0: da campeggio.
1: Bravo.
0: Sì, la portano a casa. Guarda che bello, ci sono i signori che vengono qui come al concerto tipo di Justin Bieber, che vengono la notte prima, fa la coda. Lui è venuto per stare davanti allo stand della radio. Adesso vieni qua e dà un calcio allo speaker.
3: Allora, perché deve essere così cattivi?
0: Attenzione, Luis intanto.
1: Perché lui,
0: eccolo,
1: è la palle,
0: proprio lui.
3: Il Luis del Victoria.
0: No, è che è la stessa persona.
2: Quindi,
0: è il fratello. Andrew, salutiamo Andrew. Allora, andiamo ad ascoltare Samurai J. Quando torniamo, io direi di cominciare il nostro ciclo di interviste. Cioè, possiamo fermare la gente. Fermiamo la gente, a caso.
1: Tanto la gente già si ferma qua.
0: E come no?
3: Io farei...
0: Cosa vuoi fare?
3: Fare un video.
0: Vai a fare i video.

0: Samurai J con Ossessione direttamente da Sanremo 2026. Marco e Silvia in questo momento.
1: Esatto, mamma Silvia mia, C, che Silvia onore. C.
0: Tra
1: onore,
0: poco comincia onore. Il tuo programma, tra l'altro, tra qualche settimana
1: sì,
0: con Sonia.
1: Vediamo, vediamo. Sì, sì, sono molto molto contenta.
0: Excited.
1: Excited, sì.
0: Tu hai abitato a Hobart anche per un po'.
1: Ho abitato per un po'.
0: Per quanto?
1: 7 anni.
0: Vabbè, 7 anni non è che hai detto 50 anni.
1: No, vabbè, ho capito. Anche perché non ne ho ancora 50, insomma. Lo so che mi comporto da vecchia.
0: È la terza volta che devo dire. Getta, vuoi venire in onda?
1: Vuoi venire a
0: dire a due cose,
1: con
0: visto
1: noi?
0: Che tanto ormai ogni festa che veniamo in Victoria, soprattutto a Shepparton, vieni con noi.
1: Vieni.
0: Abbiamo la rappresentazione sicula da Sicilia. Ci abbiamo, Madonna che bella quella meta da Juve. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Welcome voi? Back on 531, come
2: grazie,
0: stai?
2: Grazie, grazie, tutto a posto.
0: E direi, diciamo, benvenuta a Myrtleford.
2: Ma grazie, la,
0: ma non
2: prima,
0: è la prima
2: volta.
0: È la prima volta
1: no,
0: che
1: la
0: vieni.
1: Prima volta. Ok, allora dacci un commento a caldo, no? Hai girato già un po', cosa,
2: ho girato,
1: cosa ti piace?
2: Ho girato tutto.
1: Oh, wow.
2: E
1: okay.
2: Ho visto tante... tante cose belle qua.
0: Già, sì, già, sei qui da un'oretta, quant'è?
2: Sì, un'oretta, siamo venuti ieri sera.
0: Ok, benissimo.
2: Siamo a... qual è la...
1: Bright?
2: No.
1: No?
0: Beechworth. E quindi, tu sei di Melbourne, giusto?
2: Io sono di Melbourne,
0: ok, perché
2: sì,
0: ci siamo già conosciuti quest'anno a Shepparton e anche l'anno
2: sì,
0: scorso a Shepparton.
2: Sì.
0: Quindi fai voi, cioè, con i vostri amici, con la vostra famiglia, fate un po' il giro delle feste, cosa fate?
2: Sì, allora, sono amici,
0: okay,
2: famiglia no, perché, e allora, gli amici che, diciamo, siamo parte di una band.
0: Ah, yes,
2: ok,
0: bravissima.
2: E quindi noi siamo parte di una band che fa tipo un Elvis Presley tribute.
0: Fantastic.
2: E pure una band italiana che si chiama Serenata.
1: Serenata.
2: E quindi noi andiamo a certe feste, gala,
0: suonate,
2: dance, e si suona la musica italiana.
0: Più in Victoria o fate anche altri stati?
2: No, più o meno a Melbourne.
0: Okay,
2: e quindi andiamo a queste feste per vedere se c'è la possibilità,
1: certo,
2: di venire a suonare a queste feste.
0: Quindi dove vi troviamo? Su Instagram, Facebook,
2: sì, sì,
0: come
2: sì,
0: si chiama? Serenata?
2: No, si chiama Vegas Enterprises.
0: Vegas Enterprises.
2: Assolutamente Enterprises,
0: sì.
2: E da lì trovano le due band che sono Serenata e Johnny Vegas Tribute.
0: Senti, Getta, con te parliamo molto di mantenere le tradizioni, attenzione,
1: sì,
0: vedi che da,
1: salutano,
0: tutta,
1: vedi,
0: da tutto
1: vedi
0: il Victoria arrivano, sì, anche dalla Mornington Peninsula.
1: Esatto.
0: Che bello, che bello. Dopo,
1: venite a chiacchierare con noi.
0: Dopo parliamo anche con Maria,
1: sì, sì. Maria
0: e facciamo una bella chiacchierata, perché ci sono anche gli amici della MP Italian Festival,
2: sì,
0: la Mornington
2: questo.
0: Peninsula, che vi ricordo è a novembre e ci saremo anche noi di Radio Italiana.
2: Allora quest'anno ci siamo anche
0: sì,
2: noi.
1: E voi cantate
2: no, ora no, non si canta,
1: okay,
2: però come ti ho detto si va là per vedere l'opportunità,
1: okay,
2: e il futuro.
0: Molto bella.
2: Quindi noi siamo anche là al Mornington Peninsula Festa.
0: Getta, stavo dicendo prima
2: sì,
0: che tu sei molto, hai una passione molto forte per la nostra cultura, perché ne abbiamo già parlato, però
2: sì,
0: mi piace molto la tua, veramente quanta passione hai, quanto amore hai
2: tanto,
0: per l'Italia.
2: Tanto.
0: E si vede, tu proprio respiri
2: sì,
0: l'Italia, è proprio
2: sì,
0: bello.
2: Guarda, se potevo andavo a vivere di nuovo.
0: Perché non vuoi?
2: È perché ormai sono
0: ma
2: qua,
0: scusa,
2: con
0: i figli
2: ragazzi
0: sono grandi,
1: ma
2: c'ho tutti i nostri amici qua che ormai la vita è qui, però mi piace avere la cultura e tenerla sempre nel cuore. Tutto
1: fantastica
2: qua.
0: Questa è una cosa molto importante
2: sempre. E con queste feste è bello, quindi
1: sì,
2: si
1: e poi
2: tiene,
1: parli benissimo italiano
2: insomma.
1: No, lo parli molto bene.
2: Grazie.
1: Allora, tu dov'è che sei nata?
2: Io sono nata a Swan Hill.
1: A Swan Hill,
2: Victoria.
1: Ok.
2: E poi vivo a Melbourne, a South East Melbourne.
1: Ok.
2: E però ho sempre amici in Italia, quindi ecco,
1: quindi
2: perché
1: parli
2: parlo
1: sempre
2: italiano,
1: okay,
2: tutti i giorni.
1: Perfetto, ecco. Tornata Ellie.
0: Abbiamo il programma ufficiale della festa, ce l'ha mandato Eleonora, in missione,
3: esatto.
2: Eccola.
3: Io volevo sapere dalla Getta se a Swan Hill c'è ancora quel ristorante thailandese bellissimo.
2: Sì,
3: è bellissimo. Sì. Cioè, se non siete mai state a Swan Hill, andate solo per quel ristorante.
1: Non sono mai stata.
3: Perché è bellissimo.
2: C'è sempre.
3: Ed è pure buono.
2: Sì, e vanno tutti i locali.
3: Certo,
2: tutti
3: è
2: là.
3: Bello ed è buono.
2: Sia quello thailandese, sia quello cinese, sia quello italiano.
3: Bellissimo.
1: Perché okay, quanto è lontano questo ristorante da Melbourne?
2: A quattro ore.
1: Sì. Ah, proprio ok. Swan Hill. Come Swan proprio Hill. Per venire qua.
2: Sì, sì,
3: forse infatti, un po' di più anche, sai.
2: È un... Prima di Ochuka?
3: È brava, esatto. È un pochino spostato rispetto a Ochuka.
0: Queste qua sono le vostre chiacchiere del Victoria.
1: Io non conosco questi.
3: Ma sai perché? Perché lui di Adelaide.
1: Lui di Adelaide, è vero.
3: Allora, ti spiego. Perché quando si viene qua in Australia con il Working Holiday Visa, allora, quando tu devi, e se lo vuoi estendere, devi andare a fare 88 giorni
1: nelle farm.
3: Allora, certo. I ragazzi che vivono qua nel Victoria, dove vanno a vedere? Vanno subito a vedere
0: il Dura,
3: Echuca, Swan Hill. Eccolo lì.
2: Perché sono tutti sul border.
3: Sono tutti sul border, esattamente,
2: Correct.
3: E quindi sono zone ovviamente di italiani, zone dove ci sono tantissime fattorie, no? Di origine italiana, tra tutto, di tutto c'è lì, veramente di tutto, no? Comunque zona molto bella e fa anche un pochino più caldo di Melbourne, quindi noi che non è che proprio amiamo questo clima di Melbourne, anche se quest'anno devo dire ci sta graziando, però quando andiamo su lì abbiamo questo clima piacevole, garantito, ecco.
2: A Swan Hill e Mildura è molto caldo.
3: Sempre.
0: Prima di salutare Getta, visto che tu ascolti tutta la musica, anche quella moderna, vuoi una canzone particolare per i nostri ascoltatori, che tu so che hai un bel archivio?
2: Well,
0: Cosa vuoi ascoltare?
2: A me mi piace tanto la canzone di...
0: San Da Vinci.
2: No, per l'amor di Dio.
0: Sai perché puoi dirlo? Perché ci sta ascoltando Stefano, il nostro production manager, che saluto, e anche lui non è che sia molto fan.
1: Ciao Stefano,
0: lo possiamo dire. Scusa. Non è che deve piacere a tutti.
2: È una bella canzone.
0: Però, non meritava di vincere Sanremo?
1: Ma su questo possiamo aprire un dibattito.
0: Perché no? Apriamolo.
2: No, a me mi preferisco anche quel giovanotto che si chiama...
0: Saif.
2: Sì, lui
0: scegliere la sua canzone?
2: A me mi piace tanto questo,
0: Anche,
2: a me mi piace tanto.
0: Hai visto.
2: Tu mi piaci tanto.
1: L'abbiamo appena messa, però.
0: No, quella era ossessione.
1: Brava.
0: Stammi sul pezzo.
2: Mi sa che ci sta bene, perché... Tu mi piaci tanto.
1: Ok, allora vai.
2: Tutto qua.
0: Grazie Getta.
2: Grazie a voi. Buona giornata and have fun.
1: Ciao Getta.
2: Ciao.
4: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto

0: Saif che avrebbe dovuto vincere con tu mi piaci tanto, tu mi piaci tantissimo, guarda che bello.
1: Vabbè,
0: che
1: però
0: bello.
1: Guarda, non è che doveva vincere, cioè
2: guarda, questa è ecco, mia opinione, guarda come comunque, dicevamo prima,
0: signora, i cani hanno le gambe cioè, signora,
1: fanni camminare sti cani,
2: i cani sono bellissimi,
0: i cani hanno le gambe, allora sponsorizzate dalla San Pellegrino qua chiaramente è con noi il
1: Valentino Rossi è arrivato.
2: Grande.
0: Lui, grande. Ma lui sai cosa vuol dire quel WLF lì
3: no,
0: davanti?
3: Non oh, no, dirlo sì, lo so, dirlo, vuoi, non lo sai? Può,
0: no, io lo
3: te
0: so,
3: lo dico.
0: Io lo so, però non si può dire
2: non
0: radio.
2: Si può dire,
0: allora,
2: dire.
0: Ho detto Luisa, perché Luisa è qui con noi, Luisa is the brain behind
3: no,
0: all of this.
3: No, no, no, ci sono tantissimi, Simone.
0: She's very humble, but she's the face, so she's the one that she's copying the good, the bad and the ugly.
3: No, no.
0: È true.
2: Sta ridendo, quindi è vero, lo sa anche lei.
0: È molto umile, però. Louise, ciao, welcome to Radio Italiana 531.
3: Grazie,
0: finally
3: grazie.
0: We are here.
3: Finalmente siete qui per la prima volta.
0: Yeah,
2: è vero.
3: Io ho provato un'altra volta, Marco non mi ha risposto. Abbiamo aspettato.
0: Allora, ancora no.
3: Non abbiamo le prove. Simone, grazie.
0: Non abbiamo le prove ancora.
1: Allora. Questa cosa qui è da confermare. Io voglio fare un fact check.
0: Io farei una roba del genere. I'll see you in court.
2: Esatto. Allora, Marco Petta sotto pressione perché te lo dico io, perché ieri ha aggiunto non solo per email, ha anche telefonato, allora lì abbiamo visto la gocciolina di sudore.
1: Chiamate Telstra o chiunque e andate a contare i tabulati.
3: Io ho già chiamato, sto aspettando.
2: Sto aspettando i tabulati, lei...
0: Allora, let's get into the thick of this. Number one question.
3: Sì.
0: What does it take to put this one together?
3: 12 mesi.
0: 12 months of work.
2: Yeah.
3: Sì, and, sì, finiamo, cosa finisce domani?
2: Esatto, lei lunedì ricomincia.
3: E poi abbiamo una settimana di vacanze e dopo comincia pian pianino.
0: That's it. How hard is to put something like this together, especially like because we need to explain to our listeners in South Australia that we are basically stopping the only road that takes you to Brighton, over here,
2: esatto.
0: Right? It's the main road that takes you to Brighton.
2: Esatto.
3: Sì, no, ma c'è un detour.
0: There is a detour.
3: Sì, sì.
2: Yeah.
3: Okay. No.
1: Tutte le strade portano a Brighton.
2: Esatto. Se ti sente la Catozzi...
1: Catozzi qua ci sente.
0: Catozzi. Che
2: no, perché si era allontanata ed è arrivata subito, hai visto?
0: Sì. Domanda, like, is it hard to lock a street like this?
3: No, ma c'è tanti, come si dice, applications.
2: Sì.
3: E...
0: more to do with the council,
3: il comune, Vic Roads,
2: tanti moduli da compilare.
3: Arriviamo.
0: Yeah, that's right.
1: Tu Luisa, scusami, tu Luisa, originariamente da tua famiglia, tu di dove sei?
3: Io sono nata qui, ma i genitori erano dal Trentino, Riva del Garda.
1: Bellissimo.
0: Oh.
3: Sì.
1: Tu hai anche dei cugini qua di Riva del Garda che dopo verranno in radio, devono venire qua in radio.
0: No, li ho visti, sono là nascosti
3: sono arrivati per la prima volta, domenica.
2: E questo conferma quello che dicevamo prima, cioè zona di tantissimi italiani del nord, tanti veneti, tanti trentini,
3: sì,
2: no?
3: Proprio, sì, sì. Sono venuti qui perché c'è anche le montagne, hanno fatto tante campagne, c'era l'industria del
2: tabacco. Avevano bisogno di camminare, fare un po' di trek. No? Nelle loro, ritrovare un po' la loro italianità che nel momento in cui vieni in Australia così lontano, no? Ovviamente hai bisogno di trovare qualcosa che per te è familiare, no? Che è vicino a casa, che è vicino alla tua famiglia, alla tua cultura.
1: Cosa c'è di più familiare che sedersi intorno a un tavolino e a tagliare le castagne?
2: Esatto.
3: No.
0: Sì, questo è bello.
1: Cioè,
3: hai
1: stamattina siamo arrivati,
3: castagne?
1: Sì, beh, dopo parleremo anche della cena di stasera quando arriva Patrizia, però dobbiamo dire che prima parlavamo con il gruppo dei castagnari, dicono che
0: ci ha dovuto spiegare una tonnellata.
1: Si taglierà una tonnellata, certo, one ton, which is 1,000 kilos.
2: Thank
1: you for explaining, ho detto, non lo sapevo.
2: Bravo.
1: Però è bellissimo, e ci sono tre modi in cui vengono cucinate qui alla fiera. C'è alla francese, alla svizzera e all'italiana. L'italiana è nel
2: pentolone tipico.
0: Esatto.
2: Le caldarroste praticamente.
1: Bravissima.
2: Ok.
1: Sì. Saluto Vanessa che dice caldarroste con la O chiusa, noi che siamo
2: di Milano, cioè.
1: Diciamo caldarroste con la O aperta.
0: Senti, Luigi, born over here, born and bred here in the high country?
3: Sì, sì, nata qui.
0: Somewhere, no, you born and bred over here, always Myrtleford?
3: No, dopo sono andata in Melbourne,
2: anche
3: all'università, Sydney, oltremare, ritornata a Melbourne, adesso un po' qui a Melbourne.
0: How nice it is to have this change of color of the leaves.
3: La mia preferita stagione.
2: Certo, così
3: bella.
2: È bello, bellissimo.
0: Have you ever been skiing up here?
3: Sì. Come no?
0: Buongiorno.
2: Dici un po'.
4: Buongiorno, come stai?
1: Lei sto bene, lei come sta?
4: You're right?
1: Harry, piacere. Marco, Simone, Luisa, Eleonora. Sei italiana? Sì.
0: Bene.
1: Di dove? Eccola. Di dove? Where from? Di Bright.
2: Di Bright. Va bene.
0: Sai quanta gente viene interrompe
1: magari
3: in colpa mia ci ha detto
2: prendete un tavolo
3: stasera. Se vedete quelli della radio vai a fare un saluto.
0: Loro fanno tutti così, la gente ti vede e they jump in.
1: È bellissimo.
2: Siamo
1: un hot.
2: Guarda Marco che ancora ti parla la signora.
1: Lo sto cercando di uscirne.
2: Ma non ci sta riuscendo perché...
0: No, va bene.
2: Prego.
5: My friend's never been here.
2: Ecco.
4: What about you?
5: Sì.
0: Sì, va bene.
5: I like the... You know what I like?
0: No.
5: Grapes. I like the grapes.
0: Senti, allora parliamo di una cosa, Luis. Let's talk about something that is quite interesting because...
2: One second.
0: We stumbled across these important things yesterday when we tried to purchase a glass of a bottle of wine. There is this campanilismo, it's called in Italy, like this kind of like a
2: campanilism. It's the same in English.
0: You know, it's campanilism is actually parochialism.
1: Ho capito.
2: Allora, spieghiamo che cos'è il campanilismo.
3: Io non ho capito.
2: Adesso te lo spiega Simo.
0: It's a bit of a fight between King Valley, Beechworth, Myrtleford. Who does the best thing?
2: È una cosa molto italiana, no? Allora, in Italia i paesi, no? Andiamo indietro nelle storie. No? Erano, no? Tipo, io sono meglio di te. E quindi c'era molto questa lotta, no? Tra tra i paesi. E si chiama campanilismo.
3: Allora,
2: io sono una teacher, mi devi lasciare stare.
1: Aspetta che...
2: Ho messo il mio teacher hat.
1: Ah, dobbiamo fare la fotografia per Ellie.
0: Facciamo la foto
1: per Ellie. Che ecco. Ci fa la foto, ecco. Intanto che ci fanno la foto, salutiamo tutti quelli che ci
2: ascoltano.
1: Dal Sud Australia, da tutta Australia.
0: Grazie mille.
1: Grazie. Buona giornata.
2: Allora.
0: Why is this big... Who makes the best one, by the way?
2: Ecco.
3: Va bene.
2: Ma subito così.
3: Va bene, lo sai. Va bene, c'è King Valley.
2: Sì.
1: Va benissimo.
2: Ecco.
1: Va bene, chi fa il vino più buono?
3: Ci sono tantissimi che fanno il vino.
2: Sì.
3: Varietà italiane, poi c'è
0: Ma anche italiani, vero?
3: Oh, tantissimi. E poi c'è Otto Dal Zotto che ha portato il prosecco qui.
0: Ah, è stato il primo?
3: Sì, è stato lui.
2: Ah.
3: Quello è King Valley. Poi nelle Alpine Valley, dove siamo noi, ci sono ancora tante varietà italiane e il vino è buono. Ma
2: attenzione.
3: Poi c'è Beechworth. Lo sai, a me mi piace un buon Chardonnay. Un Pinot Rosso. E Beechworth le fanno buonissimi.
2: Questo l'abbiamo sentito, ma ce lo siamo già dimenticati. Che l'hai detto.
1: Fai finta di niente.
2: Non l'hai detto. Però qua siamo in un safe space. Senti come sono australiana.
1: Sei autoctona.
2: Speaking of
1: quanto è bella questa parte del mondo, ma che giornata è venuta fuori?
2: C'è
1: un caldo, bellissima giornata, c'è un sole che spacca le pietre.
2: Bello,
1: continua a ripetere il fatto che Simone ha detto portati una giacca perché dopo fa freddo.
3: Ma te l'avevo detto
0: anch'io,
1: perché l'ho lasciata in ufficio la giacca che ti ho fatto
3: per
1: vedere
3: sicuri.
2: Per essere sicure, esatto.
0: Louise, obviously today we're going to have a lot of like performance over here, singing, food. What is La Fiera during the 2 days? So what's going to happen tomorrow for our listeners so they understand that it's not just a day but there is something more.
3: Oggi è la festa, la fiera è, come si dice,
2: l'evento principale.
3: E oggi è la festa è per il mangiare, il bere, ballare, cantare,
2: cioè l'Italia,
3: e nient'altro.
2: Praticamente l'Italia, ecco, è descritto,
3: esatto.
2: L'Italia proprio.
3: Sì. Domani facciamo anche. Nella piazza, facciamo la piazza... viene come un mercato.
6: Sì.
3: Abbiamo organizzato dal Murdoch Farmers Market.
0: Ok, beautiful.
3: E ci sono tutte le cose regionali, tutte le cose stagionali, fresche, buone per le persone che possono comprare. E poi abbiamo
0: anche il miele, c'è anche il miele.
3: Penso di sì. Yeah.
2: Ci sono anche i cachi? Poi, ci sono anche i cachi.
3: Sì,
2: ecco,
3: sì.
2: Io voglio tornare a casa con una cassetta
0: la
2: di cachi.
3: Cachi e noci, cachi, noci, castagne fresche.
2: Io mi prenoto. E
0: non cachi. È che un mini vento.
1: Sono in stagione comunque i cachi, eh.
3: E poi ci sono anche tanti che fanno le cose italiane, specialità, c'è dal boccia, c'è il salame, c'è formaggi.
2: Certo, sì, qua siamo veramente circondati dall'italianità
0: qui,
2: vera e propria.
0: The food, the local produce is delicious.
2: È veramente buono.
0: It's very hard to find something that is like, brother, no. This is so delicious over here.
1: Ma perché fai i meme?
0: Perché sono
1: bellissimi. Questo signore è passato 15 volte da qua.
2: Con 15 una bottiglia di vino in mano.
0: 15 volte la bottiglia.
1: Voglio andare
0: di vino
1: al suo tavolo.
3: Sta a avere una bella giornata,
2: sì, assolutamente.
0: Ora che lui la giacca non gli serve.
2: Te pensa lo come arriva alle 4:30 questo signore, vabbè.
0: Esatto. So what are we gonna expect today besides like we're gonna have some amazing performance like going on for a big Tarantello, big dance over here.
3: Sono sicuro c'è sempre Tarantello. Yeah, sempre Tarantello.
0: We are waiting for Dean Cannon.
3: Sì, più tardi.
1: Dino, grande Dino.
2: Certo.
3: Solo antico.
0: Lorenzo Iannotti che sarà a parlare con noi.
2: Esatto, che l'ho appena visto prima, benissimo.
0: E sei fortunata. Abbiamo appena avuto adesso il
3: coro del Veneto.
2: Esatto.
0: Il coro del Veneto.
3: Quello è bellissimo, lo sai, intanto hanno fatto l'anno scorso una canzone che la mamma cantava. Oh, mi sono fermata, quasi mi
2: ti sei emozionata, certo,
3: bellissimo.
2: È ovvio, sì, come no.
0: Il coro del Bulin, del Veneto Club, che sono spesso, io li ho visti tantissimo negli eventi qua in Victoria.
2: Sono bravissimi.
0: E mi dimentico sempre il nome del direttore d'orchestra c'era anche a Shepperton.
1: Vicentin.
0: Lui
1: non è vero.
0: Gianluca, qualcosa del genere, non me lo ricordo. Quando lo vedo.
2: Dopo glielo andiamo a chiedere e ce lo scriviamo.
0: Sì, glielo scriviamo su un polso,
2: bravo,
0: su un braccio. Che così
2: te lo scrivo,
0: ricordiamo.
2: Te lo tatuo.
0: Sì, esatto. E lui è appena sceso dalla montagna.
1: No, c'ha il cappellino del Cosenza. Guarda, quello del Cos'è? Che cappellino
0: Catania?
1: È quello?
0: No, il cappellino.
1: Catania. Cosenza,
0: cappellino.
1: I lupi del Cosenza.
0: Cosenza?
1: Hai visto? E come no? Come no? Adesso andiamo a fare un video per il nostro amico Nicola.
2: Comunque c'è il signore dietro con due sedie.
1: Beh, attenzione.
3: Mi piace.
1: Una
0: cosa che abbiamo notato, Luisa, la gente si porta le proprie sedie. People are bringing their own camping chairs. Like, you know, camping chair, you're gonna have to charge them. You can't bring your own camping chair. Yo, bro.
1: Allora, Luisa, grazie mille.
3: Grazie.
1: Thank you for having us. È bellissimo essere qua, devo dire. Sì. È una bellissima festa, è una bellissima giornata, ci sono tantissime persone, sicuramente l'anno prossimo non ti non perderò la tua chiamata, Patrizia Siroma. Allora, noi torniamo tra poco, andiamo ad ascoltare una bella canzone. Quando torniamo, c'è Patrizia, facciamo una bella chiacchierata.
2: Con un personaggio pazzesco.
3: Va bene, ciao,
1: grazie,
3: ciao,
1: Luisa. Ciao, grazie mille, grazie.
0: Dai, andiamo a prendere la giacca.

0: Abbiamo ascoltato J-Ax con Fedez, Italiana, un pezzo del 2018, perché la musica, insomma, che rimane negli anni, questa è rimasta negli
1: quella
0: anni,
1: rimarrà sempre, non andrà mai via. Ho visto qualcuno ballare prima sui ritmi degli Articolo 31.
0: Sì, c'è la Tranchi
1: quindi,
0: Funky.
1: Quindi non possono dire di no.
0: Allora, in questo momento, Marco e Simone, come sempre, lo stand della radio alle fiere, alle feste, è sempre molto affollato. Siamo live, per chi ci sta ascoltando da casa,
1: chiaro,
0: alla fiera di Myrtleford nel Country Victoria. Una bellissima giornata e una bellissima celebrazione della nostra cultura.
1: La cultura italiana, sì, è l'importante che... Guarda, ti lamenti della giacca, guarda lui c'ha il
0: colbacco. Bacco.
1: Lascia quella bottiglia qua, lasciala qui. lasciala qui. Allora, stiamo aspettando che arrivi, mettiti di là che facciamo sedere Patrizia qui. E stiamo aspettando Patrizia Simon. Stiamo aspettando Patrizia Simone.
0: C'è stata un po' di defiance.
1: Che praticamente ci verrà a raccontare un po' della sua storia. Patrizia Simone, per quelli che magari sono stati in queste zone qua del Victoria, sanno che avevamo un ristorante bellissimo e un cappello come quello di Simone Toto, vestito in giallo e rosso, praticamente a Romano. E questo è tuo, guarda. E praticamente è un ristorante, sì, è un ristorante che ha cambiato praticamente tutto quello che era la cucina nelle zone della High Country.
0: Allora, ieri, Simo, quando ho lasciato Melbourne, ho detto ai ragazzi, i miei amici di Segafè, no, vado a cena da Patrizia, e subito hanno detto, da Patrizia Simone, perché ce n'è, come lei non c'è nessuna.
2: Ah,
0: Patrizia, benvenuta a Radio Italiana 531. Eccola.
2: Grazie ragazzi.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Sei una leggenda di questa zona.
2: Oddio.
0: Dai.
2: Leggenda, vabbè, poi, no?
1: Ma no, tu...
2: È una storia troppo lunga.
1: No, Patrizia, tu qui hai fatto la differenza, si sa, dai, lo sanno molti, che comunque anche da tantissimi posti di Melbourne e in Victoria, quando dici vado a Bright, vado a Patrizia.
3: Ti conoscono tutti, Patrizia.
2: Sì, grazie ragazzi, grazie. Beh, oddio, siamo arrivati in un tempo che praticamente l'Australia stava cambiando.
1: Certo.
2: E cioè, qui era due paesi, Myrtleford e Bright, che veramente avevano tantissimo, però non è niente era stato utilizzato. E forse, ecco, con il ristorante e con la nostra passione italiana,
1: certo,
2: abituati nelle
3: ed
2: campagne umbre.
1: Perché ricordiamo, Patrizia, tu vieni dalla regione...
2: Umbria.
1: Che è praticamente...
3: Perù, dove è Perugia, no?
2: Sì, Perugia.
0: Non è un quiz questa roba qui.
2: Sì.
3: No, allora, Simone mi deve sempre interrogare sulla geografia.
1: Non la sa, Patrizia, non la sa. Che anno sei venuta in Australia?
2: Io sono venuta nel 79.
1: 79.
2: Ragazzi, voi non eravate ancora nati.
3: Simone aveva un anno.
1: Io ero nato.
0: È un complimento, questo è un complimento. Sì, vuol dire che non li dimostri.
1: Grazie.
2: Yeah, quindi, nel 79, sì.
1: Però la prima fermata è stata a Myrtleford and Bright?
2: No, la prima fermata è stata a Melbourne. Okay. E sono stata a Melbourne per alcuni anni insieme a mio marito Giorgio. E lì, niente, abbiamo fatto dei lavori un po' diversi, anche se tutti e due eravamo appassionati. Diciamo che, ecco, tutti e due eravamo dei veri hotelieri, senso che avevamo quella passione di provvedere per le persone, di curare le persone, ospitali, eccetera. E così, insomma, dopo pochi anni abbiamo deciso, siccome a lui piaceva molto sciare, abbiamo deciso di venire
3: di
2: a vivere
3: qui.
1: Perché questa è la località sciistica di quelli del Victoria,
2: esatto,
1: di Melbourne.
2: Esatto,
1: diciamo. Quindi si veniva sempre qua per andare su
2: Falls Creek. A quei tempi era anche Mount Buffalo. Mount Buffalo veramente aveva una copertura molto buona. Infatti mio figlio imparò lì.

0: a, diciamo, sciare. A sciare. Sì, sì, sì.
1: E come è venuta poi la passione della cucina?
0: Beh, diciamo che la passione della cucina ce l'ho sempre avuta, perché mia mamma era una cuoca dei vecchi tempi, che forse tu ti ricorderai, quando praticamente i cuochi andavano nei posti e cucinavano per matrimoni, sì, e cose del genere. O l'avrai sentito dire da tua madre.
1: Probabilmente l'avrà sentito dire.
0: Da tua madre. E praticamente era una di quelle cuoche, insomma. E noi, io e mio fratello, tutti e due, insomma, la seguivamo. Certo, non ci lasciava ovviamente a casa da soli. E così, insomma, abbiamo...
2: Sei cresciuto
0: imparato
2: in cucina.
0: A cucinare, ecco, non volendo.
1: Ha tramandato la tradizione.
0: Esatto. Che dico sempre questo anche a mio figlio e poi a mio nipote. Io dico: ragazzi, imparate a cucinare, perché vi apre tante porte.
2: Certo, certo.
1: Giusto, giusto.
2: Ma i figli hanno intrapreso la tua carriera? O...
0: Sì, sì. A lui è diventato anche lui un bravissimo chef. Però ecco, era andato all'università, aveva fatto ingegneria chemical engineering,
2: okay.
0: E poi da lì, insomma, è ritornata a lavorare per noi per parecchi anni e poi successivamente è ritornata al lavoro originario, insomma.
3: Allora ci facciamo invidiare un pochino, perché ieri sera siamo stati,
1: esatto,
3: ospiti da Patrizio,
1: esatto.
3: Cioè invidiateci un pochino e vogliamo raccontare il menù di ieri sera.
0: Siamo stati
3: ospiti da Patrizia, ci ha fatto un menù di un livello. Per noi potevate venire.
2: To be fair, I saw so much space in the living room that you could have fit without a problem.
3: There you go.
2: You
3: allora,
2: get the more privilege.
3: E allora. Ieri sera ospiti da Patrizia, un antipasto incredibile. Abbiamo avuto il salame di James, che
0: esatto,
3: tra l'altro è qui con The Meat Room.
1: E la focaccia
3: pugliese.
0: Esatto. Sì.
3: Poi hai fatto dei crostini con i funghi.
0: Sì, quelli sono i pinaroli praticamente,
3: okay,
0: che sono tipici di questa zona.
3: Perfetto. Okay.
0: Si trovano solo questi funghi, cioè ce ne sono altri però
1: questi
0: non
1: sono
0: si
1: i tipi,
0: toccano.
1: Ma
2: tu
1: sono i più importanti.
2: Li vai a foraggiare te o li tri?
0: Sì, no, ma ce ne sono ovunque qui, insomma, devi solo uscire per un paio di ore. E li trovi.
2: Sapere dove sono e via.
0: Sì. E ci ho fatto una piccola bruschetta, l'ho naturalmente puliti cucinati con un po' di aglio, prezzemolo e olio. Perché già per se stesso è un fungo bello tosto.
2: Bello forte,
0: sì.
2: Tanti belli.
3: Un assaggino di zuppa di castagne, buonissima.
2: Quello ci eravamo un po' domandati, ma come si fa una zuppa di castagne? Tu hai dato un segreto che avevi detto, lo può fare chiunque allora.
0: Guarda, chiunque può farlo. È semplice, diciamo che le logistiche per arrivare alla zuppa sono un po' lunghe, però sono un po' tediose, noiose, perché praticamente le devi pelare.
1: Ci sono un po' di passaggi. Insomma.
0: Però è una buona zuppa, dai, a questo periodo autunnale, no? Le castagne
2: tutte,
0: della Miata.
1: Era ottima,
0: le castagne di Cuneo, ma se pensiamo a tutte queste cose buone.
2: Abbiamo visto i signori prima che tagliavano le castagne,
0: sì.
2: Ci sono i vari metodi per cucinare, arrostire le castagne, e dicevano che andavano ogni bag, c'erano delle bag da 25 kg, quindi stanno seduti tutto il giorno praticamente a tagliarle, questi poveri signori qua, non si spostano.
0: Diciamo che qui è il regno delle castagne,
2: certo.
0: Cioè ricordate la casa dove siete stati ieri sera, è stata costruita nel 1908 e questo signore veniva nella provincia di Cuneo.
2: Certo.
0: Però lui non era immigrato qui. Lui era venuto per vendere abbigliamento, diciamo robes, you know,
2: prodotti qua, esatto, di vestiario.
0: Praticamente ai minatori.
1: Okay.
0: E si dice che lui abbia portato le castagne in questa zona, perché è arrivato qui per vendere, diciamo, quello che naturalmente inizialmente era arrivato per fare. E si dice che lui abbia visto la zona, ha detto: qui le castagne ci fanno, E ha cominciato a piantare le castagne. Infatti, se tu vai a Wondilagong, che è un piccolo paesino fuori di Bright, hanno tagliato dei castagneti e hanno visto che risalgono alla fine dell'Ottocento, okay, l'inizio del Novecento.
1: Quindi uguale il periodo. Sì,
2: ricordiamo che portare qualcosa all'interno di questa nazione negli anni 50 era nelle tasche delle camicie.
0: Esatto.
2: Cioè, era una cosa veramente, cioè, difficile da fare, perché non è che si poteva dire ordinarla su eBay o prendere da Banning,
4: esatto. Stavo proprio per dire, no, alla dogana, diciamo che non l'hanno fermato, oppure lui è stato molto bravo,
2: oppure lui l'ha tenuto in tasca, e quando ha detto cosa ci fa con la canzagna in tasca è perché così non mi ammalo,
4: evito il raffreddore. Esatto, questa non si è mai sentita, però ma adesso vero, chiederemo in giro.
2: Ma è vero, è vero,
0: esatto, è interessante, perché poi successivamente una delle migliori castagne, adesso che siamo, diciamo, nel campo di parlarne, è indubbiamente la De Coppi Castagne. De Coppi è famosissimo, sì, per il nostro ciclista, però la De Coppi era actually un signore che si chiamava De Coppi, e lui di nuovo dal nord dell'Italia portò questa castagna e cominciò a piantare e a divulgarla, diciamo, qui. E è una delle migliori castagne, perché ha preso il suo nome, gli hanno dato il suo nome, perché forse non nemmeno sapevano come chiamarla.
1: No, certo.
0: Forse era un marrone di Cuneo o qualcosa del genere, o dell'Amiata, chi lo sa.
2: Ma la Val di Susi, magari.
0: Insomma, l'hanno chiamata De Coppi Cessna, che è praticamente le castagne che voi vedrete là.
2: Quelle che cucinano,
0: esatto. Sì, sì, sì. E niente. E il signor De Coppi, insomma, sarà ricordato nel mondo per il resto
2: per aver portato le castagne d'Australia. Allora, dopo ci hai così fatto venire un altro po' di acquolina in bocca con una pasta fatta a mano.
0: Sì.
2: Quello era, cos'era, pumpkin, era la zucca?
0: Sì, era la zucca gialla, diciamo, rossastra, ecco, sì, gialla. E praticamente ho usato solo zucca, perché avevo un sughino, diciamo, ai quattro formaggi. Che,
5: una cosetta, proprio un sughino, insomma, così, una cosetta leggera.
4: Noi abbiamo fatto la scarpetta con la focaccia.
2: Lasciare il tuo piatto senza una scarpetta, cioè, è veramente un crimine, non
0: esatto,
2: si può fare.
0: Esatto, esatto.
2: Non si può fare,
0: niente, diciamo che i formaggi erano stati donati da Floridia Cheeses, esatto, che voi conoscete.
2: Certo, certo.
0: E naturalmente avevo fatto un, diciamo, un sugo, con quello. E va bene, la pasta naturalmente è stata fatta in casa, l'avevo fatta la mattina per voi,
2: però ho visto un segreto. Ci hai messo qualche nuts, qualche noce, ho visto, sì, che grattavi qualcosa sopra, che,
0: esatto,
2: non è il classico parmigiano o pecorino, diciamo.
0: Ma diciamo, invece di metterci il parmigiano, ci abbiamo grattato le noccioline tostate,
5: ecco,
0: che erano
5: segreto,
0: molto buone, molto, e di nuovo insieme alle castagne, diciamo, le noccioline, tipo le noccioline del piemontesi, no? Sono buonissime qui. Abbiamo delle fattorie che, insomma, hanno delle cose molto buone, lo fanno veramente bene. E così ce l'ho grattate sopra, perché praticamente gli dà quel senso di tostato, capito? Cioè, rinfresca il palato praticamente.
1: Certo. Però scusate, noi siamo passati alla pasta, ma prima della pasta abbiamo avuto delle cose fenomenali.
2: Ah, già mi ero dimenticato.
1: Ci siamo dimenticati della trota, ragazzi.
2: La trota.
1: Poi c'era l'insalata col pomegranate.
2: Melograno, se non sappiamo come si chiama,
1: sì,
2: in italiano,
1: melograno.
2: Ma va bene.
1: Lo so.
0: E i cachi abbiamo.
2: Ma
0: sì, la trota.
2: Hai detto una cosa importante ieri della trota. Era nel tuo menù per 10 anni.
0: È stata nel mio menù,
1: ecco,
0: per 10 anni.
2: Cioè, quindi vuol dire che i clienti la chiedevano, la volevano da te.
0: La volevano, non c'era niente da fare. Ma a noi ci andava anche bene, perché effettivamente far venire il pesce da Melbourne o da Sydney, però la trota è qui, è anche allevata molto bene, perché è allevata attraverso non nelle vasche, sì, ma attraverso il fiume, hanno, cioè il fiume passa attraverso queste vasche e praticamente cioè, l'acqua è sempre fresca, certo, e pulita, e insomma hanno un buonissimo sapore. Niente, è un po' lavorata perché naturalmente si deve pulire, si deve togliere
2: le lische,
0: esatto, e poi niente, erbe di campagna, insomma niente di particolare, quello che uno vuole, niente di troppo forte, però il prezzemolo, un pochino di aglio, cose del genere.
1: No, era perfetta,
0: sì,
1: era
2: perfetta. Certo, sì.
4: Ecco. Andiamo avanti, poi che cosa arrivate dopo? Cioè, che questo menù è stato, insomma...
2: No, per la gente che ci ascolta magari il menù sembrava, oh mamma mia, ma quanto hai mangiato? No, invece era tutto a puntino, perfetto, le porzioni erano perfette, giuste, per non farti sentire pieno dopo l'antipasto, perché anche il salto in bocca, le sardine che hai fatto, non è che ce n'erano 100?
0: No, c'era un
2: pezzo
0: testing.
2: A testa o due a testa.
1: Testing,
2: perfetto per poter assaggiare tutto quello che facevi.
0: Sì.
2: Guarda, io mi sono goduto tantissimo l'anatra, mi dispiace per quelli che sono magari degli animalisti che dicono
0: no.
2: Per me invece era buonissima.
1: Allora, per chi non avesse capito, l'anatra è arrivata dopo
0: la pasta.
1: Vini, no, vabbè, insomma, sì. Specifichiamolo.
2: Beh,
1: magari.
2: Prima l'uovo, la gallina.
0: L'anatra è praticamente la versione dell'anatra che si fa in Francia con il suo diciamo con il suo grasso,
1: il fat, duck
0: questa
1: fat.
0: Ecco, però questa no, questa è la versione italiana che è cucinata sotto olio di oliva.
4: Era magrissima.
2: Sì.
0: Infatti, perché tu la cucini come se tu la cucinassi sotto il fat praticamente, però invece è olio di oliva, poi quando è cotta la estrai, la metti di nuovo dentro il forno e si colora magnificamente.
1: Era molto tenera, cioè
0: sì,
1: appena mettevi la forchetta.
0: Sì,
1: fantastico. Sì, sì.
0: E poi questo, diciamo, questo metodo di cucinarla ovviamente la riduce come una buonissima, cioè la carne insomma non solo che assume il sapore, ma soprattutto è morbida, rimane morbida.
1: Esatto, esatto. E poi era su questo letto di red cabbage.
0: Diciamo che il cappuccio rosso non è proprio italiano, ma però gli abbiamo dato un po' una spintarella.
1: Dai, va bene così, ci piace mischiare un po', no? Facciamo un mix, va bene.
0: Quello ci aveva aggiunto delle castagne, insomma, cucinate.
4: Nessuna forma le castagne ieri sera.
2: No,
0: sì, vabbè, la stagione.
2: Prodotto locale ci sta.
0: Sì, e poi la stagione
2: però
0: sua.
2: E ho notato che tutto quello che hai cucinato, tu l'hai cucinato seasonal, che è prodotti di questa stagione. Cioè, non mi sei andata a prendere un prodotto estivo in un periodo invernale.
0: No.
2: Che è quello
0: no,
2: che è una cosa che è molto bella, secondo me. Riteniamo le tradizioni di una volta.
0: Sì, sì. Esatto.
2: Si mangiava e si cucinava solo quello che era in season, nella stagione.
0: Che era sul giardino.
2: Sì, esatto.
0: Guarda,
2: sai che
0: sono cresciuta in un posto dove si mangiava solo ed esclusivamente
2: prodotti stagionali.
0: E basta, insomma, eccetera. Non c'era nient'altro.
2: Ma
0: però
2: immagino che anche tu sia rimasta colpita. Io mi ricordo, circa 20 anni fa andai da Coles e comprai kiwi dall'Italia.
1: Ma dai,
0: probabile.
2: C'era scritto kiwi made in Italy. E tu dici, ma siamo in Australia, prendili dal Queensland, cioè non sono lontani. No, prendili dalla Nuova Zelanda, perché dall'Italia? Ti rendi conto di quanto la globalizzazione faccia male ai prodotti locali?
0: Esatto, ma non solo questo, no? Andiamo a comprare pomodori in pieno inverno, ma non hanno nessun sapore.
1: Esatto, cioè, lo stavo per dire, è proprio difficile trovare il prodotto in season adesso,
0: esatto,
1: no?
0: Quello che cerco di insegnare ai bambini qualche volta quando vado alle varie scuole è di praticamente non mangiare le cose fuori stagione.
1: Esatto.
0: Perché se tu le aspetti, c'è un'aspettativa, c'è una voglia, c'è
1: il desiderio che cresce, no?
0: Esatto, esatto. Che quando arriva ha tutto un altro sapore. Se tu la mangi sempre, diventa una cosa comune, non ha più senso.
2: Tanto questo è notare che è passato un cane che non era a braccio, c'era
4: questo per... No, volevo dire che questa cosa che ha detto Patrizia è una cosa di una sensibilità bellissima verso i bimbi, perché comunque bisogna educarli.
0: Certo.
4: Ed è una cosa anche di una saggezza pazzesca.
3: Perché i bambini non è che devi essere fortunato che ti capita un bambino educato, non è che sei tu che lo educhi.
5: No, il bambino ti sceglie.
3: Il bambino, ma che ti sceglie? Il bambino se lo educhi viene fuori educato.
0: Esatto,
3: se
0: ma
3: non
0: l'altra,
3: lo educhi...
0: l'altra alternativa, cioè l'altra cosa che mi piace insegnare ai bambini è di mangiare dei prodotti che non sono tutti morbidi, cioè la trota prendila, comincia a sfilettarla, capito? Insegna a bambini a sfilettarla, insegna a bambini a mangiare il pesce con le, come noi,
1: con
0: le spine, quando andiamo nel Mediterraneo, no? Nelle varie zone, mica si mangiava tutti i filetti di
1: no, esatto,
0: e chi li vedeva i filetti? Erano tutti pesciolini.
1: Adesso si trovano di più, ovviamente. Ma allora sì, dimmi Patrizia, tu hai menzionato che vai ad insegnare nelle scuole ai bambini, quindi cosa
0: qualche
1: fai
0: volta,
1: ogni tanto?
0: Qualche
1: quindi...
0: volta, sì, generalmente ho delle classi nella mia piccola scuola di cucina per i bambini. E poi mi piace, ecco, qualche volta mi invitano nelle varie scuole e mi piace andare
1: e fai le classi anche per adulti o solo per bambini?
0: No, anche per adulti.
4: Allora Silvia è interessata, vuole prendere lezioni di cucina da Patrizia?
1: Sì, io voglio venire a fare le classi con te, devo venire a Bright per imparare.
0: È un po' lontaniccio.
2: Deve conquistare una persona, ha detto, e quindi vuole imparare a cucinare. Vuole imparare qui. Beh, ma quando vieni a Melbourne potresti farla anche a Melbourne tu,
0: sì, sì, la potrei fare benissimo. Possiamo andare a Floridia, c'è una bellissima cucina, ti ricordi? Abbiamo vista.
2: Ma hai mai pensato di farle a Melbourne?
0: No, cioè la mia vita è praticamente quasi 40 anni che sono qui, 38 quasi, e nonostante che sia stato invitato nei grandi prestigiosi come Melbourne Wine and Food, Noosa Festival,
2: sì,
0: in tutti questi però non è che ho viaggiato, è qui la mia vita, qui dove io ho formato, ho mandato
4: quindi
0: avanti
4: è qua
0: il mio
4: che
0: ristorante.
4: Dobbiamo venire per Patrizia.
3: Prima di salutare Patrizia, hai ovviamente, sei a conoscenza del fatto che la guida Michelin per la prima volta nella storia nel 2027 avrà come feature anche l'Australia e
0: esatto,
3: il Sud Australia è il primo stato che verrà, sarà nella
0: Ti dico un segreto, noi siamo stati menzionati dalla cucina, dalla Michelin Star.
3: Wow!
0: Ma penso che sia stata nella 13 o 12,
3: 2013.
0: Qualcosa del genere, manco me lo ricordo esattamente.
3: Wow.
0: Però è una bellissima cosa perché effettivamente l'Australia ha dei ristoranti favolosi.
3: Incredibile, una cucina incredibile,
2: la creatività fa
0: tantissimo. Anche perché i prodotti sono particolari, e si può creare,
3: Ma c'è una biodiversità incredibile,
0: esatto,
3: in Australia. Come in Italia, ovviamente l'Italia è irraggiungibile.
0: L'Italia ha una storia.
3: Sì. Ma poi abbiamo tutto, mari,
0: stiamo creando,
3: brava, ma poi abbiamo mari, monti, venti, abbiamo un sacco di
0: divisione.
3: Esatto. Allora, Patrizia, ti salutiamo, ti facciamo andare,
0: se grazie,
3: le tue amiche
2: mi facciamo vedere che c'è il bicchiere vuoto.
1: Patrizia, andiamo.
3: Comunque
0: mi stanno aspettando. Ragazzi, io ritorno fra un po', poi vi dirò che cosa ho mangiato.
2: Grazie Patrizia.
3: Patrizia Simon con noi. Allora andiamo a ascoltare Fedez con Bella Storia, perché la cena di ieri sera è stata una bellissima storia e Patrizia ci ha raccontato un'enorme storia di successo di italiani in Australia. Rimanete con noi.
6: Tutto questo penso spesso all'inizio di tutto, questo penso spesso alla fine di tutto. Ma tu puoi darmi di più, mangiarci dopo aver litigato.

0: Bentornati live, bella storia di Fedez. I underestimated how big that piece of focaccia was, perché non riesco a finirla. Ma siamo live dalla festa in Merthyrfield, la fiera. With us, an amazing friend from Adelaide.
1: Sì.
0: Hey, gal.
1: Bene, bene.
0: What's
1: grazie.
0: Your name?
1: Antonietta.
0: Antonietta.
1: Fantasia.
0: La sorella di Lou.
1: Di Fantasia. Lou.
0: Cioè,
1: sì,
0: diciamo
1: sì.
0: Che Lou è tuo fratello.
1: È mio fratello.
0: So,
1: sì,
0: because
1: sì.
0: You're more important.
1: I'm the young one, more important.
0: Ho finito la focaccia.
1: Oh,
0: now I can talk.
1: Okay.
0: And what about you? Ma scusa, non ti metti la cuffia? E che? Cioè, ascolta. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: What's your name?
2: Nunzio.
0: Nunzio. Posso parlare italiano o inglese? Scegliete
1: sì,
0: voi.
1: Sì.
0: Italiano. Allora, Antonietta, ricordiamo i nostri ascoltatori, tra l'altro, che il 14 giugno c'è la festa di Sant'Antonio e
1: sì, sì.
0: Lou è super involved, il presidente, insomma, fa un sacco di cose, è venuto in radio qualche settimana fa a parlarne e la radio ci sarà. When did you move to Victoria? Che è successo?
1: Ho conosciuto il mio marito
0: Nunzio.
1: Nunzio.
0: Ok.
1: E lui era in vacanza in Adelaide e ho conosciuto in una serata fuori e poi siamo...
0: Quanti anni fa?
1: Ah, 26 anni fa.
0: Tu eri venuto in vacanza a Adelaide per un motivo, Nunzio?
2: Sì.
0: Just because?
1: Sì, per vacanze, visitare altri amici,
2: amici
1: loro.
0: There you go.
2: Sì.
0: Tu vai ad Adelaide e ti è cambiata la vita.
2: Sì.
0: Allora, originariamente, Nunzio, where's your family from? Where are you from?
2: Melbourne.
0: Ma in Italia?
2: Sicilia.
0: Tu sei nato in Australia?
2: Sì, sì.
0: Ok, però parli italiano benissimo come Antonietta, cioè proprio...
2: No, no, non come Antonietta, no.
0: E tutti i tuoi genitori siciliani?
2: Siciliani, sì.
0: Ok, mentre io sai che non mi ricordo... Lui di dov'è?
1: Noi siamo della campagna.
0: Della campagna.
1: Sì,
0: ok. Ci siamo conosciuti con Stefano e Irene a Mornington.
1: Ah, sì, a Mornington.
0: Voi
1: sì.
0: Siete di Melbourne, città,
1: sì, sì.
0: Giusto? Però
1: sì.
0: Andate a tutte queste feste?
1: Sì, sì, sì, perché il mio ragazzo...
0: Tuo figlio.
1: Il figlio. Solo ragazzo.
0: Tuo ragazzo è Nunzio. unless you try to tell us something that we don't know.
1: Sorry, Nunzio. My son. Mio figlio.
0: Ah, I want to see how you get out of this corner now.
1: He's making Italian style biscuits.
0: Sì, sì, so, mi ricordo, aveva uno stola.
1: Ah,
0: e ce l'ha anche qui?
1: Oggi no.
0: Ok, come si chiama il business?
1: Si chiama Two Regions and
0: okay.
1: Si chiama Lorenzo.
0: Ok, fantastico. Quindi era a Mornington per
1: sì,
0: la festa e
1: sì,
0: aveva uno piccolo stall.
1: Sì.
0: Ma voi di solito venite con amici, solo voi due, fate un bel
1: sì,
0: gruppo?
1: Sì. Noi siamo, questa è la seconda volta. Due anni fa siamo stati qui con altri amici. Quest'anno siamo qua di nuovo.
0: E di solito fate il drive la mattina o venite
1: sì,
0: qua al weekend?
1: No, noi abbiamo partito ieri e abbiamo fatto un bel drive, un guido, you know, through the beautiful Alpine region.
0: Ma venite spesso outside of the fiera o è una zona
1: no,
0: che non visitate mai?
1: Solo per la festa abbiamo venuto.
0: Ok.
1: This is a zone I haven't visited before.
0: Cioè, normalmente posso chiederti, people from Victoria, when they travel in Victoria, dove vanno? Se devono fare un weekend fuori, fanno Yarra Valley, where do you go?
2: Il mare.
1: The Great Ocean Road is beautiful.
0: Yeah.
1: Yarra Valley. Merthyrfield is beautiful too. Bright. It's a beautiful region.
0: Perché noi sai benissimo, abbiamo Stirling. Per noi questa è la nostra Stirling. Però
1: sì,
0: per
1: sì,
0: noi
1: sì.
0: La fortuna è che è 45 minutes away.
1: Sì,
0: neanche.
1: Sì.
0: In 40 minuti ci arrivi. Quindi
1: sì,
0: quella è la cosa bella.
1: Tante persone vanno a fare il viaggio a Mornington perché è un'ora fuori di Melbourne, più vicino di Merthyrfield o di the Great Ocean Road.
0: Posso dire it's more pleasure. I got more pleasure to have to do radio with you than your brother.
1: Oh, don't tell him that.
0: No, I am live on radio. I hope he's listening. Ciao Lou.
1: Ciao,
0: too bad. But do you ever miss Adelaide? Mai. Cioè ci pensi mai a casa?
1: No, sempre perché tutta la famiglia.
0: Vieni spesso?
1: Quando posso.
0: E you drive o venite in macchina o
1: volate? No, sempre col volo.
2: L'aereo.
0: Okay.
1: Una o due volte all'anno cerchiamo di...
0: Perché tu sei l'unica che è in Victoria, no? Quindi tutta la famiglia è ad Adelaide.
1: È una nipote, cioè I've got here.
0: Okay.
1: A niece. Cioè
0: okay.
1: Siamo
0: okay.
1: Due.
0: Fantastic.
1: Sì.
0: E cosa fate qua, cioè in Victoria? Cosa avete fatto nella vita? Dove lavorate?
1: Io lavoro, I'm a public servant, I work for the government.
0: Ok, ok. Puoi dirgli di sistemare le buche per strada?
1: No.
0: Che da Shepparton Simone c'erano solo due pneumatici, due gomme giù. Nunzio invece?
2: Io sono un truck driver.
0: Perché questa è la domanda più australiana, è sempre questa.
1: Yeah, what do you do?
0: No, c'è una domanda, what do you do for a living?
1: È
0: una domanda che non manca mai.
1: No,
0: cioè
1: no,
0: tipo,
1: no,
0: non so neanche... come ti chiami, ma I wanna know what do you do for a living.
1: Esatto.
0: È incredibile. No, è bello perché Mi piace sapere che ti manca Adelaide, perché tanta gente it's always underestimated. Tutte le volte.
1: Adelaide's beautiful.
0: Ti piace Nunzio quando vai ad Adelaide?
2: Sì, sì.
0: È una bella realtà.
2: Differente da Melbourne.
0: Assolutamente, è un altro mondo. È un altro mondo completamente. Però poi dopo vieni qui e c'è una comunità italiana fortissima. Tu che ovviamente con lui la festa di Sant'Antonio è una bella festa, sei abituata a vederne, insomma, però queste feste qua sono incredibili.
1: Sì, sì, perciò mi piace avvicinare queste feste.
0: È molto bello.
1: Makes me remember.
0: E la differenza più che altro da questa festa a quella di Sant'Antonio, per esempio, che quella di Sant'Antonio è più legata a un santo. Quindi
1: santo,
0: è più c'è più la parte religiosa.
1: Sì.
0: Mentre questa è una festa più comunitaria, possiamo dire, per tutta la comunità italiana, e non solo, perché come vedete sono un sacco di persone non italiane. Questa è la cosa molto bella. Allora, going back tonight o rimanete la sera?
1: No, noi siamo qui fino a lunedì.
0: Fantastic. Quindi vedi, è bello anche perché you support your regional country, your regional towns. Quindi stasera dove si va a mangiare qui a Merthyrford?
1: Stasera noi andiamo al Club Savoy.
0: Ok. È un club italiano,
1: immagino. Club italiano qui, locale.
0: Perfetto. Perfetto. Beh, magari incontriamo qualcuno del club e ci raccontano un po' di più.
1: Sì, sì.
0: E poi domani mattina, sveglia presto, tre ore e mezza si arriva back to Melbourne.
1: No, noi siamo qui domani.
0: Lunedì.
1: Sì, sì. No, noi siamo qui perché c'è il mercato, c'è altre cose da fare.
0: Perfetto,
1: sì, sì.
0: Perfetto. Allora, Antonietta, Nunzio, grazie mille.
1: Oh, grazie.
2: Grazie mille.
0: Vi ricordiamo la festa di Sant'Antonio tra tre settimane ad Adelaide, non mancate, ci saremo noi di Radio Italiana. E allora ci vediamo alla festa. E vieni,
1: cerchiamo di venire.
0: Vieni a trovare.
1: Sì, sì.
0: Cioè, che lui ogni tanto non è che... cioè, per questo sei venuta così lontana, così non devi, you don't have to deal with it. Ciao Lu, che ci stai ascoltando.
1: Ciao.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Thanks for being with us on Italiana 531. Andiamo ad ascoltare Gali con Cara Italia e torniamo tra pochissimo. Ciao.
3: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra.

Mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge.

mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro molto sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: siamo live dalla fiera a Mertelford Country Victoria con la vostra radio preferita, è la radio italiana 531, che ormai da più di un anno trasmette anche dal Victoria, grazie a queste due simpatiche ragazze, il nostro Simone che è busy a fare i social media, Eleonora e Silvia bentornate, che tra pochissimo andranno anche a intervistare un po' di personaggi locali.
1: Andiamo in avanscoperta così a cercare i personaggi giusti, no?
2: Sì. Talenti.
0: Tipo
2: talenti.
0: Ciao Darwin. Esatto. Cioè, che poi tra l'altro quelli di Ciao Darwin erano sempre scelti non a caso, Cioè,
1: i talenti nascosti,
0: se
1: diciamo.
0: Siete mai stati, per esempio, ospiti di un programma televisivo, non c'è mai niente, cioè c'è poca improvvisazione.
1: Vero.
0: Quindi quei personaggi là vengono sempre scelti un po' targetizzati.
2: Guarda, esatto. Non so se questa cosa ti stupirà, ma io feci i provini per il Grande Fratello.
1: No.
0: Non mi stupisce, però li avrei fatti anch'io, assolutamente. Perché
2: quindi
0: mi dovrebbe stupire?
2: No,
0: questa
2: non
0: cosa?
2: Lo so, non so.
0: È provato da Burza.
1: Un po' mi stupisce, però. Posso dire che un po' mi stupisce.
2: Perché? Ti stupisce?
1: Un pochino sì.
0: Perché?
2: Non mi facevi una che poteva andare i provini del Grande Fratello.
0: Sei un po' Floriana ogni tanto.
1: Sto cercando di immaginarmi come può essere andato il tuo provino.
2: Gli ho anche un previsato un passo di flamenco, sai? Pensa. Che io ho studiato. Sì,
0: mi dispiace quindi che tu non sia finita su Mai dire Grande Fratello. No, quel punto sarebbe stato molto bello. Sarebbe stato molto bello.
1: Siamo qui praticamente con un talento mancato.
2: Esatto,
0: qual è il tuo talone da killer? Il mio talone da killer?
2: Da killer.
0: Allora, ci sono amici che passano
1: mamma
0: con dei panzerotti
1: mia,
0: e io li morderei. Io vi morderei con quei
1: maledetti.
0: C'è una fame incredibile.
1: Davvero.
0: Fa un caldo, ma un caldo perfetto.
2: Esatto,
1: non ci lamentiamo.
0: Cioè, domani io sono abbronzato sotto il gomito.
2: Esatto. Vabbè,
0: e basta.
2: Ma Adelaide comunque è già più
0: si sta
2: warm
0: bene,
2: di
0: sta bene. Quindi, beh, più di Mertelford sicuro.
1: Beh, comunque Mertelford,
0: sicuramente
1: come dicevamo,
0: più di Mertelford.
1: Come dicevamo prima anche con Suonil, sono questi posti nel high country, no? Quindi sono almeno 3-4 gradi più di Melbourne, quindi bellissimo. In una giornata come oggi, questo autunno pazzesco che
0: bellissimo.
1: Il Victoria ci sta regalando come non mai, noi ce lo stiamo godendo tutto. Con questi arrosticini che ci passano davanti, guarda
0: buonissimo.
1: Che roba!
2: Buoni,
0: ricordiamo...
2: sono buoni?
1: Sono buoni, no.
2: No, no, signora, non si preoccupi.
1: Grazie. Se ne dai uno, lei si riprende tutti, capito?
2: No, signora, non c'è bisogno.
0: Vi ricordiamo da Abruzzo Lab, salutiamo Michelle e il team.
1: Esatto.
0: Non riusciamo mai a intervistarli perché loro sono busy, hanno la coda
2: esatto.
0: da inizio a fine festa. Però sarebbe bello anche perché magari gli facciamo un po' di pubblicità al loro negozio
2: esatto.
0: a Melbourne, fanno un sacco di
2: no,
0: cose.
2: No, andiamo, io e Leonora andiamo
0: poi,
2: a trovarle.
0: Poi
2: dopo.
0: Michelle è stata in Italia, ha fatto un sacco di cose.
1: No.
0: Poi tu non andavi in vacanza in Abruzzo, che sei
2: io?
0: Del Lazio.
1: Ma lei?
0: No.
2: No,
0: noi dove
2: no.
0: andavamo in vacanza? Noi dalla Lombardia.
1: Beh, noi andiamo un po' dovunque.
0: Andiamo
1: un po' dovunque. Allora andiamo nelle zone un po' di Simo, no? Andiamo in Emilia Romagna.
0: Certo.
2: Io andavo a Fregene.
1: Ecco, lo stavo per dire io. Dove può andare la Catozza?
0: Dov'è che sei? Tauria Nova, dov'è che sei?
2: Torbaianica. Guarda che la signora Patrizia che abbiamo intervistato prima la conosce anche, tra l'altro.
0: Non è che hai detto pizzichettone.
2: No, ma non la conoscono tutti,
1: Barcellona, tra l'altro, è dico una fermata del passante ferroviario?
0: Probabile.
1: Ecco, vabbè.
0: Salutiamo gli amici del passante ferroviario.
2: Salutiamo gli amici del passante ferroviario.
0: Anche la signora. Buongiorno, signora.
1: Buongiorno.
2: Salve.
1: Buongiorno. Sì, comunque passano
0: attenzione,
1: delle cose.
0: Attenzione, qui è che Duke of Hazard è incredibile, vestito uguale.
1: Lei è come Daisy, te
0: è una piccola, bravissima, una piccola Hollywood questa qua, una piccola
1: fantastico,
0: Hollywood.
1: Fantastico.
2: No, ma la gente è vestita proprio bene oggi.
1: Beh, ma noi abbiamo detto che questo è un po', bisogna essere un po' country, abbiamo visto dei personaggi con i capelli giusti, le camicie giuste, perché qua siamo nel high country, cioè siamo nel country Victoria.
0: Ci vuole il filo di paglia, quella roba lì.
1: Eccolo qua.
0: Ti immagini lui se non fossimo arrivati di noi italiani, se avrebbe mai mangiato una burrata?
1: Te lo dico io, no, probabilmente no.
0: Incredibile.
1: O le castagne, le calde arroste, no.
0: Allora,
1: comunque...
0: c'è uno stand davanti a noi che ha il salame fresco, la focaccia pugliese di due tipi, con
1: mamma
0: la cipolla
1: mia.
0: E quella classica con i pomodorini e le olive.
1: Che noi ci siamo già sparati.
2: Che è quella che mi ha aperto lo stomaco, dicevamo.
0: 8 chili.
2: Esatto.
0: Il vino dov'è? Dov'è? Ce l'ha il vino
2: è
0: per
2: vuoto,
0: noi?
2: È vuoto,
0: Eccola
2: Patrizia. Attenzione.
0: Sta attenta che poi dopo non abbiamo la sicurezza. non abbiamo l'assicurazione.
1: Patrizia, cosa ti sei bevuta? Già hai bevuto?
0: Come ha detto Luis quando siamo arrivati, Simone ha detto ma sai, Simone era un po' preoccupato perché la gente ci inciampa sopra, ma vabbè, they only have to do it once.
2: Esatto.
0: Per capirlo.
2: Aspetta Marco che c'è un personaggio
0: l'asso
2: con
0: di denari.
2: Esatto.
0: Vieni
2: c'è
0: Dino.
2: Un personaggio
0: Dino.
2: Incredibile qui, vai.
1: Vieni Dino.
0: Attenzione,
2: rullo di tamburi.
0: Signore e signori, direttamente da casa sua
3: casa mia Channel. a Greenvale.
0: Ciao Dean.
3: Buongiorno a tutti.
0: Ciao,
3: ascoltatori.
0: Dino. Come stai?
3: Benissimo, sempre in gamba e che bella giornata
0: che
3: di sole.
0: Che bella giornata.
2: Bellissimo.
0: Allora, tu oggi ti esibirai sul palco?
3: Verso le due.
0: Verso le due.
3: E finirò verso le tre e mezza.
0: E è la decima volta che vieni a
3: sì,
0: Metterford?
3: Sì, hai ragione.
0: Wow.
3: Yeah.
0: Com'è per te che sei ormai di questa zona, com'è visitare questa parte del Victoria?
3: Una giornata così, splendida di sole.
0: Fantastico.
3: E l'atmosfera che c'è qua in giro è veramente una
1: bellissima.
3: Cosa incredibile.
0: Allora, tu Dean stai lavorando a tantissime cose, però ti vediamo in tutte queste bellissime feste, sei sempre molto attivo.
3: Sì.
0: E come è cambiato la tua performance negli anni, nel senso che come è cambiato tutto, anche la comunità?
3: Sì, ha cambiato tanto perché nel periodo del Covid, quella parola che proprio
0: adesso c'è antivirus, quindi bisogna stare attenti.
3: Sempre c'è qualcosa nuovo.
0: Esatto.
3: No, ha cambiato tanto. Ho visto adesso che le persone apprezzano più le cose semplici e le cose di tradizione,
1: certo,
3: si dice. Un pomeriggio qui.
1: Sì.
3: Si vede che tutti sono orgogliosi, pieno di allegria, sono tutti contenti, uno che parla con l'altro, anche se non si conoscono.
1: Esatto.
2: E questo è il bello della comunità, no? La festa, l'italianità.
1: Esatto,
3: c'è gli italiani e ci sono quelli che vogliono essere italiani.
2: Esatto,
0: come no?
3: Come oggi, guarda in giro.
1: Sono tutti italiani oggi,
3: sì,
1: è bellissimo. Perché
3: una bandiera
1: anche
3: sola.
1: Sei o non lo sei? Va bene così, è bellissimo questa sensazione, questa atmosfera proprio di italianità, è vero.
3: Sì.
2: Allora Dino, invece sarai sul palco, ma cosa ci canterai? Ce lo puoi dire o è una sorpresa?
3: Non è mai una sorpresa perché io non preparo niente, io
2: okay.
3: vado subito
2: tu
3: al
2: vai
3: volo.
2: Sempre, eccola!
3: Sempre al volo. Cambio.
1: Senti, ma tu ti presentirai poi sul palco con questa maglietta pazzesca che hai?
3: C'è una maglietta diversa.
1: È quella che abbiamo scelto stamattina.
0: Anche perché
2: non vi acciucci.
1: No, tu devi sapere, no, che noi insomma stamattina abbiamo visto Dean, a parte che ha portato la caffettiera e il caffè e lo ringraziamo per questo,
2: infatti,
1: perché io e Silvia ci siamo potute fare effettivamente una colazione come Dio comanda, benissimo. Dopodiché è venuto da noi e ci ha detto: ma io, no, oggi che maglietta mi metto? Si è presentato con due magliette.
3: Tre
1: magliette, vero? Tre magliette, una più bella dell'altra. Allora, non voglio fare spoiler, ma è stata una scelta difficile.
0: È stata una scelta difficile
1: perché erano tutte e tre pazzesche, bellissime.
3: C'era uno che aveva l'asso,
1: esatto,
3: e poi l'altro che aveva
1: il ciao bella,
3: il ciuccio
1: scritto però all'inglese,
3: sì.
1: Don't be a ciuccio,
2: che non sai come leggerlo, è un po' un enigma, capito?
0: Vabbè, devi improvvisare.
1: Esatto.
0: Perché nella vita è pieno di ciucci.
1: Esatto.
0: È pieno di ciucci nella vita.
2: E quindi sul palco allora avrai una di queste tre magliette. Sono proprio curiosa di vedere cosa scegli. Sì.
0: Allora Dino, alle 2 sei sullo stage, sì. Poi sei ancora da noi, facciamo un po' di casino qua.
3: Certo.
2: Vieni a trovarci, facciamo un po' un pre, no, come adesso stiamo facendo il pre, un post stage.
3: Un post stage.
1: Esatto.
0: Tu rimani fino a domani, com'è il tuo piano poi?
3: Sì, stasera devo fare la cena danzata lì al Club Savoy e domani sarò qui in pista di nuovo.
0: Quindi canti stasera?
3: Sì.
0: Quindi stasera abbiamo parlato prima con Antonietta e Nunzio, che erano con noi in radio, e vengono stasera al Club Savoy ad ascoltare.
2: Ah, vedi.
0: Perfetto.
1: E a ballare.
0: E a ballare chiaramente la musica e le canzoni bellissime che canta sempre il nostro grandissimo Dean Karen, che ricordo
3: dimmi
0: il suo set dell'anno scorso in una delle feste italiane, lo riproponiamo nei giorni tipo Public Holiday.
1: Sì, io
0: c'ho un set di 45 minuti della tua musica.
3: No,
0: we don't pay you royalties.
1: Esatto, stavo right. No, per dire, ma glielo vuoi dire Marco, perché
0: beh,
1: adesso
0: Dio, va bene, se te l'ho detto sono fregato.
1: Sei fregato.
0: Vabbè, una volta mi ha chiamato la signora, ma dove sta Dino, sta in radio? Sì è qua,
3: sì,
0: venga,
3: qua.
0: venga, è arrivato, non c'eri, è andato via.
3: Ho finito,
1: povera.
3: È scappato.
1: Esatto.
0: Grazie mille Dino.
3: No, grazie a voi
2: Dino.
3: Tutti.
2: Grazie, ci vediamo dopo.
0: Torniamo tra pochissimo. Io direi a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone che probabilmente potrà essere nel set di Dean Cannon oggi, non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo.
0: Non lo sappiamo, però
3: dimmi.
0: Vi ricordo di ascoltarlo sempre alle feste, ma seguirlo anche sui suoi social, così sapete dove andrà a cantare. Andiamo ad ascoltare Paese di Nicola Di Bari.
3: Oh.
0: Può essere una canzone che ascolteremo?
3: Vuoi che la canto adesso?
0: Vai. Facci uno spoiler.
3: Paese dove si nasce, sei come il primo amore, non ti ci può scordare. Ok?
1: Grande, grandissimo.
0: Bellissimo.
3: Andiamo con Nicola.
2: Vai.
0: Bravo Dean. Allora andiamo ad ascoltare Nicola Di Bari. Bastava mettere Dean Cannon, non c'era mica bisogno di lui.
1: Infatti.
0: Ritorniamo tra pochissimo.

che la vita ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Hai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più. Forse son cambiato.

0: c'ho 300 canzoni, I'm looking for
1: Marco.
0: Ah, stai calma, arriva.
1: Quick.
0: Ma veramente come parla con mia moglie. Sto arrivando. Tu intrattieni Silvia, che fammi
1: dai
0: qualcosa.
1: Allora, faccio qualcosa, ok? Mi viene troppo da ridere perché mi sembrate la Casa Pianello.
0: Qualcosa, sì.
1: La Sandra Mondaini qui con
0: Vai, dai, Mambo Salentino.

0: Questo era Irama prima che faceva le canzoni un po' più tristi, posso dirti, perché poi ha preso una traiettoria.
1: Ha preso una via sbagliata.
0: Ha preso una via dove fa canzoni un po' più tristi, invece ha avuto questa illuminazione latina per tanti anni e l'abbiamo amato. Allora, intanto Simone e Eleonora sono tornati con una bottiglia di Billy Button, un bel prosecco. Vino autoctono, chiaramente, che insomma è la parola del giorno, che si taglia con un grissino. Cioè, allora è passato un signore con la felpa dell'Armani delle Olimpiadi di Parigi,
1: esatto.
0: 2020, c'è un succhiotto? No, non sembra.
1: Ma no, dove vai in giro con i succhiotti ancora?
0: Mi sono rasato la barba. E quindi adesso si vedono tutte le imperfezioni della la doppia, si vede anche il doppio mento. Però non posso più.
1: Lo sai che il doppio mento si chiama più, Patricia? No. Il doppio mento si chiama Patricia.
0: Chi è Patricia?
1: È il doppio mento. No. No, è il...
0: Salutami Lisa, Patricia. Vieni qua. Direttamente da Civitavecchia.
1: Vieni qua.
0: Vieni qua. E Domenico, anche Domenico a questo punto.
1: Ok, aspetta, allora dove facciamo posto.
0: Senti qua. Sì, senti qua.
1: Mi metto qui.
0: Lisa, vieni. Anche Domenico. Allora, innanzitutto, con una bella birretta, microfoniamo la cara Lisa. Lisa, giusto?
1: Lisa?
0: Elisabetta. Le cuffie, dobbiamo aumentare il poll budget.
1: Allora, Elisabetta,
0: buon pomeriggio.
2: Grazie, anche a lei.
1: Non gli dare del lei.
0: 95 anni. Siamo amici, abbiamo parlato anche qui, scusami. Elisabetta direttamente da
2: Civitavecchia.
0: Un applauso per Civitavecchia. E abbiamo Domenico dalla provincia di Werribee. Di dove sei tu?
3: Da Coburgo.
0: Da Coburgo. Sydney Road. Salutiamo gli amici di Segafredo che stanno a Sydney Road Coburg.
3: Giusto.
0: Allora, fun fact, Domenico è il cugino, anzi Mario Romaldi è il cugino di Domenico.
3: Ecco, giusto.
1: Chi è un Mario applauso. Romaldi?
0: È il vecchio presidente della radio.
1: Ah.
0: Non più presidente. Tu sei per arrivare.
1: Ma io non sono neanche ad Adelaide.
0: Devo farti l'organigramma.
2: Da dove sei?
1: Ecco, io volevo dirti, Elisabetta, che vengo da Torvaianica.
2: Torvaianica, io da Civitavecchia.
0: Siamo cugini.
1: Conterranei. Sì, no, abito a Melbourne.
2: Pure io.
0: È venuta qua per la festa. Torna a Torvaianica.
1: Torna a Torvaianica domani. No, non è vero. No, non ascoltare Marco, è un ciarlatano.
0: Allora, Domenico ed Elisabetta, voi siete qui con un gruppo, giusto?
2: Sì, siamo in 12 noi.
0: Spettacolo.
2: Amici da tanti anni.
1: Ci stanno salutando.
0: Salutiamo.
2: Ciao.
3: Io sono compato, Danello.
2: Siamo compari.
0: Siamo compari. Attenzione.
2: Si conosciamo da 1980?
3: 80.
0: Quanti anni sei in Australia?
2: Mamma mia, siamo arrivati nel 77.
0: Con la tua famiglia?
2: Mamma e papà e 3 fratelli più grandi.
0: Mamma mia. E com'era l'Australia nel 77, quando sei arrivata?
2: Era bella, insomma, l'Italia era...
0: Era
2: per
0: già
2: me,
0: quello che adesso?
2: Sì, però per me, io avevo 10 anni e insomma a me mi hanno strappato dall'Italia.
0: Portata via.
1: Dove siete arrivati? A Melbourne?
2: Proprio a Melbourne.
1: Non qui ovviamente.
2: A Melbourne. Lo sponsor nostro veramente era Tony di Aquila Shoes.
0: Ok.
2: Il nonno.
0: Ok.
2: Lui ha avuto un incidente con mio zio in Toscana.
0: Ok.
2: Sono diventati amici e dopo, non so, 2 anni, questo Tony diceva Australia è bella, mamma e papà hanno fatto, sai che...
1: Andiamo.
0: Quindi tu ovviamente hai lottato per venire qua, cioè non volevi venire a 10 anni,
1: volevi
0: lasciare
1: la
0: scuola, gli
1: amici. Volevi rimanere in Italia.
0: Da vecchia a Melbourne è una differenza abissale.
1: Un attimo,
2: Infatti, era un po' doloroso.
0: Immagino. Sì. E sei qui alla festa di Myrtleford, la fiera, è la prima volta che vieni, no?
2: No, seconda. Siamo... La Laura, con Domenico. Sono,
4: ciao Laura, ciao.
0: Allora, Laura, tra l'altro, questa è una roba incredibile. Life is incredible. Vabbè, sì, che sì. Myrtleford non è Nuova Delhi, cioè non è che ci sono 800 milioni di persone. Però Laura e Domenico sono i nostri vicini di casa qui.
4: Ma dai.
0: Cioè, small world. Wow. Perché Domenico è il presidente del, scusami, è il cugino del nostro ex presidente,
4: sì, okay.
0: Che è un nostro comunque amico, è still committee member della radio. È però giusto, Domenico, tu vai a tutte le feste, vai a tantissime feste.
3: Mi piace andare. Questo è perché stiamo venendo qua, perché guarda in giro, guarda, tutti qua stanno a mangiare, stanno a bere, tutti
0: a birra.
4: E allora, voi avete organizzato questo mini bus, perché
2: sì,
4: siete
2: sì.
4: 12, no? Allora,
2: lei ha organizzato il mini bus.
0: Chi?
2: Laura
0: chi
2: ha organizzato...
4: La signora, come si chiama?
2: Elena.
4: Grazie.
2: Quelli sono amici nostri, Sula con Lucia.
4: Piacere. Una bella cosa organizzare il bus,
2: sì,
4: si va tutti insieme.
2: Ma noi spesso andiamo fuori insieme.
4: E siete partiti ieri e siete arrivati
2: ieri mattina,
4: sì, quindi sì. Ieri sera eravate già qui,
2: sì.
4: E allora tornate poi domani o andate via stasera?
2: Domani pomeriggio.
0: Chiedo anche a voi questa cosa: voi durante l'anno visitate questa zona del Victoria o solo quando c'è la festa? Perché hai coperto? Fa pubblicità
4: all'italiano.
0: Brand placement. Visitate queste zone durante l'anno o
2: dipende?
0: Puoi dire di no, Domenico?
2: Dipende, okay. Perché noi veniamo a Rutherglen, dove fanno i vini buonissimi.
4: Ah sì, la conosco come
2: Rutherglen.
4: Pure il porto fanno
2: buonissimo.
4: Mi piace il porto,
0: anche a me,
2: buono
0: molto.
2: Sì. Se no, vabbè, io preferisco in Italia.
0: Adesso con tutta questa situazione della guerra, cioè, ti ha un po' fermato dal tornare di andare in Italia o you still feel I wanna go? Cioè, vuoi andare?
2: Io
0: andare
2: ci andrei.
0: Con che frequenza torni in Italia?
2: Adesso, gli ultimi 4 anni ci sono stato ogni anno.
4: Okay.
2: Poi prima io andavo spesso perché un nonno mi pagava il viaggio, oppure dove lavoravo prendevo i biglietti, insomma, poco.
4: Un po' più, okay. Sì.
2: Però, no, spesso. Spesso.
0: Tu, Domenico, vai spesso in Italia?
3: Ma andiamo ogni 2 anni, ci andiamo a fare un viaggio, vedere i cugini.
0: Perché tu originariamente di dove sei?
3: Io sto, mamma viene da Menturno, papà viene da Castafortes, che siamo mezzo via da Roma e Napoli.
0: Quindi tu sei cugino di Mario da parte di?
3: Dalla mamma.
0: Ok, ok.
3: Tuo papà, Mario, veniva da...
0: Marchigiano.
3: Marchigiano.
0: Non lo dire. Perché? Lo dice sempre anche Mario, tra l'altro.
3: Perché, come si deve dire? Anni fa ne ho detto più, meglio morto.
0: No. Quello si dice per tutti, tra l'altro. Ogni cultura lo dice. No, è molto bello, perché comunque, insomma, è bello visitare l'Italia, ma è bello sapere che c'è una comunità così bella anche in your backyard, praticamente.
2: Certo. Sì.
3: Lo fatto è che qua, questa rimane una festa degli italiani. Tu guardi in giro, ci sta solo gli italiani qua, con il mangiare degli italiani, la musica degli italiani. Adesso non lo trovino più in Melbourne. Melbourne tutto mixiato.
2: Troppe razze, tante razze ci sono a Melbourne.
4: Ma è molto, molto multicultural, dai.
2: Sì, guarda, da 77 fino adesso posso dire che...
0: È cambiata molto.
2: L'Australia è cambiata.
0: Sì.
2: Quando noi siamo arrivati era ancora lucky country.
4: Sì.
2: Adesso posso dire che, insomma...
4: Mio papà ha vissuto quando era giovane in Australia, 1982, prima che nascessi.
0: Wow.
2: Sì.
4: È per lui che alla fine poi io, ora è in Italia, per carità, però lo dice sempre, lui lavorava a Lygon Street, alle General Motors, ed era tutta italiana.
2: Lygon Street non è più
4: quella che
2: è diventato,
4: era.
3: Tutta razza.
2: Io dico sempre... Posso dire, è diventata schifosa,
0: Lo dicono in tanti, gli italiani specialmente lo dicono in tanti. Ha perso
4: quell'italianità.
2: Non c'è più
4: c'era.
2: quella, come si dice?
0: Quello spirito italiano.
2: Infatti.
4: Esatto.
0: Assolutamente.
4: Esatto,
0: assolutamente.
4: Esatto.
2: Proprio.
0: È una festa particolare questa, perché poi Domenico e anche Elisabetta, voi che avete visitato molte feste, è una festa particolare perché si sviluppa su una Main Street.
2: Sì,
0: quindi
2: infatti.
0: C'è la classica... passeggiata sì, all'italiana sì, che sì, si fa sì, quando sì. si va al paese, no?
2: Ma sai, prima, se, dopo la chiesa, sono usciti con Sant'Antonio.
4: Ah, certo, che hanno portato...
2: No? Sì,
4: okay.
2: Come no? Per me era bello, vede, perché come quelle no? sono cose che vedi in Italia.
4: Esatto, esatto, esatto.
2: Qui
4: esatto.
2: solo se vedi in un piccolo paesaggio, se no non vedi...
0: Beh, ad Adelaide però abbiamo tantissime feste religiose, eh? Quindi se vuoi, fare l'esperienza delle feste religiose, ne abbiamo tantissime. Tra l'altro Sant'Antonio è tra due settimane. Però quello che mi piace di più è che in una festa del genere puoi fare la cosa preferita degli italiani, che è il people judging. Cioè noi praticamente sì, stiamo qua e giudichiamo
4: guardiamo...
0: tutti quelli che passano.
4: Sì, come si sono vestiti, esatto. perché hanno la cinta del colore diverso esatto. dalla borsa.
0: Esatto.
4: Dalla borsa.
0: La borsa.
2: Le marche.
4: Le marche
2: hanno trussardio.
0: Come no, come no. Allora,
2: ecco.
0: grazie mille per essere stati con noi. Allora,
4: grazie,
0: ci rivediamo sicuramente se venite a Mornington, siamo a Mornington, sicuramente
2: quando?
0: Ci vediamo, credo sia la prima settimana di novembre. Prima di quella però sicuramente ci vediamo a ottobre, che c'è la Melbourne Italian Festa,
2: okay.
0: all'Exhibition Building,
2: okay.
0: ci saremo sicuramente. E come dicevo prima Domenico, we have big news
2: big
0: coming
2: news.
0: Up per quella festa.
2: Vi trasferite a Melbourne?
0: Beh, abbiamo già Silvia e Simone ed Eleonora che sono qui, e Simone Toto e anche Sonia.
4: Sonia
0: abbiamo
4: sì.
0: cinque ragazzi che fanno la radio qua, che è una okay. cosa bellissima. Il sogno è di spostare o di trasmettere la radio qui in Victoria.
4: Sarebbe top, ma
0: perché tu
4: ci
0: immagini
4: stiamo
0: che
4: lavorando.
0: Vai in macchina,
3: ma sta a venire, perché
0: piano
2: infatti,
0: piano.
2: Perché
4: ci
2: guardo,
4: stiamo lavorando.
2: Io sento c'è stata una radio italiana tutta la come si dice, la messa.
4: Sì.
2: E basta. Poi c'è sta quell'altra della mattina, c'è sta su
0: non facciamo pubblicità. SPS. Non facciamo pubblicità, se fa pubblicità.
4: No,
0: c'è pubblicità. No, c'è
2: sarebbe
0: SPS.
2: Bella avere una
0: SPS fa un programma interessante.
2: Proprio che fa
0: certo,
2: così
0: italiani. È quello che facciamo noi, ma esempio SPS è una radio importante perché sa fa notiziare
2: sì,
0: dalle
2: sì,
0: 8
2: certo.
0: alle 10. Però noi facciamo un altro prodotto che è unico in tutta Australia, perché è una radio che prima di tutto trasmette tutte queste feste.
2: Sì.
0: E soprattutto siamo 24 ore su 24. Cioè tu a qualsiasi orario accendi c'è la radio italiana che trasmette qualcosa di unico.
4: C'è qualcosa. Domenico,
0: però è ora che fai qualcosa in radio.
4: Dai
0: figa.
4: Però,
2: Dai,
4: qua,
2: dai fai, Roberto, dici. Volte,
3: che... La più bella cosa che ti posso dire è che Radio Italia 531 adesso sta tutti stanno a guardare che stai a fare e vedo da tutti i parti. Ti vedo qua in Melbourne, Sydney, ti vedo a Queensland.
0: Ovunque. Sette,
3: da tutte le parti, tutti vogliono vedere 531, io ti sto dice apri le ali e vuole.
0: Dobbiamo volare,
4: vai, apriamo
3: ci
4: le
3: vuole.
4: Ali, Marco, vai.
3: Marco, questo ci vuole qua.
0: Ci stiamo provando,
3: sì.
0: Stiamo provando.
3: Ancora...
2: Grazie tanto,
0: Dobbiamo farlo.
4: Grazie mille.
2: Grazie.
0: Andiamo ad ascoltare Annalisa con Esibizionista, intanto Simone è arrivato con la salsiccia e la polenta, quindi tanta roba, tantissima roba. Rimanete con noi con Radio Italiana 531 direttamente dalla fiera a Mertelford.

0: Bentornati live dei giornalisti con Riccione. Siamo live con Marco e Simone.
1: Io direi sotto il sole di Myrtleford.
0: Sotto il sole
1: di Myrtleford,
0: Oh, guarda,
1: allora, guarda che quanti passi hai fatto!
0: Ma manda sempre lui a prendere da mangiare.
1: Poi mandano sempre te a mandare a prendere da mangiare, da bere,
0: veramente.
1: Tutto ti sfruttano, sei sfruttato.
0: Che polenta hai mangiato?
1: Ho mangiato, allora, per quelli che ci ascoltano adesso, ho bisogno di mangiare.
0: La postura della domenica. Allora, adesso ti faccio il video e lo metto subito sui social. Simone Barbieri ha la postura della domenica pomeriggio, dopo che ha mangiato la polenta e tra poco ti addormenti con la Formula 1.
1: E come diceva Ronzo Cana, no, il mago Ronzo con la solo in posizione della mano vi posso ungere la giacca e la cravatta.
0: Mamma mia,
1: ho dovuto mangiare perché insomma brucio tantissime calorie purtroppo e io cioè, non so che dire. Signora
0: piano signora, che perché... non abbiamo l'assicurazione.
1: L'ho mangiata quella dei trentini, mi puoi portare la tua? Portaci la vicentina che la assaggiamo, ce la porti?
0: Dai, un pochino, okay. Dai. poca Va bene,
1: va bene.
0: Brava. La signora del attenzione, lui intanto
1: ma tu hai rivestito diverso. You were dressed up differently before.
0: Simo, hai provato la polenta trentina.
1: Allora, intanto ricordiamoci sempre del campanilismo che c'è qua.
0: Hai visto? Racconta cosa è appena successo.
1: La signora appena la faccia che non avete visto, la signora quando ha detto ho mangiato la polenta dei trentini, ma ha guardato malissimo, sì, come se avessi fatto chissà che cosa, e lei mi fa ti porto la mia. E adesso
0: per farti capire che la loro è meglio della loro della trentina.
1: E adesso aspetteremo di provare questa polenta con gli usei, come diceva il signore prima, che sono tutti gli uccelli selvaggi.
0: Esatto. Con lo spezzatino.
1: Sì, con lo spezzatino che ci farà provare praticamente tutto quello che ha fatto e ha provato. Quindi proveremo con la vicentina. Sì, ho dovuto mangiare per tantissime cose. C'è caldo, si sta bene, ci facciamo anche un bicchiere di un vino locale.
0: Sì, dai, Billy Button
1: che la fa un prosecco.
0: Mi va un goccino, mi dà un goccino, lo voglio provare. No, perché comunque mi piace questa cosa della, che è una wine region, è un molto bello che siamo qua a raccontarvi questa festa. E Simone Barbieri,
1: sì,
0: quando diciamo che a volte perdiamo le nostre tradizioni, cioè, ma i trentini, hai visto il signor Sergio come girava col mappamondo? Con quel bastone, con in fondo
1: quello
0: questa
1: che sembra
0: sfera.
1: Un plug.
0: Esatto, sembrava una roba abbastanza interessante.
1: Fallico.
0: Se la porti dall'altra parte. Però era lì che mischiava la polenta in quel, come si chiama quel...
1: Paiolo.
0: Il paiolo, le amiche di Patrizia, giusto? Le amiche di Patrizia.
1: Sì.
0: E ha cambiato maglietta.
1: A 80 passanni ancora girava, per quelli che sanno fare la polenta adesso, bisogna anche saperlo dire, se sai fare la polenta sai che comincia a diventare dura, sempre più dura e più difficile da girare. Quando è veramente arrivata la consistenza che è poco grumosa, si spegne. Auguri, auguri.
0: Salute a Nadia. Saluti
1: Nadia. Basta.
0: Nadia qui che siamo... era con noi prima, ci dà da bere.
1: Io sto riguardando il video che ho postato, andatevelo a vedere sulla pagina di Radio Italiana 531 di Instagram, e Sergio c'è questa forza, poi potete vedere dal video quanto sta diventando dura la polenta e lui cambia soltanto il braccio di guida, una roba impressionante.
0: Che roba, Simo.
1: C'è una cosa, una cattiveria, perché comunque lo devi fare in un modo anche un po' cattivo perché rimanga in quella posizione lì. Finalmente hai cambiato il cappello, era ora, Cos'è successo? Sporco?
0: No.
1: Fatto così?
0: Gliel'ha portato Dino.
1: Ah, ok. Bello, bravo, dai. Dai, metti di... Metti di questo qua.
0: Giacomino!
1: Allora...
0: Sei pronto? Giacomino, James.
2: Ciao.
0: Liotta!
1: Oh!
0: Ciao, ragazzi!
1: Allora, James, prima domanda. Hai provato la polenta?
0: Oddio.
2: No, ancora non ho avuto tempo.
0: Scusate, devo fermare. Questo signore mi sembrava Massimo Corrente per un secondo.
2: Questo qua?
1: Sì.
0: Ci assomigliava.
2: Beh, ho un po' di più peso, però.
0: È un po' più vecchio.
1: Mi ricorda qualche film italiano dove ci stanno i romani che ti vengono a raccontare qualcosa. Compagni di scuola.
0: I due amici romani.
1: Lui e compagni di scuola. Oh, ma ti è successo una cosa. Ma c'è stato un terremoto.
0: Allora, James. Sul palco oggi come MC della fiera, prima dicevi who's from the 60s, who's from the 70s, what was the answer? What, like?
2: Some people weren't even born yet.
0: la gente
2: non sono
0: incinta.
2: Nati, non sono nati ancora. No, ce ne sono, non ce allora, ne sono James, da penta per tutti.
1: James, guarda, sì. La signora Vicentina del circolo Vicentini.
2: Yes.
1: Se, she got upset because we tried polenta from the Trentini.
2: Wait a minute, is polenta sponsoring you today?
1: No, but she got a bit of like, okay, you tried polenta from the Trentini, now you try my polenta.
2: What, you cooked this, Simone?
1: No, no, no. Are you kidding me? The old lady. I'm not allowed in the kitchen.
2: You can't call the old lady like that.
1: Yeah, Italians can do many things.
2: Who? Quella vecchia.
1: No, beh, in italiano. No, in italiano non lo diciamo.
2: Even
1: no.
2: In English.
1: La sciura, la sciura. La Shura.
0: La Shura is very in order. Very in order.
2: I need insurance.
0: Se ci fanno causa lì.
2: You want me to taste this?
0: No, è troppo caldo. Aspetta un attimo. Aspetta un
2: attimo. Allora, I've got a chewy. Can I just borrow a piece of paper?
0: Allora, James, quante volte hai fatto l'MC qua a Merdefor?
2: Ok, sarebbe quasi 10 anni.
0: Come Dean Cannon, tra l'altro, ha detto prima.
2: Sì, è abbastanza lo stesso.
0: E allora, di solito... Oh. La giornata è così bella in questo periodo dell'anno?
2: Sai, cioè... non sempre. Ho lavorato qui un anno, che è temporale.
0: Com'era?
2: La gente sono rimasti, ecco. Sono tutti ballati con l'ombrellone.
0: Che è troppo facile quando è così bello.
2: No, anche perché tanti vengono per il weekend, quindi che fanno? Non stanno nel hotel... anche se piove,
0: they're
2: però
0: here.
2: Oggi niente, that's right, they're here, you know, so they're gonna
0: tantissime
2: make the
0: persone
2: it.
0: Da Melbourne, eh?
2: Vengono qua il venerdì. Non c'è nessuno dei Merdefor.
0: nessuno.
1: No, perché quelli di Merdefor, they see like, I'm still busy today, I'm not going out.
2: No, yeah, no, I think they left.
0: I think
2: all the Italians came.
1: Sono andati via.
2: And they left. No, but there's a lot of people from Melbourne, a lot of people from Sydney, Adelaide, you know, like a lot of people make a weekend of it. So they're having a great time.
1: Guarda, prova perché è già fresca, prova questa parte qua, io ti dico.
2: Ma scusa, non è che tu ci hai messo qualcosa?
1: No, te l'ha appena portata.
0: Devo provare.
1: Io skeptico. Taste test.
2: Con te non lo so. Con te non lo so.
0: Taste test.
1: You don't even know me, dude.
0: Taste test. Okay. Taste test. James Liotta live bravo. Che mangia la polenta. Eccolo.
2: Polenta. No, it's good. I've eaten polenta before.
0: I love polenta. Allora, James, what's happening nel mondo James Liotta? What's going on?
2: Nel mondo... It's like a reunion here. It's like we don't know what's happening.
1: Ma signora è più buona di quella dei Trentini.
2: Are we on air?
1: Sì. È più buona di quella dei Trentini. Ci metterei sotto un pausa un il
0: questo qua. Glielo devi dare a dire.
2: Hang on. Do you have a microphone for her?
0: No, vai tranquillo, okay. Cosa succede nel tuo mondo? What's
2: just,
0: going on?
2: Just very busy touring. We're touring now at my show with George Capagnaris.
0: We're
2: doing the Nonno and Yaya show.
0: Yeah.
2: We're 7 shows into a 30-show tour.
0: Yeah.
2: So there's a lot still to come. And I'm busy just doing all the other bits.
0: You've done some things in Adelaide in the last few months, am I wrong?
2: No, ero lì per il Fringe.
0: Yes.
2: E stiamo ritornando
0: Giorgio.
2: Sì, per un altro
0: dove vai ad Adelaide?
2: Sicilia Sporting Club.
0: Perfetto. When is that?
2: That is on the 13th of June.
0: Ah, quindi è soon. Biglietti disponibili? Still available?
2: Yeah, it's selling well, but there's still a few available, so thank you.
0: È bello che quando fai queste serate nei club c'è da mangiare, it's a night out, and you have a night of comedy as well.
2: Yeah, they do the dinner and show.
1: Was the last one at the Williamstown Italian Social Club?
2: Yeah, that's right. That was last Friday. Yeah. We sold that out, and we're going back for a second show now.
0: James, ascolta un attimo. Ho visto tantissima attività sui social per Mornington con Massimo. C'è tanto allora happening... Tickets are selling fast.
2: Sì,
0: for Mornington Peninsula.
2: Early bird. Come si dice in italiano? Early bird.
1: We can't translate that.
2: Can we translate it?
1: Uccelli presto?
2: No, va bene.
1: Però non si può dire.
2: Not literally.
0: How do we say it?
1: Ma non lo sappiamo.
2: In avanti.
1: Ma no, in italiano we tend to use the English, like the pre-sale. Quindi in italiano diremo pre-sale.
2: Sì, sì. Quindi
1: magari pre-sale, diciamo. Pre-sale. Che non ha molto senso.
0: Primo sale.
2: Pepe sale.
1: Sì, sì.
2: Yes, there are pre-sale tickets and they're selling very well for the MP Italian Festa. In the Mornington Peninsula a novembre, il primo di novembre.
0: Bravo, dici la data giusta.
2: Il primo di novembre, quindi sarà un'altra giornata bellissima.
1: Che il primo di novembre in Italia è il giorno dei morti.
2: Sì, no, è vero.
1: È il giorno dei morti.
2: È il giorno prima Halloween.
0: For the same
2: October
0: reason.
2: 31,
0: the
2: same, October 31, correct. October 31, Halloween.
0: Allora, James, okay. What's happening on stage today? Adesso c'è...
2: Adesso
0: c'è
2: Solo Antico.
0: Solo Antico, poi c'è Dean Cannon.
2: Poi c'è Dean Cannon, poi ritorna Solo Antico.
0: Fantastico. Sì. Vabbè.
2: Beh, tutta musica... ballare, intrattenimento, così.
0: Hai mangiato le castagne ancora?
2: No, ancora no. They get stuck in my throat.
0: Ma poi questo caso si fa un po' caldo.
3: Beh, ho capito.
2: Perché le castagne
0: fanno
2: solo per l'inverno.
0: Sì, ieri sera io e Simone abbiamo dormito assieme.
2: No!
0: E stamattina mi sono svegliato e ho detto... Mi sa che erano le castagne che mi hanno fatto scorreggiare.
1: Ma sai come mi sono svegliato? Cioè, con Marco scorreggiando. Yeah, devo si allarme.
2: Have you got the Glen 20? He put it on in our way to put it.
1: He's got the Fart 20.
2: You need Bruno 50 for that. You need an Italian one.
1: Allora, come puoi vedere, qua abbiamo polenta dai crestini, dai polentini. La gente qua ci dà polenta. Brava, brava, guarda.
2: Ma si mangia solo polenta qua.
1: James, qua, the Lovas, so they give us food. It's so
2: that
1: good.
2: Looks like a custard tart.
1: It is. James, are you going to say, are you going to be around tomorrow for the market, or are you heading off tonight?
2: No, I am heading off tonight at some point. Tonight. Yeah, I believe so. Look, Podassi, but penso che I'll head off tonight. Yeah, okay. But you guys will be here for the market, so that's great.
1: Thank you, yes.
0: James, ci vediamo al Sicilia Club tra due settimane.
1: Esatto.
2: Yeah, roughly,
0: Poi sicuramente ci vediamo a Mornington, c'è la radio, e faremo altre
2: we
0: cose.
2: We will see each other for sure.
0: Però, please, quando sei ad Adelaide, vieni in radio.
1: Sì.
0: È un po' che non vieni. Allo studio.
2: No, mi piacerebbe, per esempio, il prossimo mese, quando vengo per lo show, veniamo la mattina dello show e usciamo la mattina prossima. Non posso.
0: Ma come non puoi?
2: No, perché andiamo subito al club per preparare.
0: Porta Capignaris, gli facciamo vedere com'è la radio. Lo portiamo a Radio Enna. Lo portiamo alla radio
2: Quando ritorniamo per un paio di giorni, sì.
1: Look, if you don't come to the radio, you've got Carabinieri behind
0: you.
1: They will arrest you, okay?
2: They're very tall.
0: Grande.
1: They will arrest you.
0: Ciao, James.
2: I've never seen one with purple hair, though.
0: Ciao, James.
1: She's not a feminist.
2: Ciao.

0: Fabio Rovazzi con Gianni Morandi, Volare, bentornati live. Siamo con tutti e quattro in realtà, ma
1: gli altri due stanno mangiando,
0: ci stiamo godendo la polenta.
1: Un altro pezzo, piccolo pezzo di campanilismo dove la signora,
0: ha visto
1: mi ha visto mangiare la polenta e mi fa: che polenta c'è? E gli ho detto: è quella dei trentini, perché adesso ti vado a prendere la mia vicentina. E devo essere sincero,
2: attenzione,
1: la vicentina
2: lo stai
1: buona.
2: Per dire, lo stai per dire.
1: Io farei così, usiamo aggettivi un po' più sofisticati. È più morbida al palato rispetto alla trentina.
0: Io ho trovato un pelo di gatto però dentro quella vicentina.
1: Non era di James, di sicuro.
2: Però no. Allora, però diciamo una cosa: quella vicentina ha proprio il sugo, quindi ha avuto tutto il tempo, capito, di ammorbidirsi, no?
1: Sì, però è già di per sé la polenta, sì, con la farina è molto più morbida, anche se la mangi senza, sì, il sugo.
2: Perché come è fatta quella vicentina, tu lo sai?
1: Sì, ci prendono il gatto.
2: Ecco. Dai, ma che terribili,
0: allora,
2: che siete.
0: E allora, se stai a guardare la consistenza di quella vicentina,
1: sì, la vicentina
0: è molto più morbida, ma poi è mischiata con qualcosa, cioè
1: allora,
0: qualcos'altro.
1: Abbiamo visto prima, sì, prima nel fuori onda, possiamo così chiamarlo, comunque Marco, io e Marco eravamo a vedere i trentini,
0: sì,
1: mischiavano la semolina con la farina di polenta insieme. Forse è una tecnica che i vicentini non fanno, no? Magari è una cosa un po' diversa, quindi magari stanno lontani da quella semolina, che sa anche te che la semolina rende un po'... ti tira via quella,
2: è vero,
1: ti fa diventare come praticamente,
2: è molto morbida,
1: sì sì, un pastore, la lingua di un,
2: esatto,
1: pastore tedesco praticamente diventi,
2: esattamente,
1: no?
2: Esattamente, buonissima però comunque,
1: sì sì sì, sì. Come quella di un pug praticamente,
2: tra l'altro è stato difficilissimo scegliere che cosa mangiare, posso dirlo, perché c'è è pazzesco,
1: sì.
2: Ci sono i panzerotti, c'è cioè la matriciana dove la catozzi è un attimo.
3: No, allora sì, ho
1: la
3: avuto
1: matriciana dove?
3: Ho avuto un momento dove ho detto polenta o matriciana.
2: Sì. Ed è andata per la polenta.
3: Sono andata per la polenta, incredibile.
1: Tutti i predator baiani che
3: No, no, ma c'è l'afternoon tea, quindi secondo me.
0: È morto un laziale.
3: Sì. Signora.
1: Dica,
4: cosa è successo?
1: Daniele,
0: ma non è Rete Italia, quella
1: no,
0: è un'altra
1: Rete Italia, signora.
0: Non è la stessa.
1: Non c'è.
0: Venga, prenda un po' di polenta, dai. No. No, grazie.
1: Daniele non viene, non viene oggi.
0: No, è un'altra radio, signora, è un'altra radio. No, Radio Italiana 531, signore.
1: L'altra è Rete Italia. Salutiamo Rete Italia, che sono,
0: sì,
1: sempre bravissime.
0: Presenti soprattutto a questo tipo di feste.
1: Con la comunità italiana.
0: Guarda.
1: Frecciatine così da marito e moglie che ci tiriamo.
2: Marco Petta è in formissima.
0: Devo venire io da Adelaide per venire alla festa di Myrtleford, scusami.
2: Ecco, bravo. Devi venire proprio tu.
1: Ma diciamo proprio tu. Ma devi venire Radio Italiana 531 da Adelaide per la festa di Myrtleford.
2: Deve venire, bravissimo.
1: E allora, dopodiché, la scelta così per mangiare cibaria qua è abbastanza grande. Come ho fatto notare prima a Eleonora quando eravamo in fila, ho detto: guarda, se vuoi della carne, vedi chiaramente il fumo bianco che è arrosticini con Abruzzo Lago.
3: La fila è infinita. Infinita.
1: Impossibile. Sembra che la gente non abbia carne a casa, no?
3: No, esatto. Cioè, è come quando finiva la carta igienica e tutti dovevano andare al supermercato.
1: Vanno i bagni pubblici.
0: Il panic buying.
3: Esatto.
2: Perché gli arrosticini non li sanno fare, quindi tu dici: vabbè. Che ci sono.
1: Adesso che parliamo di panic buy, tocchiamo il tasto dopo il budget dell'Australia, che è stato praticamente stilato una settimana fa. Cosa è successo? Tutti hanno cominciato a dire: i rent andranno su.
2: Il panico.
1: Ho capito, ma perché devi dargli questo incentivo a tirarli su parlando, andando su? Perché dopo tu lo tiri su e dici: vabbè, avete tutto detto che dovevano salire, e allora l'ho fatto salire.
2: Allora tiriamoli su.
1: Ecco.
3: Grandissimo, grande.
0: Aspetta, dov'è? Fai il video che fai quel lavoro lì.
1: No, noi facciamo a te.
0: Fai il video. Eccolo, nel cuore,
3: Radio Italiana nel cuore.
0: Grande.
3: Questo era Dux Mea Lux, attenzione, latino.
0: Ma io non lo direi in onda.
2: Oddio, tantissimo.
0: Guarda, volevi andare a Kenz, penso ti sia bruciata ora. Adesso salutiamo.
2: Questo è il prosecco.
3: Ciao, no, stavo imitando il signore che aveva fatto il gesto.
2: E il prosecco è andato al cervello.
1: Riconosciamo anche le dita del signore, che sembrano le salsicce che ho preso dai trentini prima. Abbastanza spropositate. Allora, abbiamo avuto James prima, che ci ha comunque dato un po' un sunto di quello che è stato fino adesso e quello che sarà dopo il festival, perché sarà fino alle 4, perché dopo la strada bisogna riaprirla.
3: Certo.
1: Cioè,
3: certo, il council qua dà i permessi, però
1: che devo passare con la macchina, perché dopo devo andare su, capito, che c'ho la macchina, che vado,
2: cioè,
1: su
2: non
1: a sciare,
2: non fare patacca.
1: Milanesi imbruttiti, qua invece ce ne sono.
2: Allora, non ne ho visti tanti, allora ne ho uno davanti proprio di quelli.
3: Imbruttito fragile.
0: No. Salutiamo Sara, l'imbruttita vera della 531 è Sara Mondoni.
1: Voi non conoscete allora, bene Leonora occhi qua.
3: Se ci stai ascoltando, Sara, un abbraccio dai tuoi colleghi di Radio Italia 531.
1: Sì, ma cos'è? Cioè, è shit sandwich gli stai dando?
3: No, imbruttita,
1: però ciao, ti
3: però,
1: salutiamo.
3: Cioè, io non la conosco.
2: No,
3: cioè.
2: Però stavamo dicendo qua. Allora io stavo dicendo che ce l'ho davanti.
0: È troppo laid back per avere gli imbruttiti.
1: Avete notato come la gente usa questa marquee come se fosse loro? Le diamo due sedie, un tavolino.
3: No, in realtà la usano come infopoint, perché mi hanno chiesto dove erano i gabinetti.
1: Io veramente chiederei al prossimo evento un'altra marchee, che lo farei bar 531.
2: Dov'è? Mi piace.
3: Ci sta, bella idea.
1: Bar 531 con due tavolini e poi chiediamo ai nostri sponsor di darci qualcosa.
2: Quattro amici al bar, insomma.
1: Esatto.
0: Qua c'è una,
3: c'è una reunion
0: di vent'anni fa.
2: Ma esattamente così.
3: Lui che lo chiediamo, signore.
1: Ma lui era il ballerino che era fortissimo prima.
2: Lui era fortissimo.
1: Tra l'altro, mi ha sparato un occhiolino come se ci vediamo dopo alle 7 di sera.
3: Esatto, lo stavo per dire.
0: Sarà un amico di Silvia.
2: Allora, posso dire che Simo. Allora, fermi tutti, perché Simo qua sta distruggendo cuori. Cioè, allora, cuori su cuori.
3: Perché
2: Simo è infrenabile, praticamente. Ha una conquista dopo l'altra.
0: Salutiamo Rosa, che lo sta aspettando a casa come il suocero di Aldo, Giovanni e Giacomo in Tre uomini e una gamba.
2: Rosa,
0: con la lupara davanti alla porta.
2: Rosa, non ti preoccupare, lui regge, ma ti assicuro che qua sta facendo proprio, cioè, scintille.
0: Allora,
2: donne
0: per farvi capire,
2: piedi,
0: Eleonora, per far capire ai nostri ascoltatori, ieri in macchina parlavamo di domani sera quando torniamo a Melbourne e Simone fa: vabbè, domani sera viene a casa da Rosa, no? Che c'è sua mamma. Ho detto, è una domanda? No, domani sera viene a casa da Rosa, no?
3: È
0: perché
3: un'affermazione.
0: La conversazione con Rosa sarebbe, Rosa, cosa fa? Rosa direbbe, allora venite a cena domani sera. Ma no, Rosa, allora ci vediamo a cena. E ti dà l'orario e vai a cena a casa sua.
1: Sì, sì.
2: Giusto, così.
0: È così. Puoi chiedere a tua suocera di fare il cotoletto.
1: Ma facciamo sedere uno che ha giocato nel Brescia?
2: Vieni.
1: Dai, non è cavolate, che hai giocato nel Brescia.
2: Vieni.
0: E dove lo facciamo
2: sedere?
0: Grandissimo.
3: Ora, se vuoi ti puoi sedere al mio posto.
0: Allora, lo microfoniamo, andiamo con una canzone, dai, vai, così facciamo tutto quello che dobbiamo
1: fare. Stai qua.
0: E torniamo tra pochissimo.

0: rientrati, io ho finito di mangiarmi la polenta.
1: Mamma che buona, Ele.
0: Allora, facevo praticamente la forchetta vicentina e la forchetta trentina.
1: No,
0: cioè,
1: così ti confondi.
0: Sì, sì, così, così, così. Allora,
1: hai mai
0: rientrati.
1: Mangiato così tanta polenta?
0: Ma no, allora, secondo, guarda, posso dire che per me non c'è mai fine. Con la polenta si può andare avanti, perché cioè, veramente in questo senso sono proprio polentona. Buona.
1: Nel vero senso della parola.
0: Nel vero senso
2: e
0: della parola.
2: E dove sei nata tu?
0: Io sono nata a Milano. E chi me l'ha chiesto? Me l'ha chiesto la signora Santa.
1: Allora, intanto quale domande le facciamo noi?
2: Perché?
0: Allora,
1: perché, scusa.
0: La Santa è arrivata, si è seduta e fa domande. Cioè, così è proprio.
2: Perché no?
1: Santa, come stai? Come
2: io
1: stai?
2: Benissimo. Mi trovo qui che siamo venuti perché io seguo a te, Marco, su Radio Italia.
0: Proprio te.
2: E quando fatto quel promotion,
0: sì.
2: E ho detto Filippo andiamo giù.
0: Che carina.
2: E siamo qui.
1: Allora, questa cosa qua dopo andiamo da Luisa, che è la head of the festa, e gliela andiamo a dire.
0: Esatto.
1: Perché tu di dove sei?
2: Io abito a Sydney, e abbiamo fatto 7 ore per arrivare
0: qua. Non ci credo, no.
2: Sì, siamo venuti giù, e così è una bella festa, un bel paesino molto caro.
0: Giustamente posso dire che la signora di Sydney, no, sapendo che viene in Victoria, è arrivata col maglione.

0: Amici o Veneti.
1: Ah, sì, attenzione, però un posto che io non conosco, non ci sono mai stata, ma in realtà anche famoso perché degli episodi che negli anni 70,
0: molto,
1: vero?
0: Molto. Molto
2: non si parla,
1: non si dice.
0: Però ti do un fun fact: visto che Myrtleford è la capitale delle chestnuts,
2: sì.
0: Griffith è la capitale dei gherkins, i cetrioli del McDonald's vengono da
1: ma
0: Griffith.
1: Ma quelli pickled?
0: Esatto, proprio loro, proprio loro.
1: Non lo sapevo.
0: Proprio loro. Brava. E tuo marito Filippo dov'è?
2: È lì seduto sotto l'albero.
0: Ah.
2: Vai a chiamarlo, manda una delle ragazze e lo puoi chiamare.
0: Cioè, ma vedi che viene qui in posti, fa le domande, fa... Oh.
2: Ma è meglio così.
1: Tu l'hai voluta qua, hai detto Santa,
0: certo,
1: vieni
0: io
1: qua.
0: Voglio, io voglio qua. Persone con personalità.
2: Grazie ecco. Marco, mi
0: Santa,
2: fa piacere.
0: Dici di più di te, da dove vieni, la tua famiglia?
2: Io sono nata a Villa San Giovanni in Calabria.
0: Wow.
2: Vicino Messina e Calabria, sai che in Villa San Giovanni si prende il traghetto e si va a Messina. Ero di 10 anni quando la mia famiglia ha emigrato in Australia.
0: Fantastico.
2: E così sono qui da quasi 60 anni.
0: E Filippo invece?
2: Filippo è nato anche lui a Catanzaro, ma poi la famiglia si è trasferita a Milano. Hanno vissuto lì. Lui è stato in Milano per fino a 17 anni. E poi è venuto in Australia con suo fratello, hanno migrato loro due soli.
1: Allora, devo assolutamente dire una cosa, perché quando ha detto che è di Villa San Giovanni, io ho pensato alla fermata della metropolitana rossa di Milano.
2: No, Calabria, cara.
1: Invece poi dopo subito ho detto.
0: Sai che Villa San Giovanni è anche in Puglia, penso anche in mille altri posti,
2: sì,
0: tra
2: sì,
0: l'altro.
2: Sì, sì, è vero,
0: tantissimi posti.
2: Sì, sì.
0: Come la stai trovando la fiera?
2: Bellissimo.
0: Sì, ti piace?
2: Sì, un'armonia allegra e conoscere tutta diversa gente dall'Italia, che è una cosa per...
1: Ma voi siete venuti con la macchina?
2: Sì, sì, ti ho detto 7 ore e mezza.
1: Lo so, però mi chiedevo, magari a volte col pullman, non lo so.
2: No.
1: Vi siete fermati da qualche parte? Avete organizzato questo road trip in maniera
2: particolare?
1: No,
2: abbiamo partito ieri mattina alle 6 di mattina, poi ci siamo fermati a fare... A Bridgewood, come
1: sì,
2: si chiama? Siamo fermati lì per lunch,
1: sì.
2: Era un lovely lunch.
1: E poi
2: eravamo qua.
1: Bellissimo,
2: sì.
1: Questo sì. Perché yeah. I road trip sono bellissimi da fare in Australia. Sì, L'Australia è proprio un posto,
2: è stato un viaggio molto tranquillo, la strada è favolosa, perché Filippo... da tempo che non ci piace fare viaggi lunghi,
1: certo,
2: ma io lo spingo sempre.
0: Brava,
1: perché
0: ci vuole
1: dietro,
0: sempre qualcuno che dietro un...
2: che spinge,
1: stavo
2: vero?
1: Per dire che dietro un uomo c'è sempre una donna
0: una
1: che spinge,
0: donna,
1: giusto,
0: che spinge
1: per fare il road trip.
2: Oh well, no, stai contento però.
0: Santa, vai a Griffith?
2: Quest'anno no, dovevo andare in Italia, però per fatto di questa guerra e di non c'è un momento... Così abbiamo deciso di non fare.
0: Eccolo,
2: chi arriva?
0: Eccolo Filippo.
1: È arrivato.
0: Eccolo Filippo, eccolo. Filippo,
2: ciao,
0: vieni.
2: No,
0: vieni qui.
1: Documenta.
0: Vieni in radio, vieni.
1: Italianissimo lui, posso dirlo?
2: Sì. Lui è cresciuto a Milano.
1: Eccolo lì, lo sapevo
2: dai.
0: Guarda, Eleonora, fai tutto tu.
2: Fai tutto tu,
0: io non dico più niente.
2: No, nemmeno io.
1: Ma tu guarda lo stile, è arrivato lui, vestito con questi jeans, è tutto incordinato, cioè vestito di jeans blu, maglietta blu, insomma, giusta. Guardalo, cosa mi sta facendo vedere? Attenzione, c'ha paura.
0: Cosa fa?
1: C'è la moglie vicino, quindi io sono tranquilla, però il maglioncino alla milanese.
0: Questo
1: è assolutamente un tocco alla milanese, il cappellino dell'Italia e le scarpe assolutamente anche quelle in coordinato. Bellissimo.
0: Non ha detto ancora niente Filippo, tra l'altro. L'ho visto in silenzio e ho detto, dirà qualcosa?
1: No.
0: Deve dire in silenzio.
1: Adesso mi fermo, lo faccio parlare, adesso mi calmo.
2: Chiedi domande, sì.
1: Allora, mi dicono Filippo, no? Mi chiedono di chiederti, ma tu dove sei cresciuto?
3: Sono zingaro.
1: Ecco, ma una città magari italiana?
3: Nato in Calabria.
1: Sì.
3: Vissuto a Milano.
1: Eccolo!
3: Emigrato in Australia.
1: Eccolo.
3: Basta.
1: Approdato a Sydney. Benissimo.
0: Abbiamo trovato l'imbruttito, vedi?
1: Abbiamo trovato l'imbruttito.
0: Alla fine c'era. Di Milano dove?
3: Milano centrale.
1: Milano.
3: Milano, Viale Monza.
1: Milano, grande, benissimo. Io sono dalla parte di San Siro, invece, parte di là.
3: Bene.
0: Proudly, no, lo chiedi apposta così dico che sono della provincia di Milano.
1: Allora, questa è una running gag che per forza tutti i milanesi
0: bisogna.
1: Bisogna fare.

0: abita a Milano deve far sentire male quelli che abitano in provincia.
1: E che dicono di essere di Milano.
0: Vabbè, ma è più facile. A Filippo posso dire che sono di Cernusco, lo sa dove?
1: Certo.
2: No, io veramente di Milano sogno.
1: Oh, ecco, questa è l'accento giusto. Questo è l'accento vero.
0: L'accento vero.
1: È verissimo.
0: E quindi il piano del weekend qual è? Dopo oggi, domani c'è il mercato.
3: Sì,
0: poi
3: domani
0: quando tornate a Sydney?
3: Martedì. Stiamo un altro giorno in più.
0: Ascolta, ma ci vediamo a Ferragosto a Five Dock?
3: Sì.
0: Venite?
2: Sì.
3: Quest'anno, l'anno scorso sei stato lì.
0: Siamo stati.
3: Sì, vabbè, ci incontreremo lì.
0: Siamo
3: di nuovo.
0: Stati.
1: Ha detto,
0: siamo
1: vabbè, ci incontreremo.
3: Sì.
1: Se capita.
2: Vi seguiamo da anni.
0: Da quando siamo conosciuti a Griffith. Comunque sono anche color coded.
3: Cioè
0: tu con Eva vai in giro coordinata?
1: A volte capita,
0: Ma ha fatto apposta o...
1: No, a volte no.
0: Vivete
1: la
0: stessa casa o no?
1: No, a volte non è fatto apposta, perché quando c'è l'amore, capito? Guarda loro che belli che sono, no?
0: Bellissimi. Da quanto tempo siete sposati?
3: 44 anni.
1: 44 anni fila per tre.
0: Sei dimenticata.
3: Di solito
0: chiediamo alla signora perché il marito di solito si dimentica.
1: Hai visto? La signora l'ha cazzata subito.
2: No, te lo dico subito.
0: C'è scritto.
1: Ma dove vi siete sposati voi?
3: A Concord, il
2: Sydney.
3: Ci siamo conosciuti.
2: Siamo incontrati, io leggevo La Fiamma e c'era un'inserzione.
0: Oddio.
2: Che diceva cerco marito anche usato.
1: E
2: allora...
1: Vado bene.
0: Che grande.
1: Meno male che c'era scritto second hand, perché sennò non ti potevi candidare, no?
0: Che grande.
2: Buona esperienza.
0: Senti, qual è stata la canzone del vostro first dance, te la ricordi?
3: E di cosa, come si chiamava?
2: L'uccellino del compare.
0: No, non è quella canzone che quando passa in radio io voglio spegnere tutto.
3: Pure io,
0: l'uccellino della Commare. Salutiamo Stefano che è all'ascolto, che ogni volta che parte quella canzone ci sanguinano le orecchie.
3: Quella di cosa, come si chiama? Canzone che
0: come on, però, c'eri al tuo matrimonio?
3: Sì, c'ero, ma non mi sono passati 44 anni.
0: Ho capito.
3: Dai.
2: Non mi ricordo.
0: Vabbè, scegli una canzone.
3: No, quello...
0: Okay. I do another question, ancora meglio.
3: Va bene.
0: Canzone vuoi dedicare a tua moglie? Non l'uccellino della cosma.
1: Ti rifiuti.
2: Quella che fa così, sulla nave.
0: My Heart Will Go On, di Celine Dion.
1: Di Titanic.
0: Del Titanic.
3: Mitico.
0: Beh, sembrate un po' Jack and Rose.
3: Posso dire.
1: A te ti va male.
0: Non è che va molto... Sai nuotare?
1: No. Ecco, allora va malissimo.
0: Non è che va molto bene. Detto questo, ci vediamo a Sydney a questo punto. Filippo e Santa, grazie mille.
2: Grazie.
3: Prego,
2: buon viaggio.
3: Grazie della compagnia.
0: No, grazie a voi.
3: Piacere di conoscerti. Ti vedremo anche a te a Sydney?
1: Ma mi vedranno anche a me a Sydney?
3: Certo.
0: Non dipende solo da me. Non dipende solo da me. C'è un team apposta che assist, Madonna, Santa. Mi stai mettendo in una posizione difficile qua.
3: Scusa Marco, deve parlare, si deve chiacchierare.
1: Allora, posso dire una cosa? Io credo di essere una Sydney Sider Inside.
3: Oddio, ok. Va bene, vieni a vivere a Sydney.
1: Io amo Sydney, devo essere sincera. La adoro. E tra l'altro ci ho viaggiato anche tante volte, quindi mi sento proprio, mi sento bene quando vado, capito? Quindi, non so, Marco Petta, così?
0: No, Stefano allora. Pratola. Stefano Pratola e Marco Petta,
1: Marco Petta,
0: io cerco di aiutare di mettere Stefano un po' dalla mia parte,
1: sennò ho
0: tutte le spalle al muro,
1: la pressione. Io ho la Santa dalla mia parte.
3: Okay. Vieni a trovarci a casa,
1: ecco, a porta andata.
0: Vabbè, c'hai già l'accommodation. Allora va bene. Una in meno che dobbiamo far dormire, allora
1: bellissimo.
0: Va bene, risparmiamo.
3: Sei caro Marco,
0: grazie Santa, grazie Filippo,
2: grazie
3: a voi ragazzi,
0: rimanete con noi qui da Mertelford alla fiera con l'Italia 531.

0: Bentornati live, siamo live dalla fiera di Mertelford con Radio Italiana 531. Good afternoon to everyone that is walking past this fantastic festa. If you'd like, Danielle, to put your headphones on so we can have a chat with you. Eleonora, siamo tornati live insieme.
1: Esatto, esatto.
0: Non ripeteremo quello che ci hanno detto degli amici.
1: No,
0: fuori
1: no, no,
0: irripetibile.
1: No, no. Irripetibile.
0: But with us today, italiano o inglese?
1: Facciamo le due, ma
2: italiano, parla
0: Danielle, buon pomeriggio.
1: Anche a te.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Danielle, cosa ci porti oggi con Cuore Italiano Teus? Le fiabe del cuore italiano. Dici,
1: sì,
0: cosa ci porti?
2: Raccontaci.
1: Della nonna, è un libro della mia nonna, yeah?
0: Mangia, mangia.
1: Eat, eat.
2: Giustamente, che cosa
1: sì.
2: poteva dire la nonna?
0: Certo.
2: Non mangia, mangia.
1: Certo.
2: Ecco.
1: Allora, my nonna lived till 100 years old.
0: Oh, wow.
1: Sì, sì.
0: Congratulazioni.
1: Yeah, she did really well and io ho, come si dice, ho abitato con mia nonna da bambina,
2: sì,
1: per tutta la vita. We were very very close. And quando è nata mia figlia,
2: sì,
1: mia nonna non c'era più.
2: Okay.
1: You know, so there were 2 years off meeting one another.
2: Okay.
0: Wow, what a shame.
1: I know. And she loved, my nonna loved me so much. It's a love that I can't explain. So I can just imagine the love that she would have had for Milana,
2: of course,
1: my daughter.
2: Of
1: so
2: course.
1: It was amazing. So I thought, how can I have Nonna's legacy live on, and how can I let my daughter know, not only in just photos and home videos, but something special about,
2: sure,
1: how special her bisnonna was, and how special our nonne and bisnonne, bisnonni,
2: certo,
1: of course,
2: certo, certo,
1: are to us. So I wrote Mangia Mangia, and it's bilingual, so it's in English and Italian.
0: Where can we find this?
1: So you can find it online, cuoreitalianotales.com.
2: Okay.
1: They're out of stock at the moment, but Forza Italia have it, Jock in Mornington have
2: okay.
1: it.
2: Okay.
0: Forza is still in Lago, yeah?
1: Yes,
0: Lago
1: it's
0: Street.
1: Still there.
0: The new even the new store is in Lago Street.
1: Yes,
2: esatto.
1: They're across the road. They're not far from Sanguich.
0: Okay,
1: yeah?
0: The new store of Sushi,
1: yeah,
0: Mango, yes.
1: That's right.
0: Posso
1: so
0: vedere?
1: Sì.
2: Esatto,
0: posso.
2: Esatto, esatto.
1: Dimmi, dimmi. Allora, noi siamo Italo-Australiani, right?
2: Sì.
1: So how, tell me, how does this book resonate with you? Are there any differences? I mean, this to me is, this is what we would have grown up with our nonni here, the things
2: okay.
1: that they used to do. Is it any different for you guys?
0: Allora, I have to be honest, no, unfortunately, I didn't grow up with my nonna, because
1: okay.
0: she was in Sicily e io ero a Milano.
1: Okay, sì, sì.
0: Però sicuramente mia moglie Nadia è cresciuta con la nonna in casa, quindi avrà fatto un sacco di cose con la nonna da bambina. E sicuramente in Australia c'è, poi io parlo per la mia esperienza,
2: certo.
0: Secondo me in Australia, nella comunità italiana, c'è un rapporto ancora più close,
2: sì, anche
0: con i nonni.
1: Certo.
0: Perché comunque c'è ancora quel concetto di famiglia di un tempo.
2: Esatto.
0: Non
2: vero.
0: Che noi non abbiamo rispetto della famiglia, ci mancherebbe, però secondo me c'è molto più attachment.
2: Sicuramente.
0: Però volevo fare a te una domanda, Danielle. Tu con tua figlia, visto che questo è un bilingual book, come fai con l'italiano e l'inglese? Cioè, do you try, do you teach her? Come funziona questo aspetto?
1: Io parlo in italiano solo con mia figlia.
2: Bravo.
0: Perché io ho una bambina di un anno,
1: sì,
0: e io e mia moglie parliamo italiano, quello che viene, anche se siamo entrambi italiani, sai com'è, quando vivi in Australia,
1: sì, sì,
0: l'inglese a volte è più facile,
2: sì,
0: perché lo vivi tutti i giorni. Però un libro come questo aiuta, perché il libro glielo puoi leggere sia in italiano che in inglese. Io a volte le leggo i libri della Disney in inglese,
1: sì, sì,
0: gli traduco on the spot in
1: Italian.
0: E sai, avere un libro in doppia
2: fatto,
0: lingua è
2: certo,
0: molto
1: sì,
0: bello.
1: L'italiano in questo libro è un po', non è facile, ma non fa niente, perché se qualcuno può leggere in italiano,
2: sì,
1: legge ai bambini,
2: certo,
1: perché
2: sì,
1: loro
2: sì,
1: imparano, ascoltano, apprendono. You know
0: sì,
1: what
0: non
1: mean?
0: È che deve essere perfetto come
1: no,
0: loro, cioè di quante che lo
2: certo,
0: sentono.
1: Anch'io, il mio italiano non è perfetto, ma me la cavo,
0: No,
2: certo,
0: ma voglio.
2: Certo,
1: provo
2: certo,
1: ogni giorno con mia figlia, quello che lo può insegnare, per me it's good, you know?
0: Quanti certo, anni ha tua figlia?
1: Tre anni, quasi quattro, sì, sì. E parla un po' di italiano, anche quando guarda la tele, le favole, tutto in italiano.
2: Ma e quindi ci vuoi dire un attimino, sono tante storie, sono invece il punto di vista della bimba, il punto di vista della nonna, come è organizzato questo libro?
1: È il giorno quotidiano con nonna.
2: Ok.
1: Yeah, cosa facevamo insieme? Allora,
2: okay,
1: cosa facevamo quando andiamo al mare, facciamo le zeppole per, you know, if you went to, had something for school,
2: sì,
1: nonna would always have something Italian to bring, you
2: certo,
1: know, so facciamo le zeppole per tutti,
2: certo.
1: You know?
2: Zeppole di San Giuseppe, mi sembra,
1: yeah,
2: no?
1: Okay.
2: Vero? Mi sembra.
0: Certo, certo.
2: Vero? Anche... Sono le zeppole di San Giuseppe.
0: Beh, non... sì, queste qua in generale
2: non
0: o...
2: Non lo so.
0: Beh,
2: ci
0: sono vari tipi. Vari
1: suona... I think there are a lot.
0: Yeah. Calabresi sono diverse.
1: Dipende da dove...
0: Te di dove sei? Dall'Italia, your family?
1: So, questa nonna qua, la nonna materna, viene da Basilicata, Potenza.
0: Okay. Okay.
1: E l'altra nonna viene da San Marco in Lamis, Foggia.
2: Foggia, ok.
0: Ok, quindi sì. Già, insomma, non è un usual, perché di solito sono calabresi o siciliani.
2: Pugliese, io avrei
0: pugliesi,
2: detto.
0: Pugliesi, beh,
1: pugliesi,
0: sì.
1: Pugliesi, yeah.
0: Tu sei una di quelle cannibali che mangiano le zeppole con le anchovies?
1: No.
0: Quelli sono cannibali.
1: No.
0: Thank
1: no.
0: You.
2: Chi sono questi personaggi?
0: Tutti. Tutti i calabresi le mangiano.
1: No, no.
0: Yeah, I've heard of them, yeah.
1: Yeah, yeah.
0: No, sì,
1: no.
0: Non riesco a mangiarle io.
2: No, neanch'io, no.
1: Dish that was typical for us growing up. Mia nonna sempre cucinava, okay, il sugo va bene,
2: certo.
1: ma lei metteva, come si dice, i piedi dei maiali.
2: Del maiale, certo.
0: Sì, danno un sacco di sapore.
2: Piedi di porco.
1: Sì, anche mia nonna used to put the chuck heads in.
2: Ah, mamma
1: mia. Yeah, quella non mi piace.
0: Magari no,
1: non mi piacciono.
0: Un po' too much, un po' grafica.
1: A little bit. Allora, when I used to have my girlfriends come over for dinner, I'd say, come over for dinner, are you having pasta? Yeah, yeah. Are they going to be chuck heads in the sauce?
2: No.
0: Ecco, vedi, pensa che è cultural, you know, shock.
2: Esatto.
1: Yeah, yeah, absolutely, absolutely.
0: Allora, quanto costa il libro?
1: $29.95, $29.95.
0: Quindi in questo momento lo trovate da Forza Italia Ligon Street, se siete in Victoria, se no online è sold out, ma...
1: Sold out in Ligon Street.
0: Ah, ok.
1: Yeah, yeah. Online,
0: quindi online si trova.
1: Sì, sì,
0: fantastico.
1: Va bene. CuoreItalianoTales.com.
2: Bello.
1: And did anyone go finocchio picking with their nonna? Fennel picking?
0: No, no. Vedi, questa, se dicevi se, questo dall'inizio, ti dicevo, è una roba completamente diversa.
1: This is what I mean. This was a big thing that we used to do here.
2: Davvero?
1: With my nonna. Yeah, we'd go to all the empty blocks of the vacant blocks of land and she'd get the shopping bags and we'd go getting all the finocchio, yeah?
2: Ma vedi un po'.
1: Yeah,
0: pensa so, che roba.
2: No,
0: pensa che roba.
2: No, questo non è una cosa. No.
0: Allora, Mangia Mangia, un bellissimo
1: sì.
0: Libro di Daniel.
1: Grazie.
0: Per i bambini da leggere come bedtime story.
1: Esatto.
0: Not only that.
1: Any
0: è una bella,
1: story,
0: è una bella
1: any
0: storia.
1: Time. And good for adults too because it's very nostalgic.
2: Certo.
1: Very nostalgic. So.
0: Grazie mille.
1: Thank you for having me.
0: All the
1: grazie.
0: Best. Grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Tra l'altro so di degli amici di Silvia che vanno a raccogliere i finocchi.
2: È vero?
0: Sì.
2: Ce lo diceva ieri.
0: Sì.

0: Italia Starter Pack.
1: Italia Starter Pack con J-Ax, chiaramente per chi si ricorda come me, perché vecchio come me sa che gli articoli 31 hanno segnato per tantissimo tempo, sì. Grazie mamma, hanno segnato chiaramente la gioventù di quelli che ballavano. Tu mi sembri troppo giovane per ricordare gli articoli 31.
2: Abba, non si ricorda gli articoli. Non ti ricordi.
1: Allora, innanzitutto, come ti chiami? Ciao, per avere così voluntold, ma l'ha detto a me. Ma ha detto, io voglio fare un'intervista.
2: Aspetta,
1: ciao, fai quel cazzo che vuoi allora, no? Non ti preoccupare, tanto fai come ti pare. E infatti io c'ho qualcosa di interessante da raccontare. Lo lasciamo decidere ai nostri ascoltatori, giusto?
3: Va bene,
2: allora, una pressione incredibile, tra l'altro, questo
1: esatto, cioè, mettiamoci un background di chi vuole essere milionario qua.
2: No, abbiamo questo,
1: perfetto. Tu milionario, veria. Allora, innanzitutto, raccontaci un po' di te, chi sei, che fai, che vuoi, okay, che succede okay. Nella vita, dove vieni?
3: Allora, mi chiamo Ama, sono nato nello Sri Lanka e mi sono trasferito a Milano quando avevo 9 anni.
1: Con la famiglia o da solo? Da,
3: allora, i miei genitori si sono trasferiti a Milano.
1: Magari mamma ha perso l'aereo.
3: No, vabbè, comunque i miei genitori si sono trasferiti a Milano quando avevo tipo, non so, 2 anni
1: sì.
3: E sono cresciuto con la nonna e sono trasferito a Milano quando avevo 9 anni
1: sì.
3: E ho fatto la scuola a Milano fino alla maturità. ITIS Giovanni Giorgi, vicino a via Romolo.
2: Okay, e le superiori dove le hai fatte?
3: Le superiori?
2: Puntando il dito tra l'altro.
3: Esatto.
2: Dove l'hai fatto? Ma uno, allora, se allora, arriva un ragazzo della mia città, devo capire da dove viene.
3: Esatto. Cioè, allora, queste domande sono da dove perfette. Viene.
1: Da carta e penna, allora...
2: Penna e calamaio.
1: Tac, tac, tac, vabbè.
2: Adesso, tu invece...
1: Gruppo sanguinio?
3: Non lo so, forse di positivo.
1: Spritz con Campari o con l'Apero?
3: Apero. O il Negroni sbagliato.
2: Tra l'altro, ricordiamo che lo sbagliato nasce a Milano, esatto. Al Bar Basso.
1: Sì.
2: Comunque, 9 anni in Italia... E sei stato quanti anni? Da quanto sei in Australia?
3: Da circa 9 anni.
2: Ok.
3: Quindi...
1: Però l'Italia l'hai vissuta, quindi l'hai vissuta nella gioventù, nel teenager, quindi praticamente ai 10, ai 18, 19?
3: Io ho 27 anni.
1: Sì, quindi sei rimasto in Italia fino a 20 anni più o meno. Che
3: certo,
1: croce.
3: Sì.
2: Poi
3: sì,
2: dove sei andato?
1: Hai vissuto, diciamo, le scuole medie, le scuole superiori.
3: Sì, ho fatto le elementari, la quinta, fino alla maturità.
1: Come è stata l'integrazione in Italia?
3: All'inizio è un po' difficile con la lingua.
1: Non dico paesi di razzisti in Italia, sia chiaro. Ma scherzi.
3: No, vabbè, comunque all'inizio era un po' difficile con la lingua, però sì. Ovviamente imparando la lingua è diventato molto più facile, ho fatto gli amici e poi la cultura davvero invitante, diciamo.
1: Sì.
3: E è un po', diciamo che tutte le mie memorie, tutti i miei ricordi sono ancora a Milano, i miei amici, la mia famiglia, quindi...
2: Torni spesso?
3: Cerco di tornare spesso, forse ogni 2 anni, però ovviamente
2: beh.
3: 24 ore in aereo costa tanto.
2: Dai. Quindi... Soprattutto adesso con tutto quello che sta succedendo, i prezzi dei voli sono alzati, quindi insomma...
1: Beh, mi piace quando la gente dice sono 24 ore in aereo, ma neanche dovessi fare chissà che cosa, no? 24 hours on a plane, just have to sit down and watch a phone. No, a meno che...
2: Se hai internet sull'aereo, se no di guardare il film. Quante volte puoi guardare il gladiatore prima che ti addormenti?
1: E quindi da Milano, che poi comunque sei una città abbastanza fiorente, i soldi ce ne sono a Milano, il lavoro è facile da trovare.
2: Non è che siamo figa in Svizzera, cioè...
1: Ho capito, però non è che vi state male, cioè mai visto l'Emilia Romagna stare male?
2: No.
1: E allora, dai, su, diamo a Cesare quel che è di Cesare, giusto? No? Diamo Ama quel che è di Ama. Ti sei rotto le palle e ho detto me ne vado in Australia.
3: In pratica,
1: fatto un po'
3: sì.
1: Come tutti gli italiani. Ciao esatto. Ragazzi, ma è vero che in Australia si fanno tanti soldi?
3: La storia in pratica era così, sì. Ma in Australia si fanno tutti un sacco di soldi e poi sono venuto qua a fare l'università. E ho dovuto pagare un sacco di soldi per fare l'università.
1: Quindi l'università non l'hai fatta in Italia?
3: No, l'ho fatta qua a Melbourne, ho fatto l'ingegneria a Swinburne.
1: Sì.
3: Durato 4 anni, ho finito l'università e ho trovato lavoro come ingegnere a Melbourne.
2: Che tipo di ingegnere sei tu?
3: Elettrico, quindi progetto i treni, faccio i megaprogetti qua.
2: Fantastico.
3: In Australia.
1: Sì. Megaprogetti, cioè sono 30 anni che parlano del Melbourne to Sydney train, you know what? And they don't even, they say like, oh, we're gonna add more carriages. Dude, you need to stretch the platform if you want to add more carriages, right?
2: Sai chi è lui? Questo qua, quello lui è quello che chiama in comune tutti i giorni.
1: Sì.
2: C'è una buca in via Don Luigi Sturzo.
1: Ma magari se voi a Milano che fate così, noi a Modena invece risolviamo i problemi.
3: A Milano i problemi ci vogliono tanto tempo.
1: Avete fatto la foto.
2: Senti, abbiamo Ama che abita davanti a San Vittore.
3: Ciao, piacere.
2: Cioè, quindi vedi?
3: No, di Milano.
1: San Vittore.
2: San Vittore nel Lazio, dov'è San Vittore nel Lazio?
1: Ma sì, sì, sì, è vero, è vero, è come Elizabeth Street, c'è in tutte le città in Australia praticamente.
4: Allora,
1: sì, sì.
4: San Vittore vuol dire Capitan Viale Papignano.
3: Sì, vicino a Viale Papignano, eh sì. È di Milano anche lei?
1: Sì, no, lei è tutto sì, città
2: lei è tutto, tutto città, lo studia la sera.
1: Lei il
2: io sono cresciuto leggendo Harry Potter, lei è il tutto città.
1: Sì. Lei infatti gli amici ti vengo a prendere a K9. Hai capito? Cioè...
2: Spettacolo. Quindi allora... ma invece, allora hai fatto l'università qua, bellissimo. Pagato, com'è l'ambiente universitario?
1: No, aspetta, grazie per aver pagato, no? Because he paid a lot of money. Every single Australian should be thanking Amma because he paid. Without people like him, we would not go forward.
3: That's right.
1: Because we come over here as Italian, we just married an Australian woman. Easy. It's only $2,000.
2: Che cazzo dice? Te ho pagato $5,000.
1: È stata male a te, 20 anni fa costava meno.
2: 6.000.
1: 20 anni fa mi è costato 2005.
2: Quindi allora sei arrivato, hai studiato, hai fatto l'università, hai trovato lavoro.
3: E ora sono rimasto qua, perché ho trovato una bella ragazza, si chiama Vittoria.
2: Ciao Vittoria. Ciao Vittoria,
1: you should have come before the degree. It would have been cheaper. It's way cheaper. You know, you do your hex payment, easy. Just follow the indexation, easy.
3: Right.
1: Bravo. E quindi adesso per chi lavori?
3: Lavoro per un'azienda privata.
1: Sì, vabbè, dacci un nome.
3: Si chiama Middleton Group.
1: Middleton Group, sì.
3: Ovviamente recentemente abbiamo cambiato organizzazione, si chiama Five Group, abbiamo cambiato nome.
1: Sì.
3: E comunque la stessa storia, progettiamo diversi progetti, infrastrutture per a Melbourne.
1: Quindi su che infrastruttura stai lavorando al momento?
3: Al momento lavoro sul Sunshine Super Hub Project, in pratica è la linea ferroviaria.
1: Right, let me tell you something, it's fucking 50 years to talk about the Sunshine development and nothing has been developed in Sunshine. Everyone knows this one.
3: Piano piano.
1: There's nothing in Sunshine
3: 2035 forse pronto.
1: Yeah, maybe the dentist can actually be developed in Sunshine. Anyway, move forward.
2: Cioè tu stai smontando la carriera
1: no,
2: di Amma.
1: No, uso del sarcasmo, del cinismo.
2: Allora fai una roba, prendi un mese di annual leave e di licenza.
3: E basta, ormai mi sono licenziato perché ho fatto...
2: tanto i progetti che stai lavorando non si... No, praticamente la Salerno Reggio Calabria, abbiamo capito.
1: Sì, la Salerno Reggio Calabria hanno finito prima.
3: Esatto.
1: Però è vero, bellissimo. Dai,
2: senti, da quanto tempo stai con Vittoria?
3: Da 2 anni e mezzo circa, sì.
2: Auguri, un applauso a Vittoria.
1: Però Vittoria, ho visto che capisci l'italiano, perciò vuol dire che c'è un background italiano? Italian background, which background is it?
2: Scusa, posso chiedere?
1: Auguri.
2: Sì, auguri, sicuramente. Posso chiedere una cosa? Possiamo...
1: Simone,
2: visto che è arrivato Simone, prima di parlare con Simone, facciamo venire Vittoria, facciamo tipo
1: l'intervista dove qua.
2: Scusami Simo, che poi dopo...
1: No,
2: tu dove vai? Tu rimani qui, perché adesso sono cavoli tuoi.
1: Vieni qua,
2: Vittoria, vieni qua. Allora, ladies and gentlemen, Vittoria.
1: Allora,
2: hey gal.
1: Let's see how much you know Amma. Where is he from in Sri Lanka specifically?
5: Colombo.
1: Vabbè. And what about on the Melway? If you have to point in Sri Lanka, Colombo, Melway, does he know where he is?
5: Good, no.
1: No, you don't know.
5: No,
1: K9, 7H, something like that. No, you
5: no
1: don't
5: clue.
1: Know. That's a bit sad.
2: Okay, domanda. Have you met each other's parents?
5: Yeah.
2: Fantastic. How did they go?
5: Good.
2: So did they come here?
5: They're here, my parents.
1: Yeah.
2: Ciao,
1: eccoli. Ciao.
5: Vittorio e Giuseppina.
1: Ah, Vittorio,
2: Giuseppina. Giuseppina, tra l'altro l'unica Giuseppina di oggi è lei. Non ce n'è
3: l'unica.
2: L'unica Giuseppina. Ce ne sono almeno 45.000.
5: Lei anche è Giuseppina.
1: Anche lei è Giuseppina.
2: Sai chi si chiama Giuseppina?
1: Mia cugina.
2: Mia cugina.
1: Sì, vabbè.
2: E tu invece, gli parents, where did you meet them? In Milan?
5: Milano.
2: How was Milan? tell me something good, se no.
3: Crazy, I'll tell something good.
2: Andiamo via.
5: My favorite CD. No. It's beautiful.
2: No.
5: It's beautiful. Not my favorite CD, but it is beautiful.
2: What was your favorite CD?
1: Ma non è vero, ma non è vero.
5: Allora, I'm scared.
2: No, don't be scared. I just muted his microphone. Don't worry about it.
5: Florence is my favorite.
2: That's okay. You can. That's objectively the best CD.
5: It is. Wow.
1: Oh,
5: sorry.
3: That's okay.
5: Apologies.
1: Anyone from Florence, Maria?
2: No.
5: They stay there.
2: Why would they leave Florence in the first place? Anyway, 2 anni insieme, 2 years together.
1: How did you meet?
5: Tinder.
1: Okay. So, for everyone who is skeptical about dating apps, they are working. Yeah, yeah. It doesn't matter how long you need it for. Oh, no, I can't ask that one. That's your problem. And it's your question, not mine. And it's actually in a private moment when you put pressure on her.
5: Exactly.
1: Or him, up to you.
5: It's constant.
1: Oh, really?
5: Yeah.
1: I think it's about the confidence she's got with him. Eh? And saying, like, hey, time is running out.
3: Time is running out. But I don't fall under pressure, so it's...
2: No. Sentiamo, i tuoi genitori sono venuti mai in Australia?
3: Sono venuti nel 2022 e verranno fra un mese.
2: Fantastic. Quanto rimangono?
3: Per un mese e mezzo.
2: Quindi fate un giro lì là o state dove abitate?
3: No, vengono qua per lavorare, per aggiustare la casa. Ho comprato la casa recentemente.
2: Cioè tu puoi venire qua ai tuoi per lavorare?
3: Esatto.
1: Sfruttamento, no?
2: Hai comprato casa and?
3: E vengono ad aiutare a fare...
6: Costruire
3: la
2: che
3: casa.
2: Figo. I tuoi genitori quando si sono trasferiti a Milano che lavoro facevano?
3: Allora, mio papà lavorava per un'azienda a Venezia e vendeva, come si dice?
5: Ceramico.
3: Il ceramico, sì.
1: Mattonelli,
3: sì.
1: Mattonelli, come dicono in vento, piastrea, ma...
2: Yeah. Ma faceva la spola, faceva avanti e indietro.
3: Avanti e indietro, sì. E mia mamma invece lavorava in un bar a Dubai.
2: Wow,
3: si sono incontrati a Dubai i miei genitori.
2: Fantastico,
5: Mr. Worldwide.
2: Che storia.
1: Intanto facciamo i complimenti alla signora che c'ha il chinotto di Cortese
2: di Zanga.
1: Bravissimi, Zanga, il nostro sponsor della radio italiana 531. Bravo.
2: A questo punto salutiamo.
1: Sì, salutiamo. Questa è una marchetta pagata comunque, quindi non è un problema. E...
2: questo qua, you love this? Sì, sì. Questa qua è tutta la gente di Adelaide. No, you don't exist. You're an hologram. No, in realtà, we just need this.
1: Allora, dove avete comprato casa? Where did you buy a house?
5: Bulin.
2: Proprio hai giocato a calcio a Bulin.
1: Dove
2: c'è il Veneto Club?
1: C'è il Veneto Club, okay. Bulin, chiaro. Say you can go to the Bulin Veneto Club, you know, they do a chicken parm for 20 bucks.
5: Mm-hmm.
1: 25 bucks, I think, something like that.
2: Cos'è la pubblicità del Veneto Club?
1: Salutiamo quelli del Veneto Club che sono bravissimi. Basta. Facciamo pom.
2: No, abbiamo la voce... La voce di un veneto dopo 5 birre. Uè, allora...
7: Aspetta, eccola. Uè, allora, figa, sono arrivato a casa. Quando 5 birre, figa, sono impazzito.
2: Questo è un veneto il venerdì sera.
3: Esatto.
2: Questo qua invece era Ama su Tinder. Guarda, I have an audio message from Ama to you.
5: Oh.
8: Ciao, Vittoria. My name is Ama. I come from Milan. Do you know Mary? That's it.
2: Conversation. È un audio allora, l'audio sul tuo telefono. Allora, don't ask me how I got it, but that's how Tinder works, doesn't it?
1: Let's ask a couple of questions. Che cosa fai nella vita? What do you do for a living? What do you do for a classmate?
5: Psicologa.
1: Ah, psicologa. Via, via, fuori, fuori. She's analyzing everyone over here. Out.
5: Tutto pazzi. Yeah.
1: Tutti pazzi qua, tutti pazzi. Don't worry about it. Great chakras. Psicologa per il carcere? No.
5: No.
1: Speriamo di sogno, il carcere di San Vittore magari. No.
3: Fa consulenze private. Dice.
1: Consulenze private.
2: Ah, sì. Ci lasci il numero dopo.
1: Sì, sì. Ti lasciamo l'indirizzo. No.
5: How do I promo my business?
2: You can, just do it.
1: Just,
2: andiamo via.
5: I don't want all the Italians coming.
2: Sì, anche perché psychology is not a stigma in the Italian community.
5: No.
2: Sì, absolutely not.
1: What are we going to do? We're going to put a table over here and a couple of chairs and then that's it. You know, let's go for a session.
2: No, però actually, can we have... Let's have a serious conversation for 30 seconds.
1: Sì.
2: Can we actually break the stigma about what you do? Because we don't have enough people talking... saying good things about psychologists. We always refer to that being an issue. You don't talk to the psychologist because you have an issue.
5: No.
2: You talk to the psychologist punto. Just to talk to someone.
1: Yeah, because you haven't got friends.
2: And understand about yourself. But how many things did you understand about yourself?
1: I spent a lot of money to the shrink. Yeah, yeah, yeah. She's got one of her Mercedes car doors mine. Mine, 100%, that's mine. With the money that I dropped over there, that car, and the front one, which is more expensive, you know, because you got the side wing mirrors. So that's mine. Yeah, but it's good.
5: That's
1: it's
5: good.
1: Important. It's important.
5: No, it's good. I think everyone should go to the psychologist at least once, see how you go.
2: Especially if your name is Vittoria, and you put it promoted it there.
1: Dopo Vittoria ti do un film italiano dove Carlo Bisio fa lo psicologo, and he never solved the problem of his, you know, clients. It's beautiful. It's an Italian comedy. You will love it.
5: Watch
1: it.
2: How much do you practice your work on AMA? Honestly. How easy is
1: time to run, mate?
3: It's time to run.
5: We shouldn't. You shouldn't, but sometimes.
2: No, but we. Involuntariamente. I'm not saying that you need to, you know, he's not your client. He can't be your patient.
5: No.
2: He can't be your patient.
5: Sometimes. When we first started dating, he didn't know much about, like, what the emotions were. So I got him to download an app that was like, what are your emotions? And it had all the English words for emotions. He's like, I don't know the words. So. You've gotten good, though.
3: Yeah, prevent some emotions.
2: Ah, but a serious question. Do you think it's also because of your background, Sri Lankan, about the emotion?
3: Perhaps.
2: I'm very interested.
3: Perhaps, yeah. Like, it's very, very cold.
5: It's stigmatized in Sri Lanka as well.
2: Sicuramente. Beh, yeah, I'm very interested. I'm invested in this conversation.
1: See,
2: you can all stay as much as you want.
1: If you want to stay, grab a chair.
5: Relax.
2: No, bellissimo. Allora, Vittoria Ama, all the best.
5: Thank
2: grandissimi,
5: you so
2: grazie
5: much.
2: Mille.
1: Ciao.
2: Un applauso. Un applauso.
7: Che figa, divertita, mi
1: Ciao.
2: Bellissimo. Dai il nome della tua practice a questo punto.
1: Dai, fa pubblicità.
2: Fai pubblicità, numero di telefono, dai. You can do it, do it. Ormai siamo qui.
5: It's called Wellness Psychology.
2: Okay.
5: It's in Clifton Hill in Melbourne.
2: Okay. Yep. Numero di telefono?
5: Oh goodness.
2: My friend.
1: Let's have a chat. We put a song on and then we have a chat because I can take it. You can jump on our radio show.
5: Okay.
2: Dai. Mi piace.
1: We can do a segment.
2: Ma perché ci sto solo? Ma non doveva piovere? Io ci vedevo meglio con la pioggia.
5: Get the music. Come on.
2: Pure tu. Mi piace la seconda. Che cazzo? Stai calma, figa. Sembra che sei qua. Mia moglie l'ho lasciata mia. Ad Adelaide. Stai calma. Stai tranquilla.
5: He was too invested in the conversation.
2: Non vedo niente. Aspetta che non vedo. Ma state guardando tutti me. Scusami.
1: Do you know Gottman? He probably is
5: going to be there. Oh, yeah, do you know Gottman?
1: Oh,
5: you've done relationship
1: stuff.
2: Dai, che c'è Fulminacci, dai, su.

0: Allora, lasciate le cinture, partiamo per il viaggio, perché è arrivato Simone Toto!
1: Alzate il volume!
0: Alzate il volume, alzate il volume! Minchia, dai, c'è la puntata in onda delle ultime due settimane con i Cicci, cioè, a un certo punto parte supereroe scontro le forze del male. L'altro giorno ho spaccato i vetri in radio, te lo giuro. No, che è Gemboy, non era Gemboy.
2: Quelli sono, chi sono i supereroi contro i...
1: Non te lo dico.
2: No, l'ho mandato in onda,
1: vatti a vedere la puntata.
0: Simo, come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Allora, Simone Toto, per gli ascoltatori della radio, ogni mercoledì alle 4 è live con...
2: Ah, i Meganoidi!
0: Con Pork Shop Express, Pork Shop Express.
1: Siamo diversi, no? Come dico io, noi siamo diversi, la musica particolare...
0: Salutiamo Nunzio e Antonio, che fanno il programma dopo Simone. E ogni volta, sono molto contenti di fare il programma dopo di te, commentano la tua musica con molta felicità.
1: Vabbè, dai, vabbè.
0: Vai su il dizionario e cerca la parola ironia.
1: Sarcasmo.
0: A me piace un sacco il tuo programma, posso dire, mi piace un sacco perché è musica che non ascolto mai. No, mi piace molto. Sei un coglione.
2: Ma non è vero.
0: Ma posso fare un complimento a una persona?
2: Va bene, anch'io ci metto la musica di background, non è il problema.
1: Cioè, la settimana scorsa avevamo CCCP, Marta sui tubi,
0: Meganoidi. Marta sui tubi, Marta sui tubi, sai cosa ti dico? Marta sui tubi ai Magazzini Generali, a voglia, 25 anni fa, sì.
2: Era giovane ancora.
1: Comunque CCCP molto popolare in questa weird pod,
0: sì, a voglia.
3: Magazzini Generali di via Pietrasanta.
0: Tra l'altro tra pochissimo abbiamo dei ragazzi che
2: anche loro
0: rappresentano un po' Milano, poco.
2: Sì, K8. Sul tutto città.
0: QT8 era una fermata della metro, tra l'altro.
4: Ma scusate, abbiamo sempre gente di Milano, ma gente da Roma non la intervistiamo.
2: Ma lui è di Latina.
3: Io me ne vado dopo questo intervento dalla Cattolica.
5: Io sono di Latina.
4: Vabbè, ma a parte c'ha il cappello della Roma, non vuol dire che è della Roma.
2: Un italiano che si mette un cappello di una squadra di calcio. Direi che il 99.9 è per quella squadra di calcio.
4: Sì, cioè, però non è detto che magari viene da Roma, questo volevo intendere.
2: Ah, beh, certo.
5: Io sono di Latina.
1: Vi posso rimediare uno da Roma, se volete.
2: Chi c'è qua?
1: Un mio amico Alberto, lui è di Prati.
3: Ecco.
1: Ve lo posso portare.
2: Abbiamo bisogno di uno di Tor Vaianica.
1: No, lui è Prati, zona buona.
3: Ah, lui è uno.
1: Buon partito.
2: Soldi. Senti, ma voi di Latina, come giudicate Tor Vaianica?
1: Non la giudichiamo perché abbiamo Sabaudia, San Felice, Sperlonga, per cui Tor Vaianica non ci andiamo.
4: Allora, Simone, scusami, ma...
2: Quale Simone?
4: No, Simone Toto.
1: Quello bravo.
4: Quello che c'ha il cappello della Roma, che vabbè. Sono nata ad Aprilia.
1: Aprilia.
4: Io sono nata ad Aprilia, provincia di Latina. Sempre a mare a Sabaudia, sempre a San Felice Circeo.
2: Poi sono finita a Tor Vaianica.
1: Vabbè, comunque Latina è una bella cittadina, un po' una Mirtfold del... Latina è un po' più Geelong, dai, Mirtfold, Aprilia è un po' più piccolino.
2: Ma per favore, ma Ballarat!
1: Però...
2: Ballarat con le palme!
1: Parlando di Milano, venendo qui, mi sono fermato a...
0: Non vedo l'ora di quello che stai per partorire.
3: Guarda, lo sto aspettando, sono qui che ascolto a tutto re.
1: Fowless Wine, vicino Seymour, e ho incontrato una ragazza di Monza.
0: Ah, vabbè, non è Milano, però.
3: Monza addirittura fa provincia MB.
0: Esatto.
1: Me l'ha venduto come Milano, sai,
0: beh, certo,
1: di Monza.
3: Guarda, ti spiego una cosa, Simone. È un'usanza, no? Della gente di provincia.
0: No, Monza non è in provincia di Milano, però. Io sono della provincia di Milano.
2: Monza è proprio una città.
3: Fa provincia.
2: Allora è provincia.
3: Però ho capito che quelli di Monza dicono che sono di Milano, cioè.
2: Sì, ho capito, perché per una mancanza di identità.
3: Che già ci siamo.
1: Eccolo, intravedo il romano. Se volete parlare con un romano, c'è il romano lì.
0: Eccolo.
4: Il romano di Prati, Alberto. Ciao Alberto.
1: Monteverde.
2: Ah, sì. Ti sono cascati $1000 lì arrotolati.
0: Posso dire me coglioni.
4: Lo dici male, però è me coglioni.
0: su due parole.
4: Certo, devi mettere
2: la classica distinzione tra i cazzi e
4: le esatto, vabbè, la sai la regola, no?
1: L'uomo della Luis, lui era presente.
0: L'uomo della Luis.
4: L'uomo della Luis.
1: Volete, va bene, volete stare un romanista qui?
2: Vabbè, cosa fai qua oggi a Mertesford comunque? Cioè,
1: guarda, sto testando le vinicole locali.
2: Sì, dove sei fermato?
0: Quelle vinicole sono delle signore che passano di qua.
4: Esatto, lo stavo per dire, sì, le vinicole
2: andiamo
4: cosa
2: nelle risaie e poi siamo a posto dopo. Vieni, via.
1: Non ci lamentiamo, dai, no. Non ci lamentiamo.
2: Oh, ciao!
0: Oddio.
2: Scusate.
0: Vai, no, fai come, sì, fai come ti pare.
3: Arrivata.
0: Fai come
3: niente.
0: Ti pare. Vabbè, allora. No, figurati.
3: No, sì, ma vai pure, tranquillo, no, vabbè. No, vai, prego.
1: Vi uso un aneddoto, prima che mi cacciate. Quando
0: prima
1: mandato,
0: che mi cacciate
1: quando
0: già.
1: Quando ho mandato la sigla del Porchop, ho parlato di Ivano Fossati, che era uscito dalla canzone di Anna Oxa, da mia moglie, chiedendomi le sedicenni che cantavano una volta, a me è venuta Anna Oxa. Come sono io qua, è successo che Simone mi ha detto che veniva qui con la festa, ho parlato con Alberto che era il suo compleanno.
0: Che culo, direi.
4: No, che coglioni.
1: E abbiamo deciso di venire, andiamo a Bright e poi ci facciamo un viaggetto a trovare i ragazzi.
4: Bravo,
0: Alberto,
4: bravo.
0: Alberto, quanti anni fa Alberto?
3: 44.
1: Come gatti.
0: Un applauso ai 44 gatti.
1: Lui è giovanotto.
4: Ma è in fila per due con il resto di quattro?
0: No. In fila per tre con il resto di due. Oh,
1: dico una cosa in diretta, comunque ieri mi aspettavo la cena pagata che non è venuta. Per
4: vabbè Alberto, ma Monteverde, oh, non è stato Monteverde.
0: Allora, facciamo un regalo a Simone Toto, visto che viene qua e dice timoria sta roba, mettiamo i meganoidi e così sei contento.
3: E via.
1: Grandissimo.
0: Che non è nient'altro che la sigla delle Iene, cioè,
3: è vero,
0: non parliamoci bene, cioè, questa roba qua.

0: Io me la sto cantando tutta perché è veramente una canzone pazzesca, al di là di essere la sigla delle Iene.
1: È anche una canzone pazzesca.
0: È anche una canzone pazzesca. Allora, abbiamo qua due ragazzi molto giovani, a cui non chiederò se conoscono questa canzone perché già so che non la conoscono.
1: Ora in realtà ti potrebbero contraddire.
0: Dici?
1: Ciao Gaia, ciao Manuel.
2: Ciao.
1: Benvenuti. Vabbè, abbiamo anche per loro a questo punto.
0: Certo, perché se no dici chi sono loro, e sfigati senza l'applauso, no?
1: Ecco. Ah, direttamente da Savona,
0: sì,
1: e Treviso,
0: sì,
2: provincia
1: di Treviso, e più specificatamente
2: Maserno.
1: Ma visto che, perché poi dopo chi è di Treviso dice, vedi quelli di non, quelli che sono della provincia dicono che sono di Treviso.
0: Ma funziona così anche a Treviso, che se non sei di Treviso dici che sei di Treviso, e quelli di Treviso città si, insomma, si indispettiscono.
2: Esatto.
0: Funziona uguale
2: dappertutto.
0: Okay. È dappertutto così.
1: Chiedo già a Manuel subito.
0: Vai.
1: Così, perché noi vedi che siamo sfigati, che essendo, ecco, di Milano siamo tipo in 25 in tutta l'Australia. Cioè, per te che sei veneto, quanto è figo che, cioè, è più una cosa figa avere club veneti, club Treviso, cioè, è una cosa bella per te?
2: Ma ti devo dire, ho girato tutta la costa, ma veneti veramente pochi.
0: Aspetta,
2: quindi...
0: ma la costa dell'Australia, dici,
2: sì,
0: tu? No, ma tu devi andare a Bullin.
1: A Bullin c'è il Veneto Club, sei impazzito?
2: No, mai frequentati questi.
1: Beh, da quanto tempo siete qua?
2: Io sono arrivato a dicembre 24.
1: Ok, quindi un anno e mezzo.
0: Certo.
1: Gaia?
3: Novembre 24.
1: Ok,
0: quindi aspetta, vi siete conosciuti qui,
2: sì,
0: o tu sei arrivata prima?
3: No, ci siamo conosciuti.
0: Ah, vi siete conosciuti qua, ok, benissimo. E invece siete qui, dicevate, in queste zone qua, di casa praticamente, perché voi vivete qua.
3: Sì. Bright.
2: Sì. Bright.
0: Vedete Bright? Bright, cittadina bellissima, beh, ma cittadina magari no. Vabbè, paesotto.
1: Villaggio. Cioè, che se Milano è figa, è uno sputo.
0: Paesotto.
1: Quartiere Bonola,
0: esatto, esatto. Paesotto, bellissimo, bellissimo.
3: No, in realtà viviamo a Wandilligon.
0: Eccola, guardala.
2: Per già puntualizzare.
1: Cioè, hai capito? Hai capito che lo fanno tutti.
0: È frazione di...
1: Cioè, a questo punto dici la via.
0: Frazione di Bright.
1: E cosa fate a Bright?
3: Le farm.
0: Ovviamente.
1: Che tipo di farm?
3: Mele, packing.
1: Siamo. E poi?
2: Ma
0: poi se le mangiano, che fanno?
1: No, what's the plan? What's the plan?
3: Dobbiamo
2: ancora vedere. Sì.
0: No. Non si sa, perché quando uno fa le fattorie, tu non hai mai fatto le fattorie, vero, no?
1: Vabbè, ho capito, non è che ho fatto il partner visa, ho fatto anch'io le farme, 14 anni fa.
0: Ah, vabbè.
1: Ho fatto un 6 mesi di construction. Perché in Sud Australia puoi fare,
0: infatti,
1: quello che ti pare.
0: C'è stato un attimo di silenzio, mi ha detto, scusa, in che senso?
1: Ho capito, ma ha sempre ragione, quella roba lì.
0: Ha ragione, spieghiamo, perché loro magari non lo sanno. Allora, in Sud Australia, anche in Northern Territory, no?
1: NWA.
0: NWA, è vero. Vale tutto praticamente.
3: Ah, sì,
1: perché
3: vale tutto.
1: Siamo regional areas.
0: Loro è tutto regional, sono tutti, sì, capito, allora sì, vale tutto. Invece in Victoria no, giustamente.
1: Sono tutti è cosa? Fammi capire, finisci le frasi.
0: No, mi sono bloccata.
1: Paura, paura?
0: Mi sono bloccata proprio così da sola, mi hai proprio, cioè, messo on the spot. Invece in Victoria no, bisogna invece, come dire, liberare Melbourne e andare ovviamente nel regional e quindi venire qua. Ma queste fattorie sono pesanti? Cioè, pesanti,
3: no,
0: come lavoro? No.
3: No.
2: Ma noi siamo abbastanza fortunati perché siamo nello shed, non siamo nel picking, quindi... Diciamo
1: quindi
2: che...
1: cosa fate di specifico?
2: Allora, principalmente diciamo che imbustiamo le mele, possiamo
0: certo,
2: dire così,
0: okay,
2: le
0: sì,
2: scatoliamo,
0: sì.
2: Quindi,
0: sì,
2: però diciamo che cambiamo mansione spesso, quindi non siamo mai fuori nel picking, ma siamo sempre nel magazzino. Quindi...
1: Però nel percorso del secondo working oil dove siete? Cioè quanti giorni vi mancano?
2: 140 siamo adesso.
1: Sì. Perché, okay, visto che facciamo...
0: Spieghiamo.
1: L'avvocato del diavolo,
0: esatto,
1: spieghiamo che il primo anno sono 88 giorni, poi il secondo anno sono il doppio, giusto?
3: 179.
2: Sì, sì, 179.
0: Che però
1: invece non c'era questa cosa.
0: Non c'era,
1: una
0: esatto,
1: volta.
0: Una cosa
1: no?
0: Arrivata negli
1: no,
0: ultimi...
1: No, dopo il COVID.
0: Lei,
1: dopo
0: mi fa tenerezza lei, no? No.
1: Allora... A me tempo si arrivava con la zappa.
0: Allora, cucciola, adesso te lo spiego come funzionava. Quando siamo arrivati noi...
1: Quando siamo arrivati c'era un working holiday e basta.
0: Quello era.
1: Secondo anno che
0: ed era fino ai 30 anni, mica fino ai 35.
1: Sì.
0: Esatto.
1: L'hanno alzato col COVID.
0: L'hanno alzato, sì, col COVID 35 e hanno alzato la possibilità di fare 6 mesi di fattorie per avere 3 anni. E invece
1: sì,
0: noi avevamo un anno solo, massimo 30 anni, 88 giorni.
1: C'è un ragazzo
0: giorni
1: con un pappagallo sulla spalla, io
3: anzi,
1: farò finta di non averlo visto.
0: Vabbè, ma è tutto normale a Brighton.
1: Io e la mia ADHD ringrazio per questi ultimi 30 secondi.
2: Lei un'altra qua, bella.
1: Grazie, meno male. E io trovo sempre qualcuno. Siete
0: certo
1: voi quelli che non siete normali. Noi siamo normalissimi.
0: Grazie. Ovviamente. Ma questo poi è il paese giusto proprio per questi argomenti.
1: Bellissimo.
0: Cioè, è il paese proprio vostro. Insomma.
1: Assolutamente.
0: Vabbè. Quindi, insomma, Bright, come vi sta trattando?
1: Come la va?
3: Bene.
1: Come
3: bene,
1: la va?
3: Bene.
1: Come
3: bene,
1: la va, Bright?
2: Ci piace.
0: Mi piace.
2: Tant'è che allora noi siamo, abbiamo fatto gli 88 giorni nella stessa farm. Mm. Quindi siamo arrivati in farm a marzo, 25,
0: sì.
2: E siamo rimasti fino ad agosto, e poi ad agosto abbiamo deciso di tornare in Italia a sorpresa.
1: Okay. Bello, com'è andata?
2: Sorprese più o meno riuscite, ma siamo tornati.
3: Ecco. Io non ce l'ho fatta.
1: Non hai resistito?
0: L'ha detto.
1: Come vabbè. Avete fatto con la distanza? Siete andati in due, cioè siete atterrati a Milano e poi vi siete divisi o siete andati assieme in un posto?
2: Siamo arrivati fino a Istanbul assieme e poi ci siamo separati.
1: Quindi tu sei andato a Venezia, immagino, esatto. E tu sei andato a Malpensa?
3: Sì.
1: E tu da Savona quant'è? Un'oretta?
3: Due ore.
0: Sì.
1: Quella roba lì è un po' che non ti dico che mi urta, però io sono fortunato che mia moglie è del mio paese.
0: Io
1: che
0: ci
1: non
0: penso
1: è Milano.
0: Sempre.
1: Però è difficile, perché quando si va in Italia è difficile dividersi.
0: È difficile.
1: E adesso magari, immagino che siete all'inizio più o meno, sono passati un paio d'anni, però... Sì. Col tempo poi si sceglie naturalmente sempre più una parte, secondo me.
0: È difficile.
1: Perché poi quando vai in Italia le prime volte, fai un po' le tue cose.
0: Esatto.
1: Poi dopo te la vivi insieme.
0: È vero.
1: Quindi le sorprese, la te è andata non proprio bene. Cioè, cosa vuol dire? Lei ha detto prima.
0: Ti
1: hanno scoperto quando, esattamente?
3: Probabilmente il giorno prima di atterrare.
1: Quindi, perché sei sparita?
3: Sì.
0: certo.
1: Vabbè,
0: ci sta, quelli
3: poi
0: sono...
3: hanno tutti la posizione dell'iPhone.
1: Quella lì però...
3: L'ho tolta.
1: Ho capito.
0: Allora, settings,
3: lo so.
0: Turn off location.
1: Però non è così scontato, io mi sarei preoccupato.
0: È vero.
1: Arrivando qua.
0: Invece
1: te, Manuel, com'è andata?
2: Io ho dovuto ingaggiare, purtroppo...
1: Ma devi sempre avere una spalla lì.
2: Mio fratello.
0: Certo.
2: E il mio migliore amico.
0: Giusto.
2: Perché il mio migliore amico... Quando ero partito mi disse voglio venirti a prendere in aeroporto, quindi non dirglielo mi sarebbe sembrato un po' fargli un torto.
0: È giusto.
2: E quindi ho avuto loro come spalle destre, quindi mi hanno aiutato,
0: certo.
2: I miei genitori non si aspettavano niente. E quindi
1: cosa hai fatto, la sorpresa
0: bello.
1: A casa davanti alla
2: ho
1: porta?
2: Ho fatto chiamare i miei padrini di battesimo per invitarli a cena a casa loro, così sono andato a casa di mio fratello, mi sono fatto una doccia, siccome sono atterrato di sera.
0: Ti sei fatto trovare lì praticamente.
2: E sono andato là con il gelato.
0: Ah.
2: Quindi mi sono presentato a fine cena con il gelato e ho detto io ho portato il gelato.
0: Amore.
1: Che roba.
0: Senti,
1: però
0: ma...
1: dai,
0: ah,
1: bello,
0: scusa, vai.
1: Però è bello.
0: Pensavo la famiglia come l'ha presa, come ha reagito quando avete detto no, vado in Australia, o anche adesso sono, come dire, vi supportano in questa scelta, no, in questa avventura.
3: I miei sì, sono contenti.
2: Sì. Allora, da parte mia, mio padre...

0: A Bright.
1: A Bright. A Bright c'è bisogno sicuramente, con tutte,
2: se,
1: no?
2: Saranno 12.
1: E invece tu, Manuel, cosa facevi?
0: Grafico pubblicitario.
1: Ok. E beh, questo ti manca, beh, non, o lo no, puoi beh, fare?
0: Recentemente ho comprato una macchinetta fotografica per ritornare un po' nei passi e anche per capire che impronta dare a questo percorso in Australia, certo, vedere se voglio ritornare in quel passo o meno. Però,
1: che poi possiamo anche dire che forse l'unica cosa che ci ha insegnato il Covid è che tutto sommato si può anche lavorare un po' dovunque, no? Quindi, vero, perché no, potrebbe essere una, un modo anche per crearti dei contatti e poi, indipendentemente insomma da dove sarai, un lavoro come il tuo è un lavoro che puoi fare in realtà un po' da dovunque, no?
0: Sì.
1: Quindi questo è anche bello.
0: Forse il fatto è più il crearsi un nome, diciamo.
1: Certo.
2: Sì, assolutamente. Poi purtroppo per un grafico pubblicitario c'è l'avvento di tutti i software, delle dell'intelligenza artificiale,
1: esatto,
2: quindi tante persone ormai lo fanno in-house, che sì, non vuol dire che sia un buon prodotto, perché poi una persona ha studiato, mia sorella ha studiato grafica pubblicitaria e quindi insomma c'è qualcosa dietro piuttosto che fare con Canva.
1: Certo.
2: Non siamo grafici pubblicitari, non siamo.
1: No, però dico magari assolutamente, però magari
2: Canva
1: ci sia magari la speranza, no, che la insomma che ci siano delle aziende che assumano dei grafici pubblicitari che sappiano utilizzare, no, poi l'AI o i vari software e cose del genere, in modo che no, che ci sia sempre comunque un tocco umano, no, dietro,
2: sì,
1: a questa professione, alla fine questo è.
2: Vai avanti quello, che sto mangiando.
1: No, ma infatti fai pure, non ti preoccupare, ma sono buone.
2: Sono buonissime.
1: Bene, quindi allora abbiamo detto più o meno 140 giorni,
0: sì,
1: ok, quindi ne mancano ancora un po', e dopodiché pensate di fermarvi in Victoria, pensate di viaggiare, c'è qualche cosa che vorreste assolutamente fare prima che finisce questa avventura australiana? Non voglio andare via senza aver...
0: Road trip, sì.
2: Bello. Beh, quella è sempre un'ottima idea.
1: Assolutamente, sì. Senza
2: io lo rimpiango.
1: Assolutamente.
2: Fregato.
1: Beh, adesso lo puoi fare con la tua bimba.
2: Dove vado?
1: Ma certo.
2: Sei impazzito?
1: No, assolutamente no.
2: Sei impazzita che mi chiudo con Nadia. Con tutto. Tra l'altro, posso dire Gaia ha un outfit molto Nadia Covino.
1: Ah, sì, eh?
2: Questa giacchetta è sul divano di casa da 6 mesi. La stessa.
1: Allora,
2: la
1: invece
2: stessa giacca.
1: Secondo me, invece, l'Australia è un paese che si presta benissimo e ti dirò di più, Marco Petta, ti stupirò. In questi miei 15 anni di Australia ho conosciuto in realtà tanta gente, non tanti italiani, ma qualcuno sì, che ha fatto dei road trip con moglie e bimbi piccoli. Un bimbo magari, no, due già diventa più impegnativo, però non lo escludo. È una questione proprio di attitude.
0: Sì,
1: no, attitude. Quindi, e l'Australia secondo me si presta benissimo.
2: Sono contento per loro.
1: Qua.
2: Io voglio bene a mia moglie, non le voglio dare questo dispiacere.
1: Secondo
2: che
1: me
2: deve farsi un mese con me.
1: Ti stupirebbe sia tua moglie che la tua
2: Jasmine,
1: bimba.
2: Jasmine è una Pasqua.
1: Assolutamente, assolutamente. Secondo me il road trip è...
2: Tanto siamo al Val Tour di Gallipoli qua, eh? Cioè
1: sì, perché c'è
2: di gruppo.
1: Dean, perché c'è Dean che canta
2: Dean
1: sul palco, capito? Allora
2: Dino.
1: La Catozzi è impazzita.
2: Beh, comunque road trip highly recommended, sicuramente.
1: Highly recommended,
2: è la cosa più bella da fare in Australia.
1: Sì, 100%.
2: Perché poi dopo tutto quello che non c'è, cioè tutto quello che scopre nell'outback, per noi che viviamo di bellezza in Italia e la diamo anche tanto per scontato,
1: è vero,
2: qui è la natura, è incredibile.
1: È incredibile,
0: ma
1: esatto.
0: Posso fare una domanda?
1: Come no?
0: Cosa vi manca a voi dell'Italia?
2: Io allora vai Ele, per
1: allora,
2: cavalleria faccio rispondere te.
1: Allora la prima cosa così che mi viene, tre spritz, no, cosa? Ah, le tre, va bene, pensavo ci volesse... Allora, a me manca molto la focaccia.
0: Anche
1: a me tantissimo.
2: Ho capito, ma tu sei egiziosa e ligure, figa. Se non manca te la focaccia...
1: A me manca la focaccia.
2: La focaccia. Si dice anche a Savona la fugassa?
1: Sì. E poi mi mancano tutti i formaggi. Ecco.
2: Allora mettere Saif, scusami.
1: Mi manca la focaccia e mancano i formaggi. Perché è vero che ci sono, però li devi andare a cercare, li devi andare a trovare... E quindi insomma se uno magari non vive nelle zone giuste proprio di italiani pieni, dove io per esempio non sono, perché vivo a St Kilda, che invece non è proprio una zona italiana, è una zona fighissima, però non è che ci sia tutta questa italianità, allora così mi diventa un pochino più difficile. E poi sai cosa mi manca? Una cosa che mi manca è, che però in realtà me ne frego, detto questo mi manca ma me ne frego, e quando tu in Australia, c'è molto questa cosa, lo dicevo ieri sera, no, che la gente ti dà quasi un timing, no? Allora ci vediamo tipo tra le 4 e le 5, ci vediamo tipo, non so, per 2 ore. Io quando vedo gli amici, cioè non è che ho il timeline, cioè io vedo gli amici, che ne so, ci vediamo alle 3, a parte che se sono anche le 3:15 non succede nulla, non è che devo timbrare il cartellino, ma se poi ci vediamo alle 3 si sta insieme, capito, per ore. Eh sì, invece qua è tipo dalle 3 alle 5 vedo te, dalle 5 alle 7, allora quella roba lì

0: guarda, preferisco non vederti.
1: Esatto, esatto.
0: No? Vero, confermate?
1: Vero, vero, vero.
0: Marco, tu sei diventato australiano? Già che ridi così.
2: A me manca poco, cioè, mi manca l'Italia per tante cose, ma molto futili.
0: No, ma tipo
2: quando... guardare il Milan alle 8 di sera piuttosto che alle 4 di mattina.
0: Questo lo posso condividere perché io vivo con uno juventino sfegatato che domani sera si vedrà la partita della Juve alle 8 in diretta, mi ha detto.
2: Figo.
0: E quindi
2: che
0: invita un amico, cioè... altro juventino, quindi se Simo si vuole unire sono tutti juventini in casa.
2: Che figo, posso dirti una gioia incredibile quando succede sta roba.
0: Ma infatti è importante secondo me per l'uomo italiano avere degli amici possibilmente della stessa squadra, perché io ovviamente non è che posso gioire, cioè a me frega niente, nel senso non capisco questo patema d'animo, invece vedo che Marco condivide, insomma, vabbè. Bene, a voi manca qualcosa dell'Italia?
3: La focaccia.
0: Certo, la focaccia. Io voglio evitare di imparare a farla perché sennò sono fregata.
2: Sì. No, cosa?
0: Però dicevo, se a loro manca qualcosa, ti chiedevo se a loro manca qualcosa, a parte la focaccia.
2: Guarda, io c'ho posso dire?
0: Vai.
2: C'ho dei ragazzi di Milano, sono egiziani, che hanno un bar a Milano, fanno la chissà focaccia buona. Sai che gli arabi fanno il pane molto
0: come buono. No, buonissimo.
2: Però, ovviamente... ogni anno quando andiamo a Sanremo, insomma,
0: certo,
2: focaccina,
0: certo.
2: La mattina,
0: giusto,
2: la mattina sempre focaccia col caffè,
0: è vero,
2: quindi la fugassa manca anche a me, però per tornare alla domanda, più veramente cose easy, cioè
0: sì,
2: le cotolette di mia mamma,
0: ecco,
2: più che mia mamma, no.
0: E questo in realtà è un altro argomento interessante, perché l'impanatura qua, cioè avete fatto caso che l'impanatura quando mangi la cotoletta si stacca?
2: No. Mangia le cotolette della mamma di Rosa.
0: Vabbè, ma aspetta, io non ti sto parlando delle cotolette fatte dagli italiani, io ti parlo delle cotolette che mangi nei pub.
1: È la chicken parma.
0: Capito?
2: Vabbè, è chiaro, il batter diverso.
0: Vabbè, ma perché è chiaro? Non dovrebbe.
2: Allora ragazzi, quando durante il vostro road trip passerete da Adelaide, venite a trovarci in radio, i ragazzi sono a Melbourne, io sono ad Adelaide, sicuramente ci passerete e ci rincontriamo e vi auguriamo buona fortuna.
0: Grazie.
2: E
0: grazie.
2: Buona festa.
1: Grazie
2: mille.
1: Visto che
2: Gaia è ligure, in realtà no, aspetta, Saif è di Genova o di Savona?
3: Genova.
2: Di Genova. Di chi è di Savona famoso che canta? Non sai. No, ma i savonesi vanno bene,
1: più indietro,
2: non è genovese. Beh, ascoltiamo l'ultimo

Sono la stella del bar, modo di fare amiccante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace di dedicare le stelle a farti sentire bella come le fotomodelle.

0: domenica. Qual è? Vai, torniamo in onda, avevo schiacciato questo. Vabbè, buongiorno, buon pomeriggio. Radio Italiana 531.
1: Il sole è ancora molto alto.
0: Sì, perché è ancora giorno. Se fosse sera sarebbe sceso. Allora,
1: chi abbiamo qua, Simone?
0: Perché... Aspetta. Siamo a Mertefor, chiaramente, la fiera, la festa italiana. Prendiamo sempre i vari performers che si siedono con noi a fare due chiacchiere e... sono arrivati i performance di Solo Antico, Marie e Steven, Maria e Stefano. Ciao ragazzi,
1: ciao, come ragazzi. Ciao.
0: Allora, lo facciamo in italiano o in inglese?
1: Tira sulla cuffia. Inglese.
2: Un po' di tutto.
0: Allora facciamo in calabrese, che ti metti il microfono un po' più vicino alla bocca.
1: Grazie, bravo.
0: Così mi è piaciuto meglio. Bravo. Allora, parliamo un po' di Solo Antico.
2: Solo Antico.
0: Allora, guarda che è arrivato qualcun altro.
3: Giovanni, the drummer.
0: Giovanni il batterista. Ciao, come sta Giovanni?
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao, bravo Giovanni. Allora, ragazzi, Solo Antico, you had your first performance over here before.
2: Yes.
0: How long did you go for? Like an hour or 45?
2: It was a good hour.
0: Yes. How's the crowd going?
2: It was amazing.
0: Yeah,
2: the busy. Crowd was on, definitely on. They danced, they just sang
3: loved,
2: with us.
3: They loved all the waltzes, didn't they?
2: Yes.
3: All the
0: Italian classics. Hanno fatto il valzer.
3: Una spina, una rosa. They just loved it.
1: Beautiful.
0: Hanno fatto il valzer.
1: Tu come sei vestita, Maria? I love it.
2: Oh, thank you.
0: Sì, guarda che bello, rosso. Yeah. Visto che rosso. Rosso. Ma anche lui c'ha the red jumper on.
1: Yeah, exactly.
0: C'ha quel lumberjack look. Yes. Però ci mette il rosso the lumberjack. We never wear a red anyway, they wear a check shirt anyway,
3: so a check shirt off
0: check, yeah it's completely different.
3: Next time I'll ask you before I get dressed.
0: Bravo. No, yeah. Ma mi piace così, you know, I like the way you are.
3: Oh, you like
0: stay like this, stay like this. E poi no, I like, come le chiamate le bretelle?
1: Le bretelle. Straccali. Si chiamano straccali.
0: Mando
1: sì, poi dopo lo vai a guardare, vai.
0: Hai ragione,
1: vai.
2: Google.
0: Allora, Marie, Steven, like what's the role that you've got in the band?
2: So I'm the lead vocalist and Steven's the lead vocalist.
3: Both lead.
0: Yeah. Okay. Lead vocalist.
3: Eight piece band.
0: Wow. Eight piece band. All right, so yes. We've got dicevi come si chiamava?
2: Giovanni.
0: Che è il batterista, the drummer over here that he came to say hi. And who else is over there?
3: We've got two fisarmonicas as well, so two accordion players, yes. Jeanette and Tony.
0: They must be very heavy to hold on for the, like 45 minutes.
2: Yes. They are very heavy.
0: You know,
2: heavy.
0: Like, and they go on, so they play with you, yeah. Giovanni, in the, with the drum.
2: Yes.
0: So they go all together.
2: Yes.
0: Wow. You two lead singers, you're lucky. You just have a mic.
3: That's right.
2: Yeah, but we have to dance and entertain.
1: Yeah,
2: so
1: that's what I was going to say. And what's the most famous and popular song that you always, like, you know, sing when you go to these festivals?
2: Well, I think today that Gianni Morandi song, that Vagabondo, went down really well.
0: Yeah. Yeah. Did actually. Vagabondo.
2: Yeah. And Marina, we got people.

0: Allora, buon pomeriggio, siamo tornati alla fiera in Merford. Senti che pronuncia.
1: Bella pronuncia.
2: Ah, certo.
1: Autoctona.
0: Allora, 3 ore e mezzo da Melbourne. Ci abbiamo messo 3 ore e mezzo ieri per arrivare.
2: Sì, no? Simo ha spinto un po', eh.
0: Vabbè, allora, una regione popolata esclusivamente, no, esclusivamente no, ma per la maggior parte da italiani. Del nord. Quindi abbiamo assaggiato la polenta dei trentini, abbiamo assaggiato la polenta dei vicentini.
2: Esatto. E poi l'hai trovata quella famosa filastrocca che cercavi?
0: Sì, l'ho trovata, sì. Però io non la so dire perché non ho l'accento dal nord.
2: No. Vabbè, ci pensa Marco. Io
1: posso
2: Marco,
1: provare,
2: dai.
1: Posso provare. Allora, posso salutare Nico che ci ascolta e lui è di Monza.
2: Ecco.
1: E ha detto giustamente anche le cose più belle di Monza sono l'autodromo, chiaramente, la villa di Monza, bellissima,
2: sei
1: mai stata?
2: Ci passo sempre davanti, c'è una rotonda gigante.
1: Quanto è bella la
2: bellissima,
1: villa di Monza.
2: Stupenda.
1: Allora,
0: ecco la filastrocca.
1: Veneziani, gran signori, padovani, grandotori, vicentini, magnagati, veronesi, tutti mati. Udinesi, castellani, col cognome dei Furlani.
2: Eccolo.
1: Trevisani, pane trippe, rovigoti, bacco e pipe, i cremaschi, fa coioni, vabbè, io sto parafrasando.
2: Certo. Tu stai leggendo.
1: I Bressan taglia cantoni. Che ne ancora dei più tristi, bergamaschi, brusa cristi.
2: Eccolo lì,
1: E Belun, porea Belun, tessi proprio di nessun.
2: Eccolo!
1: Hai visto? Ci ho provato. Il ragazzo continua a scappare, io ve lo dico.
2: Noi vogliamo Andrea Lombardo, devi venire qua.
1: Andrea Lombardo.
2: Niente, ci passi davanti 20 volte.
0: Fai finta di niente.
1: Eri al bagno con lui.
2: Eri
1: al bagno, dai Andrea, vieni.
2: Dai, vieni a sederti.
1: Vieni, assettati.
2: Diamogli una sedia.
0: Siéntate, te lo dico anche in spagnolo.
1: Sì. Eccolo.
2: Lui spagnolo lo parla così.
1: Sì, cioè, sì lui è castigliano. Lui.
2: Andaluso.
1: Andrea Lombardo, signori e signori.
3: Allora, Andrea Lombardo, ci siamo conosciuti a giocare a calcetto tantissimi anni fa.
1: Da dove è arrivato Simone Barbieri?
0: Sì, no, 2000, c'era Eleonora.
3: Si parla 2010, una roba del genere. Cioè, ci conosciamo da una ventina d'anni più o meno, occhio e croce. C'era la castagna in tasca, che non ti ammali.
1: Ma basta, lo dici da 12 ore.
3: Allora, praticamente siamo conosciuti giocando a calcetto e chiaramente siamo anche resi conto che gli altri facevano cagare. Praticamente quella partita da lì, no? Erano tristissimi, hai capito?
4: Erano... non al tuo livello,
3: ma diciamo. Non al tuo livello, tu hai giocato nelle giovanili del Brescia, cioè ci mancherebbe, cioè, ciao.
2: Vabbè, allora se te la devi menare, allora io Andrea Lombardo abbiamo vissuto insieme,
4: è vero,
2: eravamo coinquilini, va bene, adesso te la devi menare,
4: no. È stato un bel periodo,
2: vero, con Enea Tarenzi,
4: chi c'era anche? Antonello?
2: C'era, che tra l'altro c'era suo fratello qua, gli ho mandato un massaggio, Antonio, ma dove sei?
4: Ero là.
2: Abbiamo andato a lavorare. Vabbè, allora, perché vogliamo tutti, insomma, così, parlare con Andrea Lombardo? Perché lui si parlava di calcio...
3: Andrea,
2: non si parla di calcio,
1: italiano, parli di quello, di cosa parli?
3: A parte che tifa per la squadra sbagliata,
4: no, tifiamo per la squadra migliore.
0: Non sei juventino,
4: no,
0: vero?
4: Milanista.
3: Andrea, che comunque è allenatore, o è stato allenatore di calcio anche qui nella Premier League, no? L'hai fatto delle squadre di Premier League.
4: Sì, sto allenando.
3: E anche tu gli promettevi l'autobus con le ragazze, no?
1: Salutiamo il presidente. Buon'anima, se ci fosse il presidente adesso,
4: è vero.
1: Non saremmo in braghe di tela.
3: Andrea, però, gli presentava degli autobus, quelli un po' più economici, no?
4: Sì, quelli
3: a noleggio,
4: no? Con l'ape andavamo.
1: Cazzo, ma Enzo ci fa il numero qua davanti.
3: C'è
1: adesso.
3: Il mago, c'è il mago.
4: È bravo, guardato tutto lo spettacolo.
1: È fortissimo.
2: È arrivato il mago,
1: è fortissimo.
2: E si è messo qua proprio in pole position davanti a noi, pronto per farci un magic trick.
4: Forza.
3: Vieni in radio dopo, sì.
2: Ci fa morire lui. Dopo però vieni in radio. Vieni.
3: Andrea, quindi non alleni più? Cosa fai?
4: Io sì, alleno i bambini. Sì. C'ho un'academy a Melbourne.
1: Bello.
4: Sì, faccio dei programmi per bambini.
3: Sì.
4: E...
3: fagli fare la pipì tipo nel
4: faccio fare la pipì come hai visto prima che si è pisciato, insomma.
3: Che non ce la faceva.
4: È stato un incidente.
2: Ma dove? Sì. Dove? Dici dove?
3: No, suo figlio non riusciva a fare la pipì nel Vespasiano, ha citato il bambino per farla finire. Sì, sì.
2: Ma no, ma io volevo sapere dove allena.
4: Ah, sì, no.
5: Cioè, veramente due uomini, cioè veramente due uomini, un cervello non si sa se
4: ci siamo
5: insieme,
4: trovati
5: se ne fa
4: là,
5: uno.
4: Ci siamo trovati là.
5: Due uomini trovati sì, in bagno, cioè di che cosa?
4: No, vabbè.
5: Non ci si può aspettare lasciamo niente stare, di più, niente stare. Di più, vai.
3: E quindi alleni c'è
4: no,
3: la Academy,
4: niente,
3: che
4: sì,
3: età
4: è? Nei suburbs nord di Melbourne,
3: che età
4: dai 4 ai 12 faccio.
3: Ed è più facile allenare i bambini che allenare gli adulti, o anche già i maturi diciottenni, ventenni.
4: Gli adulti, sai, più
3: hanno già una teoria,
4: personalità,
3: loro.
4: Sanno tutto sì. Loro, capisci?
1: Beh, sì, ce n'è uno
3: un
1: di fianco.
3: Petta,
1: ce n'è uno di fianco. Pensa a allenare lui.
4: Sì. Ho sentito che
5: è difficile.
4: È difficile da gestire.
5: È perché è scorpione, capito?
1: Tra l'altro posso dire good luck a Simone che dorme con me stasera che ho mangiato 18 castagne.
3: Io non le ho mangiate, io ce l'ho in tasca.
5: Anche io non vorrei
0: essere Simone Barbier.
3: Ma non vorresti essere Eleonora che ti ho visto mangiarne 20.
0: Non è vero, ma Eleonora dorme sopra e dormo sotto.
3: Beh, uguale, cioè non è che la puzza va soltanto in un movimento, no?
5: Comunque io vorrei dire che Simone ha ancora in tasca quella castagna da non si sa quando, ieri.
4: Porta fortuna.
3: Io non mi ammalo dopo il vaccino che ho fatto. Niente. Al lavoro obbligatorio, ho la castagna.
1: Allora, Andrei, vai a Perth.
4: Te lo volevo chiedere a te prima. Se tu vai e ci guidi, vengo anche
1: io. Non mi dare
4: io.
1: Questa responsabilità.
4: Se no, non vengo.
1: Non mi dare questa responsabilità. Me lo paghi tu?
4: Rispondi tu.
1: Me lo paghi tu.
4: Tu sei il presidente del club.
1: No, io non sono presidente di nessuno.
4: Paghi anche il biglietto.
1: Io sono un prestanome.
3: Io chiederei a Massimo Corrente.
4: Dov'è?
3: Non lo so, non so, ti do il numero se vuoi.
4: Io voglio andare.
1: Vorrei andare anch'io, però
4: tra me e te vorrei andare, ma sto guardando, forse vado in Italia, quindi
1: direi che è un po' meglio.
3: Ci vediamo in Italia allora.
1: Vabbè, Andre, allora sai cosa facciamo? Andiamo. Avete imitato in radio o no?
3: Ancora no, perché
5: Andre vive a casa di Dio.
1: Ho conosciuto Andrea qua quando ero lì, poi me l'ha ancora invitato in radio.
5: Però attenzione, se Andre è disponibile il martedì o il mercoledì,
3: c'ho allenamento
5: verso le 5:30, 5:45. Andre, come sei messo per quell'ora? Franca può dare da mangiare bimbi? Si può gestire bimbi lei?
4: Si può organizzare
5: per un'oretta, quello che vuoi.
4: Vi seguo sui social anche, siete molto bravi.
5: Ha detto che siamo molto bravi, Simo. Niente, Simo si sta facendo.
6: No, lui voleva questa basta. Voce qua per Andrea, ma ce l'ho solo io. Non posso dire, no. Signora.
4: Ma loro, io non conto niente. Ma loro.
7: Paio di persone, dico, come avete saputo di questa
5: Ma non ho capito.
1: Cioè, lei è fortissima, signora. Facciamo l'avvocato del diavolo. Sì, dov'è Rete Italia oggi?
5: Dov'è?
1: Dov'è oggi?
3: Signora, ha ragione, è colpa nostra che non l'abbiamo fatto vedere. Allora volevo solo farvi sapere prima che passiamo e salutiamo Andrea, che stasera andremo a mangiare da Bastoni.
1: Non ci ha fatto andare i mondiali Bastoni.
3: Piccola pubblicità per Bastoni che stasera ci farà una pizza bellissima, andremo a cena là e quindi siamo tutti così. Bastoni è su Rete Italia, vero?
7: Siamo stati tante volte, perché io vengo di questo paese.
3: Sì.
7: Sono andata a scuola qua.
3: Dove vive adesso lei?
7: A Melbourne.
5: A Clayton.
3: Clayton is full of Greeks. What are you doing in Clayton?
5: Attenzione, guarda.
1: Cosa sta succedendo? Ma cos'è? Una puntata di Ciao Darwin? Cos'è sta roba?
4: Signora, metta questa.
1: Signora, va bene. C'è già la radio sbagliata. Poi ci mandano anche in corte, per cortesia. Come si chiama la signora? No, nome e cognome, così se ci mandano in corte gli diamo il nome. Giovanna, nome e cognome vogliamo sapere. Giovanna Marotta. Mica che c'è proprio Bastoni Marotta. Figa, questo è un momento di merda.
5: Andiamo via, basta. Sta cercando di parlare con la nonna e lei non gli interessa. Cioè lei è presa da questa conversazione proprio.
1: Giovanna, grazie.
5: Grazie, mi raccomando. Attenzione a Clayton, bene, che c'è della gentaglia.
3: Allora, ecco. Continuiamo a mangiare castagne per stasera.
4: La Giovanna,
3: ma non è la prima volta che lo fanno durante la giornata.
5: Mi ha fatto morire che la signora Giovanna è arrivata tra tutti, ha trovato Andrea, l'unico senza la maglietta della radio, e poi ha detto pure che siamo Rete Italia, cioè tutto proprio.
1: Giovanna, ma detto Giovanna, dove è Giovanna? Andata via.
5: Cioè,
3: comunque, oh ragazzi, Andrea è bravissimo in radio, cioè, l'ho detto Giovanni.
1: Ok,
4: all right, dai.
3: Canzone,
1: grazie a tutti.
3: Ciao,
1: grazie a tutti.
4: Ciao, ciao,
1: ciao, Andrea.
4: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Bentornati live, Serena Brancale con Alessandra Amoroso. Serenata, bentornati, ci siamo. Allora, aspetta, eccomi.
1: Ecco, Marco Petta, scusami, ho messo le cuffie al contrario.
0: Ora vabbè, sono ci giusto. Sta, va bene, non ti preoccupare.
1: Quindi dove siamo? Ripetiamolo.
0: Siamo a Tor Vaianica per la saga della polpetta.
1: No, non la fanno la saga della polpetta, fanno birra da amare, però è con, sai, con il gioco di parole. Da amare con l'apostrofo, capito?
2: Madonna, no, cioè, bellissimo,
3: oddio.
1: Bellissimo.
3: Cioè, capito? Tocchi, che dobbiamo?
1: Fanno anche la sagra della vongola lupino a Tor Vaianica.
3: Senti, sagra della vongola è... Che c'è la maratona dei quattro formaggi, magari a Gorgonzola. C'è una ragazza che vuole imparare un po' di italiano impratichirsi con l'italiano.
1: Dai,
3: metti
1: bene,
3: le cuffie,
1: bene,
3: metti le cuffie,
1: vai, bravo,
3: metti
1: bravo.
3: Le cuffie,
1: ok,
3: e
1: microfono.
3: Spingile giù, push them down a little bit, yeah. Put the mic close by, and then just dici come ti chiami.
4: Ah, mi chiamo Giorgia.
3: Giorgia.
1: Oh, come mia sorella, brava.
3: La metti in muto, cioè veramente, cioè Giorgia come mia zia.
1: Capito.
0: Giorgia. Come la cantante.
1: Come la cantante.
0: Giorgia, come stai?
4: No, bene, un po' stanca, ma ci sto.
0: Hai lavorato?
3: Ci sto.
4: Sì, ci sto,
3: già con lo slang, proprio bene. Pesante. Giorgia, innanzitutto, di dove sei? Sei nata in Australia?
4: Sì, di Melbourne, però mia madre era nata in Italia, a Bari.
0: Sai cosa mi fa ridere?
3: Alla signora di Bari?
0: Sai cosa mi fa
3: ridere? Signora di Bari che c'ha le cime d'Europa.
0: Sai cosa mi fa ridere? Che ha detto Melbourne come lo diciamo noi.
3: Sì,
0: non ha detto Melbourne, ha detto Melbourne.
1: Sì,
0: l'ha
1: esatto.
0: Detto proprio giusto, con la pronuncia che come lo diremmo noi.
3: E quindi vivi a Melbourne?
4: Sì.
1: Melbourne. Ma Giorgia, tu studi italiano o hai studiato?
3: Anche sì,
4: sto facendo
3: un po' magari.
1: Ma dai, ma non è vero. Guarda che congiuntivi li so.
3: Sì, condizionali.
0: Studi italiano a scuola?
4: Sì, lo sto, beh, non a scuola, ma lo sto facendo con VLSL, quindi...
3: Aspetta, abbiamo una maestra.
1: Aspetta,
3: perché guarda Giorgia, c'è una maestra e devi stare attenta perché she will pick on you, qualsiasi piccola cosa lei dirà.
5: No, allora VSL è quando tu studi la lingua straniera, lei immagino lo stia facendo in italiano.
4: Sì.
3: Certo.
5: Okay. E però, quindi per cui dovrà fare un esame a fine anno.
3: Certo.
5: E questa cosa poi dà dei crediti.
4: Sì, ecco. Sì, che con... Andrà al mio cosa finale
5: punteggio finale dell'ATAR, che poi è quello con cui poi uno accede all'università. Sappilo, Marco Petta, perché tua figlia poi farà questo percorso.
0: Mia figlia parlerà solamente Aussie slang.
5: Però
0: hey, mai.
5: Così poi prenderà altri punti se fa
3: solo
5: il
3: hey, quando ho visto Marco senza mai, hey, volere gam. Aveva sui
0: prime parole di mia figlia
3: stava ordinando un mollet sui ecco. Bay,
0: sì,
3: quindi
0: sì.
3: La figlia coprerà un mollet,
5: i famosissimi mollet femminili,
3: i mollet femminili ci sono.
0: Sì.
3: Allora Giorgia, da quant'è che studi italiano?
4: Mi pare forse 7 anni, non so, sono sicura perché...
3: Scusa, ma quanti anni hai?
4: 15, perché... Cosa? No, l'ho fatto quando ero piccola, ma...
1: Dai, ma che
4: sono, ma sono... Cioè, non è professionalmente, ma più adatta al... Specifico al... L'anno 12 quest'anno.
0: Ha detto specifico al...
4: No, scusa, forse
0: e tu
4: non
0: devi,
4: è giusto.
0: No, è perfetto, no, dai, per perfetto. Quello che dico. Cioè, tu non devi praticare. Cioè, io specifico non lo dico mai.
3: Scusa.
0: È della mia lingua.
5: Giorgia, neanche acclimatato.
3: Noi andiamo perché non penso che sappiamo l'italiano quanto te. E forse ci
0: dovremmo imparare.
4: No, anch'io non sono brava.
3: No, ma
0: però la mamma è molto orgogliosa.
5: È molto
0: cioè,
5: orgogliosa.
3: Però parli italiano a casa con la mamma tutti i giorni.
4: Dovrei, ma non lo faccio.
5: No, dovrei, non sei previsto.
3: C'è un condizionale che tu avresti sbagliato sicuramente.
6: Subito a puntare
0: il te. Scusami, la mamma ha detto di Bari?
4: Sì, di Bari.
3: E il papà invece è nato qua in Australia?
4: Sì, ma comunque la sua famiglia è dal Veneto, mi pare.
3: Ah, ecco. Veneto.
5: Quindi di queste zone.
0: Sei mai stata in Italia dai nonni o dai parenti?
4: Sì, andiamo, proviamo di andare ogni anno e andiamo anche quest'anno in settembre, mi pare.
0: Ma,
4: sì, per un mese.
0: Ma precisamente Bari città o...
5: Bari vecchia.
3: Centro, vabbè, dai.
5: Bari vecchia.
0: Magari.
5: Bari vecchia.
0: Sai che abbiamo un sacco di insomma, ascoltatori pugliesi dicono vabbè qua Molfetta è conosciuta molto, però per dire c'è gente che dice, quelli che dicono di Monza,
5: ecco.
0: Di Monza, sì. Però capisci? non si sa mai.
5: Giusto, giusto, giusto.
0: Magari c'è di Bitonto, che ne sai?
3: Sì, c'è il gioco, che il gioco di parole è baricentro.
5: Ecco. Mm.
3: Perché il baricentro di una persona is the balance of a person.
0: Ah, there you go.
3: Ah, it's a wordplay. Sì, sì, sì, sì. Bravo, e quindi stai studiando italiano e dove fai il one on one? Cioè tipo il parlare con qualcuno?
4: Lo faccio online, tramite, non so, il mio computer, con la mia scuola che si chiama VSL, che è Victoria School of Languages.
3: Wow, quindi,
4: perché la mia scuola non offro, stavo facendo prima il giapponese e poi adesso sono cambiata
3: Italiano. Dai il link.
5: Perché?
1: Non ho sentito, non ho le cuffie.
3: Ho detto, le dai il link?
1: Ah sì, dammi il link, che a quanto pare devo imparare l'italiano.
5: Ma no, ma povera
3: dai, basta.
5: Allora, no, perché VSL si chiama, sì, giusto, sì. Esatto, Victorian Language School, yes. È una cosa che tu fai parallelamente, quindi è una cosa bellissima che stai facendo, perché non è un come dire, parte del programma della sua scuola. La sua scuola non la offre,
4: sì,
5: esatto.
4: Sì.
5: È una scelta sua.
3: Quindi hai voluto fare l'italiano per i genitori, giusto? Anche per parlare con i nonni.
4: Sì, sì.
3: Perché i nonni l'inglese non lo parlano.
5: Perché è una risorsa. Perché, poi per comunque imparare una lingua quando sei così giovani
3: è più facile.
5: Sì, e poi sei una spugna, quindi tu assorbi tutto e poi ti apre il cervello, cioè non ce n'è, cominci comunque
3: Sì, terzo occhio è migliore.
5: Capito? Ma poi pensa quando arriva la tua età.
0: Giorgia, tu pensi in italiano o in inglese? È una domanda, cioè,
4: in inglese.
0: Hai mai sognato in italiano? Che ti ricordi?
4: No,
0: perché io ho imparato, cioè ho capito di aver imparato bene l'inglese quando ho cominciato a sognare in inglese. Cioè, è una roba.
3: Ieri sera però sognavi in italiano.
0: Cosa ho detto? Ho detto qualcosa? Vabbè, ieri scorreggiavo, ho mangiato le castagne.
5: Ah no, comunque posso dire... No, vabbè, ma veramente...
0: Vabbè, ma scusa.
5: Ammutoliamo il capo, per favore.
0: Ma scusa, ma è un dato di fatto, l'ha detto lui, io lo sono confermato.
5: Ammutolisciti, capo.
0: Cioè, scusami. Giorgia, invece hai delle amiche, amici della tua età che stanno imparando l'italiano o sei l'unica del tuo...
4: No, sono l'unica, però c'ho degli amici che... Perché sono andata, mi pare, 4 anni fa adesso, che sono andata a vivere in Italia per 6 mesi. Ho frequentato la scuola.
0: Dove?
5: Dove?
4: A Bari.
0: Cioè,
4: sempre a Bari.
0: L'ha detto come lo dicono a Bari.
1: Siamo sicuri che era a Bari, non Bali, non è che...
0: Com'è che dicono? La nonna sta. Quando c'è qualcuno in un posto.
3: No, ma
0: sta. Yes,
3: però
0: sta.
3: È impressionante quanto noi stiamo parlando alla velocità normale. Non è che stiamo rallentando.
5: No.
3: E lei invece tranquillamente ci capisci
5: bene,
3: ci
5: tu, vero?
4: Sì, sì.
3: Ma lo vedresti dalla faccia, giusto?
5: Certo.
3: Se dici qualcosa che al di fuori, vedi la faccia che dice...
5: Certo. Ma senti, Giorgia, tu ascolti anche della musica italiana?
4: Provo, ma mi piace di più la
3: sì, allora, facciamo una roba. Intanto fai così, scannerizza e prendi l'applicazione qua e ascolta Radio Italiana 531.
5: Così ci ascolti, esatto.
3: Stai calmo. E lì c'è Radio Italia, poi ti metti la castagna in tasca, che così non ti ammali.
5: Esatto, lì ascolti un sacco di musica italiana, quella insomma dei giorni nostri, esatto.
0: E posso fare una domanda alla mamma di Giorgia, scusa, ma
5: certo.
0: la focaccia varese...
3: Sì, okay. Con di App Store, vieni qua.
4: Aspetta.
0: No, me lo devi dire, dimmelo all'orecchio, senza dirlo.
5: Cosa?
3: Google Play o...
5: Cosa sta succedendo?
1: C'è una
5: qua?
1: Conversazione privata tra il capo e la mamma di Giorgia.
5: Stanno parlando della focaccia barese,
1: sì,
5: ho capito questo.
1: E a quanto pare non
5: Marco
1: si può
5: rivelare. Marco si sta scaldando,
1: sì,
5: non ho capito se sta... Voglio sapere o la ricetta o sta cercando tipo uno spacciatore di focaccia barese.
1: Probabilmente, che fai?
5: Ah, vuole sapere.
1: Che di Anna Diacovino di
5: no, allora ho capito,
1: barese.
5: Non ho capito. Lui sta chiedendo una recensione a una persona autoctona, esatto, sulla focaccia barese. Cosa ha detto?
1: Niente.
5: No, ok, non lo sappiamo ancora, quindi. Okay. Va bene, lei è molto diplomatica. Molto diplomatica.
1: Signora,
5: molto diplomatica. Comunque posso dire che...
3: l'applicazione?
4: Sì.
3: Perfetto, quindi guarda, adesso siamo live, quindi praticamente l'applicazione manderà in onda noi.
5: Esatto,
3: e quindi
5: anche te, esatto.
3: Esatto.
5: Comunque
3: esatto.
5: Io consiglio, no, per il prossimo viaggio, magari fra qualche
3: Milano.
5: Anno... No, a parte Milano, che quella è sempre, però fra qualche anno, secondo me, dovrebbe andare in Romagna. A fare un'estate.
3: Oh, ma che vieni in Romagna, che ci abbiamo le piadine, guarda che ti trattiamo bene, beh.
5: Secondo me io ce la vedo bene in Romagna durante l'estate verso i 16 anni.
4: L'anno prossimo allora.
5: Ecco, benissimo.
3: Allora, per quanto riguarda la Romagna, 16 anni, io ti farei vedere dei Palmiro Cangini, dei video di Palmiro Cangini.
5: No. Ecco.
3: Oh!
5: Chi è arrivato?
3: È il figlio di Simone.
5: Amore. Ciao,
3: questo cos'è invece? Il cuore.
1: Una
3: No, cucinarci bello. Vabbè, anche un
5: con
3: cuore,
5: il cuore,
3: no?
5: Il cuore, cioè, il
0: te
5: cuore.
0: Devi andare a fare terapia, quelle cose, la cosa vedi?
3: 14.
5: Lui vede il cuore, perché è romantico.
3: Io ho visto il cuore,
5: sì,
3: cioè,
5: romantico.
0: Comunque, Giorgia, complimenti. Bravi, sei veramente bravissima.
3: Brava, sei molto, ma molto brava. Mandiamo una canzone, cosa facciamo?
0: Mandiamo una canzone, però posso dire...
5: Brava, brava
0: per anche per la radio.
5: Brava anche alla mamma.
0: La mamma,
3: brava, brava la mamma che insegna tutto.
0: Papà,
3: l'uccellino. Ho visto un uccellino, non
0: esatto. Quella roba lì. Quella roba lì. Va bene, Giorgia, grazie mille. Veramente,
4: grazie,
0: I'm very very very happy.
3: Brava.
5: Brava Giorgia, ascoltaci che così migliorerai sempre di più.
3: Certo.
0: Grazie. Allora, visto che è venuta Elena a salutarci prima, Elena Di Fiore, che ci porta sempre Michael Cristiano qui alla Radio Italiana 531, andiamo ad ascoltare una sua bellissima canzone e poi torniamo perché c'è la richiesta, Silvia, di, c'è la richiesta di, del nostro Simone Toto, che noi gliela mettiamo.
4: È giusto.

0: col cristiano, con nero e blu, io mi dissocio da questi colori, ovviamente, per un motivo specifico, Silvia.
1: Certo, per un motivo super
0: mica
1: specifico,
0: per altro.
1: Mica per altro.
0: Posso salutare il nostro patron, Don Totino, che ci sta ascoltando, che dice: se Milena avesse il Mer, sarebbe una piccola bear. È un detto conosciutissimo. Siamo tornati in live. Allora, con noi c'è un ascoltatore... Un turista
1: esatto,
0: direttamente da Arco di Trento. Luciano, buon pomeriggio.
2: Grazie.
0: Benvenuto. Meno male che non dovevi venire in radio. Hai detto no, non vengo.
1: In radio non ci vengo.
0: Allora tu sei qui...
2: Qualcuno mi ha accompagnato. Non potevo fare meno.
0: Sei in vacanza qui in Australia per la prima volta, giusto?
2: Sì, per la prima volta.
0: E tua moglie è cugina di Luisa,
2: certo,
0: che è l'organizzatrice della festa,
3: esatto.
0: Ricordiamo, quindi qua tu hai il VIP, non paghi niente, cioè,
2: no,
0: classico,
2: no. Mangio, bevo,
0: italiano. Lo sai chi sono io, lo sai che sono, vai nei io sono parente. Hai capito?
3: Lui è VIP entry.
0: Allora dimmi, come sta andando questa vacanza?
2: Ma fino adesso bene. E speriamo che continui così.
1: Dove assolutamente. Dove sei stato
2: ma,
1: fino adesso?
2: Questa settimana siamo rimasti qui perché per Luisa forza, era occupata. E prossima settimana andiamo 2-3 giorni a Sydney.
1: A Sydney, ok.
2: Poi non lo so dove ci porta. Andiamo dove ci porta lei.
1: Sorpresa.
2: Più bello che la sorpresa?
1: Fantastico.
3: Voi state vivendo qui, insomma, in queste zone. A Myrtleford state vivendo adesso, giusto? Voi state vivendo in queste zone
2: adesso.
3: E che te ne pare? Come ti sembrano?
2: Ah, per me... io mi trovo bene da tutte le parti, per qui è meraviglioso.
3: È bellissimo.
1: Luciano,
3: bellissimo.
1: Dove lo metti sta.
3: Lui sta.
2: Sì, non c'è problema.
3: Bello, perché del resto poi adattarsi è la chiave della sopravvivenza.
1: Esatto.
3: Attenzione qua.
1: Attenzione, è arrivata una trentina.
3: È arrivata una trentina.
2: È arrivato l'aiuto, eh.
0: È arrivata una trentina.
3: Esatto, perché qua... perché qua sono tutti trentini, cioè.
0: Più o meno.
3: È pieno.
1: Ma vi conoscete?
2: No.
3: Ma non importa, però.
0: Sono tutti, si conoscono.
2: Siamo tutti uguali.
3: Tutti uguali.
0: Ma tu mi dicevi ieri, Luciano, che non viaggi molto, cioè non è che viaggiate molto.
2: No.
0: E l'Australia è proprio un posto vicino. Come uno dei primi viaggi è importante.
2: Allora, se vuoi te lo spiego.
1: Vai, dici, noi vogliamo sapere.
2: In aereo sto male.
1: Ok.
2: Non sto bene.
0: No, è come Pie Barracus.
2: A piedi.
0: Team. Ti hanno addormentato come Pie Barracus.
2: Mia moglie voleva venire a trovare suo zio, il papà di Luisa, ancora tanti anni fa. E mi ha detto, al 25esimo anno di matrimonio andiamo in Australia. Va bene. Però i 25 sono passati. Sono passati 50.
1: Oh, wow.
2: Quest'anno sono 51.
1: E quindi ho detto, andiamo, certo. Ma ovviamente non riesci a dormire sull'aereo.
2: Devo prendere, sto male come con la macchina, con il mal di macchina.
1: Ok.
2: E allora ho sempre cercato di schivare.
1: Di evitare, certo.
0: Allora, intanto, come se fosse una puntata di Sereno Variabile la domenica pomeriggio, ci ha raggiunto una ragazza trentina. Questa ragazza ha un nome...
3: Rossella,
0: un applauso per Rossella, direttamente da
3: Pinzolo.
0: Pinzolo.
4: Viva i Trentini,
0: attenzione.
1: Allora, Rossella, tra l'altro, prima ha fatto leggere a Marco una filastrocca, che sicuramente la conosci, quella che fa Vicentini Magnagatti. Quindi l'ha letta bene, devo dire.
0: Insomma, è un giudizio del mio accento veneto, proprio, guarda.
1: Vengo da Roma.
0: Appunto. Rossella, da quanto tempo sei in Australia?
3: Da un anno e mezzo.
0: Ah, quindi proprio, cioè, un'avventura appena cominciata.
1: Piace, com'è?
3: Sì, tantissimo. Sono a Melbourne.
1: Ok, stavo per chiedere, ok. Quindi sei venuta qui, ovvio, per la fiera, perché sapevi dell'Italian Festa, però sei based a Melbourne.
3: Sì. E ho conosciuto questa realtà e Luisa l'anno scorso, quindi non potevo mancare neanche quest'anno, che è troppo bella.
1: Mi sembra giusto. E allora... Cosa ci vuoi dire, visto che sei venuta anche l'anno scorso rispetto a quest'anno? Hai trovato ovviamente cose diverse, ti è piaciuto di più quest'anno, l'anno scorso? Sta crescendo questa festa, mi hanno detto.
2: Manca da bere.
0: Che intanto, chiaramente, questa è una roba di quella regione lì, siamo lì, una richiesta giusta.
3: No, è bellissima, quest'anno vedo molta molta gente, quindi si vede che è proprio amata in tutto il Victoria, penso un po' anche fuori. E niente, io vengo qua un po' a trovare casa e quando mangio polenta e
1: sei, esatto,
3: e un bicchiere
1: esatto
3: di vino e siamo a casa.
0: L'ho chiesto anche prima a Manuel, un ragazzo trevisano, come ti senti ad avere tanti trentini qua? Cioè, sei molto orgogliosa di questa cosa?
3: Sì, è bellissimo. Io non avevo per niente idea che ci fosse una comunità così grande in un posto anche così piccolo come può
1: certo
3: essere questi paesi qua. E quindi adesso che ho conosciuto un po' questa realtà, so che ci sono tantissimi circoli e è proprio bello, bello vedere quanta gente poi porta avanti queste tradizioni, come i cori, come il cibo e queste feste in generale.
0: Ti aspettavi questa comunità importante, soprattutto
2: no,
0: delle vostre zone?
2: No, non pensavo una cosa così.
0: Cioè, una roba, per me è uno shock culturale per noi che veniamo dall'Italia.
2: Ma Luisa ce ne parlava, però vederlo così.
1: Però quando poi arrivi e lo fai l'esperienza
2: cosa
1: di persona, no?
2: Certo.
1: Allora, invece, Rossella, tu a Melbourne cosa fai?
3: Io adesso sono in una piccola azienda che importa lavatrici industriali dall'Italia, quindi sì, faccio un po' di coordinamento vendite ed executive assistant.
1: Ok.
3: Quindi sì, un lavoro diciamo normale.
0: In Italia cosa facevi?
3: Facevo coordinamento progetti, quindi simile in un'altra industry, però sì, più o meno siamo stesso campo.
0: E la vita da corporate come la vivi? La trovi diversa che in Italia?
3: Questa è un'azienda piccolina, ancora familiare, quindi diciamo io ho vissuto più o meno la stessa realtà anche in Italia. E qua sì, trovo tante differenze proprio a livello anche di rapporto tra colleghi e manager, molto molto più dialogo, cioè, c'è tantissimo.
0: Siamo più o meno tutti sullo stesso livello, una cosa che diciamo spesso.
3: Sì,
0: ma ti manca la montagna?
3: Sì,
1: immagino.
0: È una cosa, perché conosco poche persone della montagna qua, quindi sai, conosco un sacco di campani a cui manca il mare, che devono respirare l'aria di mare, però voi vivete di montagna, proprio quella vera, quindi è proprio una cosa che immagino sia proprio una, cioè un paese completamente diverso. Poi questa zona qui magari ha delle zone montuose, anche degli impianti sciistici, ma non vicinamente paragonabili a da dove vieni tu.
3: No, però anche qua, anche solo andare a Bright e vedere Mount Hotham con la neve sulle cime, un pochino ti riporta a casa e sì, devo dire le montagne è forse una delle poche cose che mi
1: mancano
3: di casa. Sì, assolutamente.
0: Chi fa la polenta migliore?
3: Beh, Varrendena.
1: Ma
3: lui non è convinto.
1: Luciano
0: era l'unica cosa. Io quando le abbiamo messe seduti a uno a fianco volevo fare questa domanda
2: 50-50 dai.
1: dai.
0: Io non ho mai mangiato così tanta polenta come in Australia,
1: no,
0: posso
1: ma
0: dire
1: infatti,
0: Ele un po' meno, ha detto anche prima. Io però non ho mai mangiato così tanta nella mia vita.
1: Ma ti dirò di più, Marco, a me la polenta prima non piaceva.
0: Vabbè, cioè, anche a me non piaceva il caffè. Quando sono andato qua in Australia, un italiano che non beveva il caffè, ma cazzo, mi piace, cosa devo fare? Lo devo bere per forza. L'ho venduto per 7 anni, dovevo imparare a berlo, che cosa vendevo? L'acqua.
1: Giusto.
0: Allora, in bocca al lupo.
1: Grazie
0: per la tua
1: Luciano
0: permanenza e buona festa, buona fiera, divertitevi, è una giornata incredibile.
2: Certo.
0: Poi mi hanno detto portati la giacca, sono 8 ore che dico portati, c'è un caldo della Madonna. Bello. Quindi anche
1: bello.
0: La polenta un po' più ci voleva almeno 10 gradi in meno, posso dire.
1: Però dai, è stata fantastica lo stesso, dai.
0: Senti, posso fare una domanda a più? Ci chiedono. C'è questo ragazzo è con te? No. Pensavo fosse posto assieme.
3: No.
0: Ok, no, pensavo.
1: Ah, no, ecco,
2: l'ha chiamato.
0: Pensavo fosse insieme.
1: L'ho pensato, è arrivato.
0: No idea.
1: Allora, mettiamo la canzone di Simone Giorgio.
0: Sì, andiamo la canzone e vado a piangere dall'altra parte. Io, intanto.

0: più in fretta.
1: Allora, siamo tornati a Merefood, non riesco a dirlo ogni tanto. Mi hanno lasciato da sola perché i miei amici, nessuno si è messo la cuffia.
0: Beh, innanzitutto non sono tuoi amici perché...
1: Ah no, non siamo amici, no, è vero, no, ok, vabbè, no, non siamo amici.
0: No, io glielo chiederei prima, innanzitutto chiediglielo prima alla gente, siete miei amici o no? Marco, allora, Marco sono tuo amico?
1: Marco, ma tu sei amico mio pure?
0: Ma facciamo una domanda in italiano, Marco sei anche mio amico?
1: Cioè, che cosa hai chiesto?
0: Sei amico mio pure? Cioè, no, cioè veramente.
1: Allora, Eleonora, anche tu sei mia amica. È aperto.
0: È il 3, il 3.
1: Ecco, tipo se...
0: Guarda, ecco, perfetto.
2: Ecco, così. Ecco, ecco. Allora, sono tua amica, ma certo, okay, che sono tua amica.
1: Sì, no, meno male. Vabbè, quindi ragazzi, allora... Siamo quasi alla fine della
2: Simone
1: giornata.
2: Simone Barbieri, comportati.
1: Vabbè,
2: bene.
1: Però, dai, cioè, non è che puoi
0: vabbè,
1: fare
0: ho capito, stiamo facendo due risate, stai sereno. Intanto scelgo la canzone per dopo.
1: Allora, scegli la
0: stai
1: canzone
0: calma,
1: per dopo,
0: calma.
1: Però
0: comunque,
1: volevo...
0: vai avanti, continua a parlare,
1: volevo
0: che è
1: sapere,
0: una cosa più importante.
1: Sono le 3.40, quindi siamo quasi sul finire, diciamo sì. Abbiamo meno di un'oretta.
2: Sono le 4.10.
0: No, 20 minuti neanche, perché alle 4.30 finirà.
1: Ma che orario sto guardando?
2: Sono le 4.10.
1: Mi sono sbagliato, sto guardando.
2: Sta guardando l'orario della live.
1: Stefano, ti pensiamo.
2: Niente.
1: Sono le 4.10.
2: Sono le 4.10. Dopo aver detto che Silvia Catozzi ha capito che c'è il fuso orario diverso, adesso ritiro quello che ho detto perché non
1: l'ho
2: capito.
1: No, no, no, l'ho capito, però non pensavo che il computer era impostato con l'orario di Adelaide.
2: Va bene.
0: Dobbiamo comunque, quindi... cioè, vi veniamo incontro se ci sono dei problemi, non è quello. Cioè, sì. Capite? Prevenire è meglio che curare.
2: Certo.
0: Comunque, c'è da dire che una cosa bella di questi eventi che facciamo sempre con la radio italiana 531...
1: Che ci danno da mangiare...
0: No, hanno il concetto delle mamme italiane, ti magna, mangia
1: sì,
0: qualcosa
1: mangia,
0: perché
1: mangia.
0: Non hai... Se vuoi ti vendiamo questo $30.
1: Esatto. Non è stato usato,
0: Non è stato usato nemmeno leccato, magari no. Un po' di microbi ce li hanno.
2: È vero, però vabbè.
0: E così
2: importa.
0: Ti trattano in questo modo che ti danno da mangiare, perché così hanno quell'impressione che tu non. Anche stamattina, quando noi eravamo qua prima di voi.
2: Ah sì?
1: Ma guarda un po'.
0: Che ho voluto sottolineare questa cosa qua come
2: non
0: il tuo amico.
2: Capito.
0: Come il tuo amico che è così del Marocco.
2: E cosa eravate qua a fare voi?
0: A impostare. Ci hanno portato le teppole, ci hanno portato il caffè.
2: No.
0: Ci hanno trattato come se...
2: Ma che carini.
1: Ma
2: domani
1: sì,
2: mattina
1: vabbè,
2: anche
1: ma
2: noi.
1: Allora anche
0: ma
1: noi
0: no,
1: dobbiamo...
0: non c'è più nessuno.
2: Niente,
1: no, domani
2: spesso.
1: Mattina
0: c'è
1: no.
0: Il mercato. C'è
1: vabbè,
0: il mercato.
1: Eleonora e io, l'abbiamo detto in inglese, Eleonora e myself, Dean Cannon a noi ci ha fatto il caffè,
2: è
1: quindi
2: vero.
1: Vuoi mettere. A voi
0: il
1: verranno...
0: caffè, no, è il caffè, però va bene, dai.
1: Il caffè,
0: mi
1: quindi
0: piace,
1: vuoi mettere,
0: mi piace
1: vuoi mettere.
0: Perdi la tua parte che è dentro di te.
1: Ogni tanto sì. Comunque, le invece dici...
0: Però voi fortunati, voi avete la moca dentro.
2: Noi abbiamo la moca.
0: Noi abbiamo il kettle che ci scaldiamo l'acqua calda e ci abbiamo il Nescafè.
2: Vabbè, cioè, ma che te lo dica fa?
0: Certo. Va bene, comunque ti aiuta ad andare in bagno.
2: Immagino.
1: No, infatti.
0: Sì,
1: come sono questi gnocchi, dici?
2: Sono buoni, sono arrivati un po' tardi, perché adesso ci sarebbero tipo delle zeppole, però...
0: Poi dobbiamo andare a cena stasera.
2: Poi dobbiamo andare a cena, poi non mangio più.
0: Facciamo un po' di pubblicità a Sam di Bastoni, che ha rilevato la pizzeria 7 anni fa e... Gente del locale, autoctono, come dici tu, mi hanno detto che il livello si è alzato completamente.
2: Prima era una pizzeria?
0: Prima, anche adesso lo è, però il livello della pizza
1: è
2: migliorato.
0: Next level. Next level.
1: Allora stasera proviamo, facciamo una scala da 1 a 10, ad esempio...
0: Facciamola da 1 a 3, dai, che siamo
1: vabbè,
0: più
1: madonna,
0: facile.
1: Da 1 a 3. Allora no, adesso voglio sapere come vi piace a voi la pizza. Siete quelli che vi piace, che ne so, bella...
0: Però,
2: tipo romano.
0: Io ho visto di tutto, però i cani su come la sciarpa non li ho mai visti.
1: Ah, oddio,
2: è già il secondo che vedo così.
1: Io no.
0: Magari sempre lui.
2: Magari è una moda di Mertosford.
0: Speriamo che non si caghi addosso il cane, perché sennò siamo finiti.
1: Mamma mia.
2: È un casino.
0: Sì. Allora, comunque,
1: torniamo alla pizza. Allora, come vi piace la pizza?
0: Non so come sarà la pizza stasera. A me piace la napoletana e la romana.
1: Non
2: quale
1: ti piace?
2: Altre pizze conosci tu? Quelle.
0: Quella di mia mamma.
2: Certo.
1: Vabbè.
0: Ciao, bella.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Aspetta, la signora country col cappello fucsia.
2: Super country.
0: Il cappello non è molto country il suo, è molto più da serata.
2: È vero.
0: Serate, da gala. Però diciamo che... Pizza napoletana sarebbe una delle migliori.
3: Io li avrei invitati in radio quei due.
2: Non lo so, abbiamo fatto un po' chiudere. Paura, abbiamo fatto un po' paura, devo dire la verità.
0: Comunque saremo ancora live per i prossimi 15 minuti e poi dopo...
2: Che succede dopo? Che succede?
0: Dopo è finita,
2: succede?
0: Perché praticamente si svuota qua, si sta già svuotando, la gente sta tirando sui marquee e poi niente, poi dopo ce ne andremo magari a casa a fare una dolcetta, a riprenderci un po'.
1: Io pensavo di fare una power nap.
0: Io pensavo...
2: Una power nap,
0: sì,
2: io pensavo di andare a fare una passeggiata, non so, una corsetta.
1: No, una corsetta magari no, però no. Una passeggiata ci sta.
0: Magari ci facciamo un drink, un aperitivo prima di andare a casa per cambiarci.
2: Due flessioni non te le fai? Non hai questa necessità di crossfit?
0: No. Se vi racconto quello che ho fatto venerdì mattina, vi stancate.
2: Non lo vogliamo sapere.
0: E poi magari ci facciamo un aperitivo, dai, perché comunque resteranno aperti ancora i venditori dell'alcol.
1: Ma infatti l'ho visto sul programma, dalle 5 alle 6 c'è aperitivo, che passione, una cosa del genere.
2: Quindi sprizzino.
0: Sprizzino, come volete voi, o vino. Proviamo un vino di Michelini.
2: Proviamo un vino.
0: Perché abbiamo provato il vino di quello di Billy. Proviamo Michelini.
2: Che non era male.
0: Il prosecco di Michelini.
1: Anche ieri sera abbiamo provato il vino di Alpine, qualcosa.
2: Sì, Alpine buono.
1: Ok, quindi possiamo provare.
2: Abbiamo provato anche un Sangiovese ieri sera, che però non mi ricordo di dove era.
1: Era quello.
0: Che ci aveva portato James di The Mate Room.
1: Sì.
0: Belle cose. Comunque, se c'è una cosa che tu dovresti dire ai tuoi ascoltatori, venite a Myrtleford perché? Venite alla fiera perché?
1: Allora, venite alla fiera perché si respira la vera italianità, la comunità e lo stare insieme tutto il giorno in mezzo alla strada
2: la
1: e mangiare.
2: La puoi mettere a due per.
1: Scusa, così almeno la gente ha ascoltato tutto, no?
2: A 1.5.
0: Erano tutte frasi belle, mancavano di aggettivi.
1: Tipo?
2: Allora sentiamo Barbieri, tipo? Gattozzi interroga.
0: Allora, innanzitutto stare per strada non deve essere vista così. Diciamo che è una festa che viene vissuta come le feste di una volta, come si facevano le fiere per strada.
1: Io che cosa ho detto? La comunità italiana, si sta per strada, si respira l'italianità di una volta.
0: Ciao.
1: Guarda che aggettivo che ti ho trovato.
0: Qual era l'aggettivo? Della frase, qual era l'aggettivo?
1: Non lo so. Allora, la mia maestra italiana è morta.
0: Presto, però è morta. È morta molto presto, però è morta.
1: Quindi,
2: comunque, no, diciamo.
0: Il primo giorno di scuola elementare.
2: Però se volete vi posso dire che 2 anni fa io ero qua.
0: Oggi due anni fa,
2: più o meno, no? Questo era più o meno il periodo, no? Ero qua sotto quest'albero, ho fatto una foto, avevo il cappello e avevo il cappotto di lana, quindi c'era proprio un altro clima.
0: Oggi abbiamo vissuto una temperatura esagerata.
2: Bellissima.
0: Io, per essere la prima volta che vengo a questa fiera qua, devo essere sincero che ho respirato... la passione.
2: Sì.
1: La passione.
2: Allora adesso vi dico vi faccio una domanda, perché prima stavo pensando, stavo dicendo, questa festa mi è piaciuta molto e mi piace molto, e stavo pensando Shepperton anche mi è piaciuta tantissimo,
1: però mi è piaciuta di più questa.
2: Ecco, stavo cercando di fare un paragone, forse non dovrei farlo perché comunque sono due posti diversi.
0: Che ci sta.
2: Ecco, esatto. Per questo vorrei fare il paragone, no? Cioè, voi Shepperton non è piaciuta tanto come
0: festa. Che vogliamo Shepperton è fatta, diciamo, in un hangar. Qua invece è all'aperto.
2: Qua è all'aperto, sì. Lo spazio,
0: diciamo,
2: è...
0: che Shepperton il secondo anno che l'ha fatta sulla parte lì del campo da calcio ha migliorato tantissimo.
2: Sì, poi c'era tutta la parte del giardino, il garden bar,
0: Secondo me la parte, non so se l'avete vista, la parte dei bambini là è bellissima.
2: Sì, noi siamo andati a fare le foto al fotobooth.
1: Tu non sei voluto venire a fare la foto con noi.
0: Ero impegnato, non è che non volevo venire, cioè ero impegnato, stavo facendo un meeting.
2: Comunque no, devo dire, è molto bella, forse anch'io la preferisco per qualche motivo a Shepperton, Shepperton devo dire è stata molto molto bella, ma come hai detto tu, Simo, forse l'ambiente, il fatto di essere proprio all'aperto proprio così nelle strade
1: c'era proprio
2: principali,
1: un altro vibe.
0: E poi mi dà questa sensazione di winery.
2: Sì, è vero.
0: Qua mi dà questa sensazione di... Saranno i barrels che ci sono messi?
2: È vero.
0: Saranno che ti puoi mettere un po' sull'erba, come fai nelle wineries qua in Australia.
2: È vero.
0: Però è molto, molto bello in questo modo qua.
2: Ecco, un'altra cosa, ci sono tantissime persone che sono arrivate, no? Come dicevamo proprio all'inizio, con le sedie da campeggio, con i plaid.
0: Esatto.
2: quindi che se la sono proprio vissuta come un picnic, come una giornata al parco.
0: Esatto,
2: bellissimo.
0: Esatto. E gente che adesso si sta portando a casa le sedie di plastica perché tanto non se ne accorgono. Io farei così, ci ascoltiamo Willy Peyote con Coda, con la sua nuova canzone.
1: La facciamo andare? Vai. Poi ci salutiamo.

0: Allora, questo era Willy Peyote con Kodak.
1: Ciripiripi.
0: Piripiripi. Schipidipidipidipi. Com'è che dicono, Jenny?
1: Dicono così, passeggio tutta sola per le strade.
0: Ma no, no, lei è la medica, la unica, sola.
1: Allora, piani futuri, qua un attimo un po' per quelli che di solito tendono ad ascoltare Eleonora e me, o me e Eleonora, come si direbbe, quelli che non ci ascoltano, mi dispiace.
2: Fatti loro.
1: Thank God is Melbourne andrà un po' in vacanza, quindi ci si risentirà verso la fine della prima settimana di luglio,
2: sì,
1: diciamo,
2: sì, sì,
1: che
2: sì, croce
1: se non della seconda.
0: Ci prendiamo un break o un break?
3: Quando ti prendi un break?
1: Non lo so, però devo ancora mandare a lei Char l'annual leave.
0: Ecco, quindi
1: ancora
0: non sono
1: mandato.
0: Stati approvati.
2: Gliel'ha appena detto.
3: No, io non sono HR.
1: Però no, Thank God is Melbourne ritornerà il 17, che porta benissimo,
2: Madonna benedetta,
1: di luglio. Che poi in Australia 17 non è neanche
0: così
1: spiegato.
3: Ma quando vai? Quando andate?
1: Parto il 3 di giugno, quindi...
3: Quindi bel break.
1: Quindi l'ultimo break sarà, l'ultima puntata andrà in onda il 5 di giugno, per poi dopo ritornare il 17 di luglio, perché si rientra la seconda settimana di luglio qua praticamente.
3: Sai come ti pare?
2: No, ma tranquillo, lo sapevi tu Marco?
3: Sì, che andava in Italia, sì.
2: Ecco, che ha tutto sto tempo.
1: Abbiamo, poi dipende anche perché Leonora comunque sta guardando anche lei determinate così date per rientrare in Italia. Abbiamo i giocatori in panchina, come si fa nelle squadre di calcio.
0: Infatti, ecco, subito si candida la signorina
2: Catozzi.
0: Silvia Catozzi. Com'è questo?
3: Quello lì.
2: Eccolo. Lei se le dice, se le canta.
0: Ecco, sì, vabbè. Allora, però, aspetta, Marco Petta è tornato, quindi io, visto che ci mancano pochi minuti, volevo fare un recap.
3: Un recap della festa. Io?
0: No, perché non te l'ho ancora chiesto. Un recap della festa, cosa ti è piaciuto di più? Era la prima volta che venivi qua, quindi qual è il cibo che hai...
1: Dacci un aggettivo sulla festa di la fiera di Myrtleford.
3: Calda.
0: Hai portato la giacca.
3: La creatività è lì a marcire.
1: La creatività degli scorpioni.
3: Allora, sicuramente la polenta.
2: Ecco.
3: Sicuramente la polenta è stata la cosa più bella.
2: Ma quale?
3: E le castagne.
2: Ma quale? La vicentina o la trentina?
3: Quella vicentina era la più buona.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: La signora ce l'ha detto.
0: Siamo andati a intervistarla.
3: Allora,
0: detto,
3: okay. Mi avevano parlato di questa festa e mi hanno detto, sì, vabbè, ma non è come Melbourne che c'è 100.000 persone. Non vuol dire niente. È bellissima,
2: sono tutti di Melbourne, sono tutti qui,
3: è bellissima, cioè è bellissima, una festa bellissima, è stata anche una giornata aiutata dal meteo,
2: esatto.
3: Però c'è una bella atmosfera, la gente è tranquilla, sorridente, classica situazione del country.
1: C'è stato un commento di un nostro amico romano, però
2: sì,
1: ricco, non di zone
3: di Monteverde,
1: sì,
2: ecco.
1: Che ha detto la festa di Melbourne è un po' poshy.
3: Ma lo sai che è classico di qui, cioè è un po' posh Melbourne.
1: Però
3: città,
1: la festa di Melbourne è un expo, non è una fiera così,
0: esatto,
1: di paese, cioè
0: esatto.
1: Non è la sagra.
2: Questa è una sagra, tutti
1: una sagra.
0: Sì, è una sagra.
3: Sì. Manca il palo della cuccagna, però più o meno.
2: Magari l'anno prossimo, glielo diciamo da Luis.
1: Beh, se torniamo alle sagre dovrebbe esserci la caccia alle anguille, per quello che mi ricordo io dalle mie parti.
0: Ma se torniamo alle sagre ci dovrebbe essere la conca con l'uva e la gente che pista l'uva.
3: Pista è voce del verbo pistare.
0: Certo.
1: Ci sono anche i fuochi d'artificio dopo.
2: Ah, ma certo. Dici che pista era pesta?
3: Certo.
2: Sì. Era pista. Okay.
0: Ho sbagliato. Si tratta di vocali.
3: Salutiamo Nico da Monza per la pista dell'autodromo di Monza.
2: Esatto.
3: Allora.
0: Va bene, allora salutiamo insomma i nostri radioascoltatori.
3: Sì, perché ricordiamo che in realtà Silvia ha detto una cosa giusta prima. La maggior parte dei nostri ascoltatori sono di Adelaide, quindi il timing era giusto.
2: È vero.
3: Quindi erano le 4 meno un quarto. Sono le 4 ad Adelaide.
1: Attenzione, io farei anche due giri perché uno scorpione che ammette un errore.
3: Ho ammesso nessun errore. Io ho detto che lei ha fatto una cosa giusta. Non ho sbagliato. Cosa ho sbagliato io? Non ho sbagliato niente.
2: A Cesare quel che di Cesare.
0: Esatto.
3: Ho detto
0: direi.
3: Che ha detto una cosa giusta. E poi in realtà è stata ingannata sia dal computer che dal mixer, che hanno entrambi l'orario di Adelaide.
0: Ecco,
1: poi parliamo di orari perché chi è che si confonde con gli
0: orari?
2: No, ma infatti.
3: Stefano, ti voglio. voglio bene.
2: Cioè, Stefano, ti voglio se bene. Ci stai ascoltando,
3: a proposito, l'HR della radio sotto il punto di vista dei programmi è Stefano Prato, ecco. Quindi ovviamente Simone ed Eleonora invieranno una comunicazione, certo, scritta al nostro production manager, che prontamente la
2: approverà.
3: Archivierà, no, non deve approvare nulla, archivierà e bandiere a mezz'asta a questo, ecco, punto per il lutto del 6 settimane senza TGIM.
1: Con tutto il bene che voglio a Stefano, mi mando un'email e dopo 4 settimane o 3 settimane, no, dice: guarda, eccomi, ecco. Mi scrivi così, eccomi, che è praticamente per dire: scusa, non ho guardato la tua email, eccomi.
0: È un po', come Marco che non risponde alla Luisa, e con questo
3: comunque
1: eccomi,
3: posso dire
1: eccomi, però è come quello che dici: ho visto la tua email ma non avevo tempo di rispondere,
3: ecco. Comunque, esatto, secondo me quello che è successo con Luisa, allora sul sito per iscritto non c'è nulla, quindi
2: niente,
3: c'è il beneficio del dubbio.
2: Ma tu come l'hai cercata? L'hai cercata come Luiz?
3: No,
2: come
3: sul sito, a me arrivano le comunicazioni, tutte le website inquiries.
2: Perché lei era bella, che cioè va a chiedere tabulati a te.
3: E ho capito, adesso, fai un follow up, ciccia, cioè, se vedi che non rispondo. Se mi vuoi mi chiami.
2: Ecco,
3: detto questo, facciamo una marchetta. Dai. Silvia con Sonia, tra poco comincia un programma alla radio, Melbourne.
0: No, da Roma a Melbourne.
3: Da Roma a Melbourne.
0: E viceversa, perché si potrebbe anche chiamare al contrario, da Melbourne,
3: certo,
0: a Roma.
2: Two ways.
3: Che andrà in onda il sabato mattina.
0: Sì, non diciamo troppo, perché sennò poi la gente non ha il desiderio e la curiosità di ascoltarmi.
3: Vabbè,
0: quindi
3: niente, cioè, non è che mi ha detto il topic, ho detto il titolo, no, e quando vai in onda.
2: Diciamo, non si può dire nulla praticamente.
0: È top secret.
1: Possiamo dire che nasce un po' sulla onda di quello che si faceva in Italia, in televisione, il viaggio in macchina a Roma-Milano, Milano-Roma,
2: ecco,
1: se vi ricordate che c'era.
2: Ma con le taniche di olio? No?
1: Sì.
2: No.
3: Con la miscela sulla zona.
1: Non vedo l'ora quando mi arriva il pacco da giù.
0: Ecco, ragazzi, non c'entra niente, ma oggi ho visto veramente tanti cani.
1: Vabbè, dai. Vabbè, questo è come praticamente quello che gli è arrivato a portare i fiori a casa. Ehi, come, che ne vai?
2: L'ha detto che non c'entra
0: niente. Però l'ho
1: detto. Sì, vabbè, ho capito, ma even if she stays for that, it doesn't belong to the speech.
0: Vabbè, ma guarda, vabbè, che dai, la gente vuole ascoltare queste cose, tu
2: però
0: non l'hai capito.
2: Ecco, tu non l'hai capito, sì.
1: No, io sto scrivendo un'email alla HR.
0: Esatto. Senti, allora, scegliamo una canzone, salutiamo, ci vediamo domani, ovviamente, no?
3: Sì, domani siamo live, per un'oretta.
2: Tornata
0: la Patrizia, allora.
3: Patrizia, guarda, stiamo per salutare, stai qui così ci salutiamo per bene. Madonna, come sei? Madonna.
0: Sei calma,
3: Madonna, Patrizia, ti accarezzerei per ore con questo tessuto.
0: Come
2: fai,
0: Marco, però dai.
3: No, questo velluto. Okay. Guarda che bel velluto.
2: Sei molto vellutata.
1: Sì, io manderei il gatto e la volpe, guarda.
0: No, io volevo mettere questa.
1: Quale, azzurro, di Treno Celentano?
0: Sì, perché oggi il cielo è così azzurro.
1: Invece no, guarda, decido io e metto il gatto e la volpe.

0: Bentornati live, siamo alla fiera di Mertelford in chiusura, ai saluti, stiamo per salutare in questo sabato pomeriggio, sono le 4:05 se ci ascoltate da quella parte dell'Australia lì, che è quella del Sud Australia, ma sono le 4:35 da questa parte dell'Australia e ovviamente sono in compagnia dei miei compagni di merenda di questo sabato, che non sono i compagni di merende di Pacciani, per cortesia.
1: Mamma mia.
2: Adoro quando dici compagni di merende.
0: Ma non di Pacciani.
3: Te la sei guardata su Netflix.
2: Certo.
0: Ecco. Brava. E siamo praticamente ai saluti.
1: Siamo arrivati, siamo agli sgoccioli.
0: Allora, prima di salutare voglio ringraziare Louise per averci invitato.
2: Sì, è vero, Louise, non so
1: ovunque sia Louise.
0: No, l'ho incontrata prima, la vediamo comunque domani. Ecco. Però la ringraziamo per questa bellissima festa, per averci invitato, per aver fatto sì che la italiana partecipasse. Assolutamente sì. E saluto Silvia, la ringrazio.
2: Grazie mille Marco Petta per aver creduto in me e avermi portato al live.
0: Tra l'altro
2: podcast.
0: Hai detto Marco Petta con la E aperta, che per una persona della tua regione è molto raro. Di solito
2: è
0: Marco Petta.
2: No, io non dico Petta.
0: Io e Eleonora invece lo diciamo a suo modo, quindi esatto. Grazie Eleonora.
3: Volevo un attimo dire che mentre Silvia stava ringraziando Marco Petta, sì. Le stava lavando i piedi e baciando i piedi.
0: Ecco.
2: Vabbè, perché devo guadagnarmi il posto per andare a
1: il Papa.
0: Comunque, quando dicono che tipo Elvis è vivo, sì. Anche Marco Pantani è ancora
1: eccolo
0: vivo.
1: Qui, salutiamo. È lui, grande.
0: Salve. Numero uno. Grazie Eleonora.
1: Grazie,
0: Ellie,
1: sì,
0: per
1: è vero, certo.
2: Ellie non ha un cognome, lei no. Io sono Silvia Gadozzi, lei è Ellie.
1: Certo, cioè, vabbè,
3: lei è come
0: perché
3: è
0: un nome un nome lungo.
1: Capito.
0: No, un nome però, lungo.
1: Come sempre, devo dire, la Mertelford non ha deluso, festa bellissima, compagnia top, musica grandissima.
2: Ancora meglio.
1: Davvero, quindi bellissima esperienza, assolutamente da rifare sì, come sì. Se fosse proprio una di una delle... Come dire, come si dice, ma sai che non riesco più a parlare, c'ho tutto un mix qua di...
2: sì, ti vedo che ti stai un attimo
1: niente,
2: un po' incartando,
1: esatto.
2: Stai incartando. Esatto. Allora Marco, quindi poi salutiamo anche...
0: Simone.
1: Eccolo.
0: Simone ma a lui non piacciono mai queste cose.
1: No.
2: Ma infatti è anche disinteressato, lo vedo.
1: No, però salutiamo...
3: Sono multitasking e sono capace.
1: Esatto,
3: guarda.
1: Vedi che lui subito qua è attento. No, allora, salutiamo Simone Barbiere.
2: Cosa succede? Oddio,
1: c'è
2: il massaggio così.
1: Ma chi sei tu raccomandato che c'hai il massaggiatore qua?
4: What's your name? Dylan. Yeah. How are you going?
5: What's happening?
1: Ti vuole fare un massaggio?
4: So, see this beautiful lad right there?
1: Yeah.
4: Fucking amazing guy.
3: Yeah.
4: He needs a woman to have like a photo with him like this.
2: Oh my god.
1: Ah, ecco, Silvia, al tuo momento, Silvia, al tuo momento. Vai, Silvia.
2: Ok.
0: No, vabbè, I'm pointing at Silvia to come and take a photo with you.
1: Adesso arriva Silvia. Vai, Silvia.
3: Allora, per quelli che ci stanno ascoltando, hold on tight. Perché,
1: esatto.
3: Magari
1: la catozza è stata richiesta.
3: Tra sei mesi potremmo avere...
0: Sì. Ok, take a photo. Vai, that's it. You don't make his day.
3: My friend...
0: What's happening?
3: No, è il contrario. My friend, you have to sit down. She has to stand up.
0: Simo,
1: vabbè, ma lui in Australia è tutto il contrario.
0: Allora, domani faremo un broadcast di un paio d'ore da qua. Ovviamente saremo live subito dopo Giradischi. E poi torneremo live dopo la messa per un'oretta circa.
1: Grazie ragazzi.
0: E vi... thanks champ.
3: Thanks champ.
0: Have a good one.
1: Niente,
0: ciao buddy.
1: Ragazzi,
0: ciao.
1: Gli australiani più, eccolo. Yeah. Lui abbraccia Simone.
3: Io...
1: Non ha capito niente sto ragazzo, devo spiegare due cose.
3: Ragazzi, l'ultima cosa prima di andare. Sì. Volevo soltanto... abbiamo ringraziato tutti quanti.
1: Sì.
3: Però ringraziamo... tutti quelli che ci danno fiducia.
1: È vero.
3: Perché
2: bravo.
3: Tutte le volte che io alzo il telefono per chiamare una festa, questi qua sì, vedono quello che facciamo sui social media, che presentiamo come programmi. Solo quando arriviamo in loco
0: capiscono
2: che Radio Italiana
3: capiscono quello
2: veramente.
3: Che io scrivo su un'email.
1: Bravo.
3: Dico io perché
1: bravo Simo.
3: A voi bisogno di una mano.
0: No, ma perché... la cosa importante è che vuole follow up on that. Quando sono venuti Santa e Filippo,
1: sì.
0: Che hanno detto, noi da Sydney siamo venuti qui perché avevamo visto che venivate qui voi,
1: sì.
0: E vi abbiamo seguito.
1: È vero.
0: Questa è una cosa bella e do ragione a Simone, ringraziamo quelli che ci credono
1: È vero.
0: Sulla parola e sul materiale che gli viene proposto. Perché poi è facile dire, ah, tornate l'anno dopo, perché dopo che hanno visto quello che facciamo, quello che abbiamo fatto oggi, quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, in tutte le altre feste, poi dopo è facile.
3: Quick tag per finire,
1: sì.
3: Darwin Italian Festa, che ti
0: l'anno
3: farò
0: prossimo,
3: l'anno prossimo, siete, so che siete pronti, vi ho già taggato. Max Di Toro, aspettati una telefonata.
1: Ecco,
0: andremo.
1: Stiamo arrivando.
2: Andiamo, andiamo a Darwin.
0: Andremo e posso fare un assist sia a Silvia che a Simone. Darwin e South Australia allo stesso time zone. È facile.
3: Aspetta, però sai che Darwin è il Northern Territory.
2: Certo, certo, ora lo so, ora lo so. Ho studiato, ho fatto i conti.
3: Va bene,
1: meno male. Vale.
3: Aperitivo?
1: Aperitivo,
0: no, cos'è che volevo dire l'ultima roba? No, volevo fare, a parte che l'avrei fatto domani. Però quello che dicevo anche a Stefano l'altro giorno, volevo ringraziare voi tre, Simone, Irene e anche Sonia quando ricomincerà,
1: sì.
0: Perché non è facile to keep up del vostro volontariato da lontano. Cioè
1: vero.
0: fare tutto questo lavoro dall'altra da un'altra parte senza vedere niente. Per quello che vi ho portato i regalini di Volunteers Week, perché almeno un
1: grazie.
2: Scusa, qual è? Dov'è il regalo? Io non ho ricevuto niente.
0: No, ce l'hai al collo più o meno così.
2: Ah, ok, questo era, ok, scusa.
0: Vabbè,
1: no, ma noi la vogliamo così, lei è così genuina.
2: Allora, io sono Limited Edition.
3: Sì, grazie.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Dopo di noi, Molfettesi tra 40 minuti, quindi state all'ascolto e poi dopo tutti i programmi del sabato sera.
1: Ciao a tutti.
0: Alle 6 c'è la Top 20, della settimana, la presenta il
1: da ascoltare, assolutamente.
0: Ciao.
1: Certo, buon weekend a tutti.
0: Grazie.
3: Ciao.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
6: La vostra radio, la radio italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Sabato 16 maggio. Addison Road, Pennington. Port Road, Alberton. Anglevale Road, Anglevale. Old Port Road, Virginia. And Main North Road, Jepps Cross. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
6: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante l'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
5: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo e le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato dato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
6: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
5: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
6: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sako, il recente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
5: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con l'azzurro in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darderi, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

Countdown con la vostra Radio Italiana 531. Ciao a tutti, sono Marco e come sempre è questo il programma giusto per conoscere, scoprire e insomma cantare, ballare le canzoni più calde della musica italiana in questo momento. Buon pomeriggio, buongiorno, buonanotte, in qualsiasi momento stiate ascoltando questo programma, perché è disponibile sul sito versione podcast, che il sito è sempre lo stesso, è radioitaliana531.com.au. Benvenuti a una nuova puntata della Top 20, che ormai da qualche settimana è tornata in onda tutti i sabati alle 6 e in versione riascoltabile sull'app e sul sito ovunque, per la nostra Radio Italiana 531. E abbiamo creato questo programma qualche anno fa per tenervi aggiornati su tutto quello che sta succedendo sulla musica italiana e insomma prendiamo in mano la classifica Year One ogni settimana dei dischi italiani, dei singoli italiani, dei pezzi italiani, della musica italiana che in questo momento sta facendo cantare i nostri amici da quella parte là del mondo. E ogni settimana scegliamo le canzoni più belle di questa Top 20 per farvele scoprire. A volte ripetiamo qualcosa della settimana prima, soprattutto nelle posizioni iniziali, ma vi dico già che abbiamo delle new entry e vi dico già che c'è una nuova numero 1 in questa settimana, quindi allacciate le cinture, preparatevi, perché stiamo per cominciare un viaggio insieme nella musica italiana di queste settimane. E cominciamo con una canzone che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, Fred De Palma, Anita e Mischilla, perché la testa gira e ve la facciamo già girare così con l'inizio della Top 20. Cominciamo con un gran ritmo latino, rimanete all'ascolto perché ci sarà veramente tanta musica da scoprire.

De Palma, Anita e Mischilla, numero 20, la prima canzone di questo episodio della Top 20 con il vostro Marco, con la Radio Italiana 531. Mi ero fermato un attimo perché ero ancora lì pronto a ballare, ancora per voi. In questa puntata della Top 20, tutti i sabati alle 6 sulla 531 e anche sull'app e sul sito, quando, dove, come volete, in versione podcast, in versione replay, come tutte le settimane. Siamo tornati live con le canzoni più belle in questo momento in Italia e ve le raccontiamo con insomma tantissima sorpresa, perché ci sono tantissimi singoli nuovi che ogni settimana escono. Il giorno dei singoli abbiamo scoperto che è il venerdì, è una cosa che ho scoperto negli ultimi mesi. Il venerdì escono i singoli. Io seguo qualche pagina qui e là sui social che mi raccontano un po' cosa arriva, cosa sta arrivando, cosa it's about to happen, cosa sta cucinando, what's cooking nella musica italiana. Numero 19, Stupida Sfortuna, Fulminacci, che tornerà con due canzoni nella Top 20, eh? Non è l'unico, perché ha due canzoni nella Top 20 anche Saif, con alla 18 Tu mi piaci tanto. Ascolteremo il suo ultimo singolo, che è più in alto in questa classifica. La settimana scorsa abbiamo ascoltato Paola Iezzi con Stessa Direzione, invece questa settimana l'abbiamo saltata nella puntata precedente, ma andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo, che è alla posizione numero 16, di Biagio Antonacci, che qui, ragazzi, in questa classifica della Top 20 direi che è il più longevo, quello che è nella musica italiana da più tempo. In tutti i nomi è il più longevo, è lui, Biagio con You and Me, numero 16.

20 Countdown, il conto alla rovescia della musica italiana del momento. Numero 15.

numero 15, i romantici, Tommaso Paradiso, che rimane appeso a questa top 20 dopo Sanremo 2026, grande Tommy Paradise, come ci piace chiamarlo, con un grandissimo concerto a Milano qualche settimana fa, l'abbiamo parlato anche nel programma con Vanessa, con Panate Caffè, totale, questi tour negli stadi, nei palazzetti, sono tanta roba, e Tommaso Paradiso è uno di quei concerti da perdere la voce dopo 10 minuti. Alla 14 abbiamo ascoltato la settimana scorsa anche Farfalle nello stomaco di Cioffi con Noemi, e vi ricordo che con questa classifica noi vi teniamo sempre al passo con tutta la musica di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, di qualsiasi età. Abbiamo già ascoltato Biagio Antonacci, abbiamo ascoltato Tommy Paradise, Tommaso Paradiso, abbiamo ascoltato anche musica latina con Fred De Palma, Anita, Amy Schilla, ascolteremo anche tantissimi artisti da Sanremo 2026 con i loro nuovi singoli, e ci stiamo arrivando tra pochissimo, ma ascoltiamo anche tanta musica che insomma di ritmo italiano ne ha poco, ma di pezzi paurosi ne ha tanto, perché l'ultimo singolo in classico stile carioca o bossa nuova, Gaia con Bossa Nostra, bravissima Gaia, tanta roba, numero 12.

Gaia con Bossa Nostra, bentornati con la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate in Italia in questo momento con il ritmo brasileiro di Gaia, che questa settimana continua il suo tour nell'estate italiana, che andrà fino al 30 agosto con insomma le sue tappe tra Roma, Padova, insomma ce ne sono un po', tra l'altro anche a Volturara Irpina, provincia di Avellino. Dico questo paesino perché chiaramente c'è una grande presenza di irpiniani nella nostra città, o di Avellino, diciamo così, ecco, facciamo così, o di Irpini, ecco, chissà come si, non lo so come si dice, ma va bene lo stesso. E salutiamo tutti i nostri amici dell'Alta Villa Club a questo punto, visto che abbiamo nominato i loro amici della loro regione, i loro conterranei, concittadini, compaesani, ecco, diciamo così. Abbiamo ascoltato già quasi metà della nostra classifica, ma non siamo ancora arrivati al succo, diciamo, nel senso che Gaia ci ha dato un po' di ritmo diverso e ci ha fatto capire che insomma sarà un'estate movimentata, anche con tantissimi singoli dei cantanti di Sanremo 2026. Perché dico questo? Perché ve l'ho detto anche prima, ci sono due singoli che non abbiamo ascoltato la settimana scorsa in questa Top 20, che sono parte di questa classifica, quindi sono ufficialmente in tutte le radio italiane da qualche giorno. E come dicevo anche prima, i singoli escono il venerdì, quindi dal venerdì scorso questa canzone è nella Top 20 ed è l'ultimo singolo di Fulminacci con Maledetto Me, tra l'altro presentata all'apertura del nuovo store Peroni in Italia. Spettacolo, spettacolo.

Fulminacci alla numero 11 con il suo ultimo singolo Maledetto Me, presentato anche con stupida sfortuna all'apertura del nuovo Peroni Store in Trastevere a Roma, a sorpresa, non lo sapeva nessuno, forse neanche Fulminacci tra l'altro. Molto bella questa canzone e sono al mio primo ascolto, devo dire. Io mi servo della Top 20 per ascoltare le canzoni appena uscite della musica italiana e mi piace un sacco perché dà una possibilità a me di mantenere anche insomma la conoscenza di quello che succede in Italia in questo momento, almeno lo so e posso raccontarvi meglio anche negli altri programmi, nel programma del giovedì, cosa succede nella musica italiana. E è un servizio che vi regaliamo per non usare Spotify, tra l'altro potreste farlo, basta andare su Otiz Italia, però questa in realtà è la classifica delle canzoni più ascoltate, è un algoritmo diverso da quello di Spotify. Siamo già al giro di boa in realtà, quindi alla numero 20 abbiamo avuto La Testa Gira, 19 Stupida Sfortuna di Fulminacci, 18 Tu mi piaci tanto di Saif, 17 Stessa direzione Paola Iezzi, 16 You and Me Biagio Antonacci, 15 I Romantici Tommaso Paradiso, 14 Farfalle nello stomaco Cioffi Noemi, 13 Bossa Nostra di Gaia, 12 Comuni Immortali di Achille Lauro. Alla 11 abbiamo appena ascoltato Fulminacci con Maledetto Me e vi dicevo tanti nuovi singoli dei cantanti di Sanremo. Arriva il prossimo è Saif, che vi augura già buona domenica, visto che oggi teoricamente è sabato perché state ascoltando la Top 20, vi augura buona domenica per domani, numero 10.

0: Stai ascoltando la Top 20, la classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio italiane. Numero 8.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

18, che fastidio, dito nella piaga, sul podio di Sanremo 2026, nella top 10 ancora a maggio, quindi tanta roba, brava, brava, dito nella piaga, un grande applauso. Numero 9 abbiamo saltato, Vacci piano di Emma con Ercomi. Prima di andare alla 7, un piccolo reminder, a me piace sempre farlo, ogni settimana ci ascoltate alle 6 di sabato, quindi se ci state ascoltando live sulla 531, bravi, continuate a farlo come sempre, però, sembrava molto Gazzoli, bravi, continuate a farlo, saluto Giallo, grande, però invece se ci state riascoltando sul nostro sito, sulla nostra app, bravissimi, ancora meglio, perché vuol dire che ci potete riascoltare quando, dove e come volete, e ci ascoltate anche dall'Italia, quindi anche voi che ci ascoltate dall'Italia, bello, tanta roba, vuol dire che comunque il prodotto piace e vi piace anche supportare la nostra radio dall'altra parte del mondo. E comunque vi ricordo che la nostra app è disponibile su CarPlay, Android Play e tutto quello che fa Play, perché alla fine se avete l'app aperta e vi connettete alla vostra macchina potete ascoltarla direttamente dallo schermo, perché se avete CarPlay solitamente c'è anche uno schermo in macchina, sennò che senso ha avere CarPlay. Abbiamo un nuovo format di questa settimana, tra l'altro che abbiamo un fuori classifica, una canzone scelta da noi, ma prima di arrivare a questa scelta da noi andiamo alla numero 7.

che è l'ultimo featuring di Madame con Marracash, che voleva capire cosa, non si sa cosa, ma voleva capirlo sicuramente con Marracash, perché questo è il titolo della 7, volevo capire con Marracash, Madame, è proprio lui, il king del rap, Marracash.

Abbiamo ascoltato la 7, volevo capire con Marrakesh, Madame e Marrakesh, una new entry della nostra classifica. La settimana scorsa non era nella classifica delle canzoni più ascoltate in Italia, ma questa settimana ve l'abbiamo fatta conoscere. Tra l'altro la potete trovare in rotazione musicale qui sulla 531. Numero 6, Ricordi con Blanco, se ricordate, era alla 1 qualche settimana fa. Ve lo ricordiamo noi, perché potete anche riascoltare le puntate, ma questa l'avevamo riproposta anche con Pane, Latte e Caffè, che vi ricordo, e fatemi fare la pubblicità, giovedì alle 6:30, alle 9 con Marco e Vanessa, che vi tirano giù dal letto tutte le settimane. Vi dicevo prima che c'è un nuovo format, una nuova rubrichina del nostro programma, che è uno Scelti da noi, è una canzone di un fuori classifica della Top 20 che abbiamo scelto noi, e la andiamo ad ascoltare dopo avervi detto della numero 5, che era alla numero 1 la settimana scorsa, Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Ma abbiamo per la prima volta una fuori classifica, che è questa canzone molto bella dall'ultimo album di Julie, ed è il featuring con il suo amico, il suo compagno di merende, Olly, ed è Cantilene, che è il singolo che è uscito da questo ultimo album. E a noi piace tantissimo, è un duo che a noi piace tanto, e il nostro fuori classifica per questa settimana è Olly e Julie con questa canzone meravigliosa che si intitola Cantilene. Godetevela, io ho già il brividino, eh. Ho già

Luca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: dovremmo farvi sentire questa canzone tutti i giorni per farla entrare di diritto nell'algoritmo della Top 20, perché poi l'algoritmo funziona così, più una canzone passa in radio e più, insomma, va nella Top 20. Spettacolo, siete Olli, che meraviglia, che meraviglia.
1: Solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcuno.
0: Quante volte abbiamo cercato qualcuno dentro qualcun altro? Incredibile. Allora ci siamo, Top 20 era la nostra fuori classifica. Una canzone che non è nella Top 20, ma che scegliamo noi di inserirla nella nostra Top 20 del cuore di questo momento. Chissà che non la troveremo nelle prossime classifiche. Allora, eravamo alla 5 con Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa perché, ricordiamo, era alla numero 1. Era sul gradino più alto della nostra classifica. Adesso andiamo con le posizioni calde, perché ci stiamo avvicinando alla numero 1, che è diversa, ovviamente, ve l'abbiamo appena detto, da quella della settimana scorsa. Ma è una canzone che abbiamo già ascoltato nelle precedenti puntate della Top 20. Prima però diamo la palla così a una canzone che ci porteremo avanti sicuramente per tanti mesi, ma ricordatevelo, questa non è una canzone estiva, non lo è, non lo sarà mai, non lo sarà mai. Sembra una canzone estiva, ma in realtà non lo è. Annalisa,

0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
1: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ho sognato di volare con te.
3: Top 20 Countdown. Il conto alla rovescia della musica italiana del momento.
1: Sei cambiato, non vedo.
3: Numero 3.

Gennaro Amatore, Amatore come il suo prossimo album in uscita il 22 maggio con gli In Store. Se lo seguite sui social avete visto ovviamente l'In Store Tour, partendo da Milano venerdì 22 maggio fino a Molfetta 25 giugno con gli In Store, dove presenterà il suo ultimo album con dei super featuring. Super featuring, c'è uno con la Brancale che ho già visto sui suoi social, ha già annunciato, quindi veramente tanta roba. Questa canzone, tra l'altro, sessione già cantata anche in spagnolo e già cantata a qualche concerto insieme a degli artisti della musica latina, quindi musica che si adatta anche ad altri tipi di cultura, ad altri tipi di concerto, veramente tanta roba, quindi stay tuned, perché tra qualche settimana esce il primo album di Samurai J dopo Sanremo, tanta roba, e sicuramente lo ascolteremo qui sulla 531. Allora siamo arrivati alla 2 con i Rolling Stones dei The Colors, non con i Rolling Stones, figurati, anche perché questa è solo musica italiana, quindi The Colors con Rolling Stones. Ma prima di scoprire la 1 andiamo a sentire le top 10. Alla 10 Buona Domenica di Saif, 9 Vacci Piano di Mercomi, 8 abbiamo ascoltato Che Fastidio di Dito nella Piaga, 7 Volevo Capire con Marrakesh, Madame Marrakesh, 6 Ricordi con Blanco ed Elisa, 5 Superstar Tiziano Ferro e Giorgia, 4 ovviamente, perché la matematica non ha opinione, 4 Annalisa con Canzone Estiva, 3 abbiamo appena ascoltato Samurai J con Ossessione da Sanremo 2026, 2 Rolling Stones The Colors, ve l'ho appena detto. Alla 1, prima di arrivare alla 1, ricordo a tutti voi Top 20 Countdown tutti i sabati alle 6 PM, cascasse il mondo, siamo live sulla 531, sull'app, sul sito, sulla frequenza 531, e se volete riascoltarla andate su radioitaliana531.com.au, sulla home c'è la sezione podcast, oppure programmi sabato per scoprire le canzoni più ascoltate in Italia in questo momento. E questa settimana alla 1, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Quindi non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento a settimana prossima, darvi l'appuntamento in qualsiasi momento, perché è chiaro che ci potete ascoltare quando volete, e quindi che sia giorno, notte e pomeriggio, ascoltateci e ballate questa canzone, Al Mio Paese numero 1. Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Viola Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Torna alta la tensione internazionale dopo il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino. Il presidente americano ha dichiarato di non volere una dichiarazione di indipendenza di Taiwan che possa trascinare gli Stati Uniti in una guerra con la Cina. Trump ha precisato di non considerare una minaccia le parole di Xi sul dossier Taiwan, ma intanto, secondo la CNN, sarebbe sempre più vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo la fragile tregua delle ultime settimane. Il leader americano ha comunque parlato di fantastici accordi commerciali raggiunti con Pechino e ha annunciato nuovi passi avanti nei rapporti economici tra le due superpotenze.
5: Restano estremamente difficili le operazioni di recupero dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il maltempo continua infatti a ostacolare gli interventi dei soccorritori nella grotta subacquea dell'atollo di Vavu, dove si è verificata la tragedia. Finora è stato recuperato soltanto il corpo di Gianluca Benedetti. Tra le vittime anche la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e i ricercatori Muriel Odenino e Federico Gualtieri. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta mentre proseguono le verifiche sulla Safari Boat Duke of York, dove si trovano ancora una ventina di italiani in attesa di rientrare a Malé.
4: Una persona presente a bordo della barca ha raccontato che al momento dell'immersione il mare era calmo, le condizioni apparivano favorevoli. L'allarme è stato dato subito e spiegato il testimone ancora sotto shock per quanto accaduto. Il marito della docente Monica Montefalcone ha ricordato l'esperienza della moglie come subacquea esperta, sottolineando che non avrebbe mai messo in pericolo la figlia o il resto del gruppo. La speranza della famiglia è ora affidata alle immagini registrate dalla GoPro utilizzata durante l'immersione.
5: Polemiche e proteste dopo alcune dichiarazioni pronunciate durante una puntata di Porta a Porta dedicata al delitto di Garlasco. La giornalista Concita Borrelli ha affermato che ognuno sogna lo stupro, frase che ha immediatamente scatenato reazioni indignate sui social e nel mondo politico. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato che presenterà pubblicamente le scuse nella prossima trasmissione, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. Durissima la reazione dei componenti del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che hanno definito le parole scandalose.
4: Tensione anche sul fronte economico dopo le parole del vice premier Antonio Tajani, che non aveva escluso una possibile manovra correttiva. Palazzo Chigi è intervenuto rapidamente smentendo questa ipotesi, ribadendo che l'obiettivo del governo resta ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea sul fronte energetico. Nel frattempo salgono petrolio, spread e debito pubblico italiano. Secondo i dati diffusi da Banca d'Italia, il debito ha raggiunto il nuovo record di 3.159 miliardi di euro, mentre Standard & Poor's conferma il rating BBB Plus con outlook positivo.
5: La cronaca ha confessato il 15enne accusato dell'omicidio di Bakary Sakho, il braccente agricolo originario del Mali ucciso a coltellate a Taranto. Davanti al GIP, il ragazzo si è detto profondamente dispiaciuto, spiegando di aver agito per difendere i propri amici da una possibile aggressione. Gli altri tre minori coinvolti hanno invece dichiarato di non essersi accorti delle ferite riportate dalla vittima durante la colluttazione.
4: E chiudiamo con lo sport. Il tennis, la pioggia condiziona gli internazionali d'Italia al Foro Italia. Il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è stato sospeso e riprenderà oggi con Azzurri in vantaggio nel terzo set. Si ferma invece la corsa di Luciano Darveri, sconfitto nettamente dalla norvegese Casper Ruud, che vola così in finale. Buone notizie dal doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vassori qualificati alle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Entri in me come svaniscono gli

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

bicchieri di chardonnay, pieni di ma, pieni di sé, ci si rivede fra un po'. Viene alle tre, ti noto alle tre, non ho ancora visto la Tour Eiffel, ti blocca Malpensa e ci baciamo a Charles de Gaulle. Wow, sembrava nulla invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita, una dose di certezza per le mie velleità, per sempre sarà. Non servono anelli che ci tengono assieme, perché da anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti. Cuori in arresto, favorisca i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora, la vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione, per questo è un problema per ogni soluzione. Non ci pensi? No, faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua, tu la mia calamita e la tua calamita,

resto, non ne faccio altrimenti. Cuore in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo, sui voli Lufthansa. Tu stai ancora un po', ancora un po'. Non ho mai fatto il nodo alla cravatta fino ad ora. La vita mi ha insegnato a farmi il nodo alla gola. Mi spiace, ti sei preso un paranoico d'adozione. Per questo ho un problema, per ogni soluzione. Non ci pensi, no. Faccio un salto nel vuoto dei nostri silenzi. E ti han detto se mi tocchi stai attenta che ti sporchi. A casa ho un cuscino con vista sui tuoi occhi. Oh, sembrava nulla invece eccoci qua. Tu la mia calamita e la tua calamità.

resto, non ne faccio altrimenti. Cuori in arresto, favorisco i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo sui voli Lufthansa.

0: Molfettese, Kick e Cork.
1: La cincin trendam, ma da un molfettese, sono da parlare di quel che succede in due mondi, sono da la ricetta per mangiare il molfettese e del dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

aceto. Ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che dopo piango.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: L'Anziano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anziano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anziano Club.
5: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Mi sento un odore alla gola.
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlins, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531. Fra la

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!

Yeah.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo ma è una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalelo tralala.
3: Trippi troppa troppa trippa.
1: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
5: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
6: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
5: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
6: Vieni a giocare alla tombola
5: e partecipa alla raffle.
6: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
5: 8340 2806.
6: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
5: Insieme possiamo fare
6: una grande differenza.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Anmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

stanno accanto, nessuno ti sta vicino. Il cuore come un iceberg circondato dalle navi, la paura di affondare, scontro fra Titanic. E più parlo d'amore, più non so come amare. Le canzoni non sanno mentire, ma i bugiardi sanno cantare.

0: dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
3: In direzione Pescara si registrano 2 chilometri di coda per lavori. Infine chiudiamo sul grande raccordo anulare di Roma, tra l'uscita Via del Mare e Parco dei Medici, in carreggiata interna si registra una coda per incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
5: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Sabato Sport.
7: Ripartiamo alle 14:31 minuti, dove è finito il calcio europeo in questo sabato di metà maggio, aspettando la super giornata di Serie A domani, domenica 17, tutta in diretta su Rai Radio 1. Beh, qualcosina c'è, perché alle 15:30 si aprirà il 34esimo e ultimo turno in Bundesliga. Sapete che in Germania il campionato ha 18 squadre, molti giochi sono già fatti, a cominciare ovviamente dal titolo che già da diverse settimane è finito, guardate un po', ai bavaresi, alla Bayern Monaco. Però bisogna definire il quadro dei piazzamenti europei, soprattutto c'è anche la zona retrocessione, lì c'è uno spareggio, un playoff, bisogna capire chi retrocederà in Zweite Liga direttamente, chi invece dovrà ancora avere a disposizione un'altra possibilità. Insomma, daremo aggiornamenti anche sul campionato tedesco per accontentare i tanti ascoltatori, perché è giusto farlo intanto, e per accontentare i tanti che ci chiedono informazioni in merito al 335-699-2949. Domani c'è anche la Premier League, il rush finale, oggi però c'è la finale di FA Cup tra il Chelsea e il Manchester City, si gioca a partire dalle 16 e anche qui saremo presenti con notizie da studio. Torniamo però sul campo, anzi torniamo in corsa a Giro d'Italia, quest'ottava tappa a Chieti Fermo. Ancora un aggiornamento con i nostri quattro inviati. Cristiano Piccinelli, ricomincio sempre da te. Ah, eccoci.
8: È un nubifragio su Fermo, con anche grandine in questo momento dalla postazione, insomma abbastanza evidente il cambio repentino dal punto di vista del metro. Siamo passati dal sole, giornata fresca, ma adesso davvero anche la grandine, pioggia copiosa sul traguardo, che ci auguriamo possa cessare prima dell'arrivo ovviamente del gruppo. Ma lì davanti c'è sempre, ci sono sempre due, anzi Ganna e Bettiol. Manuel,
9: Ganna e Bettiol che proseguono pervicaci nella loro azione, ma il gruppo non lascia fare, soprattutto continuano ad esserci attacchi e contrattacchi di altri corridori che vogliono andare in fuga, vogliono cercare di entrare in quella fuga. Per esempio in questo momento a una ventina di secondi di ritardo da Ganna e Bettiol, e con poche metri, poche decine di metri sul gruppo, c'è un tentativo di fuoriuscita da parte di due corridori del team Alpecin, ovvero sia Bayer e Plowright, di un compagno di squadra di Bettiol peraltro, Diego Lì, che ieri dalla cima del Blockhaus, anzi Blowhouse come l'ha definito lui nella sua spiccata mancata accentazione toscana, ha detto sì, la tappa di domani è una tappa adatta alle mie caratteristiche, cercherò magari di farmi vedere, vedremo se anche lui cercherà e riuscirà a centrare la fuga giusta. Ma ripetiamo, la situazione è molto fluida perché si va fortissimo, c'è anche vento in coda e dunque la velocità del gruppo è molto molto molto sostenuta, ed andare in fuga quest'oggi sarà veramente complicato. Cristiano,
8: 107 chilometri alla conclusione, faticano però a guadagnare due davanti. Ghiro,
10: sì, ne stanno facendo tanta, ormai siamo quasi su un'ora di corsa e si sta viaggiando a 52 km all'ora, anzi precisamente 51.800. Credo che sia veramente un'azione che pagheranno i due, insomma, che stanno là davanti a questa velocità, lo stanno andando veloci, perché Ganna e Bettiol sono corridori, insomma, che a cronometro sanno anche pure andare, ma attenzione perché fino al chilometro 96 sarà tutta pianura, poi si gira a sinistra e gli ultimi 60 sono tutti un mangia e bevi, questi colli diciamo che faranno veramente male, ci saranno delle rampe durissime e lì probabilmente vedremo la corsa che cambierà, come dire, atteggiamento.
8: Dove precisamente, Giovanni Visconti? Negli ultimi due muri, l'ultimo addirittura al 22%.
11: Sì, gli ultimi due muri in sequenza, i corridori saliranno a Capodarco e poi a Fermo, e nella scalata verso Fermo, precisamente 4 km all'arrivo, incontreranno 800 metri davvero impegnativi con punte fino al 22%, e lì potrebbe esserci la selezione definitiva, potrebbe venir via quel gruppetto che si giocherà la corsa nel caso la fuga verrà ripresa.
8: 106 km alla fine, davanti Ganna e Bettiolo con 20 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Studio.
7: Ancora grazie ai nostri inviati. Il diluvio su Fermo, sulle Marche, allora viene da chiedersi come sarà il cielo su Torino, così abbiamo citato anche i Subsonica, in ogni caso splendente, almeno in maniera metaforica, perché 50 anni fa esattamente, come dicevo, ci fu lo storico scudetto numero 7 per la squadra granata, il primo che arrivava dopo quelli della grande epopea del grande Torino, ma quella è davvero un'altra storia, una giornata che all'Olimpico Grande Torino sarà celebrata e che noi vi racconteremo. Prima però, con il sempre prezioso contributo di Ombretta Conti, abbiamo aperto lo scrigno del nostro archivio e così vi facciamo riascoltare come l'abbiamo raccontato noi ai tempi, il 16 maggio del 76, quella giornata su Rai Radio 1.
12: Tutto il calcio minuto per minuto.
13: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Sono 7 i campi con i quali stiamo per collegarci. Risultato dei primi tempi via Torino.
14: Risultato al quarto minuto di gioco della ripresa, 0-0 fra Torino e Cesena.
15: Scusa, qui è Perugia. Il Perugia è passato in vantaggio. Rete di Curi su cross da destra di Novellino. Niente da fare per Zoffe. Siamo all'11esimo, Perugia 1 e Juventus 0 a terra linea.
14: Scusa Ciotti, questo è l'urlo del comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Sventolio di bandiere del Torino. Attenzione, qui è il comunale di Torino, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia nello scudetto del Torino. Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine.
7: Fascino intramontabile delle voci dell'epoca, poi per la cronaca il pari 1-1 contro il Cesena della squadra granata guidata dal grande Gigi Radice, la Juve cadde a Perugia, Renato Curi compianto davvero. E allora che cosa accade all'Olimpico Grande Torino a Torino in queste ore per celebrare i 50 anni da quello storico scudetto? Ce lo racconteranno con diverse finestre, con molti collegamenti, con le voci dei protagonisti dell'epoca, i nostri due inviati che sono Nico Forletta e Francesco Repice. Buon pomeriggio a entrambi.
16: Buon pomeriggio a voi. Beh, insomma, veramente un tuffo nelle emozioni, un tuffo nella storia. Io mi trovo a pochi metri in questo momento qui a bordo campo da dove partì il cross di Graziani per Pulici, e fu un cross, come mi ha detto un ragazzaccio che è qui vicino a me, una palla colpita male, bassa, a mezza altezza, perché non lo feci io il cross. Indovinate un po' di chi sto parlando? Sto parlando di Claudio Sala. Buon pomeriggio Claudio, grazie, benvenuto.
17: Buon pomeriggio anche a te.
16: Benvenuto, è un'emozione immensa.
17: È un'emozione immensa ritrovarci dopo 50 anni in questo stesso stadio dove noi abbiamo vinto quello scudetto. E in effetti Pulici ha fatto una gran cosa, perché ha valorizzato un cross che sicuramente non era dei più belli.
16: Non era dei più belli.
17: Ma lui ha rischiato la testa con Danova che lo marcava,
16: esatto,
17: e ha messo la palla in rete. Quindi grande Paolino che ci ha risolto quel problema, soprattutto nell'ultima partita.
16: Eh sì, perché era lì 0-0, il punteggio non si schiodava,
17: sì.
16: La Juventus aveva preso gol a Perugia, come abbiamo ascoltato dalle voci di Sandro Ciotti e di Enrico Ameri, poi per il gol appunto di Pulici. Tornare a quei giorni sembra adesso veramente missione, non dico impossible, ma quello che mi dice questo stadio è esattamente il contrario. Cioè io vedo più di 5.000 persone quest'oggi qua. E voi avete radunato come associazione calciatori, ex calciatori del Toro, 5.000 tifosi del Torino che sono venuti con le sciarpe, con i vestiti granata, con le bandiere granata, perché evidentemente quella roba lì non si dimentica.
17: No, nessuno dimentica quello. Noi abbiamo visto vecchietti piangere proprio quando noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi c'è stata proprio una cosa mai vista per uno scudetto che non era sicuramente preventivato.
16: Non era preventivato perché la grande favorita era, come al solito, la vostra vicina.
17: Sempre.
16: Sempre la vostra vicina, però quella volta siete arrivati davanti voi. Chiedo a te, poi lo chiederò ai tuoi compagni di squadra, Claudio. Gigi Radice.
17: Gigi Radice era un grande personaggio, io l'ho conosciuto prima che lui arrivasse a Torino. Lui ha fatto l'allenatore a Monza, gli ha fatto esordire in Serie B, quindi era un allenatore che era avanti di 20 anni, nel senso che faceva pressing, fuorigioco, quindi ha imparato proprio tutto dagli olandesi. L'unica cosa che non ha imparato dagli olandesi è che quando erano ai mondiali loro portavano le mogli nell'albergo, no, anche noi a Bardonecchia abbiamo portato le mogli, ma noi in un albergo, le mogli in un'altra parte.
18: Sì, me lo diceva anche qualche giocatore della Roma un po' di tempo fa, allenato a Gigi Radice, che c'erano delle cose abbastanza sì, c'erano delle regole abbastanza ferre. Lascio per un attimo Claudio Sala. Giuseppe Pallavicini, innanzitutto grazie a voi. Di essere qua,
19: grazie a voi,
18: perché tu sei stato una delle anime organizzatrici di questa giornata.
19: Sì, diciamo che noi tre siamo stati le anime di questo evento importantissimo. Sai, 50 anni sono tanti, noi speravamo sempre che il Toro vincesse almeno uno scudetto, ci levasse questo peso, però non è così, lo dobbiamo riportare avanti ancora un po'. Diciamo che questo evento per noi è molto importante come associazione, perché ci siamo dati da fare questi signori qua, questi tre che siamo qua, siamo stati 4 mesi, 5 mesi in giro per organizzare, per chiamare tutti questi grandissimi campioni e specialmente per fare la nostra squadra che ha vinto lo scudetto, anche perché oggi qua c'è gente come Pulici, Costellini, Claudio Sala, Zaccarelli e tutti gli altri, ne manca qualcuno. Ricordiamo quelli che non ci sono più, che sono Lombardo, Gorin e il povero Garitano che è mancato da poco.
18: Sì,
19: comunque grazie a voi, quello che state facendo anche voi come radio, speriamo di avere altre volte.
18: Perché Giuseppe, questo è uno scudetto che un po' appartiene anche a noi della radio, perché noi lo celebravamo, come hai sentito, lo hanno celebrato le due voci immortali, potrei dire, vale a dire Enrico Ameri e Sandro Ciotti. Noi cerchiamo in qualche modo di fare, non dico altrettanto, ma insomma di avvicinarci a loro due quando raccontiamo gli scudetti. Chissà se ci capiterà di raccontare uno scudetto del Toro. Io poco fa adesso, però, se questo signore gli date una cuffia, ricordavo appunto con questo signore che sta per inforcare la cuffia, che è il presidente dell'associazione e degli ex, no, anzi il presidente Claudio, sì, chiedo scusa,
19: il tesoriere, chiedo scusa. È importante anche il tesoriere.
18: No, perché infatti io credo che sia stato tipo un passaggio mentale, perché tendo a pensare che il tesoriere sia sempre molto importante. Non so come mai.
19: No, però è
18: evidentemente è così, quindi chiedo scusa, ma sto parlando di un personaggio che fece gol, gliel'ho detto pochi minuti fa, gli ho detto guarda, tu mi hai fatto gol, cioè alla mia squadra, cioè alla Roma, come sanno tutti, fece gol di testa tra Betta e Santarini. Lui che non è altissimo, mettiamola così, Rosario Rampanti, no, non sei proprio una Roma, no?
20: 1,73,
18: però hai fatto gol contro due gendarmi, due corazzieri.
20: Non ci credo ancora.
18: E la palla chi te l'aveva messa?
20: Indovino un po', Claudio Sala.
19: Lì l'aveva messo bene.
18: Non era come quella di Graziani.
19: Era come quella di Graziani con il Pulici, ma considerando la sua altezza, ho detto qua devo metterla perfettamente.
18: Perfetta. Basta spingere. Ti ricorda qualcun altro?
19: Basta spingere dentro.
18: Quella storia lì. Basta spingere, sinistra e cross in mezzo.
20: Qui prendi un ramo del discorso che significa assist, perché ho l'impressione che oggi assist significa un po' troppo. Tutto.
18: Sì, tutto
20: uno
18: quanto.
20: Butta la palla da metà.
18: Un assist.
20: Quelli non sono assist.
18: No.
20: Assist sono quando tu mandi in porta il compagno.
18: Esatto.
20: Allora bisognerebbe ai tuoi colleghi cronisti, telecronisti, digli questa cosa qua.
18: Tu
20: che anche i giornalisti che scrivono assist, uno butta la palla dall'altra parte del campo e dice gol, assist, segnato, assist.
18: Tu diccela questa cosa, che noi la recepiamo come cronisti, come giornalisti. Tra l'altro abbiamo perso pochi giorni fa uno degli assist men, diciamo più Beccalossi. Beccalossi.
19: È vero,
18: più geniali del calcio italiano, però uno di quei calciatori che poi faceva fatica ad andare in nazionale proprio perché il vecchio, che era un cuore granata, Enzo Berzot, preferiva un altro tipo di sostanza.
20: Ho giocato insieme con Beccalossi,
18: hai giocato
20: a fine
18: insieme
20: carriera nel Brescia.
18: Esatto, mi ricordo questa cosa qui, perciò l'ho tirata in ballo, però voglio tirare in ballo l'associazione adesso con voi due, perché questa mi dicono essere la più grande
0: associazione di ex calciatori.
20: Noi siamo la più longeva dopo il Barcellona in Europa, quindi noi siamo nati nel 59, non noi, come associazione è nata nel 59 e la fondarono coloro che si salvarono da Superga, e fu fondata per aiutarsi fra i giocatori, quindi perché allora i giocatori guadagnavano poco, c'era qualcuno che magari aveva bisogno e quindi i compagni si misero e fondarono questa associazione e negli anni è stato molto utile per aiutarsi. Naturalmente i tempi sono cambiati e l'associazione lavora più sul sociale, come in questo caso che noi devolviamo l'incasso della giornata a Luigi, che Luigi e l'Unione è praticamente la casa dei bambini affetti da, che sono guariti.
0: Oncologico.
20: E quindi noi ci prestiamo a fare queste manifestazioni, quindi i nostri colleghi aderiscono bene, i giovani cominciamo a coinvolgerli e vedi come oggi sono venuti tanti. Quindi,
0: sono tanti e vedo tanti bimbi con la maglia granata. Ragazzi, questo è merito vostro però.
20: Noi cerchiamo di fare del nostro, insomma, anche in questo senso, e per avvicinare, per sentire bene per avvicinarsi a questi colori granata che hanno una storia particolare, bellissima. E quindi cerchiamo di dare continuità in questo e ci prestiamo appunto a fare queste opere.
0: E direi che ci riuscite assai bene, perché ripeto, vedo tantissime famiglie, tantissimi bimbi sugli spalti dello Stadio Grande. Io veramente questa è una cosa che mi emoziona particolarmente, perché sai, siamo abituati a un certo genere di spettacoli a volte abbastanza tristi, per cui vedere tutta questa gioia, tutti questi sorrisi, tutta questa purezza in qualche modo ci riavvicina al campo di gioco. Io, Rosario, mi devi permettere però, perché ho voglia di sfriculiare un po', come si dice.
20: Dai.
0: Perché io adesso, no, stavo pensando, Claudio.
19: Dimmi.
0: Tu faresti il quinto adesso, che faresti? Il braccetto.
19: No, il braccetto non lo voglio fare.
0: Per favore.
19: No, io devo dire che ho cambiato tutti i numeri dell'attacco. Ho giocato col 7, con l'8, col 9, col 10 e con l'11 anche qualche volta. E devo dire che evidentemente mi prestavo, una volta Fabbri si è inventato il falso 9.
0: Il falso 9.
19: E quindi abbiamo giocato con Pulici largo a destra, Graziani largo a sinistra, Claudio Sala centrale per andare dentro. Ma questi due non duettavano mai, perché erano a 60 chilometri e quindi chiaramente c'è stata questa difficoltà che ci ha creato poi dei problemi. Io ho perso la nazionale, eccetera eccetera, però quella è stata la decisione.
0: Però tu lavoravi su 70 metri, Claudio.
20: I giocatori
19: facevo anche dei scivoloni,
0: entrate in scivolati,
19: scivolati.
0: Ti avrebbero chiamato braccetto, rassegnati.
20: No, no. Guarda, giocatori come Claudio Sala che saltavano l'uomo, oggi sono, abbiamo carenza di questi uomini. Il campionato italiano patisce questo, la nazionale patisce questo, e quindi bisognerà ricominciare ad apprezzare la gente che sa saltare l'uomo, se no troppi tatticismi ti guastano.
19: Anche il Torino patisce questo.
0: No, ma tutti quanti
19: non ha degli esterni che saltano l'uomo.
0: Esatto, sai perché? Perché io vado un po' a memoria, anni 70 Domenghini, poi arrivate tu e Causio, poi arriva tale Bruno Conti.
19: Bruno Conti dopo.
0: Diciamo che insomma non eravamo messi male, improvvisamente succede quello che succede. Purtroppo, insomma.
20: Tutte le volte che andiamo ai mondiali.
0: Tutte le volte non si arriva a un mondiale, e questo credo per un ex calciatore, comunque per la gente che ha vestito la maglia azzurra, sia comunque un patimento, un plus, come dire, un dolore in più. O no, Claudio?
19: Sì, certo. D'altra parte adesso è parecchio tempo che la nazionale non c'entra questo obiettivo, e quindi vuol dire che c'è qualcosa da fare e molto da lavorare.
0: Molto da lavorare.
19: Poi una volta io per arrivare in nazionale ci ho messo 2 anni, adesso fai 2 partite e ti chiamano in nazionale. Devi avere un pochino prima di esperienza, un pochino di questo.
7: Francesco Repice, è fantastico ascoltare i ricordi dei tuoi ospiti, perché ci siamo immersi per chi c'era e per chi li ha solo immaginati in quegli anni. Ti chiederei davvero in pochi secondi di dire quello che accade e quello che accadrà nei prossimi minuti, proprio in una battuta, poi ci salutiamo e andiamo al GR1. Esatto.
0: Guarda, in questo momento dei bimbi stanno lasciando il campo perché hanno disputato una partita appunto a metà campo e si sono divertiti, formazioni giovanili.
7: Poi toccherà ai grandi tra poco, se sono ben informato.
0: Sì, sei ben informato, e noi vi racconteremo in diretta tutto.
18: A dopo.
7: Grazie,
18: a dopo.
7: Grazie a Francesco Remice, un abbraccio davvero ai protagonisti di quel Torino, tra l'altro uno scudetto che appartiene al Toro, che appartiene alla radio, diceva Francesco Repici. Io concordo, motivo in più per sottolineare che l'anno del Toro è anche un bellissimo podcast in 16 puntate curato dal nostro Nico Forlette, che potrete ascoltare gratuitamente ovviamente quando volete su Rai Play Sound. 1976, l'anno del Toro, tra 11 minuti scoccano le 15, cosa accade? Che noi anticipiamo di qualche minuto il GR1 che sta per andare in onda dopo un breve spot, e poi alle 15 saremo liberi per poter seguire in diretta sin dalle prime battute la gara sprint del motomondiale Gran Premio di Catalogna. Ovviamente torneremo ad aggiornare anche la situazione per quanto riguarda il Giro d'Italia e questa ottava tappa. Chieti, fermo, pubblicità breve, giornale radio, ascoltiamo con voi le notizie e poi ricominciamo con Sabato Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
21: GR1. Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, la tragedia alle Maldive. Mentre proseguono le ricerche dei corpi dei sub italiani, si aggrava il bilancio e c'è una vittima anche tra i soccorritori.
22: Un sub delle Maldive è morto dopo che oggi si era immerso per cercare i corpi degli italiani ancora dispersi da giovedì scorso. Sono 5 i connazionali deceduti nell'incidente, ma solo il corpo di uno di loro, quello di Gianluca Benedetti, è stato recuperato. Lui era l'istruttore del gruppo ed è stato ritrovato solo all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri invece sono stati individuati più avanti, sempre nella cavità, a 60 metri di profondità. Sono ancora in corso quindi le operazioni per recuperarli, alle quali si dovrebbero aggiungere anche 2 esperti sub italiani. Diverse le ipotesi sulle cause della tragedia: la perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole. Le autorità maldiviane intanto hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo degli italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri, sospeso anche la licenza di esercizio alla Duke of York, la safari boat dei 5 italiani morti. Simona Decina, GR1.
21: Medio Oriente. In una lettera Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian accusa Washington di azioni illegali e invita la comunità internazionale a intervenire. Intanto la TV di Stato riferisce di contatti tra alcuni paesi europei e Teheran per garantire il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Secondo la CNN, Trump sarebbe vicino a ordinare nuovi raid. Giorgia Meloni è arrivata in Grecia per il forum Europa-Golfo, al centro del vertice energia, difesa, sicurezza e gestione dei flussi migratori. La premier rivendica il via libera del Consiglio d'Europa agli hub per i rimpatri sul modello Albania. L'approccio italiano, scrive sui social, è diventato europeo. E a proposito di immigrazione, nuova tragedia a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola.
23: Quando in braccio alla mamma è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, era già morta. Aveva poco meno di un mese, l'ultima vittima del Mediterraneo, sarebbe deceduta per il freddo. Era su un barcone di 7 metri con 55 persone, soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza, attraccata sull'isola alle 4.30 di questa mattina. Sentiamo il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, Francesco D'Arca.
24: La neonata presentava degli indumenti completamente inzuppati d'acqua di mare. Questo è il freddo in un corpicino così esile, è stata la causa del decesso.
23: La mamma era partita dalla costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe allo spot dell'isola. Sentiamo il direttore, Imad Dalil.
24: Godono di buone condizioni di salute. Per loro e per le altre persone è stato attivato immediatamente il supporto psicologico.
23: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Il corpicino della bambina è stato portato al cimitero di Lampedusa per dispezione cadaverica. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
21: È indagato per favoreggiamento dell'immigrazione illegale il capitano della nave di soccorso Sea-Watch 5. L'imbarcazione della ONG tedesca è arrivata ieri al porto di Brindisi con 166 migranti a bordo, soccorsi nei giorni scorsi. Sequestrati anche documenti e attrezzature, per la portavoce di Sea-Watch si tratta di un altro feroce attacco alla solidarietà in mare. Scatta oggi l'obbligo di targa per i monopattini elettrici per privati, cittadini e società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio denunciano però ritardi nella consegna delle targhe da parte della motorizzazione civile e minacciano dei ricorsi. Dei circa 500.000 monopattini circolanti in Italia si stima che uno su due non sia ancora in regola. Il meteo, ancora qualche ora di maltempo, prima al nord, poi in estensione al centro e al sud, neve su Alpi e Appennino sopra i 1500 metri. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
2: Piogge anche nella forma di rovesci e temporali su buona parte del centro-sud, al settentrione soprattutto tra la Romagna e il Triveneto. Tendenza al miglioramento a partire dal pomeriggio, temperature in ulteriore calo al centro-sud. Domani cielo in prevalenza sereno con della residua instabilità soltanto a ridosso delle Alpi e lungo la dorsale appenninica.
21: In chiusura la musica con l'Eurovision Song Contest 2026, questa sera la finale a Vienna, in gara 25 artisti e per l'Italia c'è Sal Da Vinci. Saremo io e te per sempre. In scaletta è il 22esimo ad uscire sul palco, mentre la sua Per Sempre si spopola anche a Vienna, dove è atteso il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che annuncia Sal Da Vinci sarà tra gli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica al patrimonio dell'umanità. La soddisfazione del cantante.
3: Le canzoni sono tutto un come. Quando partono non le puoi fermare. Sono venuto a conoscenza che questa canzone è entrata anche nelle classifiche europee e per la musica italiana credo che faccia veramente bene.
21: Sono le 14:55 minuti, la linea torna a Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
7: Ed eccoci a voi ancora, 5 minuti allo scoccare delle 15, sempre ben trovati da Guido Ordoni al microfono. Vado a salutare questa volta Fabio Cardinali ed Emanuele Rinaudo che ci assistono al di là del vetro, sempre con Ombretta Conti in regia, ci segue dalla redazione Andrea Pistorio. Si parlava giustamente anche di meteo in coda al GR1, la situazione sul Foro Italico, poche sporadiche goccioline che non hanno però portato all'interruzione della semifinale del doppio, soprattutto non hanno impedito al duo azzurro Bolelli-Vavassori di aggiudicarsi il primo set al termine di un combattimento battutissimo tie break 11-9 sul duo anglosassone, uno americano l'altro britannico. Harrison Skupski ha appena iniziato il secondo set con i nostri avversari, gli avversari degli azzurri, che però hanno due palle break a disposizione, avanti 1-0. È importante questa partita non solo perché mette in palio un posto nella finale del doppio maschile, ma perché ulteriormente sul centrale al termine di questo match sarà via libera per Sinner Medvedev per andare a completare il terzo set, la gara interrotta ancora ieri sera per maltempo, e dunque da lì poi uscirà il nome del finalista del tabellone maschile. Tra un po' la MotoGP si imporrà alla nostra attenzione, è sempre vivo il racconto del Giro d'Italia. Allora, prima di concentrarci sui motori in Catalogna, andiamo ancora sulle strade della Corsa Rosa. La Chieti fermo in pieno svolgimento, l'ottava frazione Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto. Cristiano, ancora un aggiornamento, sempre ben trovato.
8: 88 chilometri alla conclusione, Ganna e Bettiolo sono stati ripresi, ma si va forte lì davanti, Manuel.
9: La velocità media continua a lambire i 50 all'ora, per carità, è vero che in questa fase si viaggia in pianura, ma è comunque una velocità importante, importantissima, perché tutti vogliono provare ad andare in fuga, ci hanno provato in tantissimi. L'ultimo in ordine di tempo è stato il norvegese della 1X, team anch'esso norvegese, Andreas Leknessund, che peraltro ha indossato anche la maglia rosa qualche anno fa per qualche giorno al Giro d'Italia. Anche lui però è stato ripreso e adesso si continua ad andare avanti tra scatti contro scatti, velocità che resta altissima e, come dire, sembra veramente una gara di MotoGP anche senza motore, perché tutti vogliono andare in fuga, perché tutti sanno che la fuga potrebbe arrivare oggi.
8: E allora come si fa a trovare lo spunto giusto, Giovanni Visconti?
11: Beh, non è semplice, tappa davvero complicata, si poteva prospettare uno scenario del genere, in quanto tutti vogliono andare in fuga, tutti attaccano e c'è sempre qualcuno che insegue, e questo sta facendo sì che stiamo arrivando ormai nella zona dei muri, mancano poco più di 30 chilometri e, come dicevamo, potrebbe ripartire una nuova gara dove anche chi è davanti in classifica generale potrebbe dire la sua.
8: Intanto vi eravamo debitori delle condizioni del corridore della Pinarello caduto. Si trattava di Fabio Christen, fratello di Jan, svizzero del team UAE. Problema probabilmente la clavicola, ritiro per lui, sfortunato. Ma con Astana, protagonista assoluta di questo Giro d'Italia, la squadra kazaka, Ghiro.
5: Eh sì, ci stanno provando, una tappa l'hanno vinta con Ballerini, quindi loro hanno marcato il cartellino, hanno portato anche la maglia rosa con Lopez, quindi con Silva, chiedo scusa, quindi insomma loro ci stanno provando anche oggi. Forse c'è un corridore molto importante che è Ulissi, che di tappa Giro d'Italia ne ha vinte ben 8.
8: E cerca ovviamente di aumentare questo bagaglio personale di successi, la Corsa Rosa, sul finire della carriera, 86 km.

0: del motomondiale, della MotoGP che stiamo per seguire, quindi il microfono è pronto per Luca Cesaretti, non prima di aver salutato chi lo accompagnerà in Radio Cronaca, Massimo Angeletti, sempre ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ben trovati a tutti voi, grazie Guido.
0: E allora tra pochissimo si parte, Luca Cesaretti con Massimo Angeletti, sempre pronti i nostri inviati al seguito del Giro d'Italia per particolari novità, ma intanto accendiamo i motori che sono già belli che accesi. Luca, a te il microfono.
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio.
1: Ciao
2: anche
1: Luca.
2: Da parte mia.
1: Ciao,
2: e allora,
1: ciao.
2: Prima di tutto una bella notizia che dovevamo, che arriva dalla Moto2, bella notizia per i colori italiani, la pole position infatti l'ha conquistata con il record del circuito del Montmeló Celestino Vietti, l'ultima volta 636 giorni fa per il pilota torinese, Austria 2024 per la Cabra, lì vinse anche la gara, scopriremo se saprà fare così anche stavolta. Bene anche Luca Lunetta, decimo, miglior qualifica per lui in Moto2, insomma è un rookie anche infortunato per un paio di gran premi, abbastanza facile migliorare la ventesima posizione della Thailandia. In giro è in corso il giro di riscaldamento al Montmeló con una scelta di gomme media all'anteriore, soft al posteriore, identica per tutti, 22 gradi la temperatura dell'atmosfera, 43 dell'asfalto. Massimo, oggi sarà forse una questione di gestione perché ci si attende un drop nella seconda parte di questa gara sprint da 12 giri, domani invece ci sarà il dubbio per tutti se utilizzare la soft o la media.
1: Questo è un circuito che, come si dice in gergo, mangia le gomme, e la seconda parte di gara qui è, diciamo, più delicata delle altre. Probabilmente, come dici tu, chi gestirà meglio senza stressarle, insomma, cercando una vita più dolce possibile, ha più chance di far bene nel finale, nella parte finale.
2: E allora sicuramente sarà uno dei temi oggi e domani, circuito con pochissimo grip, se ne sono lamentati anche i piloti ieri, perché insomma, l'asfalto è decisamente da rifare in un circuito bellissimo ma che ha questi i problemi. E sarà una gara in cui dovranno risalire i primi due del mondiale, le due aprile ufficiali, Bezzecchi dodicesimo caduto in Q2, Martin nono caduto in Q1 con la terza caduta di questo fine settimana. In pole c'è Pedro Acosta, la seconda in carriera dopo Giappone 2024, poi Morbidelli passato la Q1 e Alex Marquez, seconda fila per Raul Fernandez, Zarco e Di Giannantonio, terza per Quartararo, Binder e Martin, quarta per Mir, Jack Miller e Bezzecchi, in quinta Bagnaia e Bastianini, eliminati in Q1 con Bagnaia che sostanzialmente ha dato la scia a Morbidelli. Morbidelli è passato, lui è rimasto fuori per 51 millesimi, però ci siamo perché la griglia si è andata a ricomporre sul rettilineo del Montmeló in Catalogna, Gran Premio della Catalogna, gara sprint a 12 giri, luci rosse accese, si spengono, parte bene Pedro Acosta, parte anche abbastanza bene dalle retrovie, Martin che si trascina dietro Bezzecchi, bella a lungo delle due Aprilia che vanno a recuperare posizioni, poi Bezzecchi è nel gruppone, c'è una caduta, una Honda e una KTM, eravamo indietro, potrebbe essere Bastianini anche, visto che insomma eravamo nella parte finale del gruppo, no, Binder e Mir sono loro due i piloti caduti, davanti a tutti c'è Acosta, poi Alex Marquez, Zarco che è partito molto bene, Morbidelli è quarto, Raul Fernandez, Martin sesto, è risalito di tre posizioni, è risalito di tre posizioni anche Bezzecchi che è in nona posizione, Zarco che si butta all'interno, si va a prendere addirittura la seconda posizione, quindi Acosta in testa, Zarco in seconda posizione, poi Alex Marquez e Raul Fernandez. Massimo, vediamo dei valori molto diversi rispetto al solito, KTM che mangia le gomme, qui dove c'è poco grip evidentemente viene un po' favorita da questa situazione e dunque poi Acosta ci mette del suo, però insomma KTM più competitiva rispetto al solito.
1: Sì, perché la livella al consumo delle gomme che hanno le altre, visto il circuito, sicuramente in due giorni hanno dimostrato di essere molto competitive le KTM, anche con Binder, anche se adesso purtroppo per lui è caduto. Riguardo alla partenza, notavo che Morbidelli ha perso tante posizioni.
2: Eh sì, non è partito benissimo, e adesso ne ha perse altre due, esatto, e quindi è settimo. Quando si chiude il primo giro
1: Bravo, recuperano Bagnaia e Bezzecchi che sono nella top 10.

0: ottavo e nono. Quindi.
1: Poi insomma, ricordiamo che Martin ha un punto, o meglio, aveva un punto di distacco da Bezzecchi in classifica mondiale alla partenza. In questo momento sarebbe avanti di uno Martin che è quinto, Bezzecchi che è ottavo. Un piccolo lungo da parte di Raul Fernandez e allora Jorge Martin si porta in quarta posizione con Fernandez che però va subito all'attacco, prova a riprendersi la posizione. Due a briglia, una ufficiale, quella di Jorge Martin, poi quella del team Tracauso di Fernandez, si butta dentro e apre la porta a Di Gianantonio che ne passa due, poi Fernandez ancora all'attacco per riprendersi quella quarta posizione. Bellissima questa lotta a te, quarta, quinta e sesta posizione. Adesso c'è Raul in quarta piazza, quinto è Di Gianantonio, sesto è Martin. Questo però Massimo ha favorito il piccolo allungo dei primi tre, Acosta, Alex Marquez e Zarco nell'ordine.
0: Sì, hanno guadagnato un paio di decimi, quindi sì, hanno allungato. C'è da dire che comunque ancora i ritmi di ogni pilota devono essere definiti. C'è parecchia bagarre, fortunatamente per lo spettacolo, perché è bellissimo, direi che ancora si devono assestare un po' i valori.
1: Sì.
0: Adesso cominciano a girare in 1.39, quindi cominciamo a vederli ora.
1: Alex Marquez sul rettilineo all'inizio del terzo giro all'esterno di motore, riesce a passare a Costa che però si difende in qualche maniera, va quasi ad incrociare sul rettilineo, a Costa rimane davanti, Alex Marquez a secondo, poi Zarco, Raul Fernandez, Di Gianantonio, Martin, Morbidelli, Bezzecchi e Bagnaia, i primi nove raccolti in meno di 2,5 secondi, poi è risalito forte Luca Marini che è decimo, prova ad accodarsi, ci sta riuscendo almeno per il momento, ma i primi 10 sono tutti compatti, tutti in lotta per i punti, magari anche per il podio, per un piazzamento pesante, perché insomma c'è davvero spazio per rimontare. Terzo giro di 12 solamente, con il degrado atteso nella seconda parte di questa gara sprint. Massimo, i primi 6 stanno provando ad allungare, più che altro è Morbidelli che fatica a tenere il ritmo e sta facendo un po' da tappo in questo momento a Bezzecchi e Bagnaia, i 3 dell'Academy sotto gli occhi di Valentino Rossi.
0: Sembra che abbia qualcosa in meno, però ricordiamo un dato che secondo me è significativo anche per questa situazione, che durante le qualifiche in meno di un secondo c'erano 15
1: Martin,
0: piloti della caduta.
1: Scusa Massimo, la caduta di Jorge Martin, quarta caduta del fine settimana, riesce a tenere la moto accesa, prova a ripartire ma ha la ruota affossata nella ghiaia e gli steward gli indicano di andare via, dunque gara finita per Jorge Martin, primo errore dell'anno, e questo è un passaggio importante anche per la classifica mondiale perché era virtualmente in testa. Ancora Alex Marquez, stavolta all'interno sul rettilineo principale del Montmeló, su Pedro Acosta, staccatona, riesce a rimanere però alla corda, dunque Alex Marquez in testa davanti ad Acosta. Terzo è Raul Fernandez che scavalca Zarco per un piccolo errorino nella S di curva 1 e 2, quarto Zarco, quinto di Gianantonio, Bezzecchi ha scavalcato Morbidelli, lo ha fatto anche Bagnaia, però adesso Bezzecchi ha 1,5 secondi da recuperare per accodarsi al trenino dei primi 5.
0: Anche
1: massimi.
0: Bagnaia è passato, eh?
1: Eh sì, anche
0: ha
1: Bagnaia.
0: Sì.
1: E stanno girando sui tempi dei primi, quindi insomma hanno il passo per provare a riaccodarsi.
0: Sì, ma... bravo, si livella molto la Martin, purtroppo questo weekend è caduto molte volte,
1: cioè, quarta caduta in 5 sessioni,
0: esatto, quindi c'è un problema forse più generale rispetto a questa pista per lui.
1: Sì, caduto in curva 5 peraltro, dove era caduto anche stamattina in Q1. Warning per track limits ai danni di Alex Marquez, siamo al quarto giro di 12, quindi attenzione perché questo potrebbe essere un altro dei fattori in questa gara sprint dalle mille sfaccettature. Alex Marquez che adesso non riesce ad andarsene, sono in 5 compatti, raccolti tutti in un secondo, Alex, Acosta, Fernandez, Sarko che fatica un po' e Di Giannantonio, e poi Bezzecchi e Bagnaia che provano a risalire anche se adesso perdono qualcosa rispetto ai primi cinque. Massimo, il più veloce in pista è Raul Fernandez in questo
0: esatto,
1: momento.
0: Esatto, bravo, stavo notando proprio questo, che gira in 1:39.3 e sembra di avere più slancio rispetto ai due che lo precedono. Si sono toccati, che succede?
1: Di Giannantonio su Sarko alla staccata di curva 1 con decisione porta il francese quasi sullo sporco. Di Giannantonio si prende la quarta posizione ma perde le ruote dei primi tre e adesso vediamo se Bezzecchi ne ha per andare a prendere almeno Sarko. Certo che, Massimo, è un po' strano il fatto che Raul Fernandez, che a Le Mans era la quarta, la peggiore delle Aprilia, ha detto pure non so perché gli altri riescono a sorpassare e io no, qui è invece decisamente la migliore fin qui.
0: Ma sicuramente Fernandez è un gran pilota, è ancora incostante, quindi non su tutti i circuiti riesce ad esprimersi al meglio. Poi sappiamo che con questi margini millesimali basta poco per fare una bella gara o una brutta gara. Ha azzeccato oggi l'equilibrio giusto, sorpassa ancora in seconda posizione, ha sorpassato Acosta.
1: Sì, Raul Fernandez va a saltare anche Pedro Acosta, adesso è lui che guida l'inseguimento ad Alex Marquez, che è complice il sorpasso di Raul Fernandez alla 5 del circuito del Montmeló, ha guadagnato un piccolo margine di vantaggio, 4 decimi tra Alex e Raul, poi Pedro Acosta, poi c'è Fabio Di Giannantonio che gira più veloce di Acosta, mezzo secondo più veloce di Acosta in questo quinto giro che si chiude proprio in questo momento. Bezzecchi gira 39.8 contro il 45 di Sarko, il 41 di Acosta, quindi c'è spazio anche per lui per risalire. Bezzecchi sesto in questo momento, ha un secondo da Sarko che lo precede, si trascina dietro Bagnaia e Morbidelli che però sembrano faticare un po' a tenere quel ritmo. Adesso vediamo se il ritmo di Alex Marquez basterà per andare via, ma la sensazione, Massimo, ad occhio è che invece il pilota spagnolo del team Aprilia Trackhouse stia andando centimetro dopo centimetro a rosicchiare qualcosa da Alex Marquez, trascinandosi dietro Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio, che si sta reinserendo a pieno titolo in maniera totale nella lotta per il podio.
0: È un equilibrio molto precario tra il cercare di guadagnare metri e non stressare troppo le gomme in previsione del finale, ma sembra che ci stia riuscendo, perché comunque decimo dopo decimo Fernandez guadagna qualcosa, ma secondo me Marquez ha qualcosina in
1: ha
0: più, almeno
1: un pochino.
0: È stato più costante di tutti i piloti.
1: Diciamo che sicuramente rispetto a Raul Fernandez è partito avanti, si è trovato subito davanti, a parte quel paio di sorpassi e ad Acosta non ha dovuto spingere troppo, quindi teoricamente può aver tenuto
0: qualcosina
1: un po'
0: più in più
1: di
0: alla fine, certo.
1: Sì. Si sta per chiudere il sesto giro, quindi siamo a metà di questa gara sprint, 39.6 Alex, 39.7 Raul e Acosta, 39.5 Di Giannantonio che è il più veloce in questo giro. Bezzecchi 41, fa un po' d'elastico con Sarko, rimane lì a un secondo e continua a trascinarsi dietro Bagnaia. Bastianini va a scavalcare Luca Marini, si prende la nona posizione, ci sono 5 italiani in fila dalla sesta alla decima posizione nell'ordine: Bezzecchi, Bagnaia, Morbidelli, Bastianini e Marini. Da qui, settima tornata, forse dalla prossima ottava, inizieremo anche a vedere chi avrà più drop della gomma posteriore, Massimo, e chi meno.
0: Guarda Luca, generalmente in questo giro hanno un po' rallentato perché stanno girando tutti sopra l'1:39 alto, quelli che giravano prima mezzo secondo più veloce, quindi secondo me stanno tutti cercando di trovare il momento giusto per gestire e ripartire.
1: Assolutamente così, anche perché l'anno scorso c'era qualche grado in più, quindi quest'anno qualche grado in meno, questo potrebbe aiutare nella gestione del pneumatico, e poi appunto dati di oggi che saranno utilizzati anche per scegliere domani cosa fare, soft o medial posteriore, quello è il grande dubbio. La soft rischi di essere tirato ma avere più prestazione nella prima fase, la media potrà spingere di più ma insomma pagare in avvio per poi provare a risalire. Settimo giro di 12 che si sta per concludere, perché siamo alle due curve a sinistra finali, la 13 e adesso la 14, che lancia sul rettilineo di oltre un chilometro, 1047 metri, con Alex Marquez che allunga qualcosina, 4 decimi e mezzo su Raul Fernandez, terzo Acosta, quarto di Gian Antonio, che continua a dare l'impressione, Massimo, in questa fase di essere forse quello che almeno tolto Alex Marquez ne ha un pochino di più, no?
0: Sembrerebbe che le Ducati abbiano ritrovato la loro performance migliore, quindi anch'io credo che Di Gian Antonio stia un po' guardando cosa succede davanti. Intanto c'è un bel divario fra i quattro e tutti gli altri, anche con Zarco quasi 2 secondi, quindi se la giocano i primi quattro.
1: Eh sì, Zarco un po' a bagnomaria, perché ha 1 secondo e 6 da Di Gian Antonio ormai, ma 1 secondo e 3 di vantaggio su Bezzecchi, che conferma, Massimo, al di là della posizione di partenza, però anche a livello di passo, lui che invece sembra anche in ottica domani essere uno di quelli messi meglio a livello di passo, il sabato non riesce a tirare fuori.
0: Sta faticando, guarda che Bagnaia
1: l'ho appena sorpassato. Esatto. Bagnaia ha preso la 6ª posizione a Bezzecchi, a confermare che insomma il Bezzecchi della domenica il sabato non riesce a imporre nella stessa maniera il suo passo.
0: E che qui l'unico che riesce a gestire l'aprile è Fernandez.
1: Esatto. Sì, perché Ogura è 11° dopo il podio di Le Mans, il primo in carriera. Martin, l'abbiamo detto, caduto subito nel tentativo di rimontare, quindi insomma Aprilia un po' in difficoltà. Peraltro, Massimo, la cosa particolare è che nel 2023 Aprilia a Montmeló fece doppietta con Aleix Espargaró, sì, e Vignales, la prima doppietta, no? Dopo aver vinto anche la sprint, sì. Era un circuito Aprilia proprio per le caratteristiche tecniche dell'asfalto, quando Aprilia aveva problemi di consumo nelle gomme. Adesso che è diventata una moto molto più completa, invece è uno dei circuiti in cui fatica di più.
0: Sì, sono le stranezze della tecnologia, no? Riesci a trovare soluzioni più performanti, ma non vanno bene poi per tutto.
1: E per le condizioni un po' estreme, a livello quantomeno di consumi e di grip che ci sono al Montmeló. Siamo nel corso del 9° giro di 12, Alex Marquez con 0,5 secondo abbondante, 537 millesimi di vantaggio nei confronti di Raul Fernandez, poi Acosta e Di Gian Antonio che rimangono lì, Zarco a 1,8 secondo da Di Gian Antonio con 1,6 secondo su Bagnaia che addirittura allunga nei confronti di Bezzecchi. Bezzecchi che gira in 40,8, si deve a questo punto guardare anche da Morbidelli che gli è attaccato, sta risalendo forte anche Bastianini, 40,1 Acosta su Raul Fernandez in fondo alla staccata di curva 10, ci riesce con la moto di traverso. Acosta si va a riprendere la 2ª posizione, Massimo, è il momento in cui il tiburon, lo squalo, va a rompere gli indugi e prova a prendersi questa vittoria?
0: Evidentemente ha gestito bene le gomme, perché in questo momento non lesina il gas, l'apertura. Forza. Del gas, quindi vuol dire che ne ha ancora. Non so quanto ne ha Marquez, perché vedo che resiste bene in 2 tratti, è molto più veloce degli altri.
1: Eh sì, 39,9, l'unico nel corso del 9° giro, quello appena completato, a girare, anche se per 23 millesimi sotto l'1,40, con Bezzecchi effettivamente in difficoltà, tallonato da Morbidelli e da Bastianini, rischia di scivolare in 9ª posizione, prenderebbe un punticino, però insomma con la caduta di Martino poteva essere anche un'occasione per mettere qualche punticino in cascina. Però vediamo cosa accade davanti, dove Alex Marquez metro dopo metro continua ad allungare ancora su Pedro Acosta, 7 decimi. Adesso Raul Fernandez, Massimo, sembra un po' in difficoltà, tant'è che ha perso la scia di Acosta e c'è Di Gian Antonio sempre più grande alle sue spalle, sempre più minaccioso.
0: Il drop si fa sentire evidentemente dopo averla stressata ben bene, perché ha avuto una guida molto aggressiva nella prima parte, forse la paga in questo momento. Sicuramente ha rallentato la sua rincorsa e non è più in grado di prendere almeno il primo.
1: E conferma Massimo un po' quello che stiamo vedendo anche con Bezzecchi, qualche posizione più indietro, però un'Aprilia che sta soffrendo a differenza delle altre, più di tutte le altre case in questo circuito, a livello di gomme, con un drop importante in questa seconda parte della gara sprint.
0: Sì, Michelin ha portato delle mescole particolari, però questo asfalto è talmente ignorante che non risparmia nessuna gomma, e quindi un po' per tutti questo problema si presenterà soprattutto nella gara lunga. È vero come dici tu che avrà, attenzione,
1: di Gian Antonio prova la staccata di curva 1 di buttarsi all'interno di Fernandez, ce la fa di Gian Antonio, si prende la terza posizione di Gian Antonio, ma Fernandez non molla, prova a trovare lo spazio all'interno, ma all'interno di curva 3 è impossibile infilarsi, e allora di Gian Antonio si prende la terza posizione e si prende anche subito qualche metro di vantaggio nei confronti dello spagnolo del team Aprilia Trackhouse. Massimo, per tornare su quello che dicevi, vista la sprint di oggi, io credo che in Aprilia domani non avranno troppi dubbi, scelta per loro gomma media, tant'è che Bezzecchi già stamattina in FP2 ha girato a lungo con la media e con un buon ritmo.
0: Però nella parte iniziale potrebbero pagarla questa scelta, c'è un po' da vedere quali saranno le condizioni meteo, ma domani dovrebbe essere più caldo, quindi sì, il problema si acuirà.
1: Sì, quello è l'ultimo bollettino meteo diffuso dalla MotoGP. Morbidelli scavalca Bezzecchi, proprio per tornare su quello che dicevamo pochi istanti fa. Settimo Morbidelli, ottavo Bezzecchi. Siamo ormai nella fase finale del penultimo giro, anche Bastianini su Bezzecchi, Bezzecchi in grande difficoltà in questo momento, è nono, alle spalle Ogura, un'altra Aprilia, soprattutto se venisse scavalcato anche da Ogura finirebbe con 1-0 come Jorge Martin, e quindi insomma pari e patta in classifica mondiale. Occhio perché davanti a Costa si sta riportando su Alex Marquez, inizia adesso l'ultimo giro, 2 decimi tra Alex Marquez e Acosta. Massimo, Acosta ci prova, se ha un minimo spiraglio.
0: Questa sua prima vittoria è lì con una carota per l'asino, e lui la vuole addentare, e ha ragione, perché se lo merita, ha fatto 2 stagioni belle, molto importanti, quindi sarebbe anche giusto, al di là del valore di Marquez, non per fare il tifoso, ma per premiare un pilota che è un talento vero.
1: Ogura su Bezzecchi, Ogura nono, Bezzecchi decimo, fuori dalla zona punti. Per Acosta in realtà sarebbe la seconda vittoria, però giustamente in Thailandia era passato sotto la bandiera scacchi in seconda posizione, poi la penalità,
0: diciamo,
1: di Marquez
0: considera,
1: esatto, insomma, vuole passare stavolta senza dubbi lui per primo sotto la bandiera scacchi. Ci sarà Fermín López a sventolarla, il centrocampista della Roca e del Barcellona. Sarà un trionfo spagnolo. Chi tra Alex Marquez e Pedro Acosta? Vanno verso curva 10 e forse è l'ultima chance di Acosta.
0: Ricordiamoci, Luca, il sorpasso di Valentino all'ultima curva.
1: Infatti dicevo, forse è l'ultimo posto, però Acosta in realtà potrebbe inventarsi qualcosa stile Valentino. La 13 e la 14.
0: È vicino.
1: È vicinissimo, prova a prendere la scia. La 13 in discesa, la 14. No, non ce la fa Acosta. La 13 adesso. Ci ha provato Pedro Acosta, ma Alex Marquez vince un catalano nella sprint del Gran Premio di Catalogna, ha chiuso tutti i varchi e ha vinto per 41 millesimi Alex Marquez. Poi di Gian Antonio terzo, Raul Fernandez quarto, Zarco in qualche maniera riesce a salvare la posizione dalla gran rimonta di Bagnaia, quindi quinto Zarco, sesto Bagnaia, settimo Morbidelli, ottavo Gura e nono Bezzecchi, che nel finale sfrutta, io credo, un errore di Bastianini, perché Bastianini era ottavo, chiude decimo, probabilmente un piccolo errore di Enea Bastianini che regala la nona posizione e un punticino mondiale.
0: È un punticino,
1: a
0: bravo.
1: Marco Bezzecchi, Massimo.
0: Alla fine contano anche quelli, ricordiamoci,
1: sì,
0: i tanti piloti che hanno vinto per un punto il mondiale, quindi Va bene così, non è stata del tutto inutile, 1-0 sarebbe stato anche psicologicamente peggio.
1: Ducati KTM Ducati, Aprilia fuori dal podio, 7 giorni fa, anzi 6, non l'avremmo mai pensato, no Massimo?
0: No, KTM qui ha trovato un bel equilibrio, probabilmente dovremo imparare a ragionare non tanto per le prestazioni in assoluto delle moto, ma le prestazioni nel singolo circuito. Come ricordo sempre, 15 piloti nella Q2 in meno di un secondo.
1: Eh sì, verissimo. Peraltro, due Ducati sul podio, ma due Ducati clienti, passami il termine, quella di Alex, esatto, Marquez del team Gresini e quella del team VR46 di Fabio Di Giannantonio.
0: Che però è una moto ufficiale, no?
1: Sì, è una
0: factory.
1: Anche se in un team privato.
0: Sì, esatto. Sì.
1: Insomma, domani potrebbe arrivare l'undicesimo Gran Premio senza podio per il team ufficiale Ducati. Anche questo, fino all'inizio della stagione, sembrava impossibile, invece è la realtà di questa MotoGP del 2026.
0: Voglio spezzare una lancia a favore di Bagnaia, perché comunque partendo dalla dietro, quinta fila, certo, sì, alla fine è arrivato sesto, e significa comunque il trend combattivo, con la voglia di arrivare davanti, non rinunciatario. Questo secondo me può essere un bel segnale per il tre volte campione del mondo
1: in vista di domani, al netto insomma di quel podio un po' estemporaneo nella pioggia di Jerez al sabato. Mi verrebbe da dire, Massimo, la miglior sprint dell'annata di Bagnaia.
0: Sì. Sì, anche se partire così, certo, dietro pregiudica in questo tipo di motociclismo dove i margini sono minimi, e se parti davanti hai una dinamica, se parti dietro ne hai completamente altre, quindi questo può solo fare una bella gara, ecco, certo, ma sicuramente aspirare alla vittoria è difficile, almeno insomma può succedere tutto, ma la logica dice questo.
1: Magari avrà più speranze di rimontare domani, lo scopriremo a partire dalle 14, sempre con l'aiuto nel racconto da parte di Massimo Angeletti. Grazie Massimo, a domani.
0: Grazie, buon pomeriggio, ce l'ho fatta.
1: La sprint del Gran Premio di Catalogna viene vinto da Alex Marquez, Ducati Gresini, davanti a Pedro Acosta, KTM, Fabio Di Giannantonio, Ducati VR46, sesto Bagnaia, settimo Morbidelli, nono Bezzecchi, decimo Bastianini, caduto Jorge Martin nelle prime fasi di gara, la nuova classifica mondiale, Marco Bezzecchi rimane in testa, 129 punti, 2 di vantaggio su Jorge Martin, 37 su Pedro Acosta, 38 su Fabio Di Giannantonio. È tutto per oggi, l'appuntamento a domani.
2: A domani e grazie Luca Cesaretti, ringraziamo a nostra volta anche Massimo Angeletti, che allo stesso modo ritroveremo domani per la gara classica che andrà a cadere sostanzialmente alla fine della maxi edizione di Tutto il Calcio minuto per minuto, dedicata nella giornata di domenica, di domani, alle 5 partite delle 12 valide per i piazzamenti Champions, il derby della capitale e non solo. A proposito di ciò che accade nel Foro Italico, si gioca al netto di un piccolo scroscio di pioggia che ha portato a una breve interruzione, in corso la semifinale del doppio maschile con i due azzurri Bolelli e Vavassori, che sono sì in vantaggio di un set vinto alla tie break contro il duo anglosassone Harrison Skupski, ma sono sotto 5-3 nel corso del secondo set con lo statunitense e il britannico al servizio, quindi potrebbero riequilibrare la situazione, 30-0 Harrison Skupski in questo momento. Continueremo a dare aggiornamenti, senza dimenticare che proprio sul centrale, dove in corso questa partita, al termine della stessa poi comincerà l'ultima parte di gara della semifinale del singolare maschile tra Sinner e Medvedev, un set per parte nella serata di ieri e l'altoatesino avanti 4-2 nel terzo parziale, quindi il tennis continuerà a essere protagonista, espressione che a maggior ragione possiamo usare per il Giro d'Italia, perché riprendiamo il filo del racconto di questa ottava frazione della Corsa Rosa. La Chieti fermo ci si avvicina via via con il giusto passo verso la parte finale, l'intrigante arrivo poi sui muri marchigiani, ma intanto la situazione in corsa, quindi ancora Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Cristiano, ancora a te.
3: Siamo a 62 km e 900 metri dal traguardo finale, con però ancora 2 km e 900 metri al traguardo volante per lo sprint di Cupra Marittima. Da lì sostanzialmente inizieranno i muri, con una fuga a tre davanti: Bjerg, Narvaez, entrambi del team UAE, poi il norvegese Leknessund della 1X, che ha avuto anche il privilegio qualche giro fa di indossare la maglia rosa. Un vantaggio di 49 secondi su un gruppo che va fortissimo e che ha creato anche qualche problema a Jonas Vingegaard. Manuel?
4: Sì, perché a un certo punto, per via della grande velocità e per via, diciamo, di questo continuo andare avanti a scatti, il gruppo si è spezzato e nella seconda parte sono rimasti sia Jonas Vingegaard che Giulio Pellizzari, mentre la maglia rosa era nel primo troncone del plotone. Poi il grande lavoro della Visma-Lisa Bike, che ha anche fermato uno degli uomini che era nella prima parte, ha dato la possibilità al gruppo di ricompattarsi. Adesso, tra i tre che citavi tu, Cristiano, e il gruppo, che sono divisi da una cinquantina di secondi, c'è un nutrito gruppetto di contrattaccanti, saranno almeno una decina, forse anche qualcuno di più, che sta cercando di riportarsi da davanti. C'è un uomo della Groupama, forse anche una ventina adesso, potendoli osservare un pochino più diciamo nella loro completezza, e stanno cercando di ricucire su quelli là davanti con il gruppo che insegue a un 200-300 metri, diciamo così. Insomma, la situazione continua ad essere molto fluida. La particolarità è che in questo gruppo c'è anche un altro compagno di squadra della UAE, assieme, ricordiamo che davanti ci sono Bjerg e Narvaez, che sta cercandosi da fare per cercare di rientrare. Come dire, a Cupra Marittima inizieranno poi, diciamo, le prime difficoltà altimetriche, ma questa è una tappa veramente pazza fino a questo momento.
3: Sulla destra il mare Adriatico si costeggia appunto le spiagge della regione Marche, dopo essere partiti dall'Abruzzo. Tappa di difficile interpretazione fino a questo momento, ma quei tre lì davanti sono corridori importanti, Giovanni.
5: Sono corridori importanti, Narvaez ha già vinto, ha già fatto vedere chi è, ha un compagno a disposizione che è Bjerg, che è molto bravo, sicuramente sarà lui a fare la maggiore fatica per cercare di favorire appunto Narvaez, ma è importante segnalare questi 20, forse anche di più, corridori dietro che si sono staccati dal gruppo, e il gruppo stavolta lascia fare, sembra che non ci sia nessuno di classifica dentro questo gruppetto di contrattaccanti, e vedremo un po', perché tra poco arriveremo sui muri.
3: È la volta buona di questa fuga, Ghiro?
6: Ma non è ancora deciso, perché fra poco si inizierà i mangi e bevi famosi con i marchigiani. Ci saranno 4 gran premi della montagna: Montefiore d'Aso, Monte Rubiano, poi Capodarco e lo strappo finale di Fermo, dove dal chilometro 4 al chilometro 3 c'è una rampa al 22% e lì si dovranno usare rapporti da mountain bike.
3: Intanto però ha smesso di piovere sul traguardo di Fermo, 60 km al traguardo, davanti Bjerg, Narvaez e Leknessund, 42 secondi sul gruppo di primi controattaccanti, minuto 17 sul gruppo della maglia rosa. Studio.
2: Grazie Cristiano. Pioggerellina intermittente invece sul Foro Italico, dove comunque si gioca, e pochi istanti fa si è chiuso il secondo set della semifinale del doppio maschile, come provavamo a ipotizzare, vinto dai due avversari degli azzurri, Harrison e Skupski, che con il punteggio nel secondo parziale di 6-3 hanno riequilibrato la situazione in termini di set, dopo la vittoria al primo al tie break interminabile 11-9 per Bolelli e Vavassori. Adesso situazione di assoluta parità, comincia il terzo set, sarà decisivo, e poi successivamente ovviamente sarà in campo Sinner contro Medvedev per completare la semifinale del singolare maschile. Noi torneremo ovviamente al Foro Italico dal nostro inviato, così come stiamo per tornare tra qualche minuto a Torino in questo 16 maggio, giornata speciale per il popolo di Fedegranata, ma io ribadisco, per tutti gli appassionati di calcio, esattamente in questo stesso giorno di 50 anni fa, nel 76, arrivava l'ultimo scudetto per ora della storia granata, il settimo titolo, e allora è una giornata di belle celebrazioni che continueremo a seguire. Torniamo un po' indietro negli anni, ma non così tanto, a metà anni 80, quando si incontrarono due big assoluti della musica come Bryan Adams e Tina Turner per dar vita a questa It's Only Love.

0: Brian Adams e Tina Turner, tutto l'amore del popolo granata per gli eroi del 76 in questa giornata, come torniamo a ribadire, dedicata alle celebrazioni per i 50 anni da quel settimo scudetto nella storia del Torino. E noi proprio a Torino torniamo con i nostri inviati, con Nico Forletta, con Francesco Repice e presumo anche con i protagonisti di quella cavalcata incredibile. Ancora a voi la linea.
1: Con un protagonista, però un protagonista con la P maiuscola. Mi tremano un po' le gambe, devo dire la verità. Vicino a me c'è Paolino Pulici.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Bomber. Dicevo, mi tremano le gambe perché sono pochi giocatori che ti fanno questo effetto dopo tanti anni e uno di questi è lui, è perché anche oggi con la sua maglia granata, con la sua pallogranata e con una maglia che gli viene messa sulle spalle da Rosario Rampianti e quello scudetto che è stato di tutti, però forse più di tutti il tuo.
2: Ma per me è stato un traguardo eccezionale, anche perché all'inizio dell'anno, quando eravamo in ritiro su in Valle d'Aosta, chi parlava di vincere qualche cosa da Radice veniva massacrato. E io facevo apposta perché mi divertivo. E poi fondamentalmente, conoscendo i ragazzi e sapendo quello che erano disposti a fare per quella maglia, io dicevo: vinciamo di sicuro, qualche cosa combiniamo. Quello che è successo, fa tutti si ricordano l'ultimo gol che ho fatto in tuffo di testa all'ultima partita
1: qua,
2: su questa qua, porta qui,
1: esatto.
2: Ma se io faccio il conto che prima di quel gol ne ho fatti altri
1: 20, perché
2: è tanta 20, roba,
1: è tanta roba, 20 con quei difensori,
2: con difensori con che c'erano
1: lì.
2: Adesso perché tre anni fa abbiamo fatto una partita in beneficenza,
1: uh-huh.
2: E grazie a questi ragazzi abbiamo fatto ex giocatori contro la squadra titolare del paese. Dopo un quarto d'ora eravamo 3-0, tre gol di Pulici.
1: Come quando dice, uno dice no, faccio un altro sport, ecco, esattamente. Paolino Pulici faceva un altro sport, mettiamola così.
2: Per me, io mi divertivo un mondo quando tiravo in porta. Mio tiro in porta era per quello che mi ha detto un certo Giorgio Ferrini.
1: Sì, grande capitano del Torino, la maglia numero 8.
2: Mi ha sempre detto: ricordati una cosa, Paolo, ci sono due modi per tirare in porta: allenare i portieri e fare gol. E io tiravo per fare per gol, fare non gol, per allenare i portieri.
1: Questo significa, lo diciamo, perché un calciatore ha un linguaggio suo, un calciatore, uno che ha giocato al pallone davvero, significa che la puoi pure colpire sporca, la puoi pure colpire di punta, la puoi pure colpire, però la palla deve andare dentro, se fai la punta, se fai l'attaccante, perché questi attaccanti oggi fanno tutto.
2: Sì, ma non nessuno li marca. Ma se io giocassi adesso andrei al matrimonio ogni partita. È una cosa veramente assurda. Io dico, quando giocavo io ne avevo almeno due che mi mordevano la gola per non farmi prendere il pallone.
1: No, che ti picchiavano come dei fatti.
3: Chi è stato il peggiore,
1: il più
3: come
1: cattivo,
3: avversario? Quello più duro da superare?
2: Era gentile, però gli ho fatto 5 gol. E per me quella era una soddisfazione enorme.
1: Guarda Rosina solo davanti alla porta, lo fa? Sì. Niente, non lo fa, vedi? Ha fatto troppe cose, ha allenato il portiere.
2: E va. Se lui
1: tira prima con la punta sull'uscita,
2: il portiere è morto.
3: Quindi Claudio Gentile è stato quello più duro.
2: Claudio Gentile è stato quello più duro, anche perché prima della partita mi ricordo che lui mi ha detto: Paolo, ti devo picchiare. Io probabilmente l'ho guardato in malo modo e lui mi fa: sì, perché se non ti picchio non mi fanno giocare più con questa squadra. Quindi immagina se non sai che ti picchi. Però a distanza dei vari anni che lui mi ha marcato, su mi sembra 8 partite che mi ha marcato, 5 l'ho castigato.
1: Che vuol
2: insomma
1: dire?
2: Vuol dire tanta roba
1: contro quella Juve lì poi
2: Contro la Juve che era una Juve di quelle grosse,
1: mamma mia, anche fisicamente importante in mezzo al campo.
2: Cucureddu, Gentile,
1: Benetti,
2: Cabrile, Benetti,
1: povero Gaetano,
3: Tardelli.
2: Una cosa che era una roba, dico noi, ma poi in attacco, gli ho detto, in attacco c'era uno che non poteva vederlo nessuno.
1: Sì, perché
2: il numero 11
1: Roberto Bettega, lo so bene, che era cattivissimo, è vero, lo so,
2: ma non perché lui picchiava il suo terzino perché offendeva i suoi compagni.
0: Sì.
2: Lui non sbagliava mai, sbagliava sempre i suoi compagni. Sì. Che cazzo.
3: Paolo Pulici, tornando a 50 anni fa, la capitale del calcio in Italia era Torino.
2: Certo.
3: La nazionale era composta da bianconeri e Granata.
2: Esatto, anche se i Granata non giocavano mai.
3: Quasi mai.
2: Gli unici che hanno giocato è stato una partita Zaccarelli e due partite Pecci, basta. Tutto il resto io Graziani ha giocato due partite.
0: Sì.
2: Ma il signor Pulici, che ha vinto tre classifiche cannonieri, non era neanche calcolato.
0: È andata così.
2: E non è giusta una cosa del genere.
0: No.
2: Perché se io per tre anni sono l'attaccante più forte d'Italia, non di Torino, d'Italia, perché vincendo tre volte la classifica cannonieri è tantissima roba, eppure non ero calcolato.
0: C'erano tanti giocatori che a quell'epoca, per esempio, mi vengono in mente i nomi di Roberto Pruzzi, i nomi di Evaristo Beccarozzi, di Vincenzo D'Amico, cioè di giocatori di grandissimo spessore come Paolo Pulici, che però...
2: Dove giocavano?
0: Certo, non nella Juventus, dici tu. No,
2: l'hai detto, io non lo dico. Perché mi vergogno a dire certe cose, anche perché quando ci sono i giocatori di quella squadra che ti dicono che loro vorrebbero giocare con me.
0: Certo.
2: È una soddisfazione che la.
0: Però tu alla Juve non saresti mai andato.
2: Allora, un giorno dopo un 2-0 in campo contro la Juve, ero in giro a Torino in via Roma, alla via centrale di Roma. A un certo punto vedo Giovanni Agnelli che mi viene incontro.
0: Oh mamma!
2: E io dico, oh, l'avvocato. E mi ero preparato, anche perché lui ha... 15 metri di distanza ha fermato il suo gruppo custode e mi puntava con la mano tesa. Come fai a non stringere la mano?
0: No, certo.
2: Era impossibile.
0: Non fosse altro che per cortesia.
2: Quando mi ha stretto la mano mi ha fatto, signor Pulici, complimenti, due gol bellissimi domenica, ed era contro il derby. E io, stando alla sua frase, l'ho sfruttato fino in fondo e gli ho detto, avvocato, non sapevo che lei era tifoso del Toro. E lui mi fa, no, oggi c'era sciopero, ma sono là tutti in fabbrica, grazie a lei, a lavorare per prendermi in giro. Guarda, l'avvocato Agnello che ti dice una cosa del genere,
0: sì,
2: è
0: certo.
2: Il massimo.
0: È veramente il massimo, anche perché stiamo parlando della storia di una città che, tra l'altro, la storia della sua fabbrica, della sua azienda, insomma, che ha scritto
2: Fiat
0: delle pagine.
2: Esatto,
0: e quindi stiamo parlando di una cosa molto importante. Io volevo chiedere a Paolo Pulici, sì, perché poco fa è venuto Claudio Sala e mi ha detto, io quella palla lì, il gol al Cesena, non gliel'avrei messa in quel modo lì, gli ha fatto rischiare di rompersi la testa. Il tuo gemello Francesco Graziani, Ciccio Graziani, nostro grande amico, ma con lui però era una roba, era una chimica, era un'alchimia, era qualcosa di particolare.
2: Ma io quando ho visto Graziani che è arrivato giù e ha sbagliato lo stop.
0: Sì, sì.
2: E ha recuperato la palla e
0: è tornato indietro.
2: È tornato fino a mezza area.
0: A 5 diciamo. Metri da qua.
2: Quando è arrivato lì ha guardato in mezzo e io gli ho fatto segno che la volevo sul secondo palo. Così avevo il tempo per saltare e mettere il difensore in crisi. E lui me l'ha messa a
0: mezza altezza lì.
2: Cos'era? 50-60 centimetri da terra. Solo che io ero la bella di come io e lui in campo.
0: Sì.
2: Col pallone davanti a lui, io cosa dovevo fare?
0: Certo, l'unica cosa era
2: buttarmi in tuffo di testa. Ed è quello che ho fatto. E dicevo, Danova che mi marcava, mi fa, ma Paolo, se calciavo ti spaccavo la faccia. E gli ho detto, lo so, ma se hai visto, io avevo i gomiti alzati,
0: certo,
2: che mi difendevano la faccia.
0: Perché allora potevano aprire i gomiti.
2: Io mi facevo male, ma pazienza. E lui mi ha guardato, si è messo a ridere e è andato via. E ha detto, però Capperi, sentirti dire da chi ti marca che hai fatto un gol bellissimo.
0: Il più bello?
2: È una soddisfazione. Ma diciamo che il più importante forse è stato proprio quello lì.
0: Però quello attaccante, Paolo, cioè quello più
2: Ma di attaccanti ne ho fatti tanti bellissimi.
1: E perché me ne ricordo tanti?
2: Ma tanti che mi ricordi, mi hanno fatto impazzire. Io che tante volte dicevo, io lì ho preso una palla che se non la sbagliavo a tirare in porta,
1: probabilmente non entrava.
2: Probabilmente sbagliavo la porta. E invece no, mi era riuscito tutto perfettamente nel movimento che avevo fatto.
1: Nella coordinazione. Quindi vuol che precedeva dire il che tiro.
2: Ero coordinato al massimo, e quello è una roba che non era da tutti.
1: Io voglio chiudere con te, Paolino, con il ricordo di una persona in particolare, del tuo mister, di Gigi Radice.
2: Gigi Radice, l'uomo che tutti lo odiavano perché dicevano ce l'ha con tutti, vi insulta, vi di qua, di là. Gli ho detto no, non è affatto vero, perché Gigi commentava le giocate che facevamo. E per lui certe giocate non erano ammesse, perché lui veramente ragionava ancora come giocatore, non come allenatore.
1: Uh-huh.
2: E io quando lui parlava lo ascoltavo, perché cercavo di metterlo vicino alle mie giocate. Okay. Quindi le paragonavo, e quando andavo in campo poi le facevo. E quando fai una cosa e ti riesce perfettamente, fai gol, chi ringrazi?
1: Certo.
2: Io l'unico che ringraziavo era il pubblico, perché quando alzavo i pugni
1: sotto questa curva qua,
2: sotto la maratona, io alzando i pugni dicevo a loro questo gol è per voi. Ed era il boss degli ultra che mi ha detto, quando ci vuoi dedicare un gol alza i pugni al cielo e grida forza Toro, basta. E io era quello che facevo.
1: Beh, insomma, appartenenza, ecco, quando si dice appartenenza, quando significa di appartenere a un popolo,
3: se,
1: no?
3: Se si parla di bandiere, che oggi, Paolo,
2: non ci sono più.
3: Ma per un semplice motivo anche, perché i giocatori...
1: Non ci sono quelli come te.
2: No, ma a parte quello, c'è una cosa che adesso pensano i soldi e non al risultato. Il risultato importante era quello di giocare per la squadra.
3: Posso fare io un'altra domanda, Paolo? Quello scudetto lì, quello di 50 anni fa, arrivava 27 anni dopo la tragedia di Superga.
2: Esatto.
3: E voi dedicaste quello scudetto al grande Torino.
2: Esatto, perché noi avevamo dato l'importanza giusta a quella squadra. Quella squadra era tantissime cose, ed è una squadra che a chi ha giocato nel Toro ha insegnato molto. Perché quando noi vedevamo i filmati di quella squadra mi vengono la pelle d'oca ancora oggi. Cioè era una cosa veramente eccezionale, favolosa.
1: E voi comunque diciamo che l'avete onorata, perché quel calcio, il calcio che giocavate voi era veramente un calcio del futuro.
2: Sì.
1: La pressione, la linea, la zona, in alcuni casi, in altri no, tutto molto ragionato, tutto molto studiato dal mister. Voi avete precorso i tempi, questa è la verità.
2: Bah, probabilmente noi abbiamo capito che non ascoltare il mister non è che non andava bene, ma ci comportava determinati sbagli che era normale farli. E allora se invece ascoltavi il mister giocavi in una certa maniera che difficilmente sbagliavi, e quello era una cosa bellissima.
1: Ecco, forse avete capito, gentili ascoltatori, perché mi tremavano le gambe.
3: Oh, che poi quando giocava Paolo Pulici, abbiamo citato Roberto Bettega, Roberto Pruzzo, ma ci metto anche sopra Giorgio Chinaglia. Certo Gigi Riva.
1: Certo.
3: Insomma,
2: era il mio maestro.
1: Gigi Riva. Sì.
3: Era il mio da rombo maestro. Di tuono a Puliciclone il passo era breve, no?
2: Sì, era brevissimo. Cioè c'era una soddisfazione che veramente...
1: Ed era un altro che non scendeva a compromessi come te, Gigi Riva. No. Era difficile fargli fare le cose che non voleva fare.
2: No, assolutamente. Io dico, no, ma te, gli ho detto, io l'unico rapporto brutto che ho avuto con Gigi che l'ho visto piangere. E lui piangeva perché fa, io non riesco a fare i gol che fai te. Mettiti nei miei panni.
1: Certo, Gigi Riva.
2: Il mio esempio che mi dice che io ero più bravo di lui. No, non era possibile.
3: Paolo, ma perché oggi, in quanto attaccanti, magari ci fosse un'ombra di quel che eravate voi?
2: Se posso dirti una cosa, io non ho mai ricevuto un ragazzo che mi dice, Paolo, mi spieghi cosa vuol dire fare gol?
1: Evidentemente lo sanno benissimo loro, allora non c'è
2: ma
1: bisogno
2: perché
1: di
2: allora,
1: chiederlo.
2: Allora perché in campo non lo fanno?
1: Appunto, questa è la domanda, perché evidentemente non lo sanno, questo è il punto.
2: Dicono che lo sanno, invece non è vero.
1: Esatto.
3: Verissimo.
1: Grazie a Paolino Pulici, grazie davvero.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie davvero per questo
2: momento. È un piacere mio.
1: Grazie. A voi.
0: Grazie davvero a Francesco Repici, a Nico Forletta, a Paolo Pulici, e ci tengo ancora a ricordare in questa giornata dedicata anche al ricordo, alle emozioni di quello scudetto di 50 anni fa, che potrete poi rivivere e ascoltare il tutto grazie al podcast in 16 puntate, tutte da ascoltare davvero, curato da Nico Forletta. 1976, l'anno del toro, disponibile su Rai Play Sound, sul nostro sito e sulla nostra app. Torniamo a raccontare gli eventi in diretta tra un po' il Giro d'Italia, ma riaprirei anche i collegamenti con il Foro Italico, perché ci sono importanti notizie che riguardano il doppio azzurro, e poi tra un po' dovrebbe essere anche di nuovo il momento di Sinner Medvedev. Ma mettiamo in ordine i pensieri con il nostro inviato Emilio Mancuso. Ancora buon pomeriggio, eccoci.
4: Buon pomeriggio, ciao Guido. Allora, visto che siamo portatori di sempre di buone notizie, di ottime notizie, di notizie straordinarie in chiave azzurra, visto che non ci facciamo mancare nulla, abbiamo anche Bolelli e Vavassori in finale nel doppio maschile domani. Hanno battuto nel super tie break del terzo set poco fa, mentre la linea Torino hanno battuto Skupski e Harrison 10-6, e dunque Bolelli e Vavassori in finale nel doppio. L'anno scorso sono usciti al primo turno, quest'anno invece in finale hanno preso un po' il posto di Sara Errani e Jasmine Paolini, e domani sarà una sfida davvero davvero molto molto intrigante contro Granollers e Zeballos, campioni assoluti molto molto forti sulla terra battuta. E dunque un mattoncino importante l'abbiamo messo con la finale del doppio con Bolelli e Vavassori. Si sta preparando il campo, vediamo, 2:22, perché il tempo di ieri sera, quando è stata interrotta per pioggia la sfida tra Medvedev e il nostro Jannik Sinner, continua a cadere qualche gocciolina di pioggia, di tanto in tanto si aprono gli ombrelli. Naturalmente centrale stracolmo, tranne la tribuna autorità, che oggi è ancora un po' vuota, ma vedrete che si riempirà quando arriverà Jannik Sinner. E dunque tra pochissimo il tempo di preparare il campo, esercizi di riscaldamento, e ci sarà il rush finale attesissimo della sfida tra Jannik Sinner e Daniel Medvedev dal Foro Italico con Federico Foroni in linea allo studio.
0: Perfetto Emilio Mancuso, grazie. Allora davvero a tra pochissimo, perché noi ci avviciniamo allo stacco delle 16 con il GR1 che andrà in onda regolarmente, ma immaginiamo che poco dopo le 16 si ripartirà, e a confermare quello che giustamente ci diceva in presa diretta dal vivo il nostro inviato, la bassa frequenza cosiddetta e monitor in studio che ci sono d'ausilio, Jannik Sinner, completo nero scuro d'ordinanza in questi giorni, un po' All Blacks, sta effettuando proprio gli esercizi di riscaldamento. Non sono ancora in campo i due protagonisti di questa ultimissima parte della semifinale degli internazionali di tennis. Protagonista è sempre il ciclismo su Rai Radio 1 in questi giorni di Corsa Rosa, Giro d'Italia, ottava tappa. Torniamo ad aggiornare la situazione con il nostro quartetto sulla Chieti, Fermo, Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto. Vai Cristiano.
5: Grazie Guido, mancano 47 km e 600 metri al traguardo. Forse la fuga ha trovato modo di essere lasciata libera dal gruppo Maglia Rosa, perché Bjerg, Narvaez e Lecne sono adesso un vantaggio di 1:51 sul gruppo dei migliori, ma in mezzo c'è un gruppo di controattaccanti, una ventina a 50 secondi dalla testa della corsa. Manuel Codignoni.
6: Una ventina di corridori che peraltro vanno avanti anche loro a strappi. C'è stato un tentativo di fuoriuscita da parte di questi 20 corridori da parte di dell'unico corridore, il primo nella storia di Malta, ovvero sia Mifsud, che aveva cercato di fuoriuscire, di riportarsi sui tre davanti, poi è stato riassorbito. Si fa anche fatica a capire chi siano, perché Radio Corsa dà dei dorsali, poi le immagini ci fanno vedere che ce ne sono degli altri. Di certo tra questi c'è uno degli enfants du pays della tappa di quest'oggi, ovvero sia Gianmarco Garofoli, che aveva cercato un allungo in precedenza, è stato poi riassorbito. Adesso questi 20 sono impegnati in una discesa molto insidiosa, dove il primo gran premio della montagna di giornata, quella di Montefiore dell'Aso, ad una rincorsa verso i primi tre. Io credo che se il gruppo rallenterà ancora, come sta facendo vedere in questo momento, tra questi corridori, ovvero sia i tre davanti e i 20 ad inseguimento, potrebbe uscire il vincitore della tappa di quest'oggi. Cristiano.
5: Nome importanti nel gruppetto che insegue, Visconti.
7: Sì, perché oltre ai due corridori in testa, la UAE ha messo altri due corridori importantissimi nel gruppo degli inseguitori. tra i quali Arrieta e Christen, quindi in caso di ricongiungimento sarebbero anche in superiorità numerica con i loro migliori uomini davanti. Tra l'altro ci sono anche gli italiani Scaroni e Zana, e questa volta sembra che il gruppo abbia davvero mollato.
5: Evidentemente insomma la UAE ha un po' cambiato il suo spartito visto le defezioni di inizio giro, ma questa fuga va a Ghirotto.
8: Sì, direi che gli uomini ci sono e pertanto non sono uomini pericolosi, però attenzione perché quello che meglio ho messo in classifica tra quelli davanti c'è Scaroni che è a 5 e 23 dalla maglia rosa. Se consideriamo che Vingegaard ha uno scarto di 3 minuti e 17 da Eulalio, insomma per differenza Scaroni potrebbe andare abbastanza avanti se questa fuga prenderà spazio.
5: Scaroni che è stato protagonista anche con la sua Astana di questo inizio di Giro d'Italia, Astana che ha vinto 2 tappe e che ha anche tenuto per 2 giorni con Silva. A proposito di debutti, il primo uruguaiano a vestire la rosa e a partecipare al giro, insomma ha vissuto 2 giorni in maglia rosa. 44 km 800 metri al traguardo, altro muro, 57 secondi il vantaggio dei tre lì davanti, Bjerg, Narvaez e Leknesund sui primi inseguitori, a oltre 2 minuti il gruppo maglia rosa. Studio.
0: Benissimo, grazie a Cristiano Piccinelli e ai nostri inviati che ritroveremo più avanti. Attorno alle 16:20 saremo ufficialmente sulle strade del Giro, ma ci attende una parte di trasmissione particolarmente densa perché, come ci raccontava invece il nostro inviato al Foro Italico, è praticamente tutto pronto per la ripresa del terzo set, degli ultimi delicatissimi punti di questo terzo set tra Sinner e Medvedev, semifinale degli internazionali d'Italia. E allora cosa facciamo? Andiamo alla GR1 delle 16 puntuale tra pochissimi istanti, accompagnati anche da la musica delle statunitensi, tutta al femminile il gruppo TLC con questa No Scrubs, poi le notizie del giornale radio e ricominciamo con Sabato Sport tra Giro d'Italia e tennis internazionale d'Italia, il tutto in diretta su Rai Radio 1, a tra pochissimo.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La tragedia delle Maldive: è deceduto uno dei sub impegnati nella ricerca dei quattro italiani ancora dispersi. Il presidente dell'arcipelago lo ha definito un martire.
3: Si era sentito male durante la decompressione. Un sub della Guardia Costiera Maldiviana è deceduto durante le operazioni per trovare le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, ancora dispersi. Solo il corpo di uno dei cinque, Gianluca Benedetti, è stato recuperato. L'istruttore del gruppo era all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. Gli altri invece sono stati individuati più avanti, sempre nella cavità 60 metri di profondità. Sono ancora in corso quindi le operazioni per portarli in superficie, alle quali si dovrebbero aggiungere anche due esperti sub italiani. Diverse le ipotesi sulla causa della tragedia: la perdita della via d'uscita o la stessa miscela delle bombole. Le autorità maldiviane intanto hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei cinque italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri. Sospesa anche la licenza d'esercizio della Duke of York, la safari boat dei cinque sub italiani. Simona Decina, GR1.
2: Medio Oriente: Pezeschian invia una lettera al Papa. Le nazioni, scrive il presidente iraniano, contrastino le richieste americane. Intanto Trump minaccia di riprendere i raid. Secondo i media di Teheran, i paesi europei starebbero negoziando per poter attraversare lo stretto di Hormuz.
4: I paesi europei stanno trattando con i Pasdaran per far transitare le loro navi nello stretto di Hormuz, a riferirlo alla TV di Stato iraniana, senza aggiungere ulteriori dettagli. Ad aver avviato negoziati con Teheran su Hormuz, già Cina, Giappone e Pakistan, ha affermato ancora l'emittente di Stato dell'Iran, mentre il capo della sicurezza nazionale Azizi ha parlato di un nuovo piano per la gestione del passaggio dei mercantili attraverso lo stretto, di cui beneficeranno solo gli enti che collaborano con l'Iran. Intanto, mentre secondo CNN e New York Times Trump potrebbe decidere in 24 ore se riprendere gli attacchi contro Teheran, il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone, lodando le posizioni morali, logiche, eque sulla guerra dichiarata dal presidente americano. Nella missiva Pezeshkian ricorda le migliaia di civili uccisi e chiede a Prevost e alla comunità internazionale di contrastare le richieste illegittime e le politiche pericolose degli Stati Uniti. Una guerra è iniziata con falsi pretesti, dice ancora Pezeshkian, asserendo che l'Iran non ha mai minacciato i paesi vicini. Claudia Stamerra, GR1.
2: Giorgia Meloni è in Grecia per il forum Europa Golfo, energia, difesa, sicurezza e immigrazione, i temi al centro del vertice. La premier rivendica il via libera del Consiglio d'Europa ai centri per i rimpatri sul modello di quelli in Albania. L'approccio italiano, scrive sui social, è diventato un modello da seguire. Ritrovati senza vite due escursionisti stranieri dispersi in un'area montana del Friuli.
5: Sono stati individuati verso le 6:30 di questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile i corpi di due escursionisti, un austriaco e uno statunitense di 23 e 24 anni, di cui si erano perse le tracce da ieri nei pressi dei boschi di Sellakianzutan. L'avvistamento è avvenuto nelle vicinanze della cresta tra il monte Piombada e il monte Bottai, dal lato meridionale opposto a Sellakianzutan, dove è stata rinvenuta la Vespa con targa austriaca. Le generalità non sono ancora state fornite perché l'Interpol sta cercando di contattare oltre oceano i familiari del giovane statunitense, mentre quelli dell'austriaco si sono già recati sul posto per riconoscimento del loro familiare. La zona in cui i due giovani stranieri stavano percorrendo non è particolarmente difficile da affrontare, anche se molto esposta e impervia. Fare un'ipotesi su quello che possa essere accaduto è molto difficile, come spiega Alessandro Fior, responsabile delle ricerche del soccorso alpino di Forniavoltri.
6: È una cresta molto severa, non c'è un sentiero vero e proprio, comunque un sentiero CAI, è un posto che purtroppo è difficile da percorrere.
5: Andrea Rinaldi per il GR1.
2: Aveva trasformato la sua utilitaria in uno scuolabus abusivo. A Palermo, fermata dalla polizia una donna con 14 minorenni all'interno di una 500L, la conducente ha spiegato di accompagnare i ragazzi con il consenso dei genitori. Multata per violazione al codice della strada, il caso è stato segnalato alla procura. Tennis, buone notizie per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che poco fa si sono qualificati per la finale del torneo di doppio agli Internazionali d'Italia di Roma. La coppia azzurra

0: sconfitto in semifinale per 2-7-1 l'americano Harrison e l'inglese Skupski. Tra poco pioggia permettendo, riprenderà la semifinale nel singolo tra il nostro Jannik Sinner e il russo Medvedev, interrotta ieri sull'1 pari con Sinner in vantaggio per 4-2 nel secondo set. E la linea torna allo sport, buon proseguimento d'ascolto.
1: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Sabato Sport.
3: 5 minuti dopo le 16, siamo pronti a ripartire, sempre ben trovati da Guido Ordone al microfono, c'è Fabio Cardinale alla parte tecnica, Ombretta Conti ovviamente in regia con Andrea Pistorio in redazione, pronti via per tornare a raccontare eventi in diretta tra tennis e Giro d'Italia, perché tra pochissimi istanti torneremo a seguire, anzi ricominceremo a seguire la semifinale tra Sinner e Medvedev, internazionale al Foro Italico, sospesa ieri sera per pioggia nel cuore pulsante di quello che sarà il terzo e decisivo set. Allora prima un flash davvero rapido sul Giro d'Italia, la Chieti fermo, poi saremo sulle strade del Giro più avanti con l'ampia finestra quotidiana dedicata in questo caso all'ottava tappa, la situazione in corsa solo con Cristiano Piccinelli e poi saremo al Foro Italico. Cristiano.
4: 28 km e mezzo al traguardo con l'approssimarsi anche del secondo GPM di giornata, il Monte Rubiano che arriverà per, tra un chilometro e mezzo per i tre battistrada che sono Bjerg e Narváez, il due del team UAE con Leknesund norvegese del team 1X, hanno 58 secondi su un gruppo di controattaccanti su cui si fa vedere soprattutto Garofali che è marchigiano e che già ieri al microfono di Manuel Codignone aveva detto di voler attaccare a 3 minuti e 13 il gruppo Maglia Rosa. Studio.
3: Grazie Cristiano Piccinelli, procediamo come segue, indicazione per i nostri inviati all'ascolto, rimbalzo di linea per i prossimi minuti senza passare dallo studio, prima il tennis Foro Italico, Sinner Medvedev e poi ovviamente il Giro d'Italia con il quartetto di inviati, interventi agili per quanto possibile e possibilità appunto soprattutto di intervenire in diretta per segnalare sull'altro campo anche novità di particolare rilievo. Su Radio 1 siamo pronti, Sinner Medvedev e siamo anche con perfetto tempismo, Emilio Mancuso, ancora a te, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, proprio così, è stato perfetto, tempismo perfetto Daniil Medvedev intanto, perché ha giocato il primo punto, ha piazzato un ace, si è portato a casa il game perché la partita ieri sera era stata interrotta sul 4-2 Sinner, servizio Medvedev, vantaggio per il russo, ace da parte del Moscovita e dunque game per Medvedev, 4-3 Jannik Sinner nel terzo e decisivo set, si gioca da 2 ore e 24 minuti complessivi, ma soltanto da 2 minuti si è giocato soltanto un punto, c'è il sole adesso sul centrale del Foro Italico con Jannik Sinner al servizio, 4-3 in suo favore, come detto con Medvedev che ha appena tenuto il servizio soltanto con un punto, soltanto con un ace, freddo, glaciale il russo, quasi a lanciare un messaggio, io ci sono, vediamo come risponde Jannik Sinner al servizio ed è già un game davvero fondamentale questo perché siamo davvero vicini al traguardo, il dritto incrociato di Sinner, sbaglia con il dritto lungolinea a Medvedev ma aveva sfiorato il nastro, il colpo di Sinner che chiede scusa e dunque un 15 per Jannik Sinner, 15-0 per lui sul 4-3 in suo favore nel terzo e decisivo set, Giro d'Italia.
4: 37 chilometri al traguardo finale con davanti sempre Bjerg, Narváez e Leknesund, molto fluida la situazione dietro con il gruppo che insegue a circa un minuto, Manuel.
6: Erano in 31, adesso si sono un po' sfilacciati, ci aveva provato Garofoli che è stato ripreso, adesso si sono staccati una decina di corridori, tra di loro c'è Garofoli come detto che è stato ripreso, c'è anche Cristian Scanoni ma la retroguardia di questo plotoncino di controattaccanti adesso sta reinvenendo, molto attivo anche Jefferson Cepeda, dorsale numero 41 della Education First, ma come detto la situazione è molto fluida perché non c'è accordo tra i contrattaccanti, grande accordo invece nei primi tre dove sono in particolare i due della UAE, Bjerg e Narváez a darsi cambi regolari e Leknesund che succhia un po' la ruota di quei due davanti, ma insomma essendo l'unico della 1X ci può anche stare.
4: Torniamo da Emilio Mancuso per la sfida di Sinner.
5: 30-0 con un gran servizio da parte di Jannik Sinner, 30-0, due punti importantissimi, fondamentali per lui perché deve tenere due servizi, 40-0, tre opportunità per andare sul 5-3 nel terzo e decisivo set, dunque facendo un computo matematico, gli bastano 5 punti.

0: Consecutivi al servizio per chiudere la pratica a Medvedev, serve a sinistra Jannik Sinner sul 40-0 in suo favore, con Daniil Medvedev molto molto indietro rispetto alla riga di fondo. Il servizio al centro, gran servizio al centro a 210 km all'ora, è entrato alla grande in questa partita oggi Jannik Sinner, dopo i tormenti di ieri, i crampi, il vomito, il sudore, il fisioterapista, davvero di tutto di più nella serata uggiosa di ieri. Adesso ha tenuto a zero il servizio e 5-3 nel terzo e decisivo set. Serve Medvedev per restare in partita in questo set e nel match. Giro d'Italia.
1: 36 km e mezzo al traguardo, superato anche la seconda sprint di giornata. Davanti resistono sempre Bjerg, Narváez, Legnesund, 58 secondi il margine sul gruppo dei primi inseguitori, a 3 minuti e 34 il gruppo maglia rosa, che è poco interessato a proseguire nel tentativo di ridurre questo gap. Ma lì dietro, insomma, è una bella battaglia, Giovanni Visconti, per raggiungere i battistrada.
2: È una bella battaglia, ma a quanto pare non riescono a trovare l'accordo necessario. Tra l'altro tra questi inseguitori anche Jan Christen, compagno di squadra dei due UAE davanti, e quindi diventa difficile trovare l'accordo e non guadagnano. Davanti vedo un Narváez fortissimo che sta letteralmente aspettando i due compagni di fuga, soprattutto il suo compagno Bjerg, dal quale vorrebbe ancora un po' di aiuto per poi attaccare in finale.
1: Ricordiamo che Narváez una tappa se l'è già portata a casa, Ghiro,
3: e quindi è l'indiziato maggiore per portare a casa anche questa tappa, e pertanto insomma la UAE, dopo aver perso uomini importanti, si è buttata a vincere tappa e credo che oggi abbia un'altra chance ancora.
1: All'inseguimento dei tre battistrada Romo Movistar, 35 km al traguardo, davanti sono in tre a 55 secondi i primi controattaccanti. Ancora il foro italico Mancuso.
0: Applauso del pubblico con Jannik Sinner a due punti dal match sul 15-30. Servizio Daniil Medvedev, serve a sinistra. Il russo, seconda di servizio per lui. Si gioca soltanto da sei minuti. Questa prosecuzione, per così dire, della sfida di ieri sera. Ancora un nastro sfiorato da Sinner con il dritto. Il rovescio in rete da parte del russo, che non ha per nulla carburato. D'altra parte lui è un diesel e di solito all'inizio delle partite è sempre un po' così in difficoltà, ma in questa occasione o carbura subito oppure bye bye, perché Sinner è 15-40, due match point per Jannik Sinner sul servizio di Medvedev. Ace per Medvedev, primo match point cancellato con il servizio da parte del russo, seconda opportunità di chiudere la pratica russa per Jannik Sinner e volare in finale come l'anno scorso agli internazionali BNL d'Italia. Ancora con il servizio ad uscire, prima un ace e poi un servizio vincente per Daniil Medvedev a 200 km all'ora, a cancellare i due match point per Jannik Sinner da 15-40 a 40 pari in questa prosecuzione già entusiasmante della sfida tra Sinner e Medvedev, che abbiamo ribattezzato la finale anticipata, perché oggettivamente è la partita in assoluto con più blasone in questa edizione degli internazionali. Lo scambio da fondo campo sul dritto di Medvedev sul rovescio di Jannik, che adesso si sposta sul dritto, prova a rallentare il colpo, non gli riesce perché entra prepotentemente in campo con il rovescio. Il moscovita porta a casa un altro punto, tre punti consecutivi per lui, da 15-40 a vantaggio Medvedev, opportunità per andare sul 4-5 nel terzo e decisivo set. Ancora un gran servizio vincente a oltre 200 km all'ora del russo, che porta a casa il game 5-4 per Jannik Sinner, che servirà per il match dopo il cambio di campo. Giro d'Italia.
1: Siamo a ormai soltanto 33 km dal traguardo, esaurita anche la seconda salita di giornata. I muri marchigiani fanno selezione con il gruppo maglia rosa, che non è interessato a partecipare alla contesa. Molto interessati invece, oltre a Bjerg, Narváez e Legnesund, i tre di davanti, anche quelli che inseguono. Manuel.
4: Si continua a dare battaglia in questo plotone dove tutti quanti cercano di mettersi in proprio per provare a rientrare, e ci sta provando in questo momento Romo, come avevamo detto nel precedente collegamento, che insegue a 53 secondi a un centinaio, 150 metri di vantaggio nei confronti dell'avanguardia del plotone dal quale poco fa è fuoriuscito. Vedremo se riuscirà ad accorciare. È chiaro che da soli è complicato, anche perché Narváez è uno che va forte in salita e, come diceva Giovanni Visconti, di fatto si è portato su sia Bjerg che Leknesund. Il gruppo è guidato dagli uomini della Visma, la squadra di Jonas Vingegaard, non per rientrare ma per tenere davanti il proprio capitano su queste discese molto pericolose.
1: Fa bene Romo ad anticipare, a lasciare i compagni di fuga, Ghiro?
3: Fa bene, perché poi nel caso in cui qualcheduno arrivasse da dietro, se è già, lui è già davanti. Romo, che fa parte della squadra della Movistar, che ieri a Eric Mas insomma ha perso ambizione di classifica.
1: Sì, fuori classifica ormai lo spagnolo Movistar, che era stata invece molto attiva nel corso di queste prime giornate del Giro d'Italia, Visco.
2: Sì, molto attiva anche oggi con Romo. Fa bene anche per me a provarci, e bene portare via due o tre corridori, perché gli inseguitori sono troppi e non si riesce a trovare l'accordo, e questo è il motivo per cui i tre hanno vita facile in questo momento.
1: Mancuso.
0: Grazie, grazie Piccinelli. Ci dai la linea mentre Yannick Sinner sta pulendo, per così dire, la riga di fondo, si appresta a servire sul 5-4 in suo favore nel terzo e decisivo set, dunque dopo i due match point non trasformati, o meglio cancellati da Medvedev con il servizio nel game precedente. Adesso deve provare a chiudere la pratica russa Yannick Sinner con il servizio a disposizione, lo scambio molto prolungato sulla diagonale di rovescio, adesso si sposta sul dritto, Sinner ancora con il dritto sul dritto del russo, che prova a velocizzare sulla rovescio, la palla corta, non così corta, e poi sbaglia Sinner con l'approccio di rovescio. Non era un punto impossibile questo per Yannick Sinner, perché la palla corta di Medvedev è rimasta un po' sulle corde del russo, e Yannick è arrivato, dobbiamo dire, con un certo agio, e poi ha sbagliato l'approccio con il rovescio, e 0-15 sul servizio di Yannick Sinner, che sta servendo per il match. Teniamo la linea perché è davvero un momento importantissimo di questa sfida contro Daniil Medvedev, che si gioca davvero su pochissimi punti. Serve la sinistra sullo 0-15, serve il servizio, c'è bisogno del servizio, non c'è la prima invece, 209 chilometri all'ora, seconda di servizio, si avvicina alla riga di fondo il russo con Sinner, che serve sul rovescio di Medvedev, poi il dritto in avanzamento di Yannick, un bel colpo questo che costringe all'errore, sempre con il dritto Medvedev, 15 pari sul servizio di Yannick Sinner, a tre punti dal match e dalla finale agli internazionali BNL d'Italia. Yannick Sinner contro Daniil Medvedev, peraltro sarebbe la finale, la seconda semifinale consecutiva dopo quella dell'anno scorso persa contro Carlitos Alcaraz. Ancora con il servizio di uscire Yannick Sinner, la palla corta di Yannick, non così corta, il dritto di Medvedev e poi di controbalzo con il dritto da fondo campo, Yannick Sinner piazza un punto bestiale. È un punto questo da KO, perché era un punto che Medvedev poteva portarsi a casa, invece ha sbagliato la direzione del dritto. Sinner è rimasto, per così dire, sul contropiede, non si è mosso, sentite il pubblico, e ha piazzato il dritto vincente. Siamo 30-15, meno due dal traguardo, di questo traguardo così importante per Yannick Sinner. Ancora non è entrata la prima, allora ricorre alla seconda, stavolta non si avvicina alla riga di fondo Daniil Medvedev, preferisce restare molto indietro con il rovescio e il russo, e poi un errore, questo è un errore gratuito con il rovescio da parte di Yannick Sinner. Siamo 30 pari con Sinner al servizio, è un errore questo che non ci voleva, perché era a due punti dal match dopo i due match point non trasformati nel game precedente. Yannick Sinner, non ci voleva questo errore con il rovescio, siamo 30 pari da destra, c'è bisogno del servizio perché sono i momenti davvero decisivi. Gran servizio al centro, a 216 km all'ora, con il dritto a chiudere questo punto da campione assoluto, ha piazzato il servizio nel momento cruciale della partita, un servizio al centro sul quale Medvedev è riuscito a rispondere come ha potuto, e poi Sinner con il dritto sempre dalla parte del rovescio di Medvedev a portarsi a casa il punto del 40-30, e dunque siamo a match point, il terzo match point per Jannik Sinner. Chiediamo scusa ai colleghi del ciclismo, però è davvero un momento caldissimo, importantissimo, questa sfida attesissima, come potete immaginare, di Jannik Sinner. Ancora un gran servizio, l'incrocio delle righe, lo schiaffo a volo con il dritto, scende a rete Jannik Sinner, il pallone netto di Daniil Medvedev che rimane in campo, lo smash da fondo campo, poi con il rovescio in russo, con il rovescio incrociato Jannik, prova ancora con il rovescio incrociato e chiude così, braccia al cielo, vince dunque Jannik Sinner, chiude la pratica Daniil Medvedev, l'abbraccio tra i due giocatori, chiude da campione Jannik Sinner, e dunque batte 6-4 al terzo set Daniil Medvedev, vola in finale come l'anno scorso agli internazionali BNL d'Italia. Domani sarà una giornata clamorosa con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a 50 anni dalla vittoria di Adriano Panatta, e dunque sarà una giornata particolarmente emozionante. Chissà se finalmente un italiano riuscirà a salire sul trono più alto del singolare maschile, a premiare ci sarà anche Adriano Panatta, vedremo con il presidente Mattarella quello che succederà. E per non farci mancare nulla, domani oltre alla finale del singolare maschile ci sarà anche la finale del doppio con Bolelli e Vavassori dal Foro Italico. Per il momento abbiamo chiuso i nostri interventi, torniamo al Giro d'Italia.
5: Allora chiedo ai colleghi del Giro ovviamente di darci un aggiornamento sulla situazione, poi tra pochissimo saremo ufficialmente sulle strade del Giro con tanto di sigla e continueremo a parlare ovviamente di questa ottava tappa a Chieti Fermo. Benissimo Sinner, grazie ovviamente a Emilio Mancuso, Cristiano Piccinelli, un flash e poi saremo ufficialmente sulle strade del Giro.
1: 27 chilometri, 700 metri al traguardo, davanti resistono Bjerke e Narváez della UAE insieme a Leknesund della 1X con 55 secondi. Su Romo Movistar, che è il primo inseguitore, a oltre 3 minuti il gruppo della Maglia Rosa. T.
5: Perfetto, all'interno di Sabato Sport apriamo la nostra quotidiana finestra dedicata al Giro d'Italia.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
5: Un racconto che prosegue e che andrà avanti ovviamente fino al 31 maggio. Oggi è l'ottava frazione del Giro d'Italia, la Chieti Fermo, l'abbiamo già seguita nel corso di Sabato Sport sin dall'inizio della trasmissione. Adesso entriamo nel vivo di questa tappa numero 8, che anche dal punto di vista tecnico comincia a farsi sempre più insidiosa, sempre più interessante, sempre più complicata. Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, il nostro quartetto al seguito della Corsa Rosa. Riprendiamo il racconto. Cristiano, a te.
1: 26 chilometri, 700 metri al traguardo per i tre battistrada che, lo ricordiamo ancora una volta, sono Bjerke e Narváez del team UAE, Leknesund della 1X. A 52 secondi c'è Romo, che è il primo seguitore, a 3.29 il gruppo Maglia Rosa con la Bahrain davanti. Ghiro,
3: con la Bahrain davanti perché Scaroni in qualche modo là nel gruppo degli inseguitori dei primi tre sta guadagnando minuti, e pertanto adesso bisogna tenere un po' più corto il gruppo Maglia Rosa con il gruppo dei contrattaccanti. Questa è normale che l'abbiano fatto, probabilmente se lo facevano un po' prima limavano ancora di più, perché manca ancora tanto all'arrivo.
1: con Narvaez che sta sfruttando molto Giovanni Visconti anche il lavoro del suo compagno Mikkel Bjerg.
2: Sì, è chiarissimo che Narvaez tra i tre è il più forte, sia Bjerg che Leknesund stanno faticando, ma per Narvaez è importante averli a disposizione ancora per un po' di chilometri per le ultime due salite finali dove sicuramente attaccherà.
1: Qualche rischio se lo prendono perché la strada ha un asfalto a due facce, una parte nuova, una parte decisamente più vecchia con anche qualche buca, soprattutto la pioggia che è passata per fortuna però ha lasciato ovviamente dei ricordi, le pozzanghere, Manuel.
4: Soprattutto nel tratto più con l'asfalto più nuovo, diciamo così, perché essendo molto più liscio ovviamente è anche molto meno poroso e quindi di conseguenza l'acqua, la standing water, così come chiamano gli inglesi quando si parla di Formula 1 o di MotoGP, resta lì insidiosa e può andare a tradire, mentre le pozzanghere sull'asfalto più usurato sono decisamente più visibili e dunque possono essere individuate con più precisione da chi guida la bici e soprattutto poi l'asfalto così poroso assorbe anche in misura maggiore l'acqua. Ha iniziato a dare dei cambi anche Leknesund, che adesso si è sobbarcato un po' di lavoro assieme al duo della UAE, che probabilmente gli hanno anche detto qualche parola della serie: oh, dacci una mano anche tu. Si viaggia in discesa, si viaggia forte, ma devono comunque non guardarsi perché Romo dietro non è lontano.
1: Stavi notando il movimento, la pedalata di Vingegaard, Ghiro?
3: Sì, ieri ha fatto un'azione veramente importante, non ha stravinto, 13 secondi su Gall, ma oggi indossa la maglia azzurra di leader del Gran Premio della Montagna, mentre Pellizzari quella bianca, leader dei giovani, ma attenzione, ce l'ha la maglia rosa, quindi essendo il secondo, dopo la maglia rosa la indossa lui.
1: Ancora però due salite insidiose da affrontare, siamo nella fase di discesa, ma poi dopo il chilometro che concede, il traguardo che concede c'è da buoni in termini di secondi, 6, 4 e 2 a primo, secondo e terno, e terno sulla ruota di fermo in questo caso, mi perdonerete, ci sarà la salita di Capodarco che è durissima, quella di, che viene fatta diciamo in una gara importante a livello giovanile, Giovanni.
2: Sì, una gara internazionale a livello under 23, Capodarco, salita durissima e soprattutto viene a pochi chilometri dal finale di fermo, dove ricordiamo ai 4 chilometri i corridori incontreranno 800 metri con pendenze a doppia cifra anche al 22% e potremo assistere a un bello spettacolo.
1: Questa fase però l'asfalto non è in ottime condizioni, Manuel.
4: Però in salita non dà più di tanto fastidio e adesso la strada è tornata a salire e lo vediamo proprio dall'andatura dei corridori che rallenta. Bjerg si è messo davanti e il fatto che si sia messo davanti colui che in salita probabilmente è il meno forte rispetto al duo della UAE mi fa pensare che questo potrebbe essere il momento in cui va a profondere il massimo sforzo prima di spostarsi, esaurire il suo lavoro e lanciare per così dire l'attacco di Jonathan Narvaez quando mancheranno probabilmente una ventina di chilometri al traguardo. Incuneato, diciamo accocciato sulla sua bici adesso senza alzarsi, lui che è più passista scalatore che scalatore, Mikkel Bjerg, ed è bravo anche a cronometro tra l'altro, sta scandendo l'andatura. In terza ruota c'è Leknesund, Narvaez che si alza invece in posa da Grimpeur alle spalle dello stesso Bjerg, secondo me è pronto ad andarsene.
1: 24 km 2 rispetto ai 3 battistrada, Giovanni Visconti, c'è Roma a inseguire ma non sta guadagnando, resta lì sui 50 secondi il margine dei battistrada.
2: Non sta guadagnando in primis perché è solo e soprattutto perché Bjerg sta facendo un lavoro fantastico per Narvaez che sembra davvero lì avere il colpo in canna.
1: Con Leknesund invece che sembra avere qualche difficoltà, Ghiro.
3: Sì, esattamente, forse è lì che sta pensando cosa deve fare e capire che tattica fare, ma attenzione perché Bjerg a Narvaez probabilmente, questa è la mia lettura, non conviene perderlo perché ci sono ancora 10-12 chilometri di discesa e pianura, quindi quello lì è un cavallo che tira sempre e a quel punto là quando comincerà l'altro campione della montagna di Capodarco e allora lì probabilmente andrà via Narvaez.
1: Il gruppo Maglia Rosa, grande forcing della Bahrain di Eulalio, Manuel.
4: Probabilmente si cerca, diciamo, di portare avanti in questo caso il proprio capitano, anche se in realtà ci sono tre uomini della Bahrain, ma non c'è Eulalio con la sua maglia rosa nelle prime posizioni. Da dire che comunque subito in seconda ruota ci sono anche gli uomini della Visma che portano avanti in questa discesa e con questo asfalto che abbiamo descritto più e più volte come molto insidioso Jonas Vingegaard. Stranamente non c'è Giulio Pellizzari di fianco a Vingegaard come spesso abbiamo visto fare in praticamente tutto quanto questo Giro d'Italia. Di certo serve tanta attenzione perché si va forte anche in discesa, ma questo asfalto merita tutta l'attenzione possibile, perché finire per terra un attimo e ci si fa male.
1: Sta per arrivare sul traguardo brandizzato anche il gruppetto di controattaccanti che sono dietro ovviamente a Romo, 23 km e 300 metri al traguardo finale, a 47 secondi rispetto al terzetto di testa c'è Romo, poi gli altri a 3 minuti e mezzo il gruppo della maglia rosa Eulalio, nel gruppetto c'è anche Scaroni, nel gruppetto che insegue Romo c'è anche Scaroni che evidentemente preoccupa un po' la Bahrain. Tornato il sole per fortuna direi, visto che insomma le difficoltà sarebbero state tante anche per un possibile freddo, perché non è una giornata caldissima a Fermo, siamo attorno ai 12-13 gradi, ecco la temperatura di oggi dopo il freddo soprattutto di ieri sul Blockhouse.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: È mezzanotte e un minuto.
1: Il corridore dell'Ecuador che ci ha abituato a vittorie importanti al Giro d'Italia è lui oggi senz'altro il grande favorito, Visco.
2: Sì, a questo punto è lui il faro di questa tappa. Per quanto riguarda il freddo che hanno vissuto anche oggi i corridori, non credo che poi ne abbiano passato più di tanto, perché comunque è stata una corsa pazza. I primi 90 km a più di 50 km orari di media non hanno avuto il tempo di pensare di aver freddo. Queste tappe così sono davvero impegnative. Bello spettacolo.
1: Con per fortuna insomma anche gli italiani protagonisti, perché insomma nel gruppo che insegue ci sono ovviamente anche atleti azzurri, hanno iniziato a battagliare per andare via in fuga Bettiol e Ganna, che magari rivedremo poi nelle prossime giornate. 21 km e 900 metri al traguardo. Come interpretare adesso questa fase finale per chi è lì davanti, Chiro?
3: Bisogna così resettare un po' quello che è successo e capire, ascoltare le gambe. Questi tre davanti è da un bel po' che stanno viaggiando a 50 km all'ora, ma è da stamattina che si viaggia a 50 km all'ora. C'è stata così, l'ammiraglia ha avvicinato Narvaez e gli ha dato in mano dei gel, gli ha dato in mano qualcosa da assaggiare, da bere, perché bisogna alimentarsi, perché ieri è stata una tappa durissima e oggi c'è un'altra tappa impegnativa, perché oggi è un dislivello di 2000 metri negli ultimi 60 km,
1: quindi un dislivello assolutamente importante. Passa adesso anche il gruppo maglia rosa sotto il traguardo brandizzato, Manuel.
4: E a guidare ci sono sempre gli uomini della Bahrain Victorious, vi segnalo in seconda ruota alle spalle dell'uomo che tira il gruppo, Damiano Caruso, che ieri ha fatto da angelo custode ad Eulalio per larghi tratti dell'ascesa alla Blockhouse, e adesso è lì davanti a scandire il ritmo assieme ad un compagno di squadra davanti agli uomini della Visma. Ma vi segnalo anche un'altra cosa, che questo Romo, che al momento è a 54 secondi dalla testa della corsa, è un atleta che arriva dal triathlon, dunque corsa, nuoto e bicicletta, dunque un atleta che magari non ha nell'esplosività, immagino, la sua dote migliore, ma è un atleta che nel fondo di una tappa corsa a ritmi così alti potrebbe anche insomma riservare delle sorprese, perché il triathlon sono delle corse massacranti, lunghissime, e non è escluso che nel finale non possa cercare di avere un colpo in canna. Cristiano,
1: 20 km tondi tondi al traguardo per Bjerg Narvaez, il duo del team UAE insieme a Leknesund al comando della corsa. 55 secondi c'è Romo, a 3 minuti e 25 il gruppo della maglia rosa. Oggi sono andati fortissimo, ti aspettavi questo svolgimento che stiamo vedendo della corsa, Visconti?
2: Beh sì, ci si aspettava un po' tutti il fatto appunto di vedere molti attacchi e quindi chi attacca, chi insegue, arrivare fino quasi sotto i muri con un gruppo compatto, così è stato. Questi tre corridori sono andati via a circa 10 km dalla zona più difficile di questa tappa, e la cosa strana è stata vedere completamente mollare il gruppo dopo e lasciare andare anche 30 inseguitori. Tanto è stato lo stress di questa tappa, avranno detto va bene così, non c'è nessuno di classifica, andiamo un po' più tranquilli fino all'arrivo.
1: 19 km per i tre davanti, Romo prova a inseguire a 56 secondi, studio.
5: Perfetto Cristiano Piccinelli, a tra pochissimo, noi siamo sulle strade del Giro per continuare a seguire fino all'arrivo e poi ancora oltre con i commenti e le interviste questa ottava frazione del Giro d'Italia della Corsa Rosa, la Chieti Fermo. Per chi non ci avesse seguito in precedenza, vi ricordo che pochi minuti prima ancora che ci trasferissimo con la nostra sigla sulle strade del Giro, Jannik Sinner ha chiuso la pratica a Daniil Medvedev andando a completare il terzo set rimasto in sospeso deciso causa l'acquazzone di ieri sera, 6-4 per l'Alto Tesino nell'ultimo e decisivo parziale, 6-2, 5-7 nei due precedenti giocati invece nella serata che abbiamo alle spalle. Domani ore 17 la finale Sinner Rud Internazionale d'Italia, la seconda finale consecutiva per Jannik Sinner, e molti hanno ricordato ovviamente che siamo a 50 anni esatti dall'ultimo successo di un azzurro, Adriano Panatta, 5 precedenti tra Sinner e Rud a partire dal 2020, tutti vinti da Jannik Sinner, l'ultima sfida proprio un anno fa Internazionale d'Italia, ma era un quarto di finale quando Jannik incrociò appunto il norvegese. Torniamo sulle strade del Giro, Cristiano Piccinelli, un po' come raccontavate le fatiche del Blockhaus, non dico che non si facciano sentire perché ci saranno come nelle gambe dei protagonisti, però tappa molto molto veloce fino a questo momento, è chiaro che di qui in avanti la musica cambierà in modo definitivo rispetto a quello che avete raccontato finora.
1: Eh sì, perché arriveranno i muri marchigiani, sempre molto temibili, è un po' oggi una tappa con le debite proporzioni perché non è lunga come una classica, ma nel finale Giovanni Visconti ha il sapore da classica del nord.
2: Sì, assolutamente, è una tappa che assomiglia molto alle classiche del nord, poi corsa in questo modo dopo una tappa dura come quella del Blockhaus, c'è solamente da fare i complimenti a questi ragazzi, perché abbiamo visto 90 chilometri di lotta vera e propria per prendere la fuga, e vi assicuro che già entrare in fuga in una tappa del genere è una mezza vittoria, perché da lì poi si può mettere tutto in maniera più facile. Oggi si sta mettendo in maniera più semplice per Narváez, che ha trovato un grande compagno di squadra, che è Bierg, che sta approfondendo gli ultimi sforzi, e ormai ci stiamo per arrivare sul muro di Capodarco e lì sicuramente vedremo il suo attacco.
1: Bjerg, Narváez, Leknesun al comando della corsa, insegue l'uomo, ma dietro il corridore spagnolo tanti attacchi e contrattacchi, Manuel.
4: Sì, perché il motivo per cui il gruppo degli inseguitori di fatto non ha mai raggiunto i tre là davanti è perché non si è mai trovato un accordo. È chiaro, erano una trentina addirittura, alla fine si sono ritrovati ad essere, è evidente che non è facile trovare l'accordo, è altrettanto però evidente pensare che se ci fosse stato una sorta di tregua provvisoria in 30 forse sarebbero potuti riuscire a rientrare su questi tre, ma così non è stato e si continua ad andare avanti a scatti e controscatti con dei corridori che si mandano anche a quel paese. Poco fa sotto uno striscione abbiamo visto un corridore della 1X mandare palesemente a quel paese un suo collega di fuga, adesso c'è un tentativo di contrattacco da parte di Rochas, se non vedo male, della Groupama, che viene inseguito e marcato da Arrieta della UAE, che è pronto a mettergli dietro, immagino, poi per fare il buco quando l'altro gli chiede un cambio e diciamo spezzare la rincorsa.
1: In NBA si dice trash talking, anche ai tuoi tempi succedevano insomma un po' di bisticci così nel gruppo che insegue nei fugaioli.
3: Sì, certo, sono quelle cose che ti dici in corsa, magari io tiro, tu non tiri, oppure salti il cambio e quindi ti innervosisci e cerchi di fare spiegargli, guarda che forse se andiamo insieme riusciamo anche in qualche modo ad approfittarne e facciamo qualcosa che serve a tutte e due. Però in questo caso adesso abbiamo i primi tre e quelli che sono dietro che stanno inseguendo, qualche corridore che esce tipo Garofoli poco fa, sono azioni che sono dispendiose, ma stai là da solo a spendere solo energia. A questo punto conviene più che altro aspettare la rampa finale e lì decidere cosa fare, perché sarà veramente dura.
1: 15 km, 500 metri al traguardo per Bjerg, Narváez, Leknesun, da 1 minuto e 17 c'è Romo, per fortuna si è smesso di piovere sul traguardo e anche lungo il tracciato, perché in questi giorni di acqua ne hanno presa tanta i protagonisti del Giro d'Italia, anche il freddo. Scaroni è lì davanti, il gruppo Pagliarosa non può concedere molto spazio al corridore della Stana, Visconti.
2: Sì, più che il gruppo Maglia Rosa direi questa Maglia Rosa, nel senso che Eulalio è un corridore che non può puntare obiettivamente al podio, quindi Eulalio fa bene a controllare, a non cedere troppi minuti a Scaroni, perché potrebbe essere un concorrente per una top ten, per un eventuale top ten, quello sì.
1: Evidentemente insomma è giusto anche fare questa sottolineatura per quanto riguarda Eulalio, che però ieri si è ben difeso sul Blockhaus, certo era la prima salita di montagna vera, poi arriveranno le Alpi e lì forse la storia cambierà. Non cambia la storia lì davanti, Manuel.
4: Non cambia la storia, adesso c'è Leknesun che si è messo a menare, sta dando una bella trainata anche lui. Bisogna dire che se nella prima parte della fuga era spesso stato a ruota dei due della UAE, come probabilmente è anche giusto che sia, adesso anche lui si è reso conto che c'è bisogno della sua collaborazione, forse anche perché poco fa ha parlato con Narváez e dunque ha dato una trainata. Adesso Bjerg si è fermato, è arretrato, non si è fermato ovviamente in ammiraglia anche lui a prendere una borraccia e un gel. Davanti c'è Narvaez, l'accordo è comunque completo e totale, siamo in una fase di pianura, fra non molto, fra 4-5 chilometri ci sarà il bivio per Capodarco e lì inizierà questa tremenda salita, questo tremendo muro che abbiamo illustrato più e più volte, e lì capiremo effettivamente se Narvaez ne ha, come tutti quanti noi pensiamo, per poter andare avanti. Si rimette davanti Bjerg, prosegue l'accordo, mentre perde terreno invece Romo, che si era avvicinato anche a una quarantina di secondi, ma insomma c'era una vecchia canzone degli anni 60 che diceva soli si muore, soli non si muore, ma magari di sicuro non si rientra. Cristiano,
1: 13 km 6 al traguardo per Bjerg, Narvaez e Leknesund, a 1 minuto 25 c'è Romo, a 1 minuto 53 c'è il gruppo di controattaccanti, a 3 minuti e mezzo circa il gruppo Maglia Rosa. Salita complicata quella di Capodarco, Ghiro.
3: Complicatissima, bisogna stare attenti perché meno male che, non, che l'asfalto si è asciugato, perché in caso di pioggia probabilmente mettevano piede a terra, perché il 22% è una rampa durissima. Posso dire qualcosa? Leknesund sicuramente molto generoso, la sua squadra, la 1X, in questo Giro Italia ha fatto ben poco, quindi anche un podio in Giro Italia ha un grande valore, ma secondo me un po' più il furbo lo farei, perché due della stessa squadra contro uno, insomma un po' di risparmio io lo farei.
1: Che ne dici, Giovanni?
2: Ti do ragione, Massimo, a questo punto ha fatto bene a lavorare, a collaborare fino adesso, ma almeno in questo finale avrebbe fatto bene a rimanere a ruota, anche perché Bjerg sicuramente non gli avrebbe chiesto un cambio, sta facendo il massimo per il suo capitano di giornata che è Narvaez, si vede che è il più in forma di tutti e quindi generosissimo, però insomma è giusta la tua osservazione.
1: 12 km 6 al traguardo, 3 km invece all'inizio della salita per Capodarco, 2 km e mezzo di salita con una pendenza media del 6,3%, ma negli ultimi 18 metri la pendenza sale al 18%. Manuel,
4: ed è una rampa di garage, così le chiamano queste salite che spesso e volentieri vengono piazzate, oltre che in corse particolari, anche per esempio alla Vuelta di Spagna, no? Che è diciamo l'unico dei tre grandi giri dove spesso e volentieri si vanno a cercare queste pendenze anche estreme, se vogliamo. Lingua di fuori poco fa per Mikkel Bjerg, che davanti conduceva il gruppo, adesso si è rimesso nuovamente davanti Leknesund invece, che sta giocando molto fair, molto diciamo limpidamente le sue carte, invece di fare il furbo come gli hanno consigliato Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Un'etica tutta nordica da parte del norvegese, che vuole diciamo dare la possibilità alla fuga di andare avanti anche grazie al suo contributo. Di certo il vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore è arrivato ad 1,58, in mezzo c'è Romo a bagnomaria a 1,29, che probabilmente verrà anche riassorbito dagli inseguitori. Secondo me è tra questi tre che uscirà il vincitore della tappa di quest'oggi.
1: Sì, perché i chilometri al traguardo sono sempre meno, 11,6 chilometri alla fine qui a Fermo, nell'abitato della cittadina marchigiana, con davanti sempre Bjerg, Narvaez e Leknesund. Ricordava la Vuelta, ricordava insomma un arrivo tipo Toledo, dove un certo Ghirotto ha vinto con anche spada in premio, vero Ghiro?
3: Sì, l'unica Vuelta che ho fatto sono riuscito anche a vincere la tappa, quindi mi è andata anche bene. Però questa UAE sta veramente facendo qualcosa di sorprendente, no? Cioè lui, una squadra votata al suo capitano Pogacar, probabilmente oggi si sta portando a casa la terza tappa, perché guardavo un po' la faccia di Narvaez, veramente è bello.
1: Sì, con la UAE che è partita ovviamente con ambizioni da podio, con Adam Yates che poi è stato costretto al ritiro, ha perso anche altri due corridori nella maxi caduta sulla seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, e si è praticamente ritrovata a fare quello che fanno altre squadre, ad esempio la Sudal, mi viene in mente, classica squadra insomma che punta le vittorie di tappa. Intanto Bjerg, c'è un po' di margine su Leknesund e Narvaez, Visco.
2: Sì, UAE che si è completamente reinventata, ha corso all'arrembaggio, attaccando però facendolo sempre nel modo giusto, avendo sempre anche l'uomo di scorta, nonostante manchino già tre uomini a questa squadra, e merita un voto altissimo, e oggi davvero sta andando probabilmente incontro ad un'altra vittoria di tappa.
1: 10 km e mezzo al traguardo, 1 km alla salita di Capodarco, e parte Narvaez, Manuel.
4: Eh sì, esaurito il lavoro di Mikkel Bjerg, si è spostato sulla destra e Narvaez a quel punto, come se avesse diciamo un esaurito un sincronismo già provato, è partito partito e si è lanciato. Bjerg ovviamente non risponde allo scatto del suo compagno di squadra. Lekrasund invece lo fa. Lekrasund con una progressione importante si riporta subito sulla ruota di Narváez. Bjerg resta dietro. Adesso bisognerà vedere se Narváez reagirà oppure se si porterà ancora per un po' dietro Lekrasund e magari approfitterà delle pendenze più arcigne del momento in cui il suo minor peso rispetto a quello della più possente norvegese gli darà la possibilità di allungare nuovamente. Cristiano,
1: 10 km 2 al traguardo, davanti Narváez, Lekrasund a inseguire Bjerg, ex compagno di fuga, ma guadagna margine il corridore dell'Ecuador. Ghiro,
3: guadagna margine, ma Lekrasund resiste, cerca di così guardarlo, puntare la sua ruota e cercare di rientrare, ma quel segnale lì che abbiamo visto che Lekrasund ha perso qualche metro, forse gli dà la lettura a Narváez, perché l'arrivo in salita, quindi lo scatto che ha fatto Narváez è stato anche per assaggiare le gambe del suo avversario.
1: E l'arrivo l'abbiamo fatto anche noi a piedi, Giovanni Visconti, per arrivare in postazione, duro questi ultimi 300 metri, insomma dopo tante fatiche sono ancora un ultimo test per arrivare ad alzare le braccia al cielo.
2: Sì, ultimi 300 metri, una volta entrati nel centro abitato ai 300 metri c'è questa curva e si sale all'8-9%, un arrivo davvero difficile, ma adesso vediamo che Narváez ne ha di più e va assolutamente, adesso va a guadagnare del terreno su Lekrasund.
1: E inizia la salita di Capodarco, 2,5 km, ne mancano 9,6 al traguardo di fermo, con Narváez che sembra andare via agilmente su Lekrasund. Manuel Codignoni.
4: Eh sì, oscilla alle spalle Lekrasund che fa fatica a seguire il ritmo dell'accelerazione di Narváez. Si sono entrambi spostati tutti quanti sul lato sinistro della carreggiata. Dietro insegue Bjerg, che non è lontanissimo. Vede la ruota posteriore di Lekrasund, ma Narváez adesso si alza nuovamente sui pedali. Rilancia ancora l'azione per cercare di allontanare il pericolo norvegese e di mettere il suo sigillo su questa tappa, iniziando, diciamo, a scavare il solco decisivo già sul Gran Premio della Montagna di Capodarco.
1: Cerca la doppietta Narváez, corridore che è stato a lungo nel team Ineos, poi l'approdo alla squadra di Pogacar, corridore importante, insomma, con tanti successi in carriera, ma soprattutto un corridore che in questo tipo di tappe si trova sempre a suo agio.
2: E cerca anche il poker di tappe al Giro d'Italia, perché sarebbe la sua quarta vittoria ed è un dato da segnalare assolutamente, non sono tanti corridori in attività ad avere questo numero di vittorie. Sì, effettivamente adesso sta facendo una grande differenza e ancora il muro di Capodarco deve arrivare, quindi guadagnerà ancora su Lekrasund.
1: 9-2 sul al traguardo con davanti Narváez. Intanto Roma è stato ripreso dal gruppo dei controattaccanti, a circa 3,50 il gruppo della maglia rosa. Chiro,
3: gruppo della maglia rosa condotto dalla Visma Liesebike, che in questo momento sta dando qualche cambio appunto per limare un po' il distacco, ma stanno andando ad andatura regolare, cambiano un po' i colori lì davanti, ma c'è Winger a ruota di Carpenaz lì, perché sa che l'arrivo è impegnativo e bisogna essere davanti oggi, perché in caso di, come dire, di spezza, il gruppo si possa spezzare oppure ci possono essere dei distacchi, lì volano dei secondi.
1: 8,9 km al traguardo, non c'è Carapaz, ma c'è comunque un grande rappresentante del paese sudamericano, dell'Ecuador, come Narváez. Manuel,
4: gestione perfetta fino a questo momento della tappa da parte di Narváez, che ha avuto la possibilità di poter utilizzare, se così vogliamo dire, il lavoro di un compagno di squadra, e adesso si è lanciato sulla salita di Capodarco in solitaria. Aveva una decina di secondi di vantaggio, cronometraggio artigianale da parte del sottoscritto nei confronti di Lekrasund, ma pedala molto agile adesso senza alzarsi sulla sella. La parte più dura della salita deve ancora arrivare, ma sta andando molto forte Narváez e soprattutto, come diceva Ghirotto, sembra avere veramente una bella faccia, non sembra, diciamo, patire la sofferenza di pendenze importanti. Sale su adesso regolare dopo l'accelerazione, si è voltato anche in precedenza dietro per cercare Lekrasund, probabilmente non l'ha visto. Lekrasund insegue adesso, sempre una decina, forse anche 15 secondi, si vedono le spalle di Lekrasund ondeggiare molto più, si alza adesso anche sui pedali il norvegese rispetto a quelle di Narváez, segno che sta facendo molta più fatica.
1: 12 secondi adesso il ritardo di Lekrasund rispetto a Narváez, che comanda la corsa a 8,4 km dal traguardo finale, a 1 km dallo scollinamento da Capodarco, con Narváez lì davanti, cerca il quarto acuto al Giro d'Italia, spesso al servizio dei capitani, però quando viene lasciato libero va sempre avanti.
2: Questo vuol dire essere dei campioni, sono campioni anche questo tipo di corridori, perché quando si ha una possibilità e si sfrutta devi essere davvero bravo, e lui va incontro a questa quarta vittoria di tappa al Giro d'Italia, e onore a lui.
1: Narváez, detto il ghirotto dell'Ecuador.
3: Non fare paragoni troppo esagerati, perché questo ha portato anche la maglia rosa, è come il nostro Giovanni Visconti. Però sono quei corridori intelligenti che sanno leggere il Garibaldi, che è un po' lo strumento dei corridori, dove andare a vedere il percorso di tutte le tappe e puntare a quella giusta. Evidentemente adesso ha avuto carta bianca, è andato a casa il suo capitano e quindi a questo punto a via libera. Ma questo cosa prova? Che la UAE è una potenza di fuoco enorme, non ha dei gregari, ha dei capitani che fanno i gregari.
1: 7 km 8 al traguardo per Narváez, 12 secondi su Leknesund, 400 metri ancora allo scollinamento, sta per arrivare Manuel Codignoni, il punto più duro.
4: Sta per arrivare il punto al 18% per Narváez, che adesso va a lasciare la strada principale proprio per iniziare questo muro, questa parte più arcigna, questa parte che dà proprio il nome classico muro di Capodarco. Si alza adesso sui pedali perché la pendenza diventa importante, lancia l'azione però con grande pervicacia, taglia la curva come se fosse in moto GP e cerca di mantenere comunque alta la velocità nonostante, come dire, la pendenza sia importante. Adesso si riabbassa sui pedali, questo è il tratto in cui la pendenza va ben oltre la doppia cifra, si rialza nuovamente, va a spingere, sembra una gara di mountain bike, anche ciottolato in questo tratto poco prima dello scollinamento per un Jonathan Narváez che sembra averne, sta andando adesso a tagliare sotto il triangolo che segna il Gran Premio della Montagna, ma che soprattutto segna la fine di questa fatica. In questo tratto la pendenza diventa leggermente più regolare, sparisce anche il ciottolato, si torna sull'asfalto affrontato veramente con tanta potenza, tanta regolarità, ed aumenta infatti il vantaggio di Narváez, 18 secondi su Leknesund.
1: A 7 km e mezzo dal traguardo finale, soprattutto ormai a pochi metri dallo scollinamento, con Narváez lanciato verso la sua seconda vittoria in questo Giro d'Italia dopo quella ottenuta sul traguardo di Cosenza. 1:51 il gruppo di controattaccanti che ormai non hanno più speranze, ci crede ancora però Leknesund, ma di fronte a questo Narváez sarà molto complicata. Studio.
5: Perfetto Cristiano Piccinelli, a tra pochissimo. Telegrafica estemporanea parentesi di calcio, FA Cup si gioca in Inghilterra a Wembley, all'intervallo ancora 0-0 tra Chelsea e Manchester City. Il punto sulla Bundesliga lo faremo più avanti a tappa finita, perché tra poco, dopo una brevissima pausa pubblicitaria, ci tufferemo tutta ad un fiato fino alle ultime pedalate, agli ultimi istanti di questa ottava frazione sulle strade del Giro. A tra pochissimo.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Sulle strade del Giro.
5: Ed eccoci ancora voi in Men che non si dica, 16:52 minuti in diretta su Rai Radio 1. Salutiamo e ringraziamo anche Alessandro Campanella che ci assiste qui dai nostri studi di Saxa Rubra, ma siamo pronti a trasferirci sul traguardo di Fermo, dove arriverà nei prossimi minuti la carovana rosa a chiudere questa ottava frazione del Giro d'Italia. Rapidissima nota di servizio, ci sarà ovviamente un mini appuntamento dedicato all'informazione con le principali notizie di queste ore, ma soltanto dopo l'arrivo di tappa, e quindi lanciamoci negli ultimi chilometri di questa Chieti Fermo. Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto, ancora a voi il microfono, vai Cristiano.
1: 6 chilometri giusti al traguardo, fase di discesa per Narváez che è al comando della corsa con 17 secondi su Leknesund, con qualche problema nel tenere la traiettoria in fase di discesa per il corridore sudamericano, però grande classe nel mantenere la linea. Manuel,
4: non è un drago in discesa e non è un caso che nelle discese precedenti davanti avesse sempre voluto Mikkel Bjerg, il suo compagno di squadra, a disegnare le traiettorie, ma io vorrei fare un applauso a Leknesund, che è molto più grosso fisicamente di Narváez e dunque molto più penalizzato su un muro come quello di Capodarco, ma è stato bravissimo a non cedere particolarmente, a resistere. Adesso insegue a una quindicina di secondi Narváez e gli ha anche rosicchiato qualcosa in discesa. È chiaro che poi il finale spinge ancora verso Narváez, perché come si dice diceva c'è un altro muro sul traguardo di Fermo, però bravo anche l'Eknesund.
1: L'Eknesund, ciclista norvegese di 27 anni che è stato ottavo al Giro d'Italia nel 2023, vestendo anche per 5 giorni il simbolo del primato. 14 secondi, Giovanni. La vittoria di Narváez rischia qualcosa, deve stare attento, insomma non può, credo, alzarsi ancora dal punto di vista del ritmo.
2: Beh, effettivamente ci siamo un po' fatti ingannare dalla pedalata affannosa di Leknesund e forse dal viso troppo bello di Narváez. In realtà non ha fatto tutta questa differenza e direi che è più lui il problema, nel senso che forse pensava di avere delle forze maggiori, in quanto anche Bjerg, che ha lavorato tantissimo, è ancora lì a 30 secondi, non sta guadagnando tanto neanche su di lui. Vediamo, non è ancora scontato, ci sono 4 chilometri davvero duri, adesso arriverà il chilometro con pendenze anche sopra il 20%, vediamo quello che succederà.
1: Con dietro però nel gruppo maglia rosa si è messa davanti la Visma di ovviamente Jonas Vingegaard.
3: E fa molto bene, perché il finale è complicato, bisogna stare attenti di che non si creino dei buchi tra un corridore, tra i corridori di classifica. Io penso a Piganzoli, scusate, penso al nostro Giulio Pellizzari, che mi pare sia giochi anche un po' in casa, quindi conosce molto bene il percorso. Probabilmente potremo anche vederlo, forse rimarrà lì alla sua ruota, ma è veramente potremmo vedere anche un'altra corsa dietro.
1: E poi bisogna stare attenti, Manuel, soprattutto all'ingresso nelle strade cittadine di Fermo.
4: Sì, perché la strada è molto stretta, come in tutti quanti gli ingressi cittadini, c'è pendenza e il fondo non è neanche perfetto, diciamo così. È chiaro che sarebbe peggio affrontarli in discesa, dico, un'ovvietà piuttosto che in salita, ma anche quello può fare la differenza. Però ripeto, lì tutti i big dovranno battezzare le ruote dei propri rivali per cercare di arrivare quantomeno tutti quanti assieme e non perdere, a meno che qualcuno non voglia tentare un colpo di mano per rubare magari 5, 6, 7 secondi che alla fine, diciamo, della fiera potrebbero contare. L'Eknesund sta accorciando ancora intanto nei confronti di Narváez, adesso Radio Corsa ce lo segnala, 12 secondi, inizia il tratto molto duro e la sfida di Narváez sembra essere meno brillante, Cristiano.
1: 3 km e mezzo, grande azione da parte di L'Eknesund in questo finale di corsa.
2: Sì, grandissima azione, Narváez davvero non sembra essere così brillante, adesso però arriva il tratto duro, il tratto che dovrebbe essere più adatto alle sue caratteristiche, adesso sembra che stia ricominciando a perdere qualcosa l'Eknesund.
1: Ovviamente il peso incide nelle fasi di salita, Ghiro.
3: Sì, incide sicuramente, ma incide anche la resistenza in questo caso. È certo che è ancora da giocare, effettivamente l'Eknesund lo vede lì davanti e gli dà la spinta giusta per cercare di andarselo a riprendere. Forse magari Narváez sta cercando anche di recuperare un pochino e giocarsi le forze finali, eventualmente in quello che sarà lo strappo veramente decisivo di questa tappa.
1: 3 km al traguardo, come giudichi la pedalata del norvegese della 1X?
2: A questo punto direi che per lui finiscono qui le chance di vittoria d'etappa, in quanto l'ho visto davvero piantarsi sui pedali, siamo su pendenze del 18%, pedalata molto più agile per Narváez, mentre lui si vede faticare, piegarsi sulla bici e comincia a perdere sempre di più.
1: 3 km e 2, tutti di fatica fino alla fine, Manuel.
4: E l'asfalto in questo momento diventa veramente un qualcosa a metà tra la storia e l'epica, con dei ciuffi d'erba quasi che escono fuori. Queste sono strade molto antiche, queste sono strade che hanno delle storie da raccontare. La storia quest'oggi la sta raccontando Jonathan Narváez, che si rialza sui pedali, rilancia l'azione anche l'Eknesund là dietro, che lo vede, e questo dà un grande aiuto. È chiaro che nel momento in cui alzi la testa e vedi che la pendenza già importante aumenta ancora, diciamo, l'umore non è dei migliori, ma il fatto di vedere comunque là davanti il tuo rivale probabilmente un aiuto te lo dà. L'Eknesund rilancia, è chiaro che la sua azione è molto più legnosa rispetto a quella di Narváez, ma stanno tutti facendo una gran fatica, sono piegati in due sulla bicicletta tutte e due, perché questi sono momenti veramente clamorosi dove il ciclismo torna all'epica di una volta su questi muri,
1: con praticamente centimetri per fare la pedalata, per fare centimetri, Chiro.
3: Sì, sì, rapporti da arrampichino, oserei dire 39-32, forse Giovanni mi potrà aiutare in questo caso perché ha smesso molti anni dopo di me, ma attenzione perché anche dietro c'è un'altra gara, vediamo tante squadre che stanno cercando di tenere i propri leader là davanti, perché ripeto, l'arrivo, ce l'ho detto anche prima Manuel Cosignone, lo abbiamo visto anche noi, ma potrebbe anche dare qualche sorpresa nella maglia rosa e chi lo sta in qualche modo mettendo in difficoltà.
1: Vede la luce Narvaez perché la salita è finita.
2: Esattamente, vede la luce. Io ricordo questo tratto di salita, ci siamo passati, non si trattava dell'arrivo ed è davvero duro, pendenze, ripetiamo, più del 20% e si vede Leknessund faticare tantissimo e dietro Visma e Red Bull che prendono il comando della situazione e aumentano la velocità perché, come diceva Massimo, ci potrebbe essere anche qualche tentativo d'attacco dietro.
1: 2,8 km, Leknessund ha perso nella salita in questo tratto, Manuel.
4: Ha tenuto ed è stato bravissimo perché scollina con 23 secondi di ritardo nei confronti di Narvaez, conti fatti ha perso solamente una decina di secondi nei confronti dell'ecuadoriano e io ribadisco, a questo ragazzo bisogna fare un plauso tanto quanto a Narvaez perché per la sua conformazione fisica, diciamo, avrebbe potuto subire molto di più questa salita. Tra due ali di folla sono saliti tanto pubblico in cima alla salita di Capodarco che, lo abbiamo detto, è una salita molto importante per il ciclismo anche dilettantistico. Qui c'è una corsa, si disputa una corsa che ha sempre avuto la sua importanza nel corso degli anni. Tratto di falso piano in salita adesso per Jonathan Narvaez che cerca, diciamo, di mantenere un'efficacia della propria azione, oscilla le spalle, anche la testa fa un po' tic toc come dicono in Belgio nelle Fiandre quando comincia a fare poi da una parte e dall'altra per Leknessund che ha ancora 23 secondi di ritardo e dietro a occhio e croce si è molto scremato anche il gruppo della maglia rosa.
1: Mi sembra di sì perché saranno una trentina, Ghiro, nel gruppo degli uomini di classifica.
3: Saranno una trentina e in questo momento vediamo sempre la Visma che conduce e Kuss che sta cercando di pilotare perché tutti vogliono prendere davanti, perché si potrebbe anche creare un caso di un certo tipo.

0: giustamente ricordato il nostro Manuel Codignoni, era tanto sulla Rivoli della salita di Capodarco, può gustarsi una giornata senza pioggia, magari freschina, quello sì, ma senza l'incubo della pioggia che prima dell'arrivo, un paio d'ore fa, qui è arrivata anche la grandine, insomma, 1500 metri per Narvaez, 19 secondi su uno splendido, comunque vada, l'Egnesund, scollinano anche i big, Manuel.
1: Scollinano i big, tutti quanti assieme, vi segnalo anche la pedalata abbastanza brillante rispetto a quello che avevamo visto negli altri giorni, Egan Bernal, che aveva preso questa salita in mezzo al gruppo ed è riuscito a scollinare quasi nelle prime posizioni, mentre per Jonathan Narvaez adesso sta per iniziare l'ultimo chilometro, attenzione perché c'è uno spettatore che gli attraversa davanti, non si può fare, state attenti, fate attenzione, l'appello che rivolgiamo agli spettatori, il ciclismo è uno sport che vi porta i campioni sotto casa gratis, ma rispettateli e fate attenzione, stiamo per arrivare, dicevamo, all'ultimo chilometro e qui la strada per Narvaez torna nuovamente a salire
0: con anche il pavé, perché ovviamente siamo in un centro storico di un paese medievale, dunque inevitabile trovarlo, va via a 1000 metri dalla traguardo Narvaez.
2: Sì, ultima difficoltà di giornata, questo pavé, l'Egnesund adesso 17 secondi, abbiamo notato che ogni volta che la strada spiana l'Egnesund guadagna su Narvaez, è stato davvero bravo, Narvaez non era così superiore come poteva sembrare, comunque l'ordine d'arrivo rispecchierà i valori in campo oggi, bravissimo Narvaez, bravissimo l'Egnesund.
0: Peccato per l'Egnesund che il finale è, insomma, è una bella rampetta.
3: Beh sì, peccato, però un secondo posto vale sempre tanto e io voglio immaginare i brividi dell'emozione di Narvaez, no? Vincere una tappa al Giro d'Italia è già qualcosa di straordinario perché ce ne sono 21 e lui si porta a casa la seconda tappa a questo giro e lo fa da solo perché l'altra volta ha vinto battendo in volata qualche avversario che era insieme a lui, quindi a braccia alzate, grande Narvaez.
0: 700 metri ancora per il corridore dell'Ecuador della UAE a 23 secondi su l'Egnesund a 2:26, sta per arrivare anche il gruppo della maglia rosa, 700 metri di ulteriori fatiche per Narvaez, da dimenticarsi però una volta superato il traguardo, è così, sbaglio, si fa tanta fatica, però se si vince poi alla fine tutto si dimentica.
2: Certamente, adesso ha in testa solo l'arrivo Narvaez, è ormai arrivato nella piazza del centro cittadino, adesso la svolta a destra, 350 metri, ultimi 350 metri al 9%, ma ormai la vittoria in tasca e pensa solo a quello Narvaez.
0: 400 metri, anche l'ultima chiamata all'ammiraglia, si sistema la collanina Narvaez, Manuel.
1: Adesso affronta la curva verso destra che introduce all'ultima rampa, quella che anche noi ci siamo fatti a piedi per arrivare sul traguardo, si alza sui pedali Jonathan Narvaez, non si guarda neanche indietro, all'ammiraglia gli hanno detto hai tutto quanto il margine che puoi utilizzare, metta attenzione al gruppo della maglia rosa.
0: Con lo scatto di Eulalio lì davanti, Ghirotto.
3: Beh, impressionante questo ragazzo veramente, ci sta stupendo ancora di più, noi avevamo il dubbio che questo perdesse la maglia di ieri su Blockhouse, invece oggi va all'attacco, cerca qualche secondo, perlomeno cerca di capire se qualcuno ha la gamba un po' molle.
0: 100 metri ormai per Narvaez, si volta, può arrivare a 4 come l'altro grande dell'Ecuador, Carapaz, che ha vinto anche un giro, ha vinto una medaglia d'oro, ma Narvaez è uno dei grandi del suo paese per quanto riguarda il pedale.
2: È sicuramente uno dei grandi insieme a Carapaz, 4 vittorie non è da tutti, vittoria strameritata di Carapaz.
0: Di Narvaez, no,
2: non di Carapaz ma di Narvaez.
0: Ma arriva Narvaez a conquistare il successo davanti all'Egnesund mentre mette tutti in fila Eulalio, Manuel. Manuel intanto si è già mosso per andare alle interviste, dicevamo l'arrivo di l'Egnesund e Eulalio che è lì davanti a tutti,
3: che mette in fila tutti, certamente chi ci sta a ruota ci sta a Vingegaard e poi vediamo Giulio Pellizzari, vediamo Indri, vediamo Aresman, sono tutti lì davanti, vediamo Bernal, insomma non lo vogliono lasciare andare, sono lì tutti i migliori.
0: Con l'arrivo di l'Egnesund a completare il podio, secondo posto per il norvegese della 1X, mentre mancherà ancora un paio di minuti forse per l'arrivo qualcosa meno del gruppo maglia rosa, ma lì davanti Eulalio si mette in mostra con il simbolo del primato anche nelle ultime rampe di questa tappa tra Chieti e Fermo, la tappa dei muri marchigiani che ha vinto Narvaez, davanti a tutti sempre Eulalio, che coraggio questo ragazzo,
2: che coraggio e che personalità, pensavamo potesse perdere qualche secondo, pensavamo alle stanchezze di questa tappa. Giuseppe, ma è lì a tirare il gruppo.

0: con personalità, addirittura ha cercato di guadagnare qualcosa. Lui questa maglia la vuole tenere ancora un po'.
1: La terrà ancora un po', anche se c'è ovviamente la crono di mezzo. Intanto prova a scattare Jay Hindley per guadagnare un po' di margine, lo insegue Jonas Vingegaard ai 200 metri.
2: Sì, Hindley che ieri è arrivato terzo e quindi cerca di guadagnare qualche secondo in più, e Giulio Pellizzari anche lui cerca di, come dire, raggiungere un po' la ruota, mettersi a ruota di Vingegaard. È veramente una volata per guadagnare qualche secondo, e qualche buco sta venendo fuori tra Vingegaard e Eulalio.
1: E poi anche Bernal, bravo anche il colombiano, che sono rimasti agganciati ai due che hanno tentato lo sprint. Allora vittoria di Narváez in questa ottava tappa del Giro d'Italia davanti al duo della 1X Leknesund e Tiotta, poi Silva, l'ex maglia rosa, Milesi e Scaroni a chiudere la top 6, Strong settimo, Lopez ottavo, Pols nono, Belocchi decimo. Questo è il risultato dell'ottava frazione del Giro d'Italia. Torniamo allo studio.
3: Grazie, a tra pochissimo con il quartetto al completo per i commenti, per le voci in diretta all'arrivo di questa ottava tappa del Giro d'Italia, mini spot e poi tra pochissimo anche spazio all'informazione. Il tutto in diretta su Rai Radio 1, a tra pochissimo.
4: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Sulle strade del Giro.
3: 7 minuti dopo le 17, Rai Radio 1, e siamo ancora sulle strade del Giro. Tra poco torneremo dai nostri inviati al seguito della corsa rosa. Si è appena chiusa la Chieti Fermo con la vittoria di Narváez, come ci raccontavano Piccinelli, Codignoni, Visconti e Ghirotto. Le voci, i commenti, ci proietteremo poi sulla frazione di domani, ma intanto spazio anche all'informazione con le principali notizie di questi minuti.
7: Chiedo scusa, siamo con Giulio Pellizzari. Giulio, si correva sulle strade di casa tua, com'è andata? Che tappa è stata?
8: Ma è stata una tappa dura, soprattutto dopo le fatiche di ieri, ma dai, siamo arrivati tutti insieme, abbiamo portato a casa. Sicuramente serviva ci tornare, arrivare tra i primi a casa, ma dai, sarà per un'altra volta.
7: Anche perché il finale era da attenzionare molto bene, questo finale, no?
8: Sì, siamo venuti a provarlo dopo la Tirreno alle 9 di sera con le bici, è stato bello. E quindi sapevamo che era duro e dai, ci siamo difesi.
7: Domani ci sarà un altro arrivo in salita e poi il giorno di riposo. Piani per domani?
8: Ma intanto pensiamo a recuperare oggi, poi domani ci penseremo domani mattina.
7: Grazie Giulio, a voi la linea.
3: Grazie a Manuel Codignoni. Alle notizie di questi minuti invece pensiamo subito, anzi ci pensa la collega del GR1 Nicole Ramadori. Buon pomeriggio, a te la parola.
9: Buon pomeriggio Guido, apriamo con una notizia che avete dato voi in diretta poco fa: la vittoria di Sinner contro Medvedev all'Internazionale d'Italia. L'azzurro dunque si qualifica per la finale, se la vedrà domani pomeriggio con il norvegese Ruud, nella speranza naturalmente che sia di nuovo un italiano a vincere il torneo del Foro Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E poi la tragedia dei sub alle Maldive: sarebbe morto per la cosiddetta malattia di decompressione il sommozzatore maldiviano che ha perso la vita durante le operazioni di ricerca dei quattro italiani ancora dispersi. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo di subacquei sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per le immersioni sulle isole. E poi gli esteri, perché Hormuz torna al centro della crisi in Medio Oriente. Secondo la TV di Stato iraniana, alcuni paesi europei avrebbero avviato contatti con Teheran per garantire il transito delle navi nello stretto. Intanto il presidente Pezeshkian scrive a Papa Leone, accusa Washington di azioni illegali, invitando la comunità internazionale a reagire. Secondo la CNN, Trump sarebbe vicino a ordinare nuovi raid. La cronaca italiana con le indagini in corso a Lampedusa dopo la morte di una neonata sbarcata con un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla Guardia di Finanza. La piccola sarebbe deceduta per ipotermia durante la traversata. E un'altra bimba è morta in provincia di Taranto. La piccola di 2 anni è stata investita da un'auto in retromarcia davanti a casa a San Marzano di San Giuseppe. L'uomo alla guida si è fermato per prestare soccorso e chiamare il 118. Ed è stata trovata morta vicino a un'isola danese la balenottera salvata 2 settimane fa in Germania dopo essersi spiaggiata su un banco di sabbia. L'animale, ribattezzato Timmy dai media tedeschi, era stato rimesso in mare dopo una lunga operazione di recupero. E infine concludiamo ricordando che è scattato da oggi l'obbligo obbligo di targa per i monopattini elettrici, sia per i privati cittadini sia per le società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio denunciano però ritardi nella consegna delle targhe. Dei circa 500.000 monopattini circolanti in Italia, infatti, si stima che uno su due non sia ancora in regola. Noi ci fermiamo qui, Guido, e quindi di nuovo a te la linea.
3: Grazie Nicole Ramadori, grazie ai colleghi della GR1. Ricordo l'appuntamento con l'informazione puntualmente alle 18 nel corso di Sabato Sport. Noi a tutti gli effetti però siamo ancora sulle strade del Giro. Abbiamo ascoltato in diretta con Manuel Codignoni le parole di Giulio Pellizzari, ma torniamo dal nostro quartetto di inviati proprio per i commenti di questa tappa, questa Chieti Fermo che si è appena conclusa, e ovviamente per le altre voci dei protagonisti che ascolteremo in diretta. Cristiano, ancora a te.
1: E allora ricordiamo la vittoria di Narvaez davanti al duo norvegese Leknesund e Tiotta. Nulla cambia ovviamente in classifica generale, se non la volontà evidentemente di Olalio mostrata nel finale di mantenere ancora il simbolo del primato davanti a Vingegaard per 3.15, poi Gala 3.34, quarto Scaroni, migliore degli italiani, a 4.18. Oggi qualcosina ha recuperato, poi Pellizzari è sesto a 4.28, questi due italiani in top 10. Ma Codignone però ha intercettato altri protagonisti di questa tappa dei Muri Marchigiani. Manuel,
7: abbiamo parlato con Egan Bernal, possiamo mandare l'intervista e fra poco forse riusciamo a parlare anche con Giulio Ciccone, però intanto ascoltiamo Bernal. Egan Bernal, ieri una giornata molto difficile, oggi invece meglio, come stai, come ti senti?
10: Bene, anche ieri ho perso tanto, però comunque mi sentivo bene, anche ieri abbiamo fatto, almeno io penso che ho fatto dei miei migliori numeri, però comunque ho perso 3 minuti, quindi non so, anche oggi stavo bene, quindi vediamo.
7: Obiettivi per i prossimi giorni e per questo giro?
10: Non so, così penso di fare classifica, però se continuiamo così sarà dura, però vediamo, troviamo sensazioni, vediamo domani, poi giorno di riposo, crono, e poi dopo da lì secondo me possiamo vedere un po'.
1: Questo dunque era Egan Bernal. Teniamo ovviamente anche, come ci ha preannunciato il nostro Manuel Codignoni, la possibile intervista a Giulio Ciccone, che ha vestito per un giorno la maglia rosa che è sulle spalle di Eulalio. Questo scatto nel finale, Giovanni Visconti, come lo giudichiamo del portoghese della Bahrain?
11: Io direi che questa maglia rosa, bellissima maglia rosa che sta indossando, gli sta dando ancora un qualcosa in più. È sicuramente un giovane di belle speranze, va forte, ma la maglia rossa gli sta dando una grinta ed una personalità, ci sta facendo scoprire un corridore nuovo.
1: Per quanto riguarda invece la squadra di Pellizzari, oggi Hindley, che è davanti a Pellizzari, roba però di 5 secondi, è stato più brillante.
7: Giulio Ciccone, com'è andata?
12: Va bene, oggi era una giornata dove avevo nella testa di provare ad andare in fuga, però ovviamente non mi hanno lasciato andare perché non avevo abbastanza margine in classifica, quindi mi hanno un pochino controllato e ovviamente non mi volevano in fuga, però era logico così, e quindi poi ho provato a dare il massimo supporto a Derek e poi basta.
7: Ti ringraziamo che devi andare all'antidoping. A voi la linea.
1: Grazie Paolo Codignone anche per le impressioni di uno dei protagonisti della corsa rosa, ovvero Giulio Ciccone. Dicevo, la Red Bull, Jay Hindley quinto, Pellizzari sesto, sono tutti lì. Oggi però Hindley è andato avanti, ieri Hindley ha fatto meglio. Due capitani in casa Red Bull oppure due alternative? Vediamo cosa succede al termine della crono prima e della seconda settimana poi.
13: Beh, direi che hai proprio analizzato quello che in questo momento c'è in casa Red Bull, cioè meglio averne sempre due là davanti, e sono due che valgono.
7: Ti chiedo scusa di nuovo, siamo con Gianni Moscon, compagno di squadra di Giulio Pellizzari, di Jay Hindley. Oggi è stata una giornata in cui era importante tenere al riparo i capitani per voi, no?
14: Sì, assolutamente, oggi come sempre nelle Marche sono tappe nervose dove le posizioni sono molto importanti nelle discese insidiose e poi questi strappi finale molto duri, e quindi le posizioni sono fondamentali. Sulla carta non doveva essere una tappa dove si doveva stravolgere la classifica, però comunque per perdere qualche secondo è un attimo.
7: Anche perché è stata una tappa molto nervosa sin dall'inizio.
14: Sì, assolutamente, la lotta per la fuga ha veramente interessato gran parte della gara fino alle prime salite, e poi ormai eravamo già nel finale, quindi siamo andati a tutta fino alla fine.
7: Chiedo un'ultima cosa: come stanno Giulio e Jai e com'è il clima in squadra?
14: Ma stanno molto bene, direi, insomma, anche ieri hanno dimostrato di avere un'ottima condizione, il clima in squadra è ottimo e abbiamo un morale alto, siamo un bel gruppo, ci divertiamo e il giro è appena iniziato, quindi penso potremmo togliere qualche soddisfazione.
7: E vi facciamo in bocca al lupo, grazie a Gianni Moscona, a voi la linea.
1: Mille. Insomma, abbiamo sentito la Red Bull, di Red Bull stavamo parlando con Massimo Chirotto.
13: Sì, allora io faccio una sintesi: a Pellizzari conviene sfruttare l'esperienza di Hindley. Semplicemente questo, a guardare quello che fa uno che in un Giro d'Italia l'ha già vinto e dare il peso a Vingegaard, e questo è un po' quello che io farei da direttore sportivo.
1: E tu che direttore sportivo lo sarai dopo il Giro d'Italia per una prima volta in ammiraglia?
11: Beh, direi che usciamo da questa tappa con una cosa ben chiara: sono entrambi i corridori della Red Bull che faranno classifica, quindi sia Hindley che Pellizzari, e forse addirittura lo scatto di Hindley finale ha messo in difficoltà più di tutti Pellizzari, quindi dice bene Massimo, il faro è Vingegaard, ma è un bene per Pellizzari avere un altro uomo che possa fare classifica, che lo scarica un po' di responsabilità, anche se abbiamo capito tutti che Pellizzari è uno che se le prende le responsabilità, che non si fa buttare giù da queste cose.
1: Eh sì, perché Pellizzari, insomma, l'abbiamo sentito anche al microfono di Manuel Codignoni, comunque consapevole, mi sembra anche lucido nell'analisi delle partite. Giovanni, non so che ne pensi.
11: Sì, è sempre lucido e consapevole di ciò che è appena successo, come ieri ha risposto subito sì, ho sbagliato, oggi dice è stata una tappa dura, lo è stata per tutti sicuramente, è lucido e sa bene che anche il suo compagno è favorito per far classifica nella sua squadra, nella Red Bull. Tra l'altro il suo compagno il Giro d'Italia lo ha già vinto, quindi sicuramente da parte di Pellizzari c'è il rispetto massimo per questo, e credo che comunque non ci saranno problemi all'interno della squadra tra i due.
1: Sì, anche perché credo che le cose siano anche state stabilite, diciamo così, prima di partire, insomma ci saranno state delle riunioni tecniche che hanno ovviamente chiarito quelle che potevano essere le varie, no, situazioni che sarebbero state valutate giorno per giorno durante lo svolgersi del Giro d'Italia, che vede sempre al comando della classifica generale Afonso Eulalio, portoghese del team Bahrain. Vittoria per Narváez quest'oggi, la seconda al Giro d'Italia edizione 109, vittoria per distacco sulle rampe dei muri marchigiani per il corridore sudamericano, che festeggia ovviamente il terzo successo UAE in 8 tappe, perché due l'ha vinte due l'ha vinte Narváez, una Arrieta.
13: Siamo ancora neanche a metà giro, io sono certo che questo Narváez lo vedremo ancora, perché è un corridore furbo, intelligente, della cronometro non gli interessa, degli arrivi in salita non gli interessa, guarderà quale sarà una tappa ancora giusta e ce ne saranno ancora, quindi attenzione, perché io non escluderei che questo vada ancora a caccia di tappe, no Giovanni?
11: Sì, ma magari vedremo anche un altro compagno, uno dei pochi a cui manca la vittoria ormai in squadra, che è Jan Christen, che era l'uomo ormai deputato alla classifica generale, che invece poi ieri ha perso terreno e che anche oggi ha provato ad andare in fuga, era tra gli inseguitori, magari anche domani potremmo trovare davanti.
1: Ecco, mi ha dato un bel assist per parlare della tappa di domani, la tappa che partirà da Cervia con arrivo al Corno delle Scale, arrivo in salita domani, prima parte piatta, però poi si sale,
11: Sì, tappa interamente pianeggiante di 180 chilometri, e anche domani ci vorranno dei chilometri per affinché si crei la fuga, e anche domani potrebbe esserci una fuga importante, perché il finale è una salita, in pratica una salita unica quasi, sono due GPM, ma è una salita lunghissima intervallata da un tratto di discesa, e sarà un finale impegnativo, perché comunque scaleranno circa 20 chilometri di salita e Corno alle Scale è un arrivo molto impegnativo.
13: Garibaldi dice una tappa monosalita.
11: Esatto, anche se i GPM sono due in realtà segnalati, però ripeto, la salita è una unica che inizia più o meno ai 160 km, la tappa è 180, quindi circa 20 km di salita finale.
1: E anche domani il tempo, insomma, è variabile, eh? Non c'è anche qualche rischio pioggia domani. Ovviamente ci auguriamo che come oggi, al momento almeno in cui il plotone, il gruppo transita, insomma, sulla strada, in quel momento la strada possa essere asciutta, il tempo clemente anziché inclemente. Ricordiamo ancora una volta il successo quest'oggi di Narvaez sul traguardo di Fermo davanti al duo norvegese Leknesund e Tiotta, con Eulalio che mantiene la sua bella maglia rosa, maglia ciclovedo sempre sulle spalle di Paul Magnel, francese della Sodal, maglia azzurra per Jonas Vingegaard, maglia bianca ancora per Alfonso Eulalio, maglia bianca dei giovani per il portoghese della Bahrain. Abbiamo anche analizzato in parte quello che potrà succedere domani a conclusione di una settimana tutta italiana del Giro d'Italia, che almeno fino ad oggi cosa ci dice, Ghirotto?
13: Beh, ci dice che abbiamo un padrone del vapore che è Vingegaard, anche se non è maglia rosa, e l'abbiamo letto qualche intervista, lui dice: a me la maglia rosa in questo momento non mi interessa. Addirittura, guarda, una cosa particolare che mi ha un po' destato, diciamo, sorpresa, lui ha detto: preferisco correre con il body della mia squadra, questo a beneficio per chi ci ascolta, perché è un tratto tecnico importante, preferisco correre con il body della mia squadra perché tecnicamente è migliore di quello a livello aerodinamico rispetto di quello che ci dà la maglia rosa. Questo probabilmente non è vero, però è una questione anche mentale, no? Lui vuole correre con i suoi prodotti, essere nelle condizioni ideali, perché sarà un altro bel spartiacque, 41 chilometri circa immagino, e lì vedremo chi probabilmente non vincerà il giro.
1: Non lo so, dimmelo te, io lo chiedo a te, lo chiedo a Visconti.
11: No, ma ha detto una cosa verissima Massimo Ghirotto, perché questi corridori, questi campioni preparano un giro a tappe, un Giro d'Italia, vengono qui per vincerlo e vogliono che sia tutto a puntino, non puoi cambiare nulla, ed è vero che il loro body certamente sarà migliore, ma semplicemente perché lo hanno misurato, lo hanno provato a livello aerodinamico, sono andati in galleria del vento, quindi sono tutte cose che fanno, oggi davvero anche le piccole cose messe insieme fanno la differenza.
1: Piccole cose, insomma, che riguardano un po' tutto, dalla parte meccanica alla parte tecnologica. E poi Giovanni ci raccontava anche nei nostri viaggi di avvicinamento anche parte di alimentazione, non solo durante la corsa, ma ogni squadra ha il suo camion, il suo chef, anche la colazione, il pranzo, la cena, insomma tutti i pasti sono calibrati, misurati, studiati.
11: Ah, certamente, la cosa più importante intanto è il post tappa, nei primi 30-40 minuti è importantissimo reintegrare, dopodiché una volta in hotel ogni corridore con il proprio nutrizionista, il proprio direttore sportivo parleranno, analizzeranno i dati della gara e in base a quello ci sarà un'integrazione più adeguata.
1: Tu cosa mangiavi a fine tappa, Ghiro?
13: Un panino col prosciutto crudo e mozzarella, che cosa che non era da fare, però l'alimentazione ormai io ero all'era preistorica, diciamolo.
1: Stiamo tenendo ovviamente magari altre interviste da parte di Manuel Codignoni, difficoltà anche quest'oggi ovviamente perché c'è tutta una serie di protocolli da rispettare, da attendere prima di avere a disposizione i protagonisti della giornata, ma abbiamo già avuto, grazie proprio a Manuel, l'impressione di grandi protagonisti azzurri, abbiamo sentito Pellizzari, abbiamo sentito anche Ciccone e Moscon, insomma i nostri azzurri di giornata in questa ottava frazione del Giro d'Italia, da Chieti a Fermo con Eulalio che ha dato anche insomma segno di grande personalità andando a mettersi davanti a fare lui la fila per l'arrivo dei big in questa frazione del Giro d'Italia vinta da Narvaez. Abbiamo parlato anche di quello che ci attende domani con l'arrivo al Corno alle Scale della crono, ma poi è l'ultima settimana quella che decide il giro, come si dice sempre.
11: Beh, quasi sempre è così, è l'ultima settimana quella che mette in chiaro definitivamente le cose. Ma ti volevo fare una domanda: è possibile che oggi Eulalio abbia fatto un'azione del genere per evitare che domani gli uomini di classifica provino ad attaccarlo? Perché Vingegaard, comunque, una maglia rosa se arriva è sempre ben vista. Però vedere un Eulalio così forte sinceramente potrebbe aver stoppato un po' questa idea da parte degli uomini di classifica.
1: Ghiro.
13: Ma insomma, aveva le gambe, stava bene con le gambe, Giovanni, questo è quello che insomma è la lettura normale, no? Sapeva che non era neanche più un discorso di limare un po' di secondi, perché a quel punto doveva certamente capire se guadagnava qualche secondo rispetto ai suoi diretti avversari. Però domani comunque bisognerà andare a fondo, mettere le squadre di Vingegaard a tutta per cercare di far fare fatica alla maglia rosa, ma credo che limare ancora 3 minuti domani in una salita abbastanza impegnativa, perché comunque è lunga con delle percentuali interessanti, ma credo insomma che domani sarà un'altra tappaccia.
1: Che bel sorriso però di Eulalio mentre veste la maglia rosa, Giovanni.
11: Sono momenti bellissimi. Per mia fortuna ne ho vissuti 8 di giorni, anzi 9, perché io conto anche il giorno di riposo. Perché il giorno di riposo te lo passi, lo vivi da maglia rosa in conferenza stampa. Quindi per me è stato anche un giorno in più e sarà così anche per lui lunedì.
1: Con Eulalio dunque che resta al comando della classifica generale davanti al corridore della Team Visma Lise Bike, Jonas Vingegaard, e a Felix Gall della Decathlon. Torniamo allo studio da Guido.
3: Perfetto Cristiano, poi torneremo ancora da voi tra pochissimo e vi ricordiamo che saremo sulle strade del Giro ancora per una decina di minuti, poi il nostro programma andrà avanti fino alla GR1 delle 19 e torneremo anche sulla giornata di campionato che ci attende domani. Nel tardo pomeriggio il basket con i playoff, la corsa allo scudetto che si apre proprio oggi con le prime due partite, gara 1 dei quarti di finale, e ancora in serata la Serie B, anche qui playoff semifinali per l'ultimo importantissimo posto promozione. Racconteremo la gara di andata di una delle due partite, nello specifico quella tra Juve Stabia e Monza, visto che prima facevamo riferimento all'FA Cup. Ancora 0-0, siamo a metà secondo tempo a Wembley, minuto 65 tra il Chelsea e il Manchester City. In tutto questo ancora aspettando, magari abbiamo qualche altro minuto a disposizione per raccogliere in diretta le voci dei protagonisti, se ci sarà la chiamata di Manuel Codignoni con Piccinelli, Visconti e Ghirotto. In tutto questo la giornata di Vingegaard ne avete ovviamente già parlato e accennato, però ieri ha dato un segnale importantissimo sul Blockhouse. A questo punto non era la giornata di oggi quella da cui si potevano capire gli equilibri, forse il primo spartiacque, Cristiano, e coinvolgiamo ovviamente
7: anche...
3: Vai Manuel,
7: eccoci. Siamo con uno degli fondo i periodi quest'oggi, Gianmarco Garofoli, le hai provate tutte per andare in fuga quest'oggi, si è provato anche a fuggire da solo per riprendere quei tre davanti, ma non c'è stato spazio.
15: Sì, ci ho provato in tutti i modi, e oggi era la corsa di casa, ci tenevo veramente molto e alla fine purtroppo è andata così, ci ho provato in tutti i modi, ma Narvaez è stato fortissimo e non c'è stato modo di prendere i tre fuggitivi. Abbiamo preso forse solo Bjerg, dopo alla fine ero veramente stanco, avevo provato in tutti i modi.
7: Il giro è comunque ancora lungo, ci riproverai?
15: Sì, questo sicuramente, non ci abbattiamo, la condizione è in crescita, e sono contento di come sta andando fino al mio Giro d'Italia, manca ancora tanto e andrà tutto bene, dai.
7: Grazie a voi la linea.
15: Grazie.
3: Perfetto, grazie Manuel.
1: Marchigiani vai. In gruppo.
3: Vai Cristiano, vai tu.
1: Con la premiazione per Jonathan Narváez, corridore dell'Ecuador, 4 vittorie per lui al Giro d'Italia, ha indossato anche la maglia rosa. Peraltro, Giovanni, non so se ti ricordi, nell'anno del Giro di Tadej Pogacar, che si pensava potesse indossare la maglia dal primo all'ultimo giorno, invece è partito dal secondo giorno, perché il primo giorno a Torino fu beffato proprio da Narváez. Stiamo vedendo intanto salire sul podio per il momento della premiazione Narváez. Abbiamo anche parlato insomma di quello che potrà succedere tra qui e nei prossimi giorni, ovviamente con anche la tappa di domani, quella con l'arrivo al Corno delle Scale. Però vorrei chiedere a Giovanni Visconti, al Marin, al nostro Marin, chi ti ha sorpreso fino a questo momento nel Giro d'Italia?
11: Beh, mi verrebbe da dire subito Eulalio, perché nessuno se lo aspettava, non ha vinto una tappa, ci ha provato, ma ha preso una maglia rosa che sta onorando e che gli sta dando una spinta ulteriore, ci sta davvero facendo conoscere un corridore molto forte. Oggi tra l'altro in finale ha provato addirittura a guadagnare, non solo a mantenere il suo vantaggio, quindi Eulalio è un nome che faccio su tutti, perché di Vingegaard ne abbiamo parlato tutti ampiamente, sappiamo bene chi è. Per il resto è un bel giro in generale, perché c'è una bellissima lotta per il podio.
1: E allora, visto che insomma i nostri professori Ghirotto e Visconti fanno le pagelle al Giro d'Italia, Visconti ha promosso Ghirotto, insomma, che anche più esperienza e più cattivo. Boccia, vero?
13: Beh, Boccio, vengo chiamato anche a dare dei brutti voti, almeno fino all'anno scorso, perché adesso gli faccio fare Visconti, quindi un po' i corridori male che ti trovano in strada insultano lui, non più me. Ma da bocciare oggi credo che ci sia poco, onestamente, ecco, perché abbiamo visto una tappa veramente difficile. Magari possiamo tornare indietro a ieri. Eric Mas è da bocciare, è venuto qua la squadra della Movistar, la squadra spagnola, per cercare di un podio, ed è ormai è uscito dalla classifica. E poi anche Bernal, onestamente, uno che ha vinto un Giro d'Italia, ha vinto un Tour de France, non l'ho visto così brillante qualche tappa fa, e ieri è uscito di classifica, forse potrà puntare ancora a una top ten. Tra l'altro lui è anche uno che va anche benino a cronometro, quindi potrebbe rientrare in questo, diciamo, dimensione.
1: Ecco, oggi la tappa ovviamente dei muri è stato difficile arrivare alla fuga, abbiamo visto però provarci sia Ganna sia Bettiol, per parlare ovviamente di azzurri, e ne abbiamo sentiti tanti proprio grazie al nostro Manuel Codignoni quest'oggi. Ganna sicuramente tappa a crono c'è e ci sarà, poi forse quella che arriva a Verbania, casa sua. Bettiol invece ci può provare in qualche tappa, Giovanni?
11: Beh, forse se proprio oggi dobbiamo dare dei voti, era alto a inizio tappa per Bettiol e Ganna, dopo, guardando come è andata la tappa, un po' meno alto, perché in una tappa del genere pensare di andare via in due,
13: voto
11: no voto. I voti li diamo stasera nelle pagelle di Radio 1 Rai. Effettivamente due corridoi del genere, mi aspetto una tattica di gara un po' più oculata, e poi alla fine vanno via 30 corridori e non entri, sicuramente c'è qualcosa che non è andato, però ci riproveranno.
13: Ganna ha fatto le prove per il cronometro di
7: chiedo scusa martedì, perché ci ha raggiunto il vincitore di tappa di quest'oggi, Jonathan Narvaez. Jonathan, in Italy we say there's no three without four. So this is your first victory here in Giro d'Italia, the second this year. This is a crazy Giro for you.
16: Yeah, it's a good start for us. The first week, still 2 weeks to go, and today was just a crazy day. In the start was headwind, all the peloton was trying to go in the breakaway because everyone knows today is a day for the break. I think we play well our cars now with Mikel. The difficult part was the first part with the headwind, but I think we play smart.
7: The finale was very, very, very hard. It was very, very, very important to handle the energies, no?
16: Yeah. I say to Mikel, I will need you until the end, because it was all day headwind and ride with these two guys until the last 10 kilometers was the best thing I did.
7: And what about the emotions about this second victory in Giro d'Italia, especially after all that happened to your team in the first days?
16: Yeah, of course, it was difficult, to lose three guys from our team in the second stage, but here we are fighting, and yeah, still 2 weeks to go.
7: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Jonathan Narvaez. Partendo dal finale, hanno avuto un inizio di Giro d'Italia terribile, con tutte le cadute, i ritiri, tra gli altri, di Adam Yates, Jay Vine e Marc Soler. Però siamo qui per combattere, mancano ancora 2 settimane, continueremo a combattere. Riguardo alla gestione invece della tappa, oltre alla soddisfazione per aver vinto la sua quarta tappa al Giro d'Italia, la seconda in questo giro, infatti gli ho detto, in Italia si dice non c'è 3 senza 4, ha detto oggi è stata molto importante, innanzitutto la gestione con il proprio compagno di squadra Mikel Bjerga, ed è stata una tappa molto veloce all'inizio per via del vento, e poi la finale molto nervoso, dove è stato importantissimo giocare di squadra e gestire le energie nel finale molto complicato per poter arrivare a braccia alzate qui sul traguardo di fermo. Voi?
1: Grazie all'enorme lavoro di Manuel Codignoni per regalarci ovviamente le impressioni dei protagonisti della Corsa Rosa al termine di ogni tappa. Ribadiamo soltanto l'ordine d'arrivo: la vittoria per Narvaez davanti all'Eknesund e Tiotta, con Eulalio che mantiene la maglia rosa davanti a Vingegaard e a Galla, Scaroni quarto, Pellizzari sesto in top ten. Per quanto riguarda la generale, è arrivato anche il momento dei saluti. Grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Te Guido,
3: ci associamo ai ringraziamenti e saluti anche da studio. Appuntamento con voi a domani con la nona tappa, ovvero appunto appuntamento in realtà più tardi con il consueto speciale di giornata che nel frattempo avrete realizzato, quindi torneremo sul Giro d'Italia a spanne grosso modo nell'intervallo di Juve Stabia Monza, la gara d'andata delle semifinali di playoff di Serie B che seguiremo in diretta questa sera. Adesso usciamo dalle strade del Giro, lo facciamo con un mini spot e le previsioni meteo e poi ripartiremo subito dopo senza di fatto soluzione di continuità con Sabato Sport su Rai Radio 1. A tra pochissimo.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
17: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
18: Uno sono io!
19: Uno sono anch'io!
17: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
20: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
21: Radio 1. Un mondo da sentire.
22: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si apriranno ampi spazi di sereno sul paese, con qualche nube in più tra Abruzzo e Puglia e tra Calabria e Sicilia, ma con basso rischio di piogge. Per domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del giorno in area alpina, con deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Piogge e qualche temporale con maggiore probabilità tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, moto ondoso in attenuazione, ma molto mossi il mare di Sardegna, il basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. I valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Sabato Sport.
3: Sempre in diretta Rai Radio 1, 17:37 minuti, alle spalle ormai questa giornata del Giro d'Italia, ma come ribadisco poi torneremo sulla giornata odierna della Corsa Rosa con l'ottava tappa, con lo speciale realizzato dalla nostra squadra di inviati, e ci tufferemo nel calcio soprattutto di casa nostra nei prossimi minuti con alcune delle voci della vigilia. Domani una super domenica con le 10 partite al completo, seppur in diverse finestre orarie, della 37esima e penultima giornata del nostro campionato. In Germania si è appena chiusa la 34esima giornata, ovvero si è chiuso del tutto il campionato, perché lì ha 18 squadre, quindi ci si ferma a 34, e allora gli ultimi verdetti a giocare la prossima Champions League, in virtù del quarto posto conquistato proprio pochi istanti fa, sarà lo Stoccarda, 2-2 in casa dell'Eintracht di Francoforte. Sfumato il sogno dell'Hoffenheim, invece crollato con un sonoro 4-0 in casa del Borussia Mönchengladbach. Hoffenheim che si accontenterà in ogni caso di un posto in Europa League assieme al Leverkusen. La Conference League per il Friburgo, ovviamente non mi soffermavo sui quartieri alti perché lì i giochi erano ampiamente fatti, giusto però dire che il Bayern Monaco ha completato questa cavalcata trionfale del 35esimo titolo battendo 5-1 ancora una volta a son di gol il Colonia. La squadra bavarese chiude con la vertiginosa cifra, record storico assoluto, di 122 reti realizzate soltanto in campionato, senza contare quelle in Champions League, e insomma lo sappiamo bene perché abbiamo incrociato questa corazzata. Secondo posto Borussia Dortmund, terzo per il dell'Ipsia, zone basse, i verdetti qui amari, le retrocessioni dirette dell'Heidenheim e della San Pauli, mentre andrà a disputare il play-out contro la terza classificata della Zweite Liga, la Serie B tedesca, il Wolfsburg, in virtù proprio della vittoria nello scontro diretto delicatissimo, il 2-1 del Wolfsburg, il 3-1, pardon, in casa dello stesso San Pauli. Quindi la Serie B tedesca accoglie queste due squadre, spareggio per il Wolfsburg, si chiude la Bundesliga al netto appunto di questa ulteriore coda. La nostra Serie A, questa giornata così particolare e anche tormentata dalle polemiche e dai cambiamenti di programma dei giorni scorsi e gli aspetti tecnici e tattici, per fortuna, con le voci dei protagonisti, in particolare di un paio di allenatori, il tutto tra pochissimo con un nome più che mai noto del giornalismo sportivo.

0: tra il calcio e la vita, e purtroppo bisogna dire per molti versi anche la morte di Bob Marley. Abbiamo ascoltato I Shot the Sheriff. Nel frattempo potremmo dire se non segna fa segnare Haaland con l'assist in favore di Semenyo, che permette in questi istanti al Manchester City di essere avanti 1-0 sul Chelsea a Wembley nella finale di FA Cup. Mancano 7 minuti al 90esimo, Chelsea 0 Manchester City 1, ma ci ripromettevamo, e di ciò che faremo nei prossimi minuti, di parlare del nostro calcio, di questa super giornata di campionato che ci attende, la 37esima e penultima, con tutto ciò che abbiamo alle spalle nella settimana passata, voce, firma, volto storico del nostro giornalismo sportivo tra radio, TV e non solo, Massimo Caputi, sempre ben trovato su Radio 1, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, un piacere.
0: Ovviamente le voci della vigilia, riusciremo seppur alla svelta ad ascoltare quantomeno Gasperini, Allegri, che hanno parlato alla vigilia delle rispettive sfide. Ci soffermeremo sul piatto ricchissimo che ci attende, perché qui ci sono 3 posti, attenzione, uno forse l'avevano dato via troppo presto per la Champions League, 3 da assegnare, una scomoda retrocessione inevitabile, per quanto forse scontato, Massimo, che io ti chieda, immagino la risposta, ma naturalmente a te la facoltà di argomentare, che sensazione ti lascia il balletto che c'è stato nei giorni scorsi. Intanto, ecco, proviamo a metterla così: è stata trovata la soluzione migliore con il blocco Champions, 5 partite, incluso il delicatissimo derby alle ore 12 di domani. Qualcuno scontento resterà sempre, è inevitabile.
1: Assolutamente sì, però poi alla fine, diciamo, si è trovata una soluzione che, il rammarico è che è una soluzione che può anche andar bene, ma che è arrivata molto, molto tardi, insomma, con grandi difficoltà. Io credo che, spero e mi auguro che quello che è accaduto quest'anno sia, diciamo, l'ultima volta, no? che ci troviamo a trovare una situazione del genere. Ci sono stati parecchi errori, parecchi scivoloni, sia nella preparazione del calendario, ma direi anche nelle dichiarazioni in generale di questi ultimi giorni. Non entro nel merito, però insomma credo che alcune affermazioni si potevano anche evitare. Sta di fatto che c'è una cosa bella, e cioè che avremo delle partite in contemporanea che è un po', secondo me, adesso non perché l'età me lo fa ricordare, ma credo che la contemporaneità di alcune partite sia una cosa molto bella e che rende il calcio più bello, però questo è il mio pensiero. Quindi da questo punto di vista ci attendono 90 minuti, è una domenica veramente molto intensa e particolare, dove tutto può succedere. Non credo forse che saranno decisivi i prossimi 90 minuti, ma potrebbero esserlo, questo non c'è dubbio. Però ecco, e chiudo, il calcio italiano ha dato, secondo me, ancora una volta la sensazione di essere in grande difficoltà.
0: Di fragilità, quantomeno, di debolezza, di incertezza anche organizzativa, poi che il 17 maggio ci sarebbe stata la finale internazionale, come altri, forse in maniera un po' forte, hanno detto, si sapeva da tempo, era un qualcosa che si poteva evitare. Cosa fatta Capua, domani si gioca con la contemporaneità che non può che far bene a noi di Rai Radio 1, che domani proporremo ben 2 edizioni di tutto il calcio minuto per minuto, una ricchissima con le 5 partite delle 12, Roma-Lazio, Pisa Napoli, Juve Fiorentina, Genoa Milan, Como Parma, giocherà alle 15 l'Inter neocampione d'Italia contro il Verona, poi ci sarà il pomeriggio di festeggiamenti ufficiali anche a San Siro e dintorni, Atalanta Bologna alle 18, le 3 partite importanti nella zona bassa della classifica, 20 e 45, Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Massimo Caputi, aiutaci a misurare la temperatura delle candidate a un posto Champions, provo ad andare per titoli, la Juve è sempre più spallettiana e convincente anche dopo il rinnovo, insomma l'ambiente sembra sempre più compatto, Roma di grande rincorsa e in salute, il derby sa tirar fuori delle energie forse ulteriori, Napoli col fiato corto forse, il Milan sicuramente, e il Como non ha più nulla ormai, anzi ha tutto da guadagnare, certo del posto in Europa League, se poi Fabregas la storia la vuole fare con la S stramaiuscola, insomma si accomodi, ben venga, no?
1: Sì, assolutamente, ma io credo, guarda, che il Napoli, nonostante il fiato corto che giustamente tu hai rimarcato, credo che insomma possa completare domani la sua certezza della Champions League.
0: E quella messa meglio, però il match point fallito col Bologna, visto che siamo in pieno clima di tennis, forse mentalmente può pesare. Ha una gara sulla carta facile, con il dovuto rispetto per il Pisa, ci mancherebbe.
1: Esatto, e poi io credo che in questa domenica così particolare anche il Como è quella che in qualche modo, diciamo, all'animo più sereno, ha già compiuto un'impresa storica, arrivare in Europa, e a mio avviso è in grado di vincere tutte e due le prossime partite, e quindi la palla passa alle altre, e in un ordine di difficoltà credo che quella che sta messa almeno alla vigilia peggio può essere il Milan, per quello che è accaduto in queste settimane, per i per le prestazioni e perché l'avversario è un avversario che sicuramente nell'ultima davanti al proprio pubblico vorrà fare del meglio, però anche la stessa Roma ha il compito più difficile, un doppio compito difficile: il primo perché deve vincere il derby e come ha detto Gasperini rimane il fatto che la Lazio è comunque un'ottima squadra, e poi perché sa che non gli basta fare del proprio meglio, visto che sta peggio con tutti gli scontri diretti, quindi arrivando a pari punti, sia col Napoli, sia con la Juve, sia col Milan, sia con il Como, è quella che sta peggio. E quindi da questo punto di vista le difficoltà della Roma secondo me sono quelle maggiori rispetto a tutte le altre.
0: Non ha pienamente il destino nelle proprie mani, poi prendetela per carità come una battuta che già molti altri hanno fatto nel rispetto della professionalità di tutti, però Genoa-Milan porta anche al pensiero di Daniele De Rossi, orgogliosamente tecnico del Genoa, perché ha fatto un lavoro incredibile ma con un certo passato, e quindi ovviamente ciascuno gioca per sé, è semplicemente una battuta, e il pensiero va a quello, no? Assolutamente.
1: In campo ci vanno i giocatori, non si va De Rossi.
0: E peraltro De Rossi che giocatore lo è stato e come lo sa meglio di noi, in panchina ci vanno gli allenatori, vanno anche in conferenza stampa, quindi rapidamente un minutino scarso di Gasperini, oggi ha parlato alla vigilia del derby e sentiamo cosa ha detto, poi lo commentiamo con Massimo Caputi. Gasperini:
2: è chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa, a questa possibilità di giocare per il quarto posto, che avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione, soprattutto dispiace per i tifosi, anche quelle delle altre città, perché bene o male qui abbiamo un derby, però in altre città si devono spostare delle tifoserie. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente, questo lo trovo molto bello, anche emozionante un po' per tutti, che poi se arrivi a giocare a mezzogiorno della domenica forse non è il massimo. La Lazio è comunque un'ottima squadra, è chiaro che loro in questo momento hanno finito la stagione, l'unica motivazione forte è quella di cercare di impedire alla Roma di raggiungere il massimo del traguardo, e noi abbiamo motivazioni molto più vere, molto più forti, molto più legate al risultato, però questo non toglie la difficoltà della gara, perché un derby è sempre difficile da giocare per tutti, e perché come ho detto credo che comunque la Lazio è un'ottima squadra.
0: Massimo Caputi, provo a mettere insieme due domande, una un po' più ampia che prende dentro anche ciò che è accaduto a Trigoria nelle ultime settimane, mi riferisco all'uscita di scena di Claudio Ranieri, un Gasperini plenipotenziario a tutti gli effetti, sì, più potere, più visione, anche più responsabilità, ha parlato anche dei Friedkin, della loro presenza, eccetera. Sul fronte opposto è vero, la Lazio può avere un qualche gusto a mettere lo sgambetto alla Roma, è chiaro che anche per come è maturata sul campo, la sconfitta nella finale di Coppa Italia potrebbe avere un contraccolpo psicologico, era quella l'ultima chance per la squadra di Maurizio Sarri, che adesso praticamente insomma ha da chiedere certo l'onore e il rispetto del risultato, ma non molto di più.
1: Sì, no, in effetti è così, diciamo che la Lazio contro l'Inter non è che ha solo perso la finale di Coppa Italia, ha lasciato una brutta sensazione sul piano proprio della prestazione, e quindi gli ultimi 90 minuti, quelli contro la Roma, sono l'unica possibilità in qualche maniera, non dico per rifarsi, ma in qualche maniera cercare di chiudere al meglio la stagione. E come ha detto Gasperini, la Lazio rimane comunque un'ottima squadra, credo che la Roma possa diciamo fare una buona partita, se più che pensare che quello è un derby è una partita che deve vincere, cioè non pensare tanto all'avversario
0: ma ai tre punti in palio assolutamente, che possono essere decisive, dipenderà anche poi dal risultato del Milan, come abbiamo ampiamente spiegato alla Luigi Ferrari scontro il Genoa. Arrivo qui perché, però perdonami su Gasperini, forse ti ho tolto le parole di bocca, è chiaro che adesso comanda lui, tra l'altro ha anche parlato di Dybala, magari ancora non è detta l'ultima parola sul rinnovo, insomma è stata molto ricca questa conferenza stampa, Massimo.
1: Sì, assolutamente sì, credo che più che pieni poteri in generale ha pieni poteri sul piano tecnico, che non è poco, e credo che insomma abbia condiviso con la società la possibilità di decidere chi arriva, chi va via, e in qualche maniera di essere sempre presente in quelle che possono essere le dinamiche di mercato.
0: Neanche Massimo Caputi, uno come Massimo Caputi ha in tasca il nome del prossimo direttore sportivo, prossimo eventuale direttore sportivo,
1: non ce l'ho purtroppo, se no ve lo direi.
0: Non ti sei portato la sfera di cristallo prima del collegamento, no. Evidentemente le parole di Max Allegri prima di Genoa-Milan: non è un momento facile già da diverse settimane per il Milan, tutto è cambiato paradossalmente dopo quel derby vinto, Allegri e poi ancora Caputi.
3: Sapevo che comunque sarebbe stato difficile arrivare in fondo a conquistare un posto in Champions, e ora abbiamo la possibilità domani di giocare questa partita importante a Genova contro una squadra comunque che sta facendo bene, che gioca l'ultima partita in casa, quindi bisogna essere molto bravi, fare una partita seria, una partita con grande ordine, ci vuole pazienza. Ma guarda, io sono abituato a avere sempre un rapporto professionale, va bene, e in modo professionale a comportarmi, va bene, con tutti i dirigenti e con tutta la proprietà e con cui ho sempre lavorato. Il fatto più eclatante è la partita di domani, che va giocata in un certo modo. Discussioni ne ho avute in 20 anni ormai, perché sono 20 anni ormai, di carriera ne ho avute tutti gli anni, ma ne ho avute anche molte peggiori di quelle che sono successe, come capita in tutte le aziende del mondo, perché le chiacchiere, come dico sempre, le porta via il vento. E biciclette e livornesi. Quindi la cosa che conta qual è? È la partita di domani. Il 25, finita la stagione, siamo in Europa League o siamo in Champions League? E di lì la proprietà farà le valutazioni su tutto quello che è stato il lavoro tutto l'anno, ma con totale tranquillità.
0: Non perde comunque lo spirito, seppur pungente, peraltro, seppur in un momento non facile da gestire, Max Allegri. Massimo Caputi, ritornello Allegri, ma non è una mia critica, il nostro obiettivo è la Champions, l'ha detto dalla prima giornata di campionato. Benissimo, un po' come se fosse però il minimo sindacale. Adesso questo minimo sindacale, clamorosamente, che sembrava in cassaforte, addirittura invece è in bilico, è in discussione, secondo tutto quello che è già perfettamente spiegato. È un cambio di prospettiva, poi cambia il futuro, poi cambiano gli introiti e cambia la prossima stagione. 10 giorni da vivere pericolosamente per i rossoneri.
1: Assolutamente sì, ma anche perché quello che colpisce del Milan e che rende la situazione complicata è che il Milan, non dimentichiamoci che è
0: quella che ha giocato di meno, quindi praticamente.
1: Sì, no, non solo, ma che un mese fa, un mese e mezzo fa, era la squadra che poteva insidiare l'Inter. Adesso si ritrova invece a dover giocare gli ultimi 180 minuti come fossero, cioè come sono del resto decisivi, e soprattutto perché credo che il potenziale della squadra sia superiore a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, e come hai detto giustamente te, io penso che non aver fatto le coppe, aver pensato solo al campionato con la rosa che ha a disposizione, indubbiamente io mi aspettavo di più, sono sincero, anche se penso che poi Allegri non abbia tantissime responsabilità, o meglio, ce le ha, perché questo Milan alla fine non ha una vera e propria identità di gioco. Ecco, questo è un po' il tema.
0: Parere condiviso e condivisibile, non ha soprattutto, ovvero ne ha tanti, ma nessuno poi ha funzionato fino in fondo, un numero 9. Problema ancora, aggiungo, comune per alcuni aspetti alla Juve, salvo comunque i periodi in cui Vlahovic ha funzionato, quando è stato disponibile, e allora la ricerca dell'attaccante diventa poi in prospettiva futura importante, ma soprattutto a Torino sponda bianconera, Spalletti intervenendo in corso d'opera, i pezzi insieme alla fine alla lunga è riuscito a metterli, Massimo.
1: Sì, assolutamente. Io credo che poi alla fine la Juventus sia riuscita ad avere quell'identità, quella fisionomia, pur con tutte le difficoltà del centravanti. Credo che se avesse avuto un Vlahovic, non ti dico al 100%, ma al 70-80%, la Juventus avrebbe fatto sicuramente meglio. Però per tutte queste squadre mi auguro che la stagione che si sta per concludere sia servita per capire veramente dove andare a operare per migliorarsi. Quando dico migliorarsi, io mi auguro che si migliorino non tanto e non solo per il nostro campionato, ma che si migliorino in vista delle competizioni europee, dove al di là della qualità serve anche un altro modo di giocare a calcio.
0: E quest'anno ne abbiamo avuto una dimostrazione, direi, eclatante, anzi impietosa. Il Manchester City ha vinto la FA Cup 1-0 sul Chelsea a Wembley. Prima di salutare Massimo Caputi, ovviamente l'altro verdetto importante arriverà nella zona retrocessione, zona salvezza, a seconda delle prospettive. Ricordo che il Lecce ha un punto di vantaggio sulla Cremonese. Domani Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, 180 minuti da giocare. Una previsione anche qui, ora, a parte gli scherzi e le sfere di cristallo, una sensazione su questo testa a testa in zona bassa?
1: Entrambe hanno degli avversari tosti, e quindi credo che quel punto del vantaggio del Lecce possa essere determinante da qui alla fine del campionato. Questa è la mia previsione. Quindi Lecce con un piccolo vantaggio in più rispetto alla Cremonese.
0: Insomma, questa volta Di Francesco potrebbe vivere un'esperienza meno amara di quanto ingiustamente, ingenerosamente accaduto in passato. Alla Cremonese che cosa è successo, Massimo? Perché 2-3 mesi fa, forse 4, dai, diciamo così, pensavamo che fosse salva in carrozza. Poi invece il Sassuolo ha continuato sulla sua strada e i grigiorossi sono andati a finire lì giù.
1: Guarda, io credo che siano partiti forte sul piano fisico, oltre che sul piano tecnico, e quando diciamo si sono sentiti forse sicuri, e quando poi invece sono stati risucchiati, non sono stati in grado più di reagire. Questo può succedere, soprattutto quando pensi di avercela già fatta e ti senti sicuro. Questo secondo me è quello che è accaduto, perché come rosa è una rosa che poteva tranquillamente salvarsi rispetto ad altre concorrenti.
0: Massimo, domanda semiseria davvero per salutarti: da 1 a 100 il tuo indice di entusiasmo per il mondiale che verrà? Tieni presente che Radio Rai, e ovviamente anche dal punto di vista televisivo, ci sarà un grande sforzo, un grande impegno editoriale per raccontarlo comunque, questo mondiale estivo, in un continente intero. Ora, scherzi a parte, che cosa ci aspettiamo? Sarà un'estate lunga, sono 104 partite, una cosa mai vista, noi saremo meri spettatori e vabbè.
1: Guarda, io penso che chi ama il calcio e il mondiale è un appuntamento sempre di straordinaria importanza. Certo, senza l'Italia c'è meno partecipazione, diciamo anche di condivisione, perché quello che rappresenta il mondiale
0: è una festa,
1: è anche
0: popolare,
1: un fattore,
0: assolutamente.
1: È qualcosa di culturale, no? Certo. Stare insieme con gli amici, con la famiglia, condividere questa passione. Però poi, diciamo, senza l'Italia ci guardiamo le squadre, ci guardiamo le novità tecniche e tattiche, i giocatori, e poi ci sono delle squadre, secondo me, che hanno un potenziale enorme, e la Francia e la Spagna, per quello che riguarda l'Europa, secondo me sono fortissime.
0: Ci hai dato un assaggio delle possibili favorite, ma ne riparleremo, quindi considerati già invitato durante le nostre dirette per il mondiale, se ne avrai voglia ovviamente. Massimo Caputi, grazie, un abbraccio a te.
1: Grazie a voi, un abbraccio, ciao.
0: Arriva il GR1 e subito dopo l'appuntamento con l'informazione continua Sabato Sport, quindi restate più che mai con noi, a tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura un'ultima ora di cronaca da Modena, dove un'auto a forte velocità ha travolto una decina di pedoni. In studio per gli aggiornamenti Nicola Tedeschini.
3: Il fatto è avvenuto nella parte centrale di Via Emilia, uno degli ingressi del centro storico, molto affollato il sabato pomeriggio. Dopo aver centrato i pedoni, la vettura si è schiantata contro la vetrina di un negozio. Una volta sceso, il conducente, che sarebbe un ragazzo italiano di seconda generazione, ha ferito con un coltello una

0: Ieri, dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia vicino alla casa dove abitava con i genitori. Alla guida ci sarebbe stato un connazionale, pare un amico di famiglia, che si sarebbe subito fermato per prestare soccorso. Indagano i carabinieri. La tragedia dei SUB alle Maldive, proseguono le operazioni di recupero dei quattro corpi e le indagini per capire perché il gruppo non ha rispettato il limite dei 30 metri per le immersioni.
1: Il difficile recupero delle salme dei nostri connazionali è stato funestato da un altro dramma, la morte di Mohamed Mahdi, sommozzatore maldiviano che partecipava alle operazioni. La causa, problemi di depressurizzazione durante la risalita. Finora solo un corpo è stato recuperato, quello di Gianluca Benedetti, trovato all'ingresso di una grotta con le bombole scariche. I corpi di Monica a Montefalcone, della figlia Giorgia a Somacal, di Muriel Oddeino e di Federico Gualtieri sono stati individuati più avanti nella terza cavità a 60 metri di profondità. Al lavoro per riportarli in superficie anche due sommozzatori italiani. Le inchieste aperte a Roma e a Malé per comprendere cosa sia andato storto, forse la perdita della via d'uscita o forse la stessa miscela delle bombole. Da capire poi perché la squadra dei cinque connazionali sia scesa oltre il limite di 30 metri di profondità per le immersioni ricreative. Non era previsto e non lo avremmo consentito. Serve un'autorizzazione, fa sapere il legale del tour operator verbanese al quale si erano rivolti, sospesa intanto la licenza di esercizio della Duke of York, la safari boat dei cinque subitaliani morti. Elena Baiocco, GRU.
0: La guerra in Iran, negoziati tra Washington e Teheran ancora in stallo, Stati Uniti e Israele pronti a riprendere gli attacchi.
2: Trump non sarebbe stato mai così vicino a riavviare l'offensiva contro Teheran. I raid potrebbero iniziare già la prossima settimana. Lo scrive il New York Times, confermando quindi le indiscrezioni della CNN, e ne parlano anche i media israeliani, secondo i quali il presidente degli Stati Uniti dovrebbe riunire il suo stretto team di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva. Il Pakistan continua a premere per una svolta nei negoziati. Intanto, secondo la TV di Stato iraniana, diversi paesi europei starebbero trattando con la marina dei Pasdaran per consentire alle proprie navi di transitare nello stretto di Hormuz. Sale la tensione tra Teheran e alcuni paesi del Golfo Persico. Mohammad Mokhber, consigliere della Guida Suprema, afferma che la moderazione dell'Iran non durerà per sempre, criticando gli stati del Golfo che a suo dire hanno messo il loro territorio a disposizione dei nemici della Palestina e dell'Iran, e tiene ancora banco la lettera del presidente Pezeshkian a Papa Leone, in cui chiede alla comunità internazionale di contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Sciopero generale nazionale di 24 ore lunedì proclamato dal sindacato di base USB. Nel settore ferroviario l'agitazione inizierà domani sera alle 21, possibili disagi con ritardi e cancellazioni. Per il trasporto regionale saranno comunque assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Eurovision Song Contest 2026, questa sera la finale a Vienna, in gara 25 artisti per l'Italia c'è Sal Da Vinci.
3: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: In scaletta il 22esimo ad uscire sul palco, mentre la sua Per Sempre si spopola anche a Vienna, dove è atteso il ministro del turismo Gianmarco Mazzi, che annuncia Sal Da Vinci sarà tra gli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica Patrimonio dell'Umanità.
4: Le canzoni sono tutte un come. Quando partono non le puoi fermare. Sono venuto a conoscenza che questa canzone è entrata anche nelle classifiche europee, e per la musica italiana credo che faccia veramente bene.
0: E torniamo alla notizia d'apertura da Modena, dove l'auto a forte velocità ha travolto una decina di pedoni e è stato fermato un trentenne. Aggiornamenti nella prossima edizione. È tutto, prossimo GR1 alle 19.
5: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Sabato Sport.
7: 6 minuti dopo le 18 noi ci rimettiamo in cammino e ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono in diretta su Rai Radio 1. C'è di nuovo Fabio Cardinale alla parte tecnica, sempre Ombretta Conti regia e Andrea Pistorio in redazione. Siamo partiti alle 14, abbiamo un bel po' di chilometri alle spalle, metaforicamente non solo, perché la giornata ci ha

già raccontato l'esito di questa ottava tappa del Giro d'Italia, vinta, lo ricordo, dal colombiano Narváez con il portoghese Eulalio, che conserva la maglia rosa, la leadership della classifica generale. Jannik Sinner ha chiuso il famoso set sospeso contro Medvedev, internazionale di tennis, al Foro Italico, la semifinale con un 6-4 nell'ultimo parziale, dopo la gara iniziata già ieri e sospesa per pioggia. L'altoatesino ha guadagnato l'accesso alla finalissima di domani alle 17 contro il norvegese Casper Ruud. E naturalmente, a proposito di chilometri e di due ruote ma a motore, la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, il moto mondiale, la MotoGP naturalmente, vinta dallo spagnolo Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini, davanti a Pedro Acosta KTM. C'è anche un italiano sul podio, che è Fabio Di Giannantonio, l'altra Ducati clienti del team VR46. A questo punto cosa accade? Alle 18.30 si aprirà ufficialmente il pacchetto complessivo dei quarti di finale dei playoff di basket, per arrivare poi allo scudetto con gara 1 della prima partita, che racconteremo, Olimpia Milano Reggio Emilia. Questa sera ce n'è in programma un'altra, Brescia Trieste, che comincerà alle 20.30, e daremo ovviamente aggiornamenti da studio a proposito della nostra serata che andrà avanti fino alle 22 per questa edizione di Sabato Sport. Altri playoff, ma qui parliamo di calcio, di Serie B, di una semifinale, la prima delle due, Juve Stabia Monza, la gara di andata la racconteremo in diretta con Luigi Carbone. Naturalmente ci sarà Massimo Barchiesi per il basket. Tra un po' le presentazioni, tra qualche minuto invece ci concederemo qualche istante per parlare di un tema molto importante che riguarda tutti, che riguarda anche il mondo dello sport, ma naturalmente la vita nel suo complesso. Domani si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ne allargheremo il discorso anche al più generale tema delle discriminazioni, dei pregiudizi. Sarà anche l'occasione per parlare con un campionissimo, davvero un precursore, un pioniere nella sua disciplina al maschile. Tra poco.

0: con Salmo e con la pesce, le cattive abitudini. Come spesso accade, casualmente la nostra scaletta musicale ci apre la strada, cattive abitudini, a volte quelle battute, quelle osservazioni, quelle frecciate che noi riteniamo innocenti, ma che innocenti non solo, sono la prima o il primo passo, la base di una piramide che poi ai livelli più alti e più gravi porta alla discriminazione e alla ovviamente alla violenza fisica e verbale nei casi ancora più gravi. Lo dicevo, domani ricorre in tutto il mondo la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Noi però allarghiamo questo tema già di per sé di cruciale importanza e, come dicevo, parliamo appunto di discriminazione, di pregiudizio, di ciò che ha dovuto affrontare in carriera, a prescindere, qui non c'entra tanto l'orientamento sessuale quanto il fatto che è stato un apripista nella sua disciplina, ha spalancato davvero una strada, si è dovuto confrontare anche con questi atteggiamenti. Poi però è salito per 4 volte sul tetto del mondo, altrettante campione d'Europa, innumerevoli titoli italiani e in Coppa del Mondo. Nel nuoto artistico, un tempo lo chiamavamo sincronizzato, nulla è più lo stesso al maschile dopo che sulla scena internazionale è apparso Giorgio Minisini, che saluto con molto piacere in diretta su Rai Radio 1. Buon pomeriggio, Giorgio.
1: Ciao Guido, ciao, è un piacere. Qui, guarda, quando parlavi di cattive abitudini pensavo ti riferissi cattive abitudini fare un autorettistico, che non è totalmente sbagliato.
0: Beh, in realtà dopo di te adesso insomma è diventata per fortuna una cosa assolutamente normale, come è normale che sia. Però quanta strada hai dovuto fare metaforicamente sott'acqua in ore e ore di allenamento, e poi tutto questo, insomma, ricorderai, noi ci eravamo incontrati a Trento al Festival dello Sport di persona, fu una bellissima chiacchierata, parlammo anche del tuo libro che ci tengo a citare, Il Maschio, perché appunto per antonomasia e con un'accezione quasi di sospetto, di diversità, per anni tu sei stato il maschio. Hai dovuto risalire anche questa china sulla strada che ti ha portato poi a vincere titoli mondiali, europei e non solo, Giorgio.
1: Sì, esatto, io ho iniziato questo sport che era un po' lo sport di famiglia, perché ho visto un campione americano, Bill May, esibirsi a Roma. E quindi per me, nella mia testa di bambino di 6 anni, non stavo facendo nulla di particolare, stavo semplicemente facendo uno sport che trovavo divertente e nel quale volevo diventare un campione. Quindi io mi vedevo come un atleta. Il problema è stato, come dicevi tu e come dice anche il titolo del libro, che per la maggior parte delle persone non ero quello. Io sono stato praticamente per tutta la mia carriera solo il maschio, e quindi non venivo giudicato in quanto atleta, ma venivo giudicato in quanto maschio che faceva qualcosa di sbagliato, di inusuale, e ovviamente una valanga di quei giudizi sull'orientamento sessuale, di quei giudizi su una certa stranezza interiore, no? E quindi sì, c'è stata un po' questa battaglia che mi sono ritrovato ad affrontare, che però non era la cosa per cui mi ero mosso. Io mi ero mosso per uno sport, tant'è che il mio obiettivo adesso è quello, cioè io sono contentissimo di vedere i ragazzi di oggi che fanno solo sport, non stanno combattendo per il diritto di stare in piscina, e di lavoro ce n'è ancora un po' da fare, ma già siamo ottimi a un ottimo punto.
0: Non basta mai il lavoro di quel tipo, perché poi se ci confrontiamo quotidianamente con determinate, ecco, cattive abitudini, torno a prendere in prestito questa espressione, vuol dire che la strada è stata percorsa, ma non del tutto. Poi in tutto questo, per quanto appunto questa sua, la sua vicenda agonistica e personale non sia legata soprattutto all'orientamento sessuale, però credo, correggimi se sbaglio, nel 2023 hai ricevuto proprio un premio per l'impegno in Italia nel campo contro l'omofobia, e domani c'è questa giornata internazionale, peraltro riconosciuta sì dall'Unione Europea, dall'ONU, ma celebrata in 130 paesi, e così a naso, Giorgio Minisini, mi sembra che ne manchino diverse decine. Anche questo in segnale, ci sono delle parti del mondo dove questa lotta non è neanche iniziata, ai noi.
1: Sì, diciamo che una parte mi viene da dire, ci saranno sempre delle porzioni di società che resisteranno a questa cosa. L'importante, io trovo, è lavorare sulle porzioni di società che invece sono disposte a comprendere come mai usare energie su cose non utili in realtà è sconveniente per tutti. Cioè, se le persone spendono tantissime energie appunto a preoccuparsi del fatto di essere sbagliati, del fatto che gli altri non li accettino, che devono sempre dimostrare, quelle sono energie perse, sono energie che io ho perso nella mia carriera sportiva e che non mi hanno fatto avere magari i risultati che avrei potuto avere se mi fossi solo concentrato sull'allenamento. E così nello sport e in tutti i campi di vita, tutte le risorse che noi dedichiamo a combattere la minaccia dello stereotipo, pregiudizi e luoghi comuni sono risorse che non usiamo per il lavoro, che fa bene a tutti quanti.
0: È come un serbatoio che inevitabilmente è una sorta di buco, si perde benzina che va sprecata, tra virgolette, per temi che dovremmo aver accantonato già da quel dì sostanzialmente. Poi in questa carriera comunque straordinaria, che ancora, come dire, più stupefacente avrebbe potuto essere, come diceva Giorgio Minisini, c'è un punto di svolta, giusto ricordarlo a beneficio di chi non ci ascolta, atleta straordinario, formidabile delle Fiamme Oro, è giusto importante ricordare sempre l'impegno dei gruppi sportivi delle Forze Armate, nel 2024, quindi praticamente ormai siamo a un paio d'anni da questo punto di svolta, la decisione del CIO, forse farò una sintesi, Giorgio, un po' ruvida, ma questa è la sostanza, di non includere il doppio misto nei giochi di Parigi ormai alle spalle, ha determinato un cambio di rotta definitivo, forse non l'unico motivo, ma il principale, il sogno a cinque cerchi per te che avevi dimostrato a livello iridato praticamente tutto ciò che c'era da dimostrare, e lì è cambiato qualcosa, però a vederla in positivo è iniziata la seconda vita, come tu stesso l'hai definita, come capita agli sportivi di altissimo livello, no?
1: Sì, è stata, io lo dico sempre, è stata una delle mie fortune più grandi. Poi in realtà sono stati due motivi, cioè il primo principale è che mi avevo tre scatole, cioè ho nuotato per 22 anni, mi ero stufato di alzarmi alle 6:10 e andare in piscina per entrare in acqua.
0: Disciplina logorante, il senso della ripetizione, l'allenamento maniacale, insomma neanche si immagina quanto sia difficile.
1: Quindi comunque c'era quella componente lì, e soprattutto c'era la componente che ti dicevo, io ho avuto un certo tipo di carriera, con i suoi alti e bassi, ma con tante preoccupazioni, tanti problemi. Sento una certa responsabilità nei confronti di atleti che adesso fanno nuoto artistico, e vorrei che loro abbiano una carriera migliore della mia, più serena, più felice, più soddisfacente, e sentivo che da atleta un po' avevo esaurito quello che potevo fare per loro. Cioè io avrei potuto sì vincere altre medaglie, attirare più attenzioni, ma da fuori sento di poter fare di più, collaborando con la federazione internazionale, con gli studi di psicologia, magari sostenendo direttamente gli atleti. Sentivo semplicemente che mi stavo un po' stretto con l'atleta e mi ha rotto le scatole, e quindi nel momento in cui ho capito che c'era da fare il passo avanti non c'è mai stato un ripensamento.
0: A 30 anni da poco compiuti, già tante vite vissute per Giorgio Minisini, e poi parleremo anche di altri aspetti del tuo importantissimo impegno nel sociale, per chi non lo sapesse. Poi mi colpiva una tua frase recente in un'intervista, della quale ovviamente ti chiedo conto e conferma, perché abbiamo detto quanto sia complicato il nuoto artistico, il nuoto sincronizzato, la difficoltà dell'allenamento, la ricerca della perfezione, ed è questa la parola chiave che poi ci porta anche a altre discipline. A me, leggendo quell'intervista, veniva in mente soprattutto la ginnastica, ma non solo. Dicevi, la perfezione può essere tossica nello sport, cioè la ricerca sempre del limite, del gesto assolutamente accurato, soprattutto quando si è giovani, tu l'hai appena detto, hai cominciato giovanissimo, e beh, insomma, può essere un peso non indifferente, il che ci porta anche al Giorgio Minisini, psicologo, che ora vuole essere al fianco degli atleti, per curare la gestione di questa pressione, di questo stress. Ho provato a mettere insieme un po' di cose, che mi dici?
1: Sì, tanta carne al fuoco. Allora, diciamo che in linea di massima gli sport di giudizio, come nuoto artistico, su questo sono un po' ostici, perché in generale lo sport ti insegna che tu puoi, devi trovare delle soluzioni, no? Tu hai delle caratteristiche che ti possono avvantaggiare o svantaggiare, devi lavorare su tutte e due per trovare le tue soluzioni e riuscire. Gli sport di giudizio sono un po' al contrario, cioè ci sono dei criteri di base e tu devi modificare te stesso sotto vari aspetti per adattarti. E quindi ovviamente il perfezionismo si associa a disturbi alimentari, si associa a burnout, cioè ci sono tutta una serie di condizioni.
0: Una forma di esaurimento, diciamolo, per chi magari ha meno familiarità con l'inglese, un logoramento interiore, dai, passamela così.
1: Sì, perché invece di, piegare lo sport per valorizzare al massimo i tuoi strumenti, ti ritrovi a piegare te stesso per soddisfare le richieste dello sport, e quella è la strada per il malessere. Quindi diciamo che lo sport pone queste sfide, è molto importante che chi ci sta intorno sappia moderare e non esacerbare questa dinamica.
0: E allora qual è la strada per il benessere? Lo chiedo appunto in relazione, ora qui tu ti soffermavi giustamente su mia sollecitazione, su aspetti tecnici relativi poi alla difficoltà dell'allenamento, come trovare la strada per il benessere anche quando si va incontro a odiosi e sempre insopportabili fenomeni appunto di omofobia, bifobia, transfobia, così ci ricolleghiamo anche poi al tema, al pretesto che ci ricollega a questa chiacchierata.
1: Come accennavo prima, ci sarà sempre una parte di società resistente, e quindi stare sempre a guardare il nucleo di persone che ti remano contro è importante farlo, perché è importante rendersi conto, ma è anche importante rendersi conto dell'evoluzione. Io metto sempre l'accento su quanto è migliorato il nostro sport, proprio perché lavorare su chi ha intenzione di lavorare produce risultati. Lavorare su chi non ha intenzione di migliorare non funziona, è come da psicologo fare terapia a uno che non la vuole fare, non funziona. E per lo sport la strada del benessere è la strada con cui lo sport nasce, cioè una sfida in cui ti metti alla prova con i tuoi strumenti e cerchi di migliorare i tuoi strumenti per fare il meglio possibile. Qualcun altro potrà fare meglio di te, qualcun altro farà peggio, ma la sfida per tanti motivi non è mai pari, e l'unica sfida alla pari è quella con te stesso. Quindi cambiare la prospettiva dello sport da se non vinco non ho fatto niente, sono fallito, perché una persona vince su milioni, e invece anche per gli altri 999.000 lo sport può avere un valore se usato bene.
0: E guarda, affrontava un discorso del genere di recente anche un altro mito assoluto del nostro sport, come Julio Velasco, che ha tanto da spiegare proprio sul rapporto col senso della vittoria, col senso della sconfitta, appunto un po' come spiegavi tu. Ancora do un senso invece alle tue frasi ulteriori di questi mesi. L'attività agonistica mi ha aiutato, perché capite bene, ascoltando Giorgio Minisini, che chiarezza di ragionamento ci sia proprio sulla scorta delle esperienze vissute. E a proposito di esperienze, a proposito di chi deve confrontarsi con difficoltà significative nella vita, progetto Filippide, che credo ti veda ancora protagonista, se me lo confermi.
1: Sì, il progetto Filippide è un programma sportivo che fa fare attività a ragazzi con disabilità cognitive, per lo più autismo e sindrome di Down, ma anche patologie rare. E all'interno del progetto io alleno la squadra di nuoto artistico e nuoto insieme a una delle ragazze, Arianna Sagripante, ormai dal 2018, e la nostra idea è quella di nuovo usare lo sport vero come strumento di benessere per questi ragazzi, e quindi dandogli sfide, e quindi non usando lo sport in modo epitistico, ma usando veramente nella sua accezione positiva, di senso, di obiettività, di obiettivi. E è un lavoro speciale, ovviamente, è un lavoro che io faccio grazie anche al supporto di Fiamme Oro. È un lavoro che è difficile, certamente, ma è la cosa che più mi soddisfa, è il risultato che più mi ha soddisfatto dalla mia carriera agonistica.
0: È un lavoro encomiabile, non l'hai detto tu, lo dico io se permetti. Che cosa vuole fare da grande Giorgio Minisini? Questo è un classico, anche proiettandosi, come dire, a ciò che verrà, visto che comunque sei ancora un ragazzo giovane, se mi permetti, insomma, anagraficamente è così.
1: Ma dai, diciamo che un giorno nel futuro lontano un mio studio magari vicino al mare non mi dispiacerebbe averlo.
0: Per però dedicarti sempre, però sempre in ambito, come dire, mettendo la tua esperienza professionale che avrai maturato nel frattempo in ambito sportivo, immagino, non solo.
1: Sì, allora mi rendo conto che nell'ambito sportivo è più facile usarla, perché c'è un po' di effetto autorità. Però in generale diciamo, mi piace poter ascoltare le persone e poterle far sentire ascoltate, soprattutto. Quindi sì, quel lavoro lo sento mio, sicuramente resterò nel progetto di Filippide, sicuramente porterò avanti tutto dall'interno della polizia, e sicuramente in questi anni avrò tanto ancora sport da fare, sebbene non come atleta, ma come studente, come magari anche qualche ricerca in università. I progetti sono tanti, però si legano sempre lì: sport fatto bene.
0: Carriera accademica è una possibilità, mi sembra di capire. Carriera da dirigente sportivo invece, visto insomma che le spalle sono belle larghe, non parlo ovviamente a livello fisico, quello lo sapevamo già, parlo proprio di impostazione, di modo di analizzare la realtà, insomma, secondo me non solo saresti perfetto, però chissà.
1: Diciamo che io penso che lo sport appartiene agli atleti e tutto il resto deve andare a quel servizio lì. Non sempre questa visione è, come si dice, portata in alto, però io penso che chi ha voglia di lavorare in questo modo qua, io sono a disposizione in tutte le forme possibili in cui possa farlo.
0: Giorgio Minisini, per salutarti, domani si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. Tu hai incontrato pregiudizi, diciamo, di altro genere legati al fatto che hai aperto una strada in una disciplina. Non so se hai una chiosa per ricordarci comunque un appuntamento domani importante. Poi, finché ci sarà bisogno di parlare di certe tematiche, vuol dire che non saranno state superate, ma parlarne anche bene. Quindi dobbiamo trovare un giusto punto di equilibrio.
1: Sì, ma anche quando sono superate, comunque nessun diritto è garantito per sempre, quindi sì. Bisogna sempre sempre tenere, non dico stare all'erta, ma sempre essere consapevoli di ciò che si è guadagnato e che nessun diritto purtroppo è gratis.
0: La guardia, la sorveglianza civile, ovviamente, coltivare i diritti come se appunto non fossero mai scontati, altrimenti poi appassiscono. Giorgio, io mi auguro di risentirti o rincontrarti ancora presto, come capitò a quel Festival dello Sport a Trento. Grazie per il tuo contributo e in bocca al lupo per le innumerevoli cose che affronterai nella tua vita e nella tua carriera. Giorgio Minisini, un abbraccio.
1: Grazie mille, un abbraccio a voi.
0: Ciao, grazie a Giorgio Minisini. Tra un po' c'è Onda Verde, arriviamo però in musica con Don't Worry, Madcon e Ray Dalton, poi torneremo a far cronaca diretta dopo questa importante, credo, importantissima parentesi. Ripartiremo dal basket questa sera, il calcio, programma sempre ricco su Rai Radio 1, Sabato Sport, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 53 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste, tra nodo A4, A8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso. A Milano Est verso Milano, coda per traffico intenso. Sulla A9, la Linate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, code a tratti. Sulla A1 Milano-Napoli, un veicolo fermo in avaria in galleria tra Sasso Marconi e il BV1 variante di Valico verso Firenze, chilometro 215.8, quindi prudenza. A14 Bologna-Taranto, tra Cattolica e Riccione verso Bologna c'è un incidente che vede coinvolte due auto. E sempre sulla 14, tra Grotta a Mare e Fermo verso Ancona, il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Sulla 24 Roma-Teramo, tra Sergio Gavi e San Gabriele Colledara, segnalata un veicolo fermo in galleria in direzione di Teramo al chilometro 122. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
5: Sabato Sport.
6: 18:32 minuti, rieccoci ancora a voi. Noi andremo avanti ininterrottamente fino alle 19, ovvero per la prossima mezz'ora, poco meno. Poi ci sarà l'ampia edizione del GR1 canonicamente in programma a quell'ora, ma ripartiremo subito dopo. E ancora via di filato fino alle 22 per questa puntata di Sabato Sport, filo conduttore della fascia tardo pomeridiana e poi serale, gli eventi in diretta tra basket e calcio, partendo dalla pallacanestro. Comincia in questi minuti non solo una partita, ma l'intero pacchetto della corsa al titolo 2025-2026, i playoff, i quarti di finale, gara 1, la prima che inizia proprio in questi istanti, e Olimpia Milano Reggio Emilia. Ricorderemo gli altri appuntamenti, uno in programma ancora questa sera, gli altri due domani, ma cominciamo subito a seguire la sfida, perché da qui comincia il cammino verso lo scudetto, come dicevamo. Massimo Barchesi per Olimpia Milano Reggio Emilia, buonasera e bentrovato.
7: Ciao Guido, buonasera a te e ai nostri ascoltatori. Da 30 secondi sono iniziati i playoff della stagione 2025-2026 del campionato di Serie A. Il primo canestro è dell'Olimpia Milano di Josh Nibbo, 2-0 per Milano su Reggio Emilia, una Reggio Emilia che si presenta qui al Forum e da questo canestro da 3 di Jalen Berford vuole rendere la vita dura all'Olimpia Milano. 10 vittorie nelle ultime 12 partite per la formazione di Dimitris Priptis, risposta dall'altra parte di Shields nel frattempo, 4-3 per Milano. Dicevo di Reggio Emilia che arriva carica pallettoni qui al Forum, una Reggio Emilia che ha iniziato malissimo la stagione, era nelle zone basse della classifica, penultima, terzultima, ma poi lentamente ha rimontato ed è stata molto brava la società a non esonerare Dimitris Priptis, che poi, ironia della sorte, è stato nominato pure miglior allenatore della stagione proprio pochi giorni fa, alla vigilia dell'inizio di questi playoff. Una lenta e lunga risalita fino alla sesta posizione finale. L'Olimpia Milano invece ha chiuso al terzo posto la stagione regolare alle spalle di Brescia, seconda, e della Virtus Bologna, prima. Stasera ricordo che ci sarà Brescia-Trieste, l'altro accoppiamento che è dalla parte del tabellone di Milano e Reggio Emilia, mentre domani invece Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona. Sì, è scattata la caccia dunque alla Virtus Bologna, campione d'Italia e favorita numero uno per il bis tricolore, e chiaramente tutti si aspettano il ritorno della grande finale tra Milano e Bologna, che lo scorso anno non abbiamo visto perché le due squadre si sono incrociate nella stessa parte del tabellone in semifinale con la vittoria della Virtus Bologna. Mancano 7 minuti e 50 secondi al termine del primo quarto. Milano avanti 7-5, direi anche 9-5 adesso, perché Shevon Shields ha iniziato i playoff davvero nel migliore dei modi. 9-5 dunque per Milano, con Shields che è undicesimo nella classifica all time dei realizzatori nei playoff, con a questo punto 1131 punti, e già stasera può entrare nella top 10 con 8 punti. Supererebbe Renato Villalta, una delle bandiere, delle icone del passato della Virtus Bologna. 9-7 per il canestro di Copen di Reggio Emilia. Attacca ancora Shevon Shields per Milano, in faccia a Copen, la tripla a segno da parte di Shevon Shields, che come detto è partito fortissimo, e sono 8 punti per Shields, quei punti che gli mancavano per raggiungere dunque Renato Villalta al nono posto della classifica dei marcatori all time dei playoff. Milano avanti 12-7, ricordo che questo tra Milano e Reggio Emilia, questa è la quarta serie playoff che mette di fronte le due squadre. La prima risale alla stagione 97-98 negli ottavi, quando vinse Reggio 2-0 con lo svantaggio del fattore campo. All'epoca si giocava al meglio delle tre partite, e poi la seconda serie fu giocata nella finale del 2016 con Milano che conquistò lo scudetto vincendo 4-2. L'ultimo precedente risale ai quarti della stagione 2021-22, e anche qui si impose l'Olimpia per 3-0. Zach Lidei a segno per Milano, che già doppia gli avversari, 14-7 per l'Olimpia, con Reggio Emilia che attacca. Copen va da Berford, ancora Berford contro Quinn Ellis, pallone ancora all'angolo per il tentativo da tre, pallone che entra e esce di Copen, sfortunata qui Reggio Emilia, rimbalzo per Milano, Quinn Ellis in palleggio, ancora Ellis lo aspetta Walder Tessai, ancora Zachary Day, netto fallo da parte di Luca Severini che era stato battuto nell'uno contro uno da Zachary Day, fallo di Severini, primo per lui, palla per Milano, 6-0-5 al termine del primo quarto, 14 Milano, 7 Reggio Emilia. Milano che ha vinto entrambe le gare nella stagione regolare, nettamente al Palabigi, 93-61 con 20 punti, 9 rimbalzi di Harmony Brooks, nominato pochi giorni fa MVP del campionato, mentre più complicata la vittoria qui al Forum nel match di ritorno, 80-76, anche qui protagonista Brooks con 22 punti. Errore di Shields, il primo per lui in questa partita, rimbalzo per Reggio Emilia, ma Brooks stava quasi per rubar palla a Berford, una serie di dribbling da parte dell'ex giocatore di Cremona, Roma e Pesaro. Walder Tensai da tre a segno Reggio, prima tripla di Walder Tensai, abbiamo detto di Berford, ex Cremona e Roma tra le altre, un curioso caso questo con la storia di questi ultimi giorni, ritorno di Roma in Serie A dopo l'acquisizione del titolo della Vanoli e Cremona, ma addirittura la capitale potrebbe avere ben due squadre nella prossima Serie A, perché c'è anche Paul Matiasic, il proprietario di Trieste, che ha tutte le intenzioni di portare una squadra a Roma, se non sarà a Trieste sarà un'altra, e quindi ci sarà con l'acquisizione ovviamente di un altro titolo, e dunque da niente a troppo. Per 6 anni Roma è stata senza squadre in Serie A, e nella prossima stagione potrebbe averne due, tenendo presente che c'è anche la Virtus Roma 1960 che ha ottime possibilità di essere promossa in Serie A2. Nel frattempo attacca Milano, avanti 14-10, da tre punti a segno, eccolo qua Harmony Brooks, timeout Priftis alla metà esatta del primo quarto, la tripla di Harmony Brooks, il marchio di fabbrica della casa, porta Milano nuovamente sul più 7, 17 Olimpia Milano, 10 1 Hotels Reggio Emilia. Andiamo subito a leggere, visto che c'è time out al Forum, un Forum che questa sera non presenta il tutto esaurito, sono circa 8.000 qualcosina di più forse gli spettatori paganti, ma non molto di più. D'altronde il pubblico milanese ha questa stagione, è stata una stagione molto molto interessante da seguire, con l'Eurolega che si è andata male, tante partite da vedere qui al Forum, e chiaramente adesso una partenza soft per questa gara 1 dei quarti di finale, ma certamente con l'andare del tempo, soprattutto se Milano dovesse andare avanti, dovesse qualificarsi già alle semifinali, il Forum si riempierà come ai bei tempi. Milano dunque, le statistiche, dicevo, 57% da due punti, 60% da tre con 3 su 5 contro, il 50% da due di Reggio e il 66% da tre punti, 66,67%, perché 2 su 3 la formazione di Priftis, miglior marcatore Schilz, che ha già nel suo tabellino 8 punti, 1 su 2 da 2. 2 su 3 da 3, si torna in campo dopo il time out di Reggio Emilia, 17 a 10 per Milano, con il palleggio da parte di Berford, la guardia trentenne, nato nel Tennessee. Berford, uscito dall'Università di Arkansas nel 2018, ancora lui a guidare l'attacco di Reggio Emilia. Pallone sotto canestro per il tentativo, la stoppata di Josh Nibo sul tentativo da parte di Blazion Williams, il californiano si è beccato il poster da Josh Nibo, e allora a palla per Milano, l'attacco di Schilz, scarico su Brooks, mette i piedi per terra, fuori dall'arco ma viene chiuso, e allora va nell'area, appoggia con una mano, gran canestro di Harmony Brooks, 19 Milano, 10 Reggio Emilia, 5 punti per Brooks, Taccareggio con Berford, inseguito da Schilz in arretramento con l'aiuto del tabellone, il canestro da parte di Berford, 19 a 12 per Milano. Un primo quarto sta scorrendo velocemente, 4 minuti al termine dei primi 10 minuti di gioco, pallone per Harmony Brooks, il blocco di Zach Lidey, ribalta per Schilz, libero, ma c'è un fallo lontano dal pallone, fallo in attacco per un blocco irregolare a Nibo, primo fallo per l'ex centro del Maccabi Tel Aviv dello Žalgiris Kaunas, in procinto a termine della stagione di lasciare l'Olimpia Milano in direzione Barcellona. Palla per Reggio, che deve cercare di rintuzzare questa partenza forte da parte di Milano, 19 a 12, Milano che è salita sul massimo vantaggio poco fa, 19 a 10. Vediamo il possesso ancora per Troy Copen.
6: Allora Massimo, ti fermo per qualche istante, poi ovviamente continueremo a seguire, lo faremo fino al termine questa sfida, e in serata al rimbalzo di Gna con il calcio. Tanto per dare un aggiornamento rapido al volo, perché alla Foro Italico, sì, è stata una giornata che ha detto tanto, ricordando anche il pass per la finale del duo nel doppio Bolelli-Vavassori, ma è in corso la finale femminile tra Cori Goff e la statunitense Cori Goff e la Ucraina Svitolina. Cori Goff, già finalista dello scorso anno, fu sconfitta dalla nostra Jasmine Paolini. L'Ucraina ha già vinto due volte anni addietro, 2017 e 2018. Siamo nel corso del primo set con la statunitense Goff avanti 4-2, ai vantaggi in questo momento il settimo game, vantaggio per Svitolina, in ogni caso un break di vantaggio per la statunitense. E poi naturalmente abbiamo anche l'occasione, per questo interrompevo il nostro Massimo Barchesi, di ascoltare al volo in una manciata di secondi alcune delle dichiarazioni di Jannik Sinner, che oggi ha completato la sua semifinale battendo nel terzo set in sospeso Danil Medvedev. Andiamo ad ascoltare in prospettiva della finale, poi sentiremo altre frasi in seguito, però intanto su questa gara un po', come dire, a rate tra la tarda serata di ieri, una serata terribile, difficilissima anche dal punto di vista fisico per Sinner, e invece quei 20 minuti che gli hanno permesso di chiudere la pratica. Al microfono ovviamente di Emilio Mancuso, Jannik Sinner, poi torneremo al basket ovviamente.
8: Partita molto difficile, soprattutto ieri, ho cercato di tirarmi fuori, no, da una situazione molto difficile, complicata. Se inizi il terzo set, inizi a servire, sei 1-0 sopra, comunque cambio di campo, se tutto dovesse essere normale sei sempre sopra, non era il mio caso, però sono riuscito a breccare e questo tirava tanta fiducia, no, per andare avanti. Poi quello che è successo, arrivata la pioggia, ho avuto palla per 5-2, scambio lungo, lui aveva delle possibilità, anch'io avevo le mie, e poi oggi sono stato molto attento ovviamente ai miei game di servizio. servizio, lo sapevo già prima della partita. Condizioni ovviamente molto differenti tra ieri e oggi. Oggi abbiamo giocato col sole, poi ho fatto l'intervista, stava piovendo di nuovo, quindi sono contento. Nell'altro senso, sai, c'è tanta tensione qua, e quindi posso essere sicuramente contento di come abbiamo risolto ieri questa difficoltà, che poi speriamo vi possa dare fiducia poi anche per Parigi.
6: Semifinale a tappe, ovviamente il riferimento al Roland Garros di Sinner. L'ascolto a tappe delle sue dichiarazioni, perché poi ha detto qualcosa anche della gara che lo attende domani alle 17 con Rudd, e dello spettatore di assoluto eccezione che ci sarà al Foro Italico, dove è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Saremo noi così a condire di tanto in tanto il racconto in diretta, che non perdiamo assolutamente di vista, con Massimo Barchiesi su questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ancora Olimpia Milano, Reggio Emilia, Massimo a te.
7: Grazie Guido Ardone. 2-10 al termine del primo quarto, Milano più 9 su Reggio Emilia, 21-12 con la 1 Tels in attacco, rimessa sotto il canestro di Milano, il consegnato per Ecenike, poi c'è Bolmaro, miglior difensore del campionato, e lo si è visto anche in questa giocata difensiva, che si è letteralmente gettato sulla linea di passaggio interrompendo l'azione offensiva di Reggio. Rimessa laterale per gli ospiti, Uglietti, lo scarico per il tentativo di JT Thor, errore, rimbalzo in attacco però di Uglietti per Copen in punta, ci prova pure lui da tre, altro errore, e c'è Nico Mannion a catturare il rimbalzo per Milano, che corre, Bolmaro sotto per Pippo Ricci, l'appoggio stoppata di Ecenike, che è valido il canestro, assolutamente irregolare la stoppata di Ecenike, non si è lasciato intimidire dalle lunghe e leve di Ecenike. Pippo Ricci, che sta vivendo la sua migliore stagione soprattutto a livello offensivo, 8 punti di media e secondo miglior marcatore da 3 punti con il 42,7%. Fallo di Nico Mannion nel frattempo. Palla per Reggio Emilia, che andrà, vediamo un po', dovrebbe essere in bonus. Milano 1 minuto 39 secondi all'intervallo, al termine del primo quarto, con il cambio fuori Nibo, dentro Usman Diop. Ormai Milano ha scelto, Pepe Poeta ha scelto il roster definitivo da qui al termine del campionato, che prevede come centri Nibo e Diop, e in panchina Devin Booker, che verrà utilizzato soltanto in caso di bisogno, verrà messo in lista soltanto se dovessero esserci dei problemi con i centri. Uglietti dalla lunetta per Reggio Emilia, fa 2 su 2, 21 Milano, 14 Reggio Emilia, quando manca un minuto e mezzo al termine del primo quarto. Attacca per l'Olimpia Milano, Guduric, terzo tempo, si becca il fallo Marco Guduric, vorrebbero fallo sul palleggio i giocatori di Reggio Emilia, gli arbitri hanno deciso, vediamo un po', credo il fallo in azione di tiro, perché Guduric sta andando in lunetta. Continuano le proteste da parte dei giocatori di Reggio, fatto sta che Guduric è pronto in lunetta, è infatti confermato fallo in azione di tiro su Guduric, giocatore che nella passata stagione, lo ricordiamo, ha vinto l'Eurolega con il Fenerbahce, che ha avuto problemi fisici non pochi durante questa sua prima travagliata stagione con la maglia dell'Olimpia Milano. Si sta riprendendo in questo finale, nel momento naturalmente più atteso, quello più emozionante, più spettacolare, più intrigante, che attendono gli appassionati di basket, ovvero i playoff. Guduric, il primo va e il secondo pure, e riconsegna 9 punti di vantaggio a Milano, 23-14, con Uglietti, l'ex giocatore di Napoli in palleggio, va verso sinistra con la mano sinistra, rincorso da Nico Mannion che difende bene su di lui, poi Ecenike, viene servito il centro colombiano che va a segno sui primi 2 punti della partita. Ecenike 23-16 per Milano, ultimo minuto del primo quarto in arrivo. Mannion per Pippo Ricci, il co-capitano dell'Olimpia, l'altro Shevon Shields è momentaneamente in panchina a riposarsi, già con 10 punti però. Mannion deve inventarsi qualcosa, scarica per Guduric, piedi per terra, guarda il canestro, tripla mira precisa da parte di Guduric, e qui però ha peccato, dobbiamo dire, la difesa di Reggio Emilia. Massimo vantaggio Milano più 10, 26 a 16 con 38 secondi da giocare prima del termine del primo quarto. Rossato marcato stretto da Guduric, è quasi palla persa per Reggio Emilia, si salva Rossato. Guduric bravissimo alle sue spalle, poi ruba il pallone, c'è fallo su Leandro Bolmaro. Gran giocata difensiva da parte di Milano, in particolare di Marco Guduric. Il fischiato il primo fallo a Eceniche, quarto fallo di squadra solo adesso per Reggio Emilia, quindi non ci sono ancora i tiri liberi per l'Olimpia Milano. Dal prossimo fallo sì, anche se mancano 28 secondi a chiudere il primo quarto e Milano è al massimo vantaggio sul più 12, 28 a 16 per l'Olimpia, che manovra con la rimessa di Leandro Bolmaro, il consegnato per Ricci, ancora per Bolmaro in palleggio contro Berford. Vuole far scorrere il più possibile il cronometro Milano, c'è una discrepanza di 4 secondi tra i due cronometri. Guduric una finta, poi Mannion da 3 punti, Nico Mannion a canestro, Nico Mannion da 3, altra tripla per Milano, altro massimo vantaggio più 15, 31 a 16. Berford, Bolmaro non lo molla, ci prova da 3 punti ma è cortissimo, e il rimbalzo di Diop. Quando suona la prima sirena al termine di un primo quarto dominato dall'Olimpia Milano, più 15 su Reggio Emilia, 31 a 16, percentuali davvero notevoli per la formazione di Peppe Poeda, che sta tirando con il 64% da 2, con il 63% da 3 punti, 5 su 8, aggiungiamo pure il 100% dalla lunetta, con 2 su 2 e 13 rimbalzi, strapotere pazzesco sotto i tabelloni per l'Olimpia, 13 rimbalzi per Milano, soltanto 3 Reggio Emilia. Primo mini intervallo al Forum, gara 1 dei quarti dei playoff, Milano 31, Reggio Emilia 16. Studio.
6: Ottimo Massimo Barchesi, a tra pochissimo per continuare a seguire questa partita. Ovviamente ricordo l'appuntamento con il GR1 alle 19, dunque tra 9 minuti. Nel frattempo, tra un break e contro break, è tornata in situazione di equilibrio, di parità, la finale femminile agli internazionali Italia al Foro Italico. Coco Gauff, la statunitense, contro l'Ucraina Svitolina, che proprio pochi istanti fa ha controbreccato e dunque ha rimesso le cose in pari, 4 pari appunto nel corso del primo parziale. Adesso c'è la tennista ucraina alla battuta. Vi dicevo di Jannik Sinner, riusciamo ad ascoltare una via l'altra rapidamente, due brevi dichiarazioni dell'altoatesino. Domani finalista contro Casper Ruud, il norvegese, per quel titolo sfuggito l'anno scorso nella finale persa contro Alcaraz, la partita di domani, e poi a seguire ascolteremo anche le sue emozioni rispetto allo spettatore d'eccezione che, come dicevo, sarà al Foro Italico, è atteso, è previsto al Foro Italico, è stata ampiamente annunciata la presenza di Sergio Mattarella, del capo dello Stato. Sinner su Ruud, sentiamolo.
8: So che sono in finale, ovviamente una finale molto importante, però quello che succede domani succede, nel senso che voglio controllare solo quello che posso controllare, di come sto facendo ora, no, in questo momento, di più non posso fare in questo momento, quindi è una situazione unica, perché non ero mai nella situazione di dover finire la stessa partita il giorno dopo, soprattutto quando sei molto vicino per finirla. Però ecco, ho vissuto anche questo, è una cosa positiva per me, perché conosco un'altra situazione, forse di come gestirla ancora meglio per le prossime volte, e basta. Quindi adesso cerchiamo di recuperare più possibile per domani. Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma sai, la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, sa che era anche l'anno scorso qua, quindi sono contento, no? È molto importante per lo sport italiano e in generale, e domani sarà una giornata molto tosta ma anche divertente, con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio, poi quello che esce.
6: E come vi preannunciavo, il riferimento di queste ultime frasi era proprio alla presenza alla Foro Italico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al volo, prima di tornare da Barchesi, per un altro rapido flash, buone notizie per lo sport azzurro nella pallavolo maschile da Torino, dalla Enalpi Arena, sede della Final Four. Perugia ha battuto Varsavia in 3 set con i parziali a 19, a 20, a 24. Nell'ultimo set ha staccato il pass per la finale di domani alle 20:30. Ora si attende la vincitrice della seconda sfida tra i polacchi dell'Aluron e i turchi dello Zirat di Ankara. Massimo, un minuto e mezzo, poco più, per tornare ad aggiornare Milano-Reggio Emilia, poi ci fermeremo per il GR1, ma il nostro racconto andrà avanti subito dopo. Torniamo da te.
7: Perfetto Guido, il Milano che continua a ritoccare il massimo vantaggio, secondo quarto è iniziato con i due tiri liberi di Nico Mannion, 5 punti per lui, ma ben 17 per Milano, 33-16 l'attacco di Mannion a canestro e il fallo di Cenic poco fa, tiri liberi a segno per il figlio d'arte, dall'altra parte il fallo di Pippo Ricci, palla per Reggio Emilia, 9-28 all'intervallo lungo con Milano che sta giocando davvero molto bene, ha impattato nel migliore dei modi questi playoff, 33-16 per l'Olimpia, Reggio che prova a scuotersi, JT Thor, miglior stoppatore del campionato con una stoppata e mezzo quasi di media a partita, Berford sblocca in parte Reggio Emilia perché sono sempre da recuperare 15 punti, 33-18 Berford fino a questo momento è l'unico praticamente che sta creando dei problemi a Milano, 9 punti per lui. Seguiamo l'attacco dell'Olimpia prima di tornare da Guido Ardone, Nico Mannion per Bolmaro, ultimi 6 secondi per l'attacco di Milano, Bolmaro fino in fondo, rischia di perdere palla, l'ultimo tocco è di Thor, 2 secondi 7 decimi per l'attacco di Milano, 8:55 invece all'intervallo, Milano 33 Reggio Emilia 18, studio.
6: Perfetto Massimo Barchesi, allora come vi preannunciamo ci avviamo verso il segnale orario delle 19 a seguire l'ampia edizione del GR1, poi ripartiremo 19:27 circa, ovviamente riprenderemo subito da Olimpia Milano Reggio Emilia dal racconto di Massimo Barchesi di questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di basket, ma poi si aggiungerà anche il calcio in serata, Juve Stabia Monza, la partita che apre la serie delle semifinali, in questo caso dei playoff promozione in Serie B, gara di andata, si gioca su due turni, poi domani c'è Catanzaro-Palermo, a metà della prossima settimana le gare di ritorno e andremo avanti fino alle 22 per chiudere ovviamente intanto con il basket e a seguire anche il racconto calcistico di questa giornata con Sabato Sport su Rai Radio 1, Giornale Radio, l'edizione delle 19, poi ripartiamo, a più tardi.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
10: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
12: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di peso 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, peso 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
17: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
16: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
18: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
18: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Modena travolge i passanti con l'auto.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Un soccorritore che cercava i corpi dei 5 sub italiani. Il governo di Malé sospesa la licenza alla nave. Medio Oriente, Trump minaccia di riprendere i raid contro Teheran. Pezeschian scrive al Papa, il mondo contrasti le richieste americane. Secondo i media iraniani, i paesi europei trattano per passare Hormuz. Gran Bretagna, Sweeting, pronto a sfidare Starmer per la leadership. Un giorno rientreremo nell'Unione Europea. Energia, difesa, immigrazione. Giorgia Meloni è in Grecia per il Forum Europa Golfo. La Premier e gli altri stati guardano al modello dei centri in Albania. Eurovision Song Contest questa sera a Vienna, alla finale 25 i cantanti in gara. Tutta l'Italia tifa Sal Da Vinci. Internazionale di tennis, Sinner in finale, Jannik torna in campo e batte Medvedev.

0: di pedoni in pieno centro, diversi feriti, fermato un uomo. La premier Giorgia Meloni, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, segue con massima attenzione quanto accaduto. Ci aggiorna in diretta Nicola Tedeschini.
1: Il conducente dell'auto è un 31enne di origini magrebine, nato a Bergamo e residente in provincia di Modena. A metà pomeriggio, a una velocità di almeno 100 all'ora, secondo i testimoni della scena, ha falciato almeno 7 persone nella parte centrale di Via Emilia, all'ingresso del centro storico, come sempre molto affollato il sabato. Poi l'uomo si è schiantato contro la vetrina di un negozio, quindi sceso dalla vettura, ha ferito con un coltello una persona che cercava di bloccarlo ed è fuggito a piedi. Sembra che fosse sotto l'effetto di alcol o droga, comunque non in condizioni normali, dice un 47enne che era sulla scena di quanto avvenuto. Poi aggiunge: l'aggressore è scappato dalla macchina, l'abbiamo rincorso in 5-6, avevo un coltello, ho dovuto disarmarlo. I passanti quindi hanno rincorso il giovane, che infine è stato bloccato dalla polizia a qualche centinaio di metri dal luogo della tragedia, in una via laterale. 7 appunto i feriti, almeno 2 sono in condizioni gravissime, tanto da essere trasferiti, sono stati trasferiti all'ospedale maggiore di Bologna. In particolare una donna schiacciata contro la vetrina nell'impatto con l'automobile rischierebbe di perdere entrambe le gambe. Sul posto soccorritori e vigili del fuoco, le indagini sono appunto affidate alla polizia, che ha portato l'assalitore in questura per interrogarlo, e presto, come ha fatto sapere il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, per capire la natura del gesto e le motivazioni del gesto. Su questo ci sarà a breve un vertice in prefettura a Modena.
0: Ora la tragedia dei SUB alle Maldive. Terminate per oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi, morto uno dei soccorritori.
2: Alle spalle aveva migliaia di immersioni, anche pericolose. È morto da martire il sergente maggiore Mohamed Maudi, afferma il ministro dell'Interno delle Maldive. Partecipava alle operazioni di recupero delle salme dei nostri 4 connazionali, il sommozzatore maldiviano deceduto a seguito di problemi di depressurizzazione durante la risalita. Un dramma nel dramma. Un solo corpo finora è stato riportato in superficie, quello del capobarca Gianluca Benedetti, trovato all'ingresso di una grotta. Quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati più avanti, a 60 metri di profondità. Domani per il recupero interverrà un team altamente specializzato alla Duke of York. La nave della spedizione, sulla quale hanno viaggiato anche le 5 vittime, è stata intanto sospesa la licenza di esercizio. Da capire perché la squadra dei 5 connazionali esperti si è scesa oltre il limite dei 30 metri di profondità per le immersioni ricreative. Non era previsto e non lo avremmo consentito. Serve un'autorizzazione, fa sapere il legale del tour operator verbanese al quale si erano rivolti. Elena Baiocco, GR1.
0: Intanto al vaglio degli inquirenti le possibili cause dell'incidente alle Maldive.
3: Cosa è accaduto realmente a 60 metri sotto la superficie del mare, nell'atollo di Alimatà? I 5 italiani avevano il cosiddetto filo di Arianna, una corda con dei nodi e delle indicazioni che può portare verso l'uscita di una grotta? Una domanda che al momento non trova risposta. L'avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, il 31enne che oltre ad essere biologo era un esperto subacqueo.
4: Quello che possiamo ipotizzare in questo momento è un problema alla ricarica delle bombole.
3: Fa pensare alla ricarica delle bombole anche il fatto che il corpo di Gianluca Benedetti è stato portato in superficie con la bombola vuota. C'è stata anche un'impossibilità di riemergere in questo caso, o ancora del fango che potrebbe essersi alzato all'interno della grotta, cavità che è lunga oltre 200 metri e che in realtà ha 3 sezioni o ingressi. Un'altra domanda che si pongono gli inquirenti è se la miscela della bombola era stata realizzata nel giusto modo e se l'ossigeno sovraccarico possa essere diventato tossico. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Stati Uniti, Iran. Nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani, il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele è pronto a riaprire le ostilità. Una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore, mentre gli iraniani continuano a lavorare al loro piano per il controllo dello stretto di Hormuz. La corrispondente da Istanbul.
5: Nonostante le difficoltà, il tavolo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran non è saltato. Secondo fonti pakistane ci sarebbero progressi positivi in merito alle trattative sullo stretto di Hormuz. Secondo un piano iraniano,

0: L'attraversamento di Hormuz dovrebbe essere regolato da un nuovo sistema di autorizzazioni per il transito delle navi e il pagamento di pedaggi a Teheran in rial, la valuta iraniana, cosa che preoccupa fortemente i paesi del Golfo. Per la televisione di Stato iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea, oltre alla Cina e all'India, avrebbero avviato colloqui con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie per ottenere il permesso di transito. Teheran però non ha specificato quali paesi europei avrebbero preso contatti con i Pasdaran. Intanto il principale consigliere della guida suprema Khamenei afferma che la moderazione dell'Iran non è illimitata, mentre il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose di Washington, dice Pezeshkian, che elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice e cita passi dalla Bibbia e dal Corano. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: A Gaza, nuovi attacchi israeliani, rivendicata l'uccisione di altri due membri di Hamas responsabili dei massacri del 7 ottobre. I cristiani intanto a Gerusalemme protestano per i continui oltraggi da parte di estremisti israeliani. L'inviato.
2: Tra le macerie di Gaza, il feretro di Azzedine Haddad scivola sulle mani di migliaia di persone avvolto nei colori della Palestina e di Hamas. Era il capo militare e la mente del 7 ottobre, eliminato nelle stesse ore in cui altri due alti ufficiali della milizia terrorista venivano uccisi in raid nella striscia. Nella palazzina, da dove il leader di Hamas guidava gli attacchi contro le truppe di Tel Aviv, vivevano altre persone, 8 le vittime, tra loro 3 donne e un bambino. Il primo ministro Netanyahu ha messo la firma sul raid con un messaggio: a tutti i nemici di Israele, vi troveremo ovunque. Si radicalizza la complessa società israeliana, nuovi episodi di violenza nei territori palestinesi da parte dei coloni. Un contadino legato e malmenato, il cane di un pastore bastonato, anziani agricoltori presi a spintoni da ragazzini. Ed aumentano anche gli atti di intolleranza religiosa. Il Forum dei Cristiani denuncia con un video lo sputo alla statua della Madonna durante la marcia delle bandiere a Gerusalemme. Solo l'ultimo episodio dopo le statue distrutte, la profanazione di alcuni simboli religiosi e l'aggressione contro una suora. Gerusalemme, Marco Bariletti, GR1.
1: Regno Unito. Si avvicina sempre più la resa dei conti all'interno dei laburisti del Premier Starmer. A Londra è un sabato di tensione per due diverse manifestazioni di estrema destra e ProPal, la corrispondente.
3: Londra è blindata, 700 poliziotti in centro, migliaia in tutta la capitale. Da Houston a Trafalgar Square marciano i sostenitori di Tommy Robinson, leader di ultradestra, già condannato per frode, aggressione, stalking. Finanziato, scrive l'Economist, da una rete transatlantica di destra, dai think tank a Elon Musk. Da Robinson una raccomandazione alla piazza: mantenete un comportamento pacifico. Al movimento, che si posiziona alla destra di Farage, serve un cambio di immagine. Intanto, a poche centinaia di metri, sono in migliaia i partecipanti all'altra manifestazione in sostegno di Gaza e contro tutti i razzismi. I cartelli sono contro Israele, gli slogan contro Trump, ma anche qui chi protesta accusa il primo ministro Starmer per il Regno Unito, colpito dalla crisi politica del Labour e il momento di massima instabilità politica dell'ultimo periodo. Starmer avverte: gli estremismi non rappresentano questo paese. Intanto Wes Streeting, ex ministro della Sanità, si candida alla guida del governo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Rai Radio 1, le 19:10, Giorgia Meloni è in Grecia per l'European Gulf Forum. La premier ha incontrato il primo ministro del Kuwait ed è tornata a parlare delle crisi internazionali.
4: La guerra in Ucraina ha scosso l'Europa e le tensioni che attraversano il Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Anche le nazioni del Golfo sono davanti alla necessità di confrontarsi con nuove fragilità e incertezze, lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato. Per Meloni serve un dialogo stabile, concreto e strategico tra nazioni che sanno quanto le rispettive sicurezze siano connesse. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi e restrizioni, dice, perché dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro quindi il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti. Poi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Quindi la premier ancora una volta ribadisce l'Iran non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: E la politica italiana torna a confrontarsi su temi economici e alleanze.
5: La maggioranza rivendica i buoni risultati del governo. Arianna Meloni e Augusta Montaruli da Fratelli d'Italia parlano di economia in ripresa, tasse ridotte e record di occupazione. E per questo vengono escluse manovre correttive dei conti. La Lega annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita. Alberto Bagnai.
6: Persistono gravi incertezze legate all'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. La Lega si sta adoperando perché ci sia un intervento di bilancio pubblico a sostegno delle nostre imprese.
5: Da Forza Italia Antonio Tajani mette al centro della politica estera italiana il Mediterraneo. Le opposizioni lavorano alla costruzione dell'alternativa con l'appello di Romano Prodi. I riformisti facciano squadra. Per AVS basta con la propaganda della destra, è l'ora del nostro governo. Anche Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze, non chiude ai centristi e attacca la premier.
7: Sta facendo di tutto per imbullonarsi alle poltrone, addirittura anziché parlare di salario minimo, di stipendi, di bollette energetiche, si uniscono a Palazzo Chigi per poltrone, per aumentare le spese militari.
5: Nel PD Stefano Bonaccini auspica si parli di programmi e non persone. Eli Schlein dice gli italiani vogliono che si attui la Costituzione. Vasco Pirri, GR1.
1: E ora ci occupiamo di turismo con il Forum Nazionale di Santa Margherita Ligure, dove si fanno previsioni per la stagione in corso e si evidenziano nuove tendenze, come la scelta della destinazione delle vacanze sotto l'influenza dei social.
8: Uno scatto postato sui social all'alba o al tramonto, in un'angolazione particolare che rende ancora più suggestiva un'opera d'arte o un sentiero di montagna. Nell'era dei social media basta poco per rendere un luogo meta di turismo internazionale. Jessica Nicolini, organizzatrice Forum del Turismo Golfo del Tiguglio.
9: Gli stessi turisti diventano promotori di un territorio attraverso i social. Il turista cerca un'esperienza che sia il posare in una via iconica come la Via della delle Cinque Terre, perché la vede sui social che diventano un potere attrattivo nella mente delle persone.
8: E c'è chi invece si impegna sul territorio per rendere una destinazione turistica luogo di eccellenza, come l'Erici, perla del Golfo dei Poeti in Liguria. Il sindaco Leonardo Paoletti.
10: L'Erici piace la genuinità, è una città vissuta sul mare, mantiene quella sua anima italiana. Gli stranieri amano questo e poi la possibilità di fare turismo balneare, trekking, bike, un territorio che fa innamorare tutti.
8: Da Santa Margherita Ligure, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Eurovision Song Contest, tra pop e proteste, cresce l'attesa per la finale, in diretta alle 21 su Rai 1, a Vienna intanto proseguono anche oggi le manifestazioni pro-Palestina, la nostra inviata.
11: Slogan e striscioni in segno di solidarietà con la Palestina. In tanti hanno sfilato per le strade di Vienna scortati dalla polizia, che in questi giorni ha rafforzato le misure di sicurezza per Eurovision. 70esima edizione che stasera proclamerà il vincitore intorno a l'una di notte. Conosceremo chi erediterà il microfono di cristallo, trofeo del concorso che da qualche anno è diventato il secondo evento più seguito della Rai dopo il Festival di Sanremo. In fila all'ingresso un gruppo di ragazze danesi canta Per sempre sì, come del resto accade da giorni sui social, e sarà proprio la Danimarca ad aprire la serata, seguita da Germania e Israele. Salda Vinci si esibirà intorno alle 23. Ma chi sono i favoriti per il pubblico di Eurovision?
12: Finlandia, Australia, per Grecia.
13: My favorite song is from Australia,
14: Moldova.
11: E l'Italia?
12: Fantastica, il pubblico è interessato a questo genere, ricorda molto Celentano e i tempi d'oro. La coreografia è la parte migliore e il testo della canzone che è un po' lascia desiderare.
11: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E dopo la musica e il cinema, con il Festival di Cannes, tre film in concorso oggi che parlano giapponese, spagnolo e inglese, con James Gray, il primo dei due registi americani a caccia della Palma d'Oro. Tre storie su famiglie spezzate che cercano come superare conflitti e lutti. La nostra inviata.
15: Anna. Papà.
16: E se la tecnologia potesse ricreare le persone che perdiamo? Parte da questa struggente decisione di una coppia, Ship in the Box, film nel quale ritroviamo tutto il cinema del giapponese Koreeda. Infanzia, abbandono, dilemmi etici, un futuro che sembra presente.
14: E questa è la sala più bella per la prima mondiale del mio film, ha detto Koreeda tra gli applausi della proiezione ufficiale. Il concorso oggi si fa in tre. In sala arriva in questi minuti il Sorogoyen di 10 Capodanni con Elser Querido. Javier Bardem è un regista che deve ricucire il rapporto con la figlia attrice, sguardo senza pietà sul dietro le quinte del cinema e di una relazione. Sono due fratelli, Miles Teller e Adam Driver, anche i protagonisti di Paper Tiger, con un sogno americano che si infrangerà contro la nascente mafia russa nella New York anni Ottanta. Un pretesto per James Gray per indagare il rapporto tra fratelli. Scarlett Johansson nel film è bravissima, ma a Cannes non c'è. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Ora torniamo su quanto accaduto nel pomeriggio a Modena. Di nuovo con me in studio Nicola Tedeschini.
17: Sì, proprio di pochi secondi fa, è di 8 feriti, almeno 4 sarebbero gravi, in particolare sarebbero gravissimi i 2 che sono stati trasportati in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Che cos'è successo oggi pomeriggio a Modena? Metà pomeriggio un'auto guidata da un 31enne di origine magrebina, nato a Bergamo e residente in provincia di Modena, è entrata in centro storico a folle velocità, almeno 100 all'ora, dicono i testimoni. È entrata appunto nella sezione, nella parte della via Emilia che attraversa il centro storico, praticamente l'ingresso dalla zona est, quella che a livello locale viene chiamata Porta Garibaldi. Poi che cos'è successo dopo ce lo racconta direttamente la testimonianza del sindaco di Modena Massimo Mezzetti, che adesso sentiamo.
18: Lui è arrivato dalla Porta Garibaldi e pare che abbia puntato direttamente al marciapiede, salendo sul marciapiede e colpendo alcuni, colpendo anche una bicicletta e poi andandosi a schiantare più avanti, tra l'altro colpendo in pieno una donna che pare che sia la più grave perché l'ha schiacciata con tutte le due gambe. Sì.
17: Sembra che il conducente fosse sotto l'effetto di alcol o droga, comunque non in condizioni normali, dice un testimone che poi ha rincorso, siamo un gruppo di passanti, il conducente della vettura che appunto è sceso dall'auto, ha tentato di scappare, ha anche ferito con un coltello una di queste persone che lo rincorrevano, infine però è stato bloccato in una via laterale dalla polizia. Adesso l'aggressore è in l'assalitore, è in questura per essere interrogato. Sempre il sindaco Mezzetti, il sindaco di Modena, ha detto: momento drammatico per la città, però è presto per capire, per valutare la natura appunto di questa tragedia avvenuta nel pomeriggio in pieno centro nella città emiliana. E per ora è tutto, aggiornamenti nelle prossime edizioni.
1: Per la pagina sportiva in studio Francesco Albanese.
19: Sì, buonasera. Il tennis in primo piano, Jannik Sinner è in finale agli internazionali d'Italia, domani la finale con Ruud, in diretta dal Foro Italico Emilio Mancuso.
20: Sì, una giornata davvero positiva, molto positiva dopo le paure di ieri per Jannik Sinner. Ha scagliato un rovescio incrociato imprendibile, il numero uno del mondo, a chiudere la pratica Medvedev nello spicchio di match di oggi. Si è ripartiti dal 4-2 Sinner, servizio Medvedev, vantaggio per il russo che ha cominciato con un ace, ma Jannik, che ha dormito poco dopo i fastidi di ieri, ha chiuso 6-4 al terzo set. Sinner:
21: partita molto difficile, soprattutto ieri, di tirarmi fuori, no, da una situazione molto difficile, complicata. C'è tanta tensione qua e quindi posso essere sicuramente contento di come abbiamo risolto ieri questa difficoltà, che poi speriamo mi possa dare fiducia poi anche per Parigi.
20: Sinner Ruud, l'ultimo atto l'anno scorso Jannik lo travolse nei quarti di finale, 2 finali consecutive al maschile come Pietrangeli nel 57-58, quasi 50 anni dopo Adriano Panatta. Sinner vuole tornare a far sì che un italiano torni appunto re del foro. In finale domani anche Bolelli e Vavassori in doppio, e domani ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In corso la finale della singolare femminile, primo set 6-4, Elina Svitolina, l'Ucraina. Cina contro l'americana Coco Gauff, 1-0 nel secondo, sempre per l'Ucraina. La collaborazione tecnica Federico Foroni dal Foro Italico, linea allo studio.
19: Siamo al calcio, domani la penultima giornata di Serie A con 5 partite che si disputeranno nell'inconsueto orario delle 12. In ballo ci sono ancora i verdetti su quale sarà la terza squadra a retrocedere e chi, oltre all'Inter campione, parteciperà alla prossima edizione della Champions. Molto dipenderà dal derby della capitale, così il tecnico giallorosso Gasperini alla vigilia.
0: Avremmo giocato a qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Soprattutto dispiace per i tifosi, dispiace per anche quelle delle altre città.
19: Atteso da un match decisivo anche il Milan, che sarà ospite del Genoa sempre alle 12, così mister Allegri.
2: Le chiacchiere, come dico sempre, le porta via il vento. Le biciclette, i livornesi. Quindi la cosa che conta qual è? È la partita di domani. Il 25, finita la stagione, siamo in Europa League o siamo in Champions League? E di lì la proprietà farà le valutazioni su tutto quello che è stato il lavoro di tutto l'anno, ma con totale tranquillità.
19: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina-Como-Parma, gli altri confronti per i tre posti rimanenti. Nella zona Champions, ancora in tema calcistico, il Manchester City ha vinto l'FA Cup battendo in finale 1-0 il Chelsea. Ora il ciclismo va all'equadoriano Narváez, l'ottava tappa del Giro d'Italia che si è corsa da Chieti a Fermo, l'inviato.
22: I muri marchigiani incombono, fanno paura, i big si marcano e allora la battaglia è innanzitutto per prendere la fuga, perché il gruppo sa che questo può essere il giorno buono per un successo parziale. Vanno via in tre, in 30 inseguono, alla fine la spunta Narváez, quarto successo in carriera al Giro, secondo in questa edizione. L'equadoriano vince da solo a braccia alzate davanti a Leknesund e Tiotta. Dietro la battaglia si infiamma solo nel finale, ci prova Eulalio in maglia rosa, attacco rintuzzato, contrattacca Hindley che si porta dietro Vingegaard, i due guadagnano 2 secondi sugli altri big, compreso l'Enfant du Pays Giulio Pellizzari.
23: È stata una tappa dura, soprattutto dopo le fatiche di ieri, ma siamo arrivati tutti insieme, abbiamo portato a casa. Sicuramente ci sarebbe piaciuto arrivare tra i primi a casa, ma sarà per un'altra volta.
22: Nella generale, dunque, Eulalio resta in rosa davanti a Vingegaard e domani la strada torna a salire. Secondo arrivo in quota di questo Giro d'Italia, stavolta a Corno le Scale, sulle tracce di Alberto Tomba. Fermo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
19: MotoGP, Alex Marquez si impone nella sprint di Catalogna.
24: Il sabato catalano sconvolge i valori visti fin qui nel mondiale, prima in qualifica, poi nella sprint. Sorride e festeggia Alex Marquez che a 100 km dalla sua Cervera, in contumacia del fratello Marc, si impone per 41 millesimi su Pedro Acosta e la sua KTM, autore della pole. È il margine più risicato di sempre per la vittoria in una sprint. Due Ducati sul podio, perché dopo quella del team Gresini c'è anche quella del team di Valentino Rossi sotto gli occhi del 9 volte ridato, terzo con Fabio Di Giannantonio. Aprilia stavolta in difficoltà di gomme, Raul Fernandez quarto al migliore dei piloti di Noale, gli ufficiali lontani. Martin parte bene ma cade al quarto giro quando era quinto, quarta caduta del weekend per il madrileno. Bezzecchi però non ne approfitta, 12° in griglia, acciuffa di grinta il 9° e un punticino dopo una grande sofferenza nelle ultime tornate. In classifica si porta a +2 sul compagno di squadra. Buon sesto Bagnaia che risale forte e con un bel passo, ma scattando 13° aveva preclusi sogni di gloria. Luca Cesaretti, GR1.
19: Valle maschile, Perugia in finale di Champions battuta Varsavia 3-7-0. In chiusura torniamo al calcio. 50 anni fa il Torino vinse il 7° scudetto della sua storia. A quel trionfo è dedicato il podcast di Nico Forletta, 1976, l'anno del Toro, che potete ascoltare su Rai Play Sound. E per celebrare questa ricorrenza, allo Stadio Grande Torino è stato un pomeriggio di festa che ha visto la partecipazione anche di Paolo Pulici, uno dei grandi artefici di quel tricolore.
25: Ma se io giocassi adesso andrei al matrimonio ogni partita. Quando giocavo io ne avevo almeno 2 che mi mordevano la gola per non farmi prendere il pallone. Io l'unico che ringraziavo era il pubblico, perché quando alzavo i pugni sotto la maratona, io alzando i pugni dicevo a loro: questo gol è per voi. Alza i pugni al cielo e grida forza Toro. E adesso pensano ai soldi, non al risultato. Il risultato importante era quello di giocare per la squadra.
19: Ed è tutto per lo sport.
1: Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Da Carmelo Lazzaro e dalla redazione del GR1, un buon proseguimento di serata.
26: Ascolta, si fa sera.
27: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
3: Questa settimana chiudiamo un ciclo di studi e di ripetizione di un piccolo trattato che raccoglie gli insegnamenti morali dei maestri di 2000 anni fa, i Pirkei Avot. L'ultimo capitolo è una raccolta di riflessioni sull'importanza dello studio della Torah, la tradizione religiosa che inizia nella Bibbia. Uno studio che deve servire anche a creare persone nuove e migliori. Ne fa fede uno degli insegnamenti di questo capitolo, in cui si delinea la figura dello studioso e maestro ideale. Ve lo leggo. Il maestro è colui che conosce qual è il suo posto, è felice per la parte che ha. Sta attento a limitare le sue parole, non si attribuisce meriti, si fa amare dalle persone, ama Dio, ama le creature, ama le azioni giuste, ama i rimproveri, sta lontano degli onori, non si vanta di quello che ha studiato, non si compiace di dare le regole, sostiene il peso con il suo collega, lo giudica sempre positivamente, cerca di farlo stare dalla parte della verità, di farlo sostenitore della pace. Trova conforto nel suo studio, chiede e risponde, ascolta insegnamenti e aggiunge interpretazioni, studia per insegnare e studia per agire correttamente, stimola il suo maestro ad accrescere sapienza, coglie correttamente il suo insegnamento e riferisce le cose a nome di chi le ha dette. E dall'esempio della regina Esther si impara che chi riferisce le cose a nome di chi le ha dette, quindi non attribuendosene i meriti, porta la redenzione nel mondo. Fin qui queste parole di 2000 anni fa, sempre valide tuttavia per l'Accademia, per i religiosi, ma anche per qualsiasi modello di relazioni sociali.
27: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
5: Ah sì?
6: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
6: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
6: Si dice ASI, non ASI.
7: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Eurovision Song Contest, la finale questa sera alle 20:35 su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al campo.
28: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
30: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
31: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
32: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
33: Ufficio cose smarrite?
34: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
33: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
34: Mi sento già più carico.
33: Info su toyota.it.
35: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
36: Vieni alla
0: Da Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
11: Sabato Sport.
12: Torniamo in onda alle 19:32 minuti in diretta su Rai Radio 1. Questo è sempre Sabato Sport e c'è sempre Guido Ardone al microfono. Un saluto, bentrovati a Fabio Cardinali anche alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. La pallacanestro e poi il calcio di Serie B con partite che contano, partite che poi porteranno via via dei verdetti in questa ultima parte di trasmissione, ultima per così dire, perché saremo in vostra compagnia ancora fino alle 22. A partire dalle 20 Juve Stabia Monza, che è la semifinale di andata, la prima delle due semifinali di andata dei playoff promozione per quanto riguarda la cadetteria. Poi domani ci sarà spazio per l'altra partita che è Catanzaro-Palermo, ma già nell'immediato torniamo a seguire il racconto dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro maschile. Ovviamente parliamo di gara 1 tra l'Olimpia Milano e Reggio Emilia. Abbiamo seguito la gara nelle sue prime battute con Massimo Barchesi. Al momento non si gioca, ma abbiamo un po' di riepilogo da fare. Massimo, ancora ben trovato.
13: Ciao Guido, ben trovato a te. Ma la seconda parte del primo tempo ha ricalcato un po' la prima, con Reggio Emilia che ha trovato qualche tripla per limare lo svantaggio, che però è sempre pesante perché le squadre sono andate negli spogliatoi a metà partita con l'Olimpia Milano avanti di 17 punti, 57 a 40, dopo aver toccato il massimo vantaggio sul più 22, una prima volta sul 42 a 20, ma Milano sta tirando molto bene, 78% da 2, 43% da 3 e soprattutto c'è uno strapotere a rimbalzo che prosegue dopo l'ottimo avvio, 20 a 9 il conto totale dei rimbalzi catturati dalla formazione di Peppe Poeta rispetto a quella di Dimitris Priftis. E la buona notizia per Milano, ma questa un po' ce l'aspettavamo conoscendo il personaggio, Shevon Shields alla sua sesta stagione con la maglia dell'Olimpia Milano, non sappiamo se sarà l'ultima, potrebbe essere così e lo vedremo dopo il termine dei playoff. Però ecco, Shevon Shields che è il miglior marcatore della partita, 15 punti in versione Shevon Shields playoff MVP 2022, ecco 15 punti, ma soprattutto una leadership incontrastata a livello offensivo, è stato il terminale principale, i compagni hanno molta fiducia in lui, il co-capitano ha ripagato pienamente con 16 punti, 4 su 5 da 2, 2 su 6 da 3, 1 su 2 dalla lunetta, insomma nettamente miglior marcatore della partita. Dall'altra parte Berford nei primi 10 minuti, Copen nei successivi hanno cercato di tenere botta anche con l'aiuto di Luca Severini, che ha messo a segno un paio di triple, ma a Reggio Emilia sinceramente era quasi non dico rientrata, ma si era avvicinata sul meno 14 dopo una tripla di Rossato, ma poi nel finale del primo tempo Milano è andata nuovamente via acquisendo 17 lunghezze. Le squadre sono in campo per l'inizio del secondo tempo, gara 1 dei quarti di finale, ricordo questa sera dalla stessa parte del tabellone Brescia contro Trieste, mentre domani dall'altra parte del tabellone gara 1 tra i campioni d'Italia in carica di Bologna contro Trento. e poi ci sarà la sfida tra Venezia e Tortona, che sulla carta è quella più equilibrata. Tra l'altro è il remake del match disputato proprio pochi giorni fa nell'ultima gara della stagione, nell'ultima giornata della stagione regolare, con la vittoria esterna di Tortona, della Tortona di Mario Fioretti, che per 22 anni è stato nell'Olimpia Milano come vice allenatore e che da quest'anno ha compiuto il giusto passo in avanti. Mario Fioretti con la sua Tortona è sicuramente tra le migliori realtà di questo campionato. Sbaglia Uglietti da tre, ricominciato nel frattempo il gioco, c'è palla per la formazione padrona di casa dell'Olimpia Milano, 57-40 con 9-27 da giocare prima dell'intervallo lungo. Milano che ha prodotto tantissimo, 57 punti nel primo tempo, tra l'altro si affrontano la seconda e la terza difesa di questo campionato, però Reggio Emilia ha potuto ben poco contro l'attacco di Milano. Poi se si sblocca pure Zach Lidei, buonanotte ai suonatori, ed è 59-40, primo canestro del secondo tempo realizzato dall'Olimpia Milano da Zach Lidei, 8 punti per lui, più 19, 59-40. Copen, due tiri liberi perché c'è il fallo sul miglior marcatore del campionato di Reggio Emilia, Troy Copen, giocatore uscito dall'Università di Cincinnati nel 2017, una breve apparizione per lui in NBA con gli Orlando Magic nella stagione 2018-2019, ma diciamo, l'esperienza più importante l'ha vissuta in Italia a Brescia ed ora sta giocando con Reggio Emilia. 15,2 punti di media per Troy Copen, che va in lunetta a segnare il primo dei due tiri liberi. Lui da 70,8% a cronometro fermo, si è presentato qui al forum con 92 su 130 dalla lunetta, realizza il primo e pure il secondo per Copen, 11 punti, primo giocatore di Reggio Emilia ad andare in doppia cifra, 59 Milano, 42 Reggio Emilia. Ricordo che le due squadre si ritroveranno di fronte sempre qui al forum esattamente tra 48 ore, con match che però comincerà alle 20:45. Shields sotto la destra, alley-up perfetto per la schiacciata di Josh Nibo, 4 punti per lui, nuovamente più 19 Milano, 61-42, in versione assist man anche Shevon Shields, non solo realizzatore. Vediamo Berford per Copen per Lorenzo Uglietti, ancora Uglietti per Berford, uno contro uno con Brooks che lo tiene bene, gli concede un po' di spazio e allora si mette in proprio Berford, sbaglia da tre ma c'è la spinta, rimbalzo di Severini su Zach Lidei che arringa il pubblico del forum, non foltissimo come ricordato all'inizio del collegamento, 8.000 gli spettatori in questo impianto che ne può ospitare 12.500, che sicuramente con l'Olimpia che qualora dovesse proseguire il suo percorso nei playoff sicuramente rivedremo il forum strapieno già a cominciare dalla semifinale. Vediamo Ellis, semifinale, ricordiamo le due parti del tabellone, se si rispettano le prime quattro posizioni potrebbe essere Brescia contro Milano e Virtus Bologna contro Venezia / Tortona, perché lì veramente c'è parecchio equilibrio. Nel frattempo 2 minuti esatti giocati nel corso del terzo quarto con Zach Lidei che realizza, c'è stato un fallo tecnico fischiato alla panchina di Reggio Emilia, Lidei segna il tiro libero, palla nuovamente per Milano, più 20, 62-42, Lidei che si avvicina alla doppia cifra, 9 punti per lui. Nibo per Shields, blocco di Lidei, ancora Shields, Severini su di lui, Shields va da Lidei in post passo marcato da Copen, ribaltamento per Brooks, deve tirare Brooks, manca un secondo, da 3 punti Brooks, pallone sul ferro, rimbalzone da parte di Severini, palla per Reggio Emilia che può attaccare contro il Copen in versione play, Copen ancora, Copen cerca di andare via tutta la difesa milanese, sbaglia, rimbalzo di Ecenike che trasforma il rimbalzo offensivo in 2 punti che riportano Reggio Emilia sul meno 18, 62 a 44 per il centro colombiano. Ci sono 6 punti, ahimè, Echenique, un centro di 2-11 di 29 anni, ha giocato in Lituania con il Ritas Vilnius. Dall'altra parte, errore da parte di Brooks, che ha cercato il canestro in acrobazia, e fallo di Lidei sulla transizione di Berford, fallo di Zach Lidei quando mancano 7 minuti 12 secondi al termine del terzo quarto. È il primo fallo per l'ex giocatore del Partizan Belgrado, dell'Olympiacos e dello Žalgiris Kaunas. Ancora Uglietti in palleggio, attacca Brooks che spende, fallo di Armani Brooks, l'MVP di questo campionato. 7 minuti 6 secondi al termine del terzo quarto, più 18 Milano, 62 a 44, ed è il secondo fallo fischiato ad Armani Brooks. Rimessa laterale in favore di Reggio Emilia con Berford che pesca, vediamo un po' chi va in uscita, Uglietti ancora contro Brooks che marca stretto Uglietti, gli dà un po' di spazio per consentirgli l'assistenza a Berford va da Uglietti, chiude bene la difesa di Milano e Cenike, gran difesa da parte di Lidei, ultimo tocco è il suo, e però c'è soltanto un secondo per Reggio Emilia per attaccare, quindi rimessa di Uglietti e tiro immediato per la formazione di Dimitris Priftis proprio davanti alla nostra postazione. Lorenzo Uglietti, rimessa, eccolo il tiro, che qui non nemmeno arriva in, non arriva il tiro perché Berford va a calpestare la linea laterale, quindi è palla persa per Reggio Emilia. D'altronde tutto in fretta, con un solo secondo da giocare per tirare, e allora non si è accorto Berford che ha oltrepassato addirittura la linea laterale. Palla persa dunque per Reggio Emilia. Quinn Ellis, che al termine di questa stagione lascerà l'Olimpia Milano, uno dei tanti giocatori che andranno a giocare al college, in NCAA, e lo attende l'Università di St. John's, andrà alla corte di Rick Pitino, assolutamente una garanzia per l'NCAA Rick Pitino. Ma c'è da dire che Quinn Ellis ha firmato un contratto di una stagione e già il prossimo anno può farlo, alla vigilia dei playoff potrà rientrare all'Olimpia Milano. Vediamolo Ellis, rimessa per Schiltz, consegnato ancora per Ellis, blocco di Nibo, Ellis sotto per Nibo, dorme la difesa di Reggio Emilia. E allora Josh Nibo ringrazia e va a inchiodare la bimane del più 20, 64 Milano, 44 Reggio Emilia, dormita totale da parte della difesa di Reggio, che certamente in questa azione ma anche in altre non ha dimostrato di essere la terza migliore del campionato. Uglietti si butta dentro con coraggio, evita la stoppata, evita di toccare il pallone Nibo perché era in parabola discendente. Allora c'è la decisione degli arbitri, lotta a rimbalzo, ultimo tocco per secondo un arbitro, vediamo un po'. Sarebbe palla per Milano, ma ci dovrebbe essere una correzione in corso, vediamo un po'. Sì, arriva la correzione, infatti la palla resta a Reggio Emilia, correzione da parte di l'arbitro Sain, palla per Reggio, e qui la dormita di Milano sulla rimessa di Reggio, si è trovato solo Soletto a segnare due punti facili Berford, e Reggio torna nuovamente a meno 18, 64 a 46, si va un po' elastico, più 18, più 20, più 18, più 20 per Milano. Ora c'è fallo in attacco fischiato a Ellis, palla persa per Milano, palla persa che una delle poche dobbiamo dire, la quarta, solo 4 palle perse per l'Olimpia e ci sono altrettante per Reggio Emilia, ma qui la differenza la sta facendo la percentuale al tiro, perché Milano ha il 77% da due punti contro il 43 di Reggio Emilia, ed è avanti anche da 3, 40% contro 35, ma soprattutto come detto i rimbalzi, anche se Reggio Emilia adesso sta recuperando qualcosa dopo il netto disavanzo di metà partita. Ora 22 rimbalzi per Milano contro i 15 di Reggio. Palleggio per Troika Penne, Severini sbaglia primo ferro ma lui stesso va a raccogliere il rimbalzo, libera Rossato dall'angolo da 3, a segno Riccardo Rossato, l'ex giocatore di Scafati e di Trapani. Albany 64-49, prova nuovamente a riavvicinarsi la Una Hotels Reggio Emilia. Rossato 8 punti per lui, siamo in prossimità della metà del terzo quarto con Shields che palleggia, c'è poco movimento nell'attacco di Milano. Shields allora si mette in proprio, alza la parabola e va a subire il fallo di Riccardo Rossato. Andrà in lunetta con due tiri liberi Sharon Shields a 5 minuti e 7 secondi dal termine terzo quarto. Diciamo che ha capitalizzato quasi il massimo in questa azione Milano, perché poteva anche andare di meglio, poteva andare con il 2-1, ovvero due punti e fallo per Shields, però va bene così per l'Olimpia perché si era un po' incartata in attacco con poco movimento del pallone e nei suoi uomini, e allora Shields ha deciso di fare tutto da solo, d'esperienza, questo fallo conquistato che è stato fischiato a Riccardo Rossato. Tiri liberi per l'ex giocatore di Trento e Baskonia, statunitense ma naturalizzato danese. Realizza il primo Shields, 65 Milano 49 Reggio Emilia, fa 2 su 2 Shields e arriva a quota 17 punti. Milano 67-66, 49 punti invece per Reggio Emilia con 5 minuti, siamo alla metà esatta del terzo quarto. Prova la layup, non riuscito perché c'è il fallo di Lidei su Echenique. Bella giocata con questo gioco a due tra Copen e Echenique, fallo fischiato a Lidei e allora il centro colombiano va in lunetta con i tiri liberi. Echenique con da centro, qual è, chiaramente non ha un'altissima percentuale a cronometro fermo, 61,5% con 80 su 130 tentativi e fatti errore, sbaglia il primo, lui che è comunque un buon rimbalzista, 5 di media, esattamente 4,9 in campionato. Seconda opportunità per Echenique, fino a questo momento autore di 6 punti a 4 minuti e 53 secondi dal termine del terzo quarto. Echenique 1 su 2, sono 7 punti per lui, 16 di vantaggio per Milano, avanti 66-50 quando siamo entrati negli ultimi 5 minuti del terzo quarto. Leandro Bolmaro, il simbolo della grinta dell'Olimpia Milano di Pepe Poeta, Guduric, linea di fondo campo, presa, fallo di Michele Vitali, situazione falli di squadra, è in bonus già all'Olimpia, mentre questo è il quarto di squadra per Reggio Emilia e quindi dal prossimo andrà in lunetta, al prossimo fallo andrà in lunetta anche Milano, possesso dunque per l'Olimpia con Guduric, vediamo chi va in uscita a raccogliere il pallone, rimessa lunga per Nibo in punta, gli va incontro Shields che consegna il pallone a Guduric, va in post basso da Lidei contro Copen, violazione dei passi però da parte di Lidei e palla persa numero 5 per l'Olimpia Milano.
12: E allora Massimo ti fermo per qualche istante se sì. Vuoi ribadire ovviamente cronometro e punteggio, poi ripartiamo.
13: 4 minuti e mezzo al termine del terzo quarto, Milano 66, Reggio Emilia 50.
12: Benissimo, da studio un aggiornamento sulla finale femminile degli internazionali d'Italia, tennis foro italico, con l'Ucraina Svitolina che è in vantaggio di un set, come abbiamo già avuto modo di ricordare, contro la statunitense Gori Goff, 6-4 il primo parziale, secondo set apparentemente più equilibrato, dico apparentemente perché non ci sono stati break, l'Ucraina conduce 4-3, adesso la statunitense al servizio, ma è stata l'americana ad annullare complessivamente ben 5 palle break nel corso di questo secondo set, ha chiuso quasi sempre a zero invece la Svitolina che continua a sembrare molto più insistente e molto più determinata per conquistare, chissà, lo capiremo, l'eventuale terzo titolo della sua carriera qui a Roma. E poi questa sera poco dopo le 20, quando avremo una mini pausa per le previsioni meteo e la pubblicità, però ci sarà il rimbalzo di linea come accennavo e come ribadisco tra la pallacanestro e il calcio, perché alle 20 tra 10 minuti esatti si gioca Juve Stabia Monza, è la semifinale d'andata, la prima delle due semifinali d'andata dei playoff promozione di Serie B. Racconteremo la sfida con chi ci sta per presentare in breve la partita e le formazioni soprattutto, e poi torneremo al basket per privilegiare il racconto in diretta, ma intanto in vista di Juve Stabia Monza, buonasera e bentrovato a Luigi Carbone da Castellammare di Stabia. Luigi.
1: Buonasera Guido, buonasera a tutti gli ascoltatori. Atmosfera elettrica qui a Castellammare. La Juve Stabia ha infatti conquistato per il secondo anno consecutivo le semifinali dei playoff, punto più alto di una storia ultracentenaria. Di fronte c'è il Monza, corazzata accreditata alla promozione diretta, sfumata in un finale di campionato deludente. Il terzo posto in classifica dà comunque ai Brianzoli una posizione di vantaggio nei 180 minuti, con due risultati uguali tra andata e ritorno. Infatti la squadra lombarda si qualifica alla finale. Per questo il tecnico Paolo Bianco resta ottimista e non vuole sentir parlare di fallimento. Le formazioni per riuscire nell'impresa di centrare la finale: Abate si affida al 3-5-2 con Confente tra i pali, linea difensiva composta da Diakité, Giorgini e Bellic. A centrocampo agiranno da destra a sinistra Ricciardi, Leone, Mosti, Correia e Cacciamani. Le due punte sono Okoro e Gabrielloni. Bianco risponde con il 3-4-2-1 con l'ex Thiam in porta, linea difensiva composta da Lucchesi, Ravanelli e Carboni. In mediana agiscono Pessina e Obiang, fascia a destra presidiata da Birindelli, quella a sinistra da Azzi, Hernani e Mota Carvaio alle spalle della punta che è Cutrone. Arbitra il signor Giovanni Airoldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Yoshikawa e Bianchini, quarto ufficiale Mucera, VAR Gariglia, AVAR Camplone. C'è praticamente il tutto esaurito quello stadio Menti, con oltre 7.000 spettatori, 100 arrivati dalla Brianza. Si sta concludendo un pomeriggio di sole, ma spira un vento forte qui su Castellammare. E per il momento è tutto, le squadre stanno per entrare in campo, bella sciarpata delle tribune del Menti. A te la linea, Guido.
12: E per il momento grazie a Luigi Carbone, che ritroveremo, come ribadisco, a partire dalle 25 minuti circa, dopo la mini pausa a cavallo proprio dello scoccar delle 20, quando la partita sarà iniziata da pochi minuti. Andremo al rimbalzo di linea tra calcio e pallacanestro. E a proposito, prima di tornare da Massimo Barchesi, ricordo in breve che poi domani sera, sempre alle 20, ci sarà l'altra semifinale d'andata, Catanzaro-Palermo. Si replicherà a metà settimana, il 19 per quanto riguarda Monza-Juve Stabia, il 20 mercoledì per Palermo-Catanzaro, sempre alle ore 20, e conosceremo il nome della terza promossa in Serie A praticamente dopo le due finali, l'andata domenica 24, il ritorno venerdì 29 maggio, anche in questo caso sempre alle ore 20, per conoscere il nome della terza promossa dopo Venezia e Frosinone, che hanno ottenuto la via più breve e più meritata andando a conquistare il primo e il secondo posto in campionato. Massimo, tra sei minuti circa ci fermiamo per la mini pausa di cui parlavo, quindi andiamo avanti ovviamente con te, interverremo da studio solo per eventuali aggiornamenti sulla finale femminile degli internazionali d'Italia, ma ancora equilibrio 4-4 al secondo set tra Goff e Svitolina, con l'Ucraina avanti di un parziale. Massimo.
13: Perfetto Guido, e attenzione perché Reggio Emilia non è uscita dalla partita completamente, anzi sta rientrando in gioco. 2-50 al termine del terzo quarto, e Cenike scarico per Waldetensai da tre punti, errore, questo è un tiro importante fallito da Reggio, che è meno 11, 68 Milano, 57 Reggio Emilia. 2-38 al termine del terzo quarto, Mannion stava per rubar palla, l'ha recuperata con una furbata e con l'ausilio del tabellone ha trovato due punti preziosissimi per Milano, che si riporta sul più 13, 70-57, 7 punti per Nico Mannion. E Cenike sotto canestro, altro appoggio, mano vellutata per il centro colombiano, ed è nuovamente meno 11 per Reggio. E è un problema Cenike per la difesa di Milano, cerca di rispondere dall'altra parte Nibo, pallone che va a Bolmaro da tre lungo, rimbalzo in due di Reggio Emilia, si contendono strappo ovviamente il più alto e Cenike, e altra opportunità per Reggio per tornare dopo tantissimo tempo sotto la doppia cifra di svantaggio, ma c'è fallo in attacco, blocco irregolare di Cenike, e qui Reggio non può fallire queste chance che Milano gli sta concedendo, di un a stagione di alti e bassi nell'ambito della stessa partita da parte dell'Olimpia Milano, sia in campionato sia in Eurolega. Milano che ci ha provato anche stasera ad avere una continuità di rendimento, ma è arrivato il blackout, il momento del down che ha rimesso un po' in gioco Reggio. Vediamo Bolmaro, più 11 per Milano, scarica per Nemio, per Mennion, Pippo Ricci da tre punti, errore anche del co-capitano, rimbalzo di Copen, 1:25 al termine del terzo quarto, prova a riaprirla definitivamente Reggio. Copen si beve tutta la difesa di Milano, compreso Usman Diop, e appoggia il meno 9, attenzione, rientra in ballo Reggio, 70-61, 13 punti di Troy Copen, ultimo minuto del terzo quarto in arrivo. Guduric, palla importante per Milano, Guduric attacca Williams, movimento, virata con il piede perno, perfetta, appoggio alla retina, canestro, fallo subito da Guduric che andrà in lunetta con il tiro libero, ottimo l'uno contro uno con Bryson Williams che ha boccato alla serie di fitte del giocatore serbo e ha commesso fallo Williams, non solo due punti ma possibilità del 2-1 per Marco Guduric, 9 per lui, possibilità di andare in doppia cifra. Guduric, 62 secondi al termine del terzo quarto, segna tiro libero supplementare, 10 per Guduric e tornano ora 12 i punti di vantaggio per Milano che stava per recuperare palla sulla rimessa un po' ventata di Reggio Emilia. 59 secondi al termine del terzo quarto, forse riusciremo ad arrivare fino in fondo prima di restituire la linea allo studio centrale per raccontarvi come si concluderà dunque questo terzo quarto. Reggio Emilia, Troy Copen in dribbling, va via Bolmaro e a Guduric con una magia in palleggio. Poi c'è il tentativo di recuperare il pallone da parte di Guduric che è l'ultimo a toccare, rimessa in favore di Milano con Riccardo Rossato che è già pronto a 53 secondi 9 decimi dal termine del terzo quarto, con Milano avanti di 12 punti, 73-61, Milano che lo ricordiamo ha toccato anche il più 22 come massimo vantaggio. Rossato, rimessa per l'ex Scafati e Trapani, ha iniziato la stagione a Trapani ma poi sappiamo com'è finita per il club siciliano. Da tre punti Severini, errore, rimbalzo in attacco di Wodetenzai, scarico per Berford, da tre a segno Berford, 14 punti per lui, 73-64, quindi risponde Reggio Emilia con la tripla di Berford alla giocata da tre di Marco Guduric ed è tutto come prima, più 9 Milano, ultimi 30 secondi del terzo quarto, ancora Guduric evita un fallo ma Diop stava per recuperare il pallone, la difesa di Reggio Emilia, fallo alla difesa sul tentativo di Diop, il fallo di Severini, se andiamo esatto, fallo di Severini confermato dallo speaker del forum. 24 secondi 8 decimi al termine del terzo quarto con Usman Diop, l'ex giocatore di Sassari, della Dinamo Sassari, che è stata retrocessa in A2 dopo 16 anni di Serie A, dopo aver vissuto delle stagioni memorabili come quella del 2014-2015 con la conquista del triplete, lo scudetto storico per la Dinamo, ma il tempo vola e dai quei momenti magici si è passati a momenti infernali come questa retrocessione che ha riportato la Dinamo Sassari in A2. Diop segna il primo e pure il secondo, 75-64 per Milano quando ci avviamo davvero alla conclusione del terzo quarto. Buono l'ingresso di Usman Diop in questa partita, 8 punti per lui, attenzione a Rossato che prende una spallata da Bolmaro, pallone per Reggio, mancano 7 secondi al termine del terzo quarto, vediamo Copen, si becca la stoppata di Bolmaro, poi Pippo Ricci, 2 secondi al termine del terzo quarto, subito Bolmaro e per poco non pescava un clamoroso jolly da quasi metà campo, pallone sul tabellone, poi sul ferro, poi fuori, ultimo mini intervallo all'Unipol Forum di Assago, gara 1 dei quarti di finale dei playoff, Milano più 11 su Reggio Emilia, 75-64. Studio
12: ottimo Barchesi, tempismo perfetto perché c'è un mini intervallo anche per noi, previsioni meteo, pubblicità, poi ripartiamo tra circa 5 minuti e sarà, come ribadisco, rimbalzo di linea tra la pallacanestro e il calcio, Olimpia Milano Reggio Emilia per l'ultimo quarto, ma comincia intanto anche Juve Stabia Monza, semifinale d'andata dei playoff promozione di Serie B, quindi restate con noi su Rai Radio 1 perché ci sentiamo davvero tra pochissimo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Ceron in prima posizione, Ceron che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
16: Meteo Radio.
17: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata si apriranno ampi spazi di sereno sul paese, con qualche nube in più tra Abruzzo e Puglia e tra Calabria e Sicilia, ma con basso rischio di piogge. Per domani la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali del giorno in area alpina, con deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Piogge e qualche temporale con maggiore probabilità tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza, moto ondoso in attenuazione, ma molto mossi il mare di Sardegna, il basso Adriatico e il Tirreno meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord, i valori massimi in generale aumento con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
18: Programma Suzuki 10 e lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
19: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
18: Suzuki è passione.

0: prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Sabato Sport.
10: 5 minuti dopo le 20, noi ricominciamo e siamo subito pronti a far racconto in diretta, anzi raddoppiamo, perché come dicevo non seguiremo soltanto il basket con la gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto Milano-Reggio Emilia, ma si aggiunge anche il calcio, playoff, promozione della Serie B, semifinale di andata Juve-Stabia-Monza. Per cominciare chiederei a entrambi gli inviati un primo collegamento davvero flash per chiedere intanto a Luigi Carbone se è iniziata la sfida del Menti tra Juve-Stabia e Monza, poi saremo anche al forum. Luigi, a te.
11: Si è iniziata, siamo nel quarto minuto di gioco, il risultato è di 0-0 tra Juve, Stabia e Monza.
10: Perfetto, perfetto Carbone. Massimo Barchiesi, stessa domanda ma in un diverso momento della sfida, la situazione tra l'Olimpia Milano e Reggio Emilia.
12: 58 secondi giocati nell'ultimo quarto, 4-0 il mini parziale di Milano in questo avvio di ultimo quarto, più 15 Olimpia, 79-64. Studio.
10: Ottimo Barchiesi, allora di qui in avanti e fino alla fine della gara del forum, senza passare per lo studio, rimbalzo di linea, Juve Stabia Monza, Luigi Carbone e Massimo Barchiesi ancora per Olimpia Milano, Reggio Emilia Basket. Luigi, ricominciamo da te.
11: Sì Guido, siamo nel quinto minuto di gioco del primo tempo, 0-0 in questa andata della semifinale playoff di Serie B tra Juve, Stabia e Monza. Buona partenza dei padroni di casa che al terzo hanno avuto l'unica occasione finora di questa partita, corner dalla destra, il pallone è stato ribattuto di testa dalla difesa dal limite dell'area, Mosti ha provato a coordinarsi, ha lasciato rimbalzare il pallone, conclusione alta di 3-4 metri sopra la traversa difesa da Thiam, un ex con ben 79 presenze nella Juve Stabia. Dall'altro lato il Monza sta praticando un pressing alto, quando la Juve Stabia deve costruire l'azione dal basso si è presa qualche rischio già la squadra di casa, con Confente che però ha mantenuto il sangue freddo e ha fatto ripartire l'azione dei suoi in un paio di circostanze nonostante la pressione dei lombardi. Adesso attacca ancora la Juve Stabia che nella tre quarti di campo avversaria con Leone che manovra, poi l'azione rallenta e allora quando stiamo entrando in questo momento nel sesto minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve, Stabia e Monza, andiamo al basket.
12: Grazie a Luigi Carbone. Subito time out chiamato da Dimitris Pliftis dopo il 4-0 che ha portato l'Olimpia sul più 15 in avvio di ultimo quarto. 79 Milano, 64 Reggio Emilia. Secondo fallo fischiato a Leandro Bolmaro, palla per Reggio.

0: che è in attacco con il palleggio. Qui c'è un fallo in attacco evidentissimo, e infatti fallo fischiato a Riccardo Rossato, che vorrebbe andare all'Insta Replay ma dire che proprio non è possibile, perché il fallo è stato abbastanza, anzi senza abbastanza, è stato evidente. Il secondo fallo per lui, 79 Milano 64 Reggio Emilia. Nico Mannion pronto a rimettere il pallone in gioco, e lo fa in questo momento servendo Pippo Ricci. Da questi a Leandro Bolmaro con Mannion in campo, in questo momento gioca da due. Mannion va a portare palla in posizione da play. Leandro Bolmaro consegnato per Guduric, sotto con adesso Usman Diop, fallo andrà in lunetta, è andato a schiacciare Diop, in due sono andati su di lui a fermarlo irregolarmente, e il fallo è stato fischiato a Williams. Tiri liberi per Diop, 8:38 a termine della partita, Milano 79 Reggio Emilia 64. Torniamo da Luigi Carbone, andata dei semifinali, semifinali dei playoff di Serie B, Juve Stabia Monza.
1: Grazie Massimo Barchisi. 6:30, ha avuto una grande occasione una ventina di secondi fa il Monza per portarsi in vantaggio. Leggera l'interpretazione da parte di Diakité di un lancio del portiere Thiam, si è fatto scavalcare dal pallone, in agguato Mota Carvaio che ha controllato, è entrato in area, è rientrato sul piede forte, ha fatto partire una diagonale, terminato di poco al lato davvero per una questione di centimetri. Ritmi subito alti con la Juve Stabia che prova a fare la partita, ma il Monza con tutta la qualità di una rosa profonda che riparte come in questa circostanza, ancora sulla sinistra, ancora con Mota Carvaio che controlla ingabbiato da tre uomini, poi riesce a ribattere in un primo momento la difesa della Juve Stabia. C'è Pessina che però recupera il pallone sulla tre quarti di campo avversaria, cerca un compagno libero, lo trova in Carboni. Carboni ha il compito anche lui di cercare compagni liberi, ma preferisce rifar partire l'azione dal cerchio di centrocampo. Campo, tre cambi nell'undici di partenza per Abate rispetto alla vittoria di Modena, schierato Giorgini al posto di Dallemura, Ricciardi a destra al posto di Carissoni e Gabelloni e non Maestro in attacco insieme ad Okoro. Il Monza invece, ricordiamo, è più fresco perché ha giocato l'ultima partita 8 giorni fa, a differenza del Juve Stabia che a Modena ha giocato appena martedì scorso. E dunque 0-0 quando siamo nell'ottavo minuto di gioco qui allo Stadio Menti tra Juve Stabia e Monza. In linea Massimo Barchesi.
0: E si è ripresa a 17 punti di vantaggio Milano su Reggio Emilia, 8:10 al termine, 81-64, 6-0 per Milano in questo avvio di ultimo quarto, con un precisissimo Diop dalla lunetta, 12 punti e 8 su 8 a cronometro fermo per l'ex centro della Dinamo Sassari, fallo del frattempo di Ricci. E a proposito di tiri liberi, ora ci andrà Reggio in lunetta con Bryson Williams, fino a questo momento due soli punti per lui. Bryson Williams che è pronto dalla lunetta a cercare di sbloccare il tabellino fermo di Reggio Emilia in questo avvio di ultimo quarto. Ecco il californiano che riceve il pallone da uno dei tre arbitri ed è pronto con il primo tiro, che va, è una mattonata proprio, visto chiaramente appena partito dalle mani di Williams. Vedremo un po' se andrà meglio, ma penso proprio di sì, perché è stata una vera e propria mattonata, una mezza mattonata, non del tutto. Il secondo pallone che esce nuovamente, ma c'è rimbalzo di Walter Tensai, e allora pallone ancora, possesso per Reggio con Copen, la marcatura di Bolmaro da lontanissimo, Copen sul ferro, rimbalzo di Pippo Ricci, palla per Milano, 7:46 a termine, Olimpia Milano 81 1 terza Reggio Emilia 64 Juve Stabia Monza.
1: Decimo minuto al Menti con la Juve Stabia che si distende in avanti, c'è Bellic, il pallone è per Okoro che lotta ma commette, poi finisce per commettere fallo a giudizio dell'arbitro, molto vicino all'azione su Carboni, poi cade a terra anche Ravanelli. Dunque calcio di punizione in favore del Monza nella propria tre quarti di campo. Monza che sembra alzare un po' il baricentro, lo ha fatto negli ultimi due tre minuti di gioco con un cross di Birindelli dalla alla destra, pericoloso, non è riuscito a controllare bene Cutrone, l'azione si è spenta tra le mani di Confente, col pallone tra le mani di Confente. Accompagnano bene l'azione del Monza comunque i due braccetti Carboni e Ravanelli, questo sicuramente sta contribuendo alla conquista di porzioni di campo da parte della squadra ospite. Il gioco è ripreso con il calcio di punizione effettuato da Thiam. Il Monza resta nella tre quarti campo avversaria, prova ad allontanare Cacciamani, batti e ribatti e la Juve Stabia guadagna una rimessa laterale ai 10 primi 30 secondi, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e torniamo alla pallacanestro.
0: E dopo due minuti e mezzo dell'ultimo quarto è Berford a realizzare i primi due punti, a sbloccare Reggio Emilia 81 Milano 66 Reggio, dalla lunetta 16 per Jalen Berford. Non è per un punto il miglior marcatore della partita, perché resiste Shevchenko a quota 17, Guduric di prepotenza va a segno in entrata, Marco Guduric, 83 Milano 66 Reggio Emilia. Per il serbo ci sono 12 punti, Milano che ha portato finora 3 giocatori in doppia cifra. Possesso per Reggio Emilia, Walter Tessai, bello lo scarico per Williams, chiuso molto bene Ousmane Diop e c'è violazione di passi, gran giocata difensiva da parte di Ousmane Diop, palla persa per Reggio Emilia, 6 minuti 51 secondi al termine, Milano 83 Reggio Emilia 66, di nuovo Luigi Carbone, semifinale playoff di Serie B, Juve Stabia Monza.
1: 12° minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, ancora un fallo subito da Carboni e dunque calcio di punizione proprio in corrispondenza della linea di centrocampo per il Monza, già battuto con la squadra ospite che fraseggia, poi prova la circa la profondità Carboni, un po' in difficoltà in questo avvio di gara di Akite che spazza sulla pressione di Mota Carvaio il pallone con il mancino, pallone direttamente in tribuna in fallo laterale, si è acceso anche un fumogeno nella curva sud dello stadio Menti. Adesso il Monza, il cross in aria, prova l'acrobazia, Cutrone viene ben anticipato da Giorgini, ha il problema adesso di girarsi Okoro, sempre ridosso della propria area di rigore, trova il proprio compagno Vero Bellic che rilancia lungo, batti e ribatti, resta alto il ritmo di questa partita con il Monza adesso in possesso di palla, sbaglia la misura del passaggio Hernani, entrato poco in, non ancora entrato in partita, poi in comprensione anche tra i giocatori della Juve Stabia che adesso rifiniscono il disimpegno chiamando in causa il portiere Confente. 12 primi 40 secondi del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e torniamo a Milano.
0: Adesso sì che Berford diventa il miglior marcatore della partita dopo questa tripla, 19 per lui, prima ancora canestro di Diop, sbaglia l'appoggio Guduric che vorrebbe fallo, Milano avanti 85 a 71, ancora Reggio Emilia che attacca con lo stesso Berford, Uglietti liberissimo di mirare, di prendere la mira e di segnare da tre punti, seconda tripla consecutiva di Reggio Emilia che induce Pepe Poeta a chiamare time out, 5 minuti 21 secondi al termine, più 11 per Milano su Reggio Emilia, 85 a 74 Juve Stabia Monza.
1: A Castellammare è il 14° minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, pericolosa la Juve Stabia pochi secondi fa con una bella azione di Ricciardi sulla fascia destra, ha smarcato Gabrielloni in area, dribbling su Lucchesi e poi assist basso al centro alla ricerca di Okoro, ma ha fatto buona guardia a Thiam, traiettoria in realtà leggibile, parata a terra abbastanza facile per il portiere del Monza, ma bella iniziativa della Juve Stabia che si è riaffacciata nell'area di rigore avversaria dopo la prima occasione del match al terzo minuto con un tiro alto di Mosti. Ancora Juve Stabia in possesso di palla ma la perde perché c'è il buon ritorno di Hernani sul pallone, poi fa buona guardia Bellic e riesce a conquistare un fallo laterale riuscendo a far carambolare il pallone sul proprio avversario sullo slancio di Hernani, dunque fallo laterale per la Juve Stabia nella propria metà campo, 14 primi 30 secondi del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza in questa semifinale di andata dei playoff di Serie B, prima semifinale di andata, e la linea può tornare a Milano.
0: Time out terminato, 5:21 al termine, più 11 Milano, 85-74 con Reggio Emilia che riprova a rimettere in piedi una partita che l'ha vista sempre sotto dalle prime battute. Si gioca con Bolmaro in palleggio. Bolmaro va verso sinistra, serve Nibo. Il centro di Milano scambia ancora con Guduric, Nibo alza la parabola con una mano a segno, Josh Nibo, 87 Milano, 74 Reggio Emilia. È andato molto meglio Diop, dobbiamo dire, rispetto a Nibo, soprattutto a livello realizzativo, 8 per Nibo, 14 per Usman Diop che al suo high stagionale, 14 punti per Usman Diop. A Reggio Emilia sbaglia l'appoggio e Cenica, rimbalzo di Leandro Bolmaro che corre ancora l'argentino, si ferma a metà campo, serve Guduric, arriva il blocco di Nibo, vediamo se c'è il gioco a due. Guduric, una finta su Rossato, violazione di passi, ottima difesa da parte di Riccardo Rossato, palla persa per Milano e per Guduric. A 4:40 dal termine, Milano 87, Reggio Emilia 74, Juve Stabia Monza.
1: 15 primi e 45 secondi del primo tempo qui allo stadio Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, partita equilibrata con la Juve Stabia che adesso manovra con Correia nel cerchio di centrocampo, poi prova la verticalizzazione, scatta Okoro in mezzo a due avversari, bravo Okoro a fare proprio il pallone, si è defilato sulla destra in corrispondenza della linea del fallo laterale, guadagna una rimessa laterale con grande forza di volontà, dal momento che era in mezzo a due avversari appariva in ritardo, la sua velocità e il suo scatto gli hanno permesso di raggiungere per primo il pallone, di conquistare la rimessa laterale. Adesso è Correia che prova a mettere il pallone in area, anzi si trattava di Diakite, riesce ad allontanare ancora il fallo laterale, la difesa del Monza esercita in questa fase di gioco una certa pressione, la Juve Stabia che dunque rimane in zona d'attacco con Ricciardi che si carica della rimessa laterale, poi le operazioni vengono rallentate. Allora 16 primi 40 secondi, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e torniamo da Massimo Barchesi.
0: È contento a segnare da 3 Reggio Emilia per cercare di restare ancora in partita, più 10 Milano a 4 minuti esatti dal termine, 87-77 dopo la tripla di Thomas Woldetensai che viene però battuto da Leandro Bolmaro, gran canestro in entrata da parte dell'argentino che riporta Milano sul più 12, 89-77 per Bolmaro, ci sono 8 punti dall'altra parte. Copen, Rossato il consegnato, ancora Copen per Rossato, attacca Bolmaro, arriva Zaccalidei a raddoppiare, quasi violazione di passi non fischiata però dagli arbitri. Allora Reggio Emilia allo scadere dell'azione, il jolly di Troy Copen e sono 1, 2, 3, 4, 5 triple di fila per Reggio Emilia che torna a meno 9, 89 Milano, 80 a Reggio, 3 minuti e 17, Copen 18 punti con Brooks, passaggio schiacciato per Lidei in post, basso netto fallo su di lui, andrà in lunetta al sacco Lidei con due preziosi tiri per Milano, avanti di 9 su Reggio, 89-80, 3 minuti, 9 secondi al termine, Juve Stabia Monza.
1: 18esimo minuto, anzi entriamo in questo momento nel 19esimo minuto di gioco allo stadio Menti, 0-0 tra Juve Stabia e Monza. Monza in possesso di palla nella metà campo avversaria con Hernani, bravo a dribblare Bellic che lo ferma rifilandogli un calcetto da dietro, dunque calcio di punizione in favore dei Brianzoli. Sta prendendosi molti rischi la Juve Stabia quando decide di costruire dal basso, deve essere un'indicazione di Abate, non lo ha fatto spesso in questa stagione, lo sta facendo in questa partita prendendosi rischi, grande freddezza ancora una volta di Confente con un passaggio che è passato davvero a millimetri dal piede di Cutrone. Cutrone che adesso manovra sulla destra, lascia partire un cross basso pericoloso, riesce ad allontanare Giorgini, poi ancora Carboni di testa di mettere il pallone in aria, Diakite prova ad allontanare, chiedono una posizione di offside i giocatori del Juve Stabia, prova poi l'acrobazia, vota Carvaio, una sforbiciata ma finisce per colpire l'avversario insieme al pallone, dunque calcio di punizione in favore della Juve Stabia. È maggiore la pressione della squadra di casa, ma la migliore occasione fino a questo momento l'ha avuta il Monza al settimo con un diagonale di Mota Carvaio di poco a lato, resta a terra un giocatore della Juve Stabia, si tratta di Mosti ma si rialza prontamente e dunque 19 primi 15 secondi 0-0 tra Juve Stabia e Monza e torniamo al basket.
0: Altro time out in corso al Forum, 3 minuti 9 secondi al termine, Milano più 11 su Reggio Emilia, 91-80, prosegue l'altissima percentuale da 2 dell'Olimpia che è arrivata esattamente al 75%. Milano ha sbagliato soltanto 8 tiri da 2 a 24 su 32, mentre per quanto riguarda la percentuale da 3 si è abbassata parecchio rispetto all'inizio, perché sotto il 30% è 6 su 21 Milano, che è stata recuperata anche nella lotta a rimbalzo, perché Reggio Emilia si è avvicinata tantissimo. Poco fa c'era un solo rimbalzo di differenza tra le due squadre, ora 3, 29 per Milano, 26 per Reggio, che invece a sua volta ha alzato la percentuale al tiro dall'arco portandola al 46,4%. L'attacco sfortunato da parte di Berford, beffato dal ferro, rimbalzo per Milano sul più 11. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti di partita con Leandro Bolmaro in palleggio, Walde Tensai che lo aspetta nella propria metà campo, ancora mantiene vivo il palleggio l'argentino, che pesca sotto, o meglio voleva pescare sotto adesso Nibo, ma c'è il fallo, fallo su Josh Nibo di vediamo un po', forse è stato commesso da forse da Berford, forse Berford è stato il, sì, Berford, terzo fallo per Berford, e ci sono i tiri liberi dunque per Nibo a 2:38 dal termine della partita. Milano 91, Reggio Emilia 80. Juve Stabia Monza.
1: Ci avviciniamo alla metà del primo tempo, entriamo nel 22esimo minuto di gioco, quello stadiumenti 0-0 tra Juve Stabia e Monza, una fase in cui si lotta molto a centrocampo, tanti duelli, qualche imprecisione. Adesso si riprende con una rimessa laterale in favore della Juve Stabia, il capitano Bellic a incaricarsene per capire qual è la qualità del Monza, ove mai ci fosse il caso di evidenziarla nuovamente. Basta pensare a un dato, tra gli 11 giocatori in campo in questo momento del Monza hanno segnato tutti tranne il portiere Thiam, dunque davvero una cooperativa del gol quella Brianzola, non sfigura in questa particolare competizione la Juve Stabia, che ha comunque 17 marcatori in questa stagione, marcatori diversi. Adesso la Juve Stabia batterà un calcio di punizione dalla tre quarti di campo, con il pallone spostato sulla fascia sinistra se ne incaricherà Leone, ma l'arbitro Airoldi Di Molfetta ha il suo bel da fare al limite dell'area per dare indicazioni ai giocatori di non commettere irregolarità. E allora 22esimo minuto, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e torniamo a Milano.
0: E la sta per portare a casa Milano questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff che inaugurano questi playoff. 1:45 al termine, sono 12 i punti di vantaggio per la formazione di Beppe Poeta, avanti 92-80, e comunque al di là di un paio di piccoli passaggi a vuoto Milano ha sempre condotto agevolmente la partita, sicuramente più fisica la formazione di Beppe Poeta rispetto a quella di Dimitris Priptis, che ora chiama un altro time out. E insomma Milano si avvia verso l'1-0 in questa serie. Ricordiamo che c'è il match di Brescia che riguarda la stessa parte del tabellone, che sta per iniziare. Brescia che gioca con Trieste, 1:46 al termine qui al Forum, 92-80 per Milano su Reggio Emilia, Juve Stabia Monza.
1: Calcio d'angolo in favore del Monza, 24esimo minuto, esce in presa alta con Fente e blocca la sfera calciata dal numero 8 Hernani, ma tutto da rifare perché l'arbitro non aveva ancora fischiato la ripresa del gioco, e dunque questo primo calcio d'angolo in favore della squadra Brianzola verrà battuto di nuovo. Hernani sul pallone, siamo sulla bandierina sul fronte sinistro d'attacco del Monza, alza le due mani chiamando uno schema Hernani, allora palla bassa per Mota Carvaio, lo scambio, poi il cross morbido al centro dell'area, il pallone prolungato, riesce ad allontanarlo bene Leone, poi caccia mani, controlla, prova a fare partire il contropiede con Okoro che salta di netto l'avversario e poi cade a terra, non ravvisa irregolarità l'arbitro Airoldi, dunque si riprenderà con una rimessa laterale in favore della Juve Stabia. 24esimo minuto di questo primo tempo, gara intensa, poche occasioni da gol, partita molto equilibrata, molto combattuta fino a questo momento, ma il risultato non si schioda dallo 0-0. 24 primi, 10 secondi, Juve Stabia 0, Monza 0, e torniamo a Milano.
0: Lidei Lunetta, 2 su 2 più 14 per Milano, 94-80, ma siamo ormai addirittura d'arrivo perché Manca un minuto 40 secondi al termine di gara 1 di questa serie, la quarta che si gioca nei playoff, nella storia dei playoff tra Milano e Reggio Emilia, che fu, lo ricordiamo, nel 2016 anche finale scudetto, scudetto che poi fu vinto da Milano, che chiuse la serie sul 4-2. Ha segnato Copen altri due punti ed ora diventa lui il miglior marcatore della partita, 20 Copen, 19 Berford. Si è fermato Schiltz dall'altra parte, che comunque è in campo, 94-82. Eccolo Schiltz, primo ferro, rimbalzo in attacco di Nibo, Lidei per il punto esclamativo, errore da tre, Schiltz, rimbalzo in attacco ennesimo per Milano, ma consegna il pallone a Reggio Emilia, rossato, poi Berford viene chiuso, ma ci prova, arresto e tiro da due punti, a segno ancora a Reggio Emilia, che con grande orgoglio comunque chiude questa gara 1 e vuole rialzare la voce in vista di gara 2 che si giocherà tra due giorni sempre qui al Forum, ma con un orario diverso rispetto ad oggi. Si comincerà alle 20:45. Torna a segnare Schiltz per i punti 18 e 19 della sua partita, 96-84, ultimi 30 secondi, ci prova da tre, sbaglia Troy Copen, lotta a rimbalzo che premia Reggio Emilia, c'è stato l'ultimo tocco da parte di Josh Nibo a 27 secondi dal termine della partita, quindi andiamo fino al termine e poi andremo definitivamente a Castellammare da Luigi Carbone per la gara d'andata della semifinale dei playoff del campionato di Serie B tra Juve Stabia e Monza. Errore di Rossato, una carambola sotto il canestro di Milano, palla ancora per Reggio Emilia, 23 secondi al termine della partita, possesso, anzi c'è la correzione, non più palla per Reggio ma palla per Milano, questa la correzione da parte degli arbitri, e con 23 secondi da giocare in pratica la partita finirà molto probabilmente con questo punteggio, perché vedremo se Milano deciderà di attaccare ancora, crediamo di no, in un contesto del genere di solito le squadre così avanti nel punteggio lasciano stare, però gli arbitri vogliono andare all'instant replay, allora siccome si perde tempo per quest'ultima azione sotto il canestro di Milano, cronometro fermo, 23 secondi e 9 decimi a termine, Milano 96 Reggio Emilia 84, torniamo da Luigi Carbone, poi riprenderemo la linea per il finale di Milano Reggio Emilia, te Luigi.
1: 28esimo, grazie Massimo Barchesi, 28esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza in questa semifinale di andata dei playoff di Serie B. Poco fa un cross totalmente sballato nella misura dalla sinistra di Azzi, pallone abbondantemente alto sopra la traversa, adesso la Juve Stabia con una verticalizzazione a provare una sortita offensiva, rincorre il pallone Gabrielloni, lo precede lo stesso Azzi che riesce a disimpegnare all'indietro su Thiam, il rilancio lungo del portiere, c'è anche un forte vento, lo abbiamo detto in fase di presentazione, che spira qui sullo stadio Menti e che rende più imprevedibili alcune traiettorie sui lanci lunghi, soprattutto su quando attacca il Monza, il vento sostiene le traiettorie lunghe della squadra Brianzola, perché spira a favore del lato in cui attaccano gli ospiti. Calcio di punizione a centrocampo in favore della Juve Stabia, 29esimo minuto che inizia adesso, 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e torniamo da te Massimo Barchesi.
0: Confermiamo che Milano non attacca quest'ultimo possesso della partita, il finale dal Forum, Milano batte Reggio Emilia 96-84 e la formazione di Peppe Poeta si porta a casa gara 1 di questa
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 4:01.
0: E della partita è stato Berford per Reggio Emilia, 21 punti, seguito dal compagno di squadra Copen, 20 punti, migliore di Milano Schiltz con 19 punti. Milano che ha chiuso con un'altissima percentuale a tiro da 2, 74%, 27% da 3 punti, 35 i rimbalzi, ma c'è anche un 28 su 30 assolutamente da non trascurare ai tiri liberi dall'altra parte. Reggio Emilia 46% da 2, 42% da 3, 73% dalla lunetta, ma con 15 tiri liberi soltanto tirati, 11 su 15 la percentuale, e poi 28 rimbalzi, 10 palle perse Milano, 9 Reggio Emilia. È tutto dal Forum, Milano batte Reggio Emilia 96-84 e si porta sull'1-0 in questa serie, linea che torna ruota definitivamente a Castellammare, a Luigi Carbone. L'andata,
4: chiedo scusa, interveniamo da studio. Grazie Massimo Barchesi, oltre a ringraziare te per il racconto di questa partita, io ricordo che poi aggiorneremo da studio l'altra gara 1 del secondo quarto di finale. Brescia-Trieste comincia praticamente in questi istanti e vi dico anche che sono alla terza set alla Foro Italico, la statunitense Cori Goff e l'ucraina Svitolina, un set per parte con l'americana che, rimontando la situazione iniziale, ha vinto il secondo set alla tie break con il punteggio di 7-3, terzo parziale, non ci sono stati break fino a questo momento, conduce Cori Goff 2-1, Svitolina al servizio 15-0, dunque daremo aggiornamenti. A tal proposito andiamo avanti ovviamente con Luigi Carbone, con Juve Stabia Monza, intanto fino alla fine del primo tempo sarà il nostro inviato a Castellammare a chiamare in causa lo studio di volta in volta per gli aggiornamenti e le notizie che daremo anche da Saxa Rubra. Intanto Juve Stabia Monza, Luigi Carbone.
1: Grazie Guido, 0-0, si gioca da a 30 primi e 20 secondi allo stadio Menti, adesso un po' di nervosismo, c'era stato un contatto tra Pessina e Leone, un contatto non falloso, si era lamentato il capitano del Monza con il quarto uomo Giuseppe Mucera, che aveva detto guarda era proprio davanti a me, non era fallo, poi il gioco è proseguito, la rimessa laterale è stata conquistata questa volta dal Monza, Monza che adesso prova con Hernani sulla fascia a destra d'attacco, Hernani retropassaggio per Obiang che si mette in movimento, poi serve Cutrone, bella triangolazione, adesso è Obiang sull'out destro, pensa al cross, poi fa tornare il pallone indietro, lo effettua Carboni, il cross non impeccabile, il colpo di testa da parte del numero 2 della Juve Stabia, Ricciardi, che mette il pallone in calcio d'angolo, sarà il secondo corner per i Brianzoli, non aveva avversari vicini, si è fatto forse prendere un po' dalla frenesia, un po' frenetico il suo intervento, pallone oltre la linea di fondo e allora è già il Monza che va a battere il calcio d'angolo con Hernani, alza solo il braccio destro, area di rigore affollata di maglie bianche, quelle del Monza, il pallone spiova in area di rigore, viene allontanato per un momento dalla Juve Stabia, ancora Pessina, serve sulla destra poi il numero 8 Hernani, nuovo cross, ancora Mosti con la schiena, il pallone termina in fallo laterale, resta in attacco, resta in pressione il Monza che sta crescendo con il passare dei minuti, non rinuncia alla coralità di manovra la Juve Stabia, anche se meno fluida del passato, di tante partite del passato, mentre si affida di più agli spunti personali affidandosi alla tecnica dei suoi uomini, il Monza che adesso batte il terzo calcio d'angolo della partita, ancora Hernani che però non accelera, poi il pallone spiove in area di rigore, viene allontanato in un primo momento, ancora Pessina, ancora Hernani sulla destra, scambia con il capitano del Monza, con il mancino, cross, Corsi, sembrava corto, poi il pallone in area di rigore, prova a concludere, Cutrone, pallone rimbalzato, esce con Fente, presa alta, disturbato anche, qua scattano le proteste, disturbato da il numero 13 del Monza, Ravanelli, in proiezione offensiva, ostacola l'uscita del portiere della Juve Stabia che cade a terra, non si è fatto troppo male il portiere Juve Stabia che si rialza e adesso batterà il calcio di punizione decretato dall'arbitro Airoldi di Molfetta. Siamo nel 33esimo minuto e sentite l'incitamento degli oltre 7.000 spettatori del Menti con la curva sud che canta incessantemente, davvero un traguardo storico questa semifinale per la Juve Stabia in una stagione decisamente segnata da tante vicissitudini societarie, è riuscita a prescindere la squadra di Abate, è riuscita a rimanere concentrata sul lavoro, sul campo ed è arrivata settima per andare poi a vincere il primo turno dei playoff a Modena martedì scorso con una bellissima rete in girata acrobatica di Zeroli e oggi contende il passaggio in questa semifinale d'andata, il passaggio alla finale dei playoff al Monza, vera e propria corazzata di questo campionato, squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B. Resta in attacco adesso la Juve Stabia, c'è Okoro che forse spinge l'avversario e così l'arbitro è ben piazzato, lo vede, una spinta rifilata ai danni di Birindelli che è caduto, dunque calcio di punizione in favore del Monza, siamo per entrare nel 35esimo minuto di questo primo tempo, 0-0 tra Juve Stabia e Monza. Thiam invita i compagni a salire, dice mi incarico io di battere questo calcio di punizione, l'ex Thiam, 79 presenze tra B e C con la Juve Stabia con 33 clean sheet, quest'anno sono stati 16 finora le partite terminate con la porta inviolata per il portiere ex appunto di turno, ex Juve Stabia. Calcio di punizione battuto, lungo rilancio in avanti, pallone che spiove nella tre quarti della Juve Stabia, stacca bene Bellic che Franco bolla Hernani, ma ancora rimette il pallone avanti Carboni, corre sul pallone innocuo che sfila lentamente oltre la linea di fondo campo di Akite, copre il pallone e dunque sarà Confente ad andare a incaricarsi della rimessa dal fondo campo. 0-0, non ci sono state fino a questo momento tante emozioni, era partita bene la Juve Stabia con una conclusione alta di Mosti sui sviluppi di calcio d'angolo dalla destra al terzo, ma la migliore occasione di questi primi 35 minuti sicuramente l'hanno avuta gli ospiti con Mota Carvaio, un diagonale a lato di poco, di circa un metro alla sinistra della porta difesa da Confente, dopo che forse proprio il vento aveva ingannato Diakité, aveva fatto perdere le tracce del portoghese, poi buon controllo di Mota Carvaio, ma diagonale di poco a lato, e poi c'era stata una buona iniziativa al 14° della Juve Stabia con un cross basso pericoloso dopo un bel dribbling di Gabrielloni bloccato a terra da Thiam. Adesso è il Monza che manovra nel centrocampo sulla fascia sinistra, gioca bene il pallone Azzi, non trova però sbocchi in avanti, allora riparte l'azione del Monza da Ravanelli, pallone dato sulla destra, Carboni alza un campanile, difende bene il pallone Errani, ma poi molto bravo Leone a ritornare sul pallone, a raddoppiare sullo stesso Errani e dunque conquistare la palla e ad essere sgambettato dal giocatore brasiliano. 5 gol per Hernani in questo campionato e dunque conquista un fallo Leone, calcio di punizione già battuto nella metà campo della Juve Stabia, scambiano la sfera Giorgini e Confente, Confente fuori dalla sua area di rigore, ancora prende qualche rischio nel disimpegno, un disimpegno prolungato proprio a ridosso dell'area di rigore con Confente fuori dai pali, Confente che adesso avanza a piccoli passi, poi opta per la soluzione lunga dove fa spiare il pallone in area di rigore avversaria dove c'è Gabrielloni, Gabrielloni che controlla, il problema di girarsi, serve un compagno, si tratta di Mosti che prova la conclusione dai 20 metri, un buon mancino teso, non troppo angolato, lo ha visto partire Thiam che ha potuto bloccare il pallone e con sicurezza distendendosi sulla sua sinistra lo ha bloccato a terra, nuovo squillo dunque della Juve Stabia nel questo 37° minuto del primo tempo con il risultato sullo 0-0. Juve Stabia che gioca con la tradizionale maglietta giallo-blu a strisce verticali, pantaloncini blu e calzettoni blu, divisa da trasferta, lo abbiamo detto, bianca con numeri e inserti rossi invece per il Monza. Monza poco brillante in questa circostanza, totalmente sbagliata la misura del lancio da parte di Obiang, il pallone si è perso oltre la linea di fondo, cantano anche il centinaio di tifosi giunti dalla Brianza nel settore ospiti, una serie di bandiere rosse che sventolano in maniera naturale, ripetiamo, vento sostenuto, adesso nuovo lancio in avanti per la Juve Stabia che sta rinunciando a sviluppare una manovra attraverso il fraseggio in questa fase della partita, vediamo scattare Birindelli, suggerire la profondità ai compagni, non viene però premiato, solo adesso riceve il pallone con l'esterno, prova a mettere in moto Hernani, sbaglia la misura del passaggio, allora la Juve Stabia deve disimpegnare, lo fa ancora con una certa approssimazione in questa circostanza, però Leone rimedia dialogando con Confente, ancora Confente chiamato da un retropassaggio pressato dagli avversari, da Mota Carvaio, chiamato a rilanciare via il pallone senza troppi fronzoli, pallone che si perde oltre la linea del fallo laterale, stiamo entrati nel 39° minuto di questo primo tempo, semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie A tra Juve Stabia e Monza, mentre l'arbitro Airoldi fa rettificare la posizione della battuta di un fallo laterale sull'out destro di attacco del Monza, va Birindelli il pallone in attacco, cercato adesso Obiang, Obiang che riesce in un primo momento a smarcarsi, poi però rinviene sul pallone Leone che prova a far ripartire Juve Stabia, Correia, duello molto fisico con Carboni che commette fallo, calcio di punizione già battuto, allora Juve Stabia prova a distendersi sull'out destro, è mancata un po' la spinta su quell'out su quella fascia dove oggi Ignazio Abate ha preferito Ricciardi a Carissoni. Carissoni è un terzino che spinge davvero molto, un esterno di centrocampo che spinge tanto, non è riuscito a fare, forse anche per la levatura dei suoi avversari, oltre che per la minore esperienza, il numero due della Juve Stabia, Ricciardi, che sta interpretando la partita, svolgendo il compitino senza cercare azioni ficcanti, senza riuscire a trovare quegli spazi che in realtà neanche Cacciamani su quest'altro versante, quello sotto la nostra tribuna, ha trovato, dando vita per i primi 20 minuti a un bel duello tutto in velocità e fisico con Birindelli. Poi i due sono stati meno cercati dai compagni, ecco proprio Cacciamani con Birindelli che va a prestarlo. Cacciamani ha il problema di girarsi, subisce un fallo abbastanza netto, abbastanza duro da parte di Birindelli. Siamo nella metà campo della Juve Stabia, va a terra l'esterno in prestito dal Torino, protagonista di una buona stagione quest'anno, zoppica adesso ma si rimette subito a macinare metri sulla fascia sinistra, proprio vicino alla linea di centrocampo, mentre il pallone è in possesso di Diachite. Leggerezza nel disimpegno, prova a rinvenire su di lui Mota Carvaio, lo mette in difficoltà, lo chiude vicino alla linea di fondo campo e finisce per combinare la frittata di Akite, perché nel contrasto con Mota Carvaio cade sul pallone, lo tocca con un braccio, chiede il calcio di punizione che non c'è, e infatti Airoldi non lo concede, e dunque concede la punizione invece al Monza. Siamo vicini alla bandierina del calcio d'angolo sul fronte d'attacco sinistro del Monza, siamo 3 metri dietro rispetto alla davanti rispetto alla bandierina, e dunque calcio di punizione da posizione interessante, un corner corto che si incarica di battere Hernani. Quando siamo al 41esimo minuto di questo primo tempo, il risultato resta di 0-0 tra Juve Stabia e Monza. Monza adesso che cerca di sfruttare con 8 uomini in area di rigore questo calcio di punizione, tutta la Juve Stabia nell'area di rigore, nella propria area di rigore, restano fuori area solo 2 giocatori, si tratta di Birindelli e Diazzi per il Monza. Grande mucchio di persone davanti, il calcio di punizione battuto sul primo palo, bravo Confente a respingere con i pugni tuffandosi sulla sua destra, ha provato la battuta diretta in porta Hernani, davvero pericoloso, reattivo il portiere, reattivo Confente, mentre resta in attacco con Azzi la Monza, ancora Hernani, ancora prova la conclusione sul primo palo, questa volta davvero pretenziosa vicino alla linea del fallo laterale, da posizione molto defilata sull'auto sinistro di attacco, ha provato il mancino, il brasiliano ha provato a sorprendere Confente, Confente che lo abbiamo detto si è fatto trovare pronto 30 secondi fa su questo calcio di punizione calciato da Hernani sul primo palo, è riuscito tuffandosi sulla sua destra a respingere il pallone con i pugni, adesso si incarica di effettuare il calcio di rinvio dal fondo campo, tutti i giocatori sono concentrati nell'arco in una porzione di campo di 20 metri, la Juve Stabia si posiziona tutta sulla sinistra, infatti è lì che va a cercare i compagni con un rilancio lungo Confente, c'è Okoro che non controlla bene, allora Birindelli subito lancio lungo dall'altro lato, fa buona guardia Giorgini, pallone ancora che si impenna, in Messina allora con il collo interno a innescare Cutrone in sospetta posizione di offside, Cutrone però corre verso la porta avversaria, lascia partire un diagonale, para Confente, poi Leone subisce fallo e si alza la bandierina del Guadalini, dunque Cutrone era partito in posizione regolare, sentite le proteste della tribuna del Menti, ha lasciato però correttamente proseguire il gioco Airoldi, Cutrone sull'elegante suggerimento di Pessina con il collo esterno si era presentato a tu per tu con Confente, diagonale però ben parato dal portiere di casa, poi si è alzata la bandierina, Leone era riuscito anche a rinvenire, prezioso in questa fase di ripiegamento il centrocampista della Juve Stabia, chiamato sempre a dare una mano ai compagni in difesa, aveva poi subito fallo ma il gioco era fermo per l'offside segnalato dall'assistente dell'arbitro Airoldi, si tratta dell'assistente Andrea Bianchini. Adesso è il Monza a battere una rimessa laterale nella propria metà campo, Abate dà indicazioni ai suoi, soprattutto a Correia e a Mosse alla linea di centrocampo, sollecita anche una ripresa rapida delle operazioni, Ignazio Abate che aveva invitato a cavalcare l'entusiasmo, prova a farlo adesso con questo lancio calcio di Mosti, il vento conferisce una traiettoria strana al pallone, prova dunque a rinvenire Ricciardi su questo pallone, si disimpegna bene in un primo momento Azzi, fa però la Juve Stabia, riconquista la sfera con Leone, ancora Ricciardi, retropassaggio per Leone che osserva il piazzamento di compagni in aria, finta il cross, poi mantiene il pallone tra i piedi, ancora a dialogare con Ricciardi sull'out destro d'attacco, il cross di Ricciardi, stacca Carboni in aria, prova a coordinarsi Bellic, il suo tiro si trasforma in un suggerimento per Gabrielloni, tiro rimpallato, poi arriva ancora la conclusione con Mosti, la Juve Stabia, ancora rimpallato, resta in zona d'attacco la squadra di casa con Correia, out sinistro, a due uomini addosso e non riesce a mantenere il possesso del pallone, deve però spazzare via, liberare la propria area di rigore Hernani, allora allontana la palla con un rilancio lungo, siamo nell'ultimo minuto, salvo recupero di questo primo tempo, chiude dunque in avanti, chiude in pressione la squadra di Castellammare che adesso manovra nella propria area di rigore, aspetta che il Monza alzi il pressing, lo fa la squadra di Bianco e allora torna da Confente, 44 primi 40 secondi, vedremo l'entità del recupero, non dovrebbe essere lungo, al massimo un minuto, adesso c'è Gabrielloni che controlla molto bene un pallone, riesce a disorientare il marcatore, si trattava di Lucchesi, allora la Juve Stabia prova a distendersi nuovamente in avanti ma Cacciamani viene anticipato da Birindelli, il pallone torna nella metà campo della squadra di casa, un minuto appunto di recupero segnalato in questo momento dal quarto uomo, ancora con la Juve Stabia con il pallone tra i piedi nel cerchio di centrocampo, non accelera Giorgini, poi allarga a sinistra, verticalizzazione di Belli, Ciocoro prova col tacco, sbaglia la misura però anche perché fa buona guardia a Bianca, allora riparte in maniera pericolosa il Monza che prova a venire in avanti, guadagna un calcio di punizione Ramanelli in proiezione offensiva e scatta anche il primo cartellino giallo per Mosti, reo di aver bloccato questa azione di contropiede del Monza, certamente stava ripartendo la squadra Brianzola ma sembrava schierata assolutamente in linea la difesa del Monza, una spintarella, diciamo un fallo di quelli tattici veniali prima della tre quarti di campo tra il cerchio di centrocampo e la tre quarti di campo della Juve Stabia, dunque annotiamo il primo ammonito di questa partita molto corretta fino a questo momento al 46esimo proprio nel primo minuto di recupero ed è Mosti a finire sul taccuino dell'arbitro, vedremo se farà riprendere il gioco perché il minuto di recupero intanto è scaduto, si è rialzato Ravanelli che va anzi a cercare di guadagnare l'area di rigore avversaria per cercare lo stacco di testa, c'è Hernani che si incaricherà di la battuta di questo calcio di punizione, dunque nonostante siamo 20 secondi oltre il 46esimo farà battere questo calcio di punizione l'arbitro e Hernani prende una rincorsa lunghissima, sembra voler provare addirittura la conclusione, siamo a 30 metri almeno dalla porta, vediamo che parte veramente intenzionato a calciare in porta, lascia partire una conclusione insidiosa, resa ancora più insidiosa dal vento, forte nello specchio della porta ma centrale, blocca il pallone in due tempi Confente senza bisogno di tuffarsi e poi l'arbitro Airoldi di Molfetta decreta la fine della prima frazione di gioco, dunque allo stadio Menti il primo tempo finisce 0-0 tra Juve Stabia e Monza e la linea può tornare allo studio, a te Guido Ardone.
4: Benissimo, grazie per il momento Luigi Carbone, ci risentiremo più avanti per il secondo tempo della partita, non è l'unica gara che si gioca in un Romeo Menti e ci tengo anche a ricordare una delle figure del leggendario Grande Torino, peraltro l'autore dell'ultimo gol di quella leggendaria appunto squadra nella maledetta trasferta di Lisbona per l'amichevole contro il Benfica, Romeo Menti anche a Vicenza perché si assegna questa sera la Supercoppa di Serie C, il trofeo ovviamente messo in palio tra le tre squadre che ottengono la promozione diretta e la gara decisiva, Vicenza-Benevento 0-0 al 19esimo del primo tempo, i padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre, entrambi hanno battuto nel precedente turno l'Arezzo ma in virtù della differenza reti in caso di pareggio il trofeo andrebbe ipoteticamente proprio alla Vicenza, due punti dalla vittoria l'Ucraina Svitolina 30-15 5-2 nel terzo set, uno per parte ovviamente fino a questo momento contro Cori Goff, la finale femminile degli internazionali d'Italia e vi dico anche in una battuta che a proposito di basket stanno giocando Brescia e Trieste avanti 28-24 è appena iniziato il secondo quarto e la gara 1 dei quarti di finale della corsa scudetto. Abbiamo raccontato con Massimo Barchesi il 96-84 con cui l'Olimpia Milano, battendo Reggio Emilia, si è portata 1-0 avanti nella serie. Noi nell'intervallo di Juve Stabia Monza torniamo però anche sulla giornata del Giro d'Italia, come facciamo canonicamente, con lo speciale realizzato dai nostri inviati. Oggi l'ottava tappa, la Chieti Fermo, vinta dal colombiano Narvaez, con il portoghese Eulalio che resta in maglia rosa, ma tutto il resto, i dettagli, i riflessi della giornata e immancabilmente le pagelle con il nostro quartetto di inviati: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Andiamo a rivivere le emozioni di questa giornata del Giro d'Italia.
5: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
6: La tappa dei muri marchigiani preannunciava spettacolo e spettacolo è stato. Dopo il blockhouse, chi pensava una frazione tranquilla è stato subito smentito. Chilometri di attacchi e controattacchi. Poi la fuga prende corpo con Narváez e Bjerg della UAE e Leknesund della 1X. L'ecuadoregno scatta sulla salita di Capodarco, la penultima di giornata, e prende il largo per poi gustarsi il suo secondo successo di tappa in questo giro per la UAE e addirittura la terza vittoria. Narváez:
7: oggi è stata una giornata pazza, tutto il giorno con il vento in faccia. Siamo partiti fortissimi perché tutti quanti cercavano di prendere la fuga. Alla fine ce l'abbiamo fatta e credo che ce la siamo giocata anche bene come squadra. A un certo punto ho detto a Mikkel Bjerg, il mio compagno di squadra che era in fuga con me: ho bisogno di te fino alla fine, perché tutto il giorno con il vento contrario rischiamo altrimenti di spremere completamente le energie. Devi stare con me fino nel finale e poi cercherò di inventarmi qualcosa, e ce l'ho fatta. È stato un inizio di giro difficile, sai, con tre corridori che si sono ritirati alla seconda tappa, però siamo riusciti a ricostruircelo, abbiamo lottato, stiamo lottando e ci sono ancora 2 settimane.
6: Resta maglia rosa il portoghese Eulalio, che cerca anche di anticipare gli altri big nella salita finale, dimostrando personalità e voglia di rimanere il più a lungo possibile con indosso il simbolo del primato.
8: Lo más importante era defenderlo e al final...
7: La cosa più importante era cercare di salvare la maglia rosa. Più che un attacco, il mio era un modo per mettermi davanti a tutti e prendere davanti la parte più tecnica e impegnativa di questo finale che conoscevo bene.
8: Sì, mañana ya creo que no va a ser como hoy, no?
7: Domani bisognerà fare tanta fatica per cercare di difendersi. Sì, comunque voglio arrivare al giorno di riposo ancora in maglia rosa.
8: Sì, che dà una forza moltissima.
7: Questa maglia rosa mi dà una grande forza, soprattutto vedere tutti i miei compagni di squadra sacrificarsi e lavorare per me perché io possa conservarla. È un grande stimolo, mi dà energia, tanta, tanta potenza.
8: Mi dà potenza, potenza.
6: Vingegaard, che resta secondo a 3 minuti e 15, mantiene la maglia azzurra degli scalatori. In top 10 Scaroni è quarto, Pellizzari sesto. Sentiamo allora il duca di Camerino.
9: Ma è stata una tappa dura, soprattutto dopo le fatiche di ieri, ma dai, siamo arrivati tutti insieme, abbiamo portato a casa. Sicuramente ci sarebbe piaciuto arrivare tra i primi a casa, ma dai, sarà per un'altra volta.
10: Anche perché il finale era da attenzionare molto bene, questo finale, no?
9: Sì, siamo venuti a provarlo dopo la Tirreno alle 9 di sera con le bici. È stato bello, quindi sapevamo che era duro e dai, ci siamo difesi.
10: Domani ci sarà un altro arrivo in salita e poi il giorno di riposo. Piani per domani?
9: Ma intanto pensiamo a recuperare oggi, poi domani ci penseremo, domani mattina.
6: Oltre a Pellizzari, la Red Bull, anche Hindley, vincitore del Giro nel 2022, davanti di pochi secondi a Pellizzari, ma tra i due nessun dissidio, assicura Moscon.
11: Come sempre nelle Marche sono tappe nervose, dove le posizioni sono molto importanti nelle discese insidiose e poi questi strappi in finale molto duri, e quindi le posizioni sono fondamentali. Sulla carta non doveva essere una tappa dove si doveva stravolgere la classifica, però comunque per perdere qualche secondo a un attimo.
10: Anche perché è stata una tappa molto nervosa sin dall'inizio.
11: Sì, assolutamente, la lotta per la fuga ha veramente interessato gran parte della gara fino alle prime salite, e poi ormai eravamo già nel finale, quindi siamo andati a tutta fino alla fine.
10: Chiedo un'ultima cosa: come stanno Giulio e Jai e com'è il clima in squadra?
11: Ma stanno molto bene, direi, insomma, anche ieri hanno dimostrato di avere un'ottima condizione, il clima in squadra è ottimo e abbiamo un morale alto, siamo un bel gruppo, ci divertiamo e il giro è appena iniziato, quindi penso potremmo togliere qualche soddisfazione.
6: Tappa che è passata dall'Abruzzo alle Marche, tra i marchigiani in gruppo Gianmarco Garofoli.
12: ci ho provato in tutti i modi e oggi era la corsa di casa, ci tenevo veramente molto e alla fine purtroppo è andata così, ci ho provato in tutti i modi, ma Narvaez è stato fortissimo e non c'è stato modo di prendere i tre fuggitivi, abbiamo preso forse solo Bjerg, dopo alla fine ero veramente stanco, ho provato in tutti i modi.
10: Il giro è comunque ancora lungo, ci riproverai?
12: Sì, questo sicuramente, non ci abbattiamo, la condizione è in crescita e sono contento di come sta andando fino al mio Giro d'Italia, manca ancora tanto e andrà tutto bene, dai.
6: Ci ha provato, senza risultato, anche Giulio Ciccone.
10: Giulio Ciccone, com'è andata?
13: Va bene, oggi era una giornata dove avevo nella testa di provare ad andare in fuga, però ovviamente non mi hanno lasciato andare perché non avevo abbastanza margine in classifica, quindi mi hanno un pochino controllato e ovviamente non mi volevano in fuga, però era logico così e quindi poi ho provato a dare il massimo supporto a Derek e poi basta.
5: Le pagelle di Girotto.
14: Jonathan Narváez, voto 10. Seconda vittoria in questo giro e terza per la sua UAE. Corridore intelligente, furbo, un vero leader e anche gregario quando serve. Un corridore che qualsiasi team vorrebbe. A questo punto c'è ancora tanto giro da percorrere e quindi stiamo certi lo rivedremo ancora. Andreas Leknessun, voto 9. Ha capito e centrato l'attimo fatale. Segue la coppia UAE Narváez Bjerg e con questa azione si conquista meritatamente un secondo posto di grande valore. Stupisce l'atteggiamento di Afonso Eulalio che senza nessun timore nella rampa finale sfida i grandi. Carattere questo portoghese, ma anche gambe. Voto 9. Bene Christian Scaroni che ritorna nei piani alti della classifica. Questa sera è a poco più di 4 minuti dalla maglia rosa. Voto 7. Nessun bocciato, non ne ho motivo, altrimenti dovrei bocciare tutti coloro che la fuga buona non l'hanno presa. Ma ci saranno altre occasioni, forse.
6: Grazie a Manuel Codignone, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Giuliano Travaglia, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro e Cristiano Piccinelli, la piccola e fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
4: Piccola e fiatata squadra che ritroveremo ovviamente domani per quella che sarà la tappa numero 9 della Corsa Rosa e che seguirete naturalmente qui su Rai Radio 1 nel corso di Domenica Sport, la frazione che andremo a vivere nella giornata che ci attende e che pure si presenta particolarmente interessante, una frazione di 184 chilometri da Cervia a Corno alle Scale. Sarà soltanto uno degli appuntamenti che racconteremo in diretta nel corso della domenica, che comincerà già alle 12 con un'edizione anticipata di tutto il calcio minuto per minuto, il blocco di 5 partite della 37esima di Serie A legate al discorso qualificazione in Champions League, dunque il derby della discordia Roma-Lazio, mi riferisco ovviamente alla collocazione oraria che tanto ha fatto discutere, le altre 4 gare che vedono le squadre impegnate appunto nei piazzamenti che contano. Poi ovviamente il tennis, a tal proposito vi dico intanto che proprio pochi istanti fa l'Ucraina Svitolina ha conquistato il titolo femminile agli internazionali d'Italia al Foro Italico battendo in 3 set la statunitense Cori Goff, l'ultimo parziale con il punteggio di 6-2 e il terzo titolo per l'Ucraina, in realtà il primo da quando il torneo da qualche anno è stato elevato al rango di WTA 1000, quindi si chiude il capitolo femminile, a tal proposito ufficializzato, ma non ce n'era bisogno perché era già noto ampiamente il programma della giornata di domani, 3 partite, 3 finali, tutte sul centrale. Si comincia con il doppio femminile alle 12, Andreeva Schneider, entrambe russe, contro il duo formato da Cristina Buxa e dalla spagnola e dalla statunitense Melikar Martinez, poi a seguire non prima delle 14 già Italia in campo con il doppio maschile, la finalissima Simone Bolelli, Andrea Vavassori contro il duo ispanico in entrambi i casi, lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos, e poi il gran finale non prima delle 17, Jannik Sinner contro Casper Ruud nel tentativo di riportare il titolo maschile in Italia dopo 50 anni esatti da Adriano Panatta, che comunque sarà sul centrale per la premiazione. Speriamo di vivere un gran momento. Arriva il GR1, ascoltiamo con voi le notizie e l'edizione delle 21, poi ricominciamo subito dopo, saremo insieme fino alle 22, praticamente fino a poco oltre il fischio finale di Juve Stabia Monza. Ricominceremo il racconto del secondo tempo tra pochissimo, dopo il giornale radio, tra poco.
5: Radio 1.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura, quanto accaduto a Modena, dove un'auto a folle velocità ha travolto diverse persone in pieno centro. 8 almeno i coinvolti, 2 sono molto gravi. Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al Sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la Premier Meloni. Per gli aggiornamenti, linea Virginia Novellini.
3: Salim El Kudri, il 31enne che ha investito e ferito 8 persone qui a Modena oggi pomeriggio, è stato in cura psichiatrica, lo si apprende, e questo potrebbe essere un elemento importante che potrebbe far propendere dunque per il gesto di uno squilibrato. Un ragazzo nato in Italia, di origine marocchina, appunto un italiano in seconda generazione, laureato e incensurato, vive a Ravarino nella sua casa e sono in corso perquisizioni da parte della polizia. Ricordiamo quanto accaduto con la sua auto: questo giovane a folle velocità è entrato qui, siamo appunto all'ingresso del centro storico di Modena, ha travolto 8 persone, 5 donne e 3 uomini, 4 sono in gravi condizioni, ma la più grave di tutti è una 55enne che purtroppo ha perso entrambe le gambe. Dopo averli investiti, il 31enne si è fermato poco più avanti, tentato di scappare, ma 4-5 cittadini lo hanno rincorso nonostante fosse armato di un coltello. Uno di loro è stato ferito, però questo ha consentito poi alla polizia di catturarlo. Da Modena è tutto.
2: Le indagini sul grave episodio di Modena sono state affidate ai PM del gruppo antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia di Bologna. Si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. A Milano un uomo di 76

0: metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi due italiani. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola. Monopattini elettrici, da oggi obbligo di targa. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio denunciano però ritardi nella consegna da parte della motorizzazione delle targhe e minacciano ricorsi. Si stima che un monopattino su 2 non sia ancora in regola. Il fisco conferma la mancanza di parità retributiva tra uomo e donna. In Italia quasi metà dei contribuenti è donna, ma a loro va poco più di un terzo della ricchezza.
1: Anche nelle dichiarazioni dei redditi si evidenzia il divario salariale tra donne e uomini. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi compila il 7,30, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale, un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, che ci mettono al livello più basso dell'Unione Europea. A spiegare la situazione italiana ci sono la bassa partecipazione delle donne al mondo del lavoro, occupate soprattutto a tempo parziale, il fatto che le lavoratrici si concentrino in settori caratterizzati da salari più bassi. Infatti il 44,7% delle donne ha redditi fino a 15.000 euro contro il 28% degli uomini. Si riduce però il gap nelle posizioni di vertice, soprattutto in politica e nei consigli di amministrazione delle più grandi società, dove la quota rosa supera il 44%. Gelsomina Testa, GR1.
0: E in chiusura di giornale la musica, al via in questi minuti la finale dell'Eurovision Song Contest 2026, trasmesso in diretta su Rai 1.
2: Come sapete, i più affezionati fan dell'Eurovision sanno che inizia tutto.
0: Lo sentite in sottofondo, a Vienna anche il ministro per il turismo Gianmarco Mazzi, che ha augurato buona fortuna a Sal da Vinci, portabandiera italiano, che si esibirà come 22esimo in scaletta. È tutto, la linea torna sabato Sport, prossimo GR1 alle 22, buon ascolto.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ascolta il

0: rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Sabato Sport.
5: Di nuovo con voi alle 21:09 minuti in diretta su Rai Radio 1 per l'ultimissima ora di trasmissione, o poco meno, perché saremo in vostra compagnia fino alle 22 per continuare a seguire Juve Stabia Monza, la gara d'andata della semifinale dei playoff promozione di Serie B, e tra pochissimo saremo da Luigi Carbone per continuare il racconto della partita, dallo studio per tutti gli altri aggiornamenti e le notizie. Uno ve lo do subito perché si sta giocando a Vicenza, come accennavo, la gara che decide l'assegnazione della Supercoppa di Serie C tra Vicenza e Benevento. E nel giro praticamente di 3 minuti gli ospiti sanniti si sono portati sul 2-0, un 1-2 micidiale, quindi siamo al 39esimo del primo tempo, Vicenza 0, Benevento 2. Ricordiamo che il Vicenza avrebbe comunque a disposizione 2 risultati su 3 in virtù delle precedenti sfide di questo triangolare che coinvolge le 3 squadre che hanno guadagnato la promozione diretta dalla C alla B. Dunque aggiornamenti anche su questo, poi sul basket, le notizie di giornata, ma intanto torniamo a Castellammare di Stabia, intanto per sapere se è iniziato il secondo tempo tra Juve Stabia e Monza. Sempre pronti a intervenire dallo studio, Luigi Carbone, intanto a te.
6: Sì Guido, è iniziato da 3 minuti la ripresa di questa semifinale di andata dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Monza, qui allo stadio Menti, davanti a oltre 7.000 spettatori, con uno stadio praticamente tutto esaurito. Il risultato è ancora di 0-0, si è ricominciato il gioco buoni ritmi, con un'occasione a testa nel primo minuto e mezzo di gioco, un lancio prima di Birindelli, non è stato letto bene dalla difesa della Juve Stabia, è stato bravo Confetti a uscire di testa e ad allontanare così la minaccia, c'era Cutrone in agguato, e poi sul ribaltamento di fronte un tentativo di suggerimento teso da parte di Gabrielloni dall'out destro di attacco della Juve Stabia, non è riuscito ad arrivare sul pallone Okoro, anticipato da Carboni di testa, poi Cacciamani ha provato a rimettere il pallone al centro, non lo ha fatto con la giusta forza, con la giusta potenza, ha potuto bloccare senza troppi patemi Tiam. Adesso è il Monza che sviluppa gioco sull'out di destra, tre quarti di campo avversaria, si torna per vie centrali dove c'è Pessina che porta palla, allarga sulla sinistra dove c'è in questo caso Lucchesi, poi chiamato in causa Azzi, torna da Pessina alza lo sguardo, trova Hernani libero, Hernani avanza, siamo ormai a ridosso del vertice dell'area di rigore, allarga sulla destra Azzi, cross con il destro, prolungata la sfera, c'è però Confente che anticipa senza troppi problemi, blocca la sfera, anticipa Birindelli e fa subito ripartire Cacciamani che avanza a grandi falcate e poi si ferma, lascia ragionare il centrocampo della Juve Stabia. Allora a condurre palla, faro dell'azione dei padroni di casa è Leone, che allarga sulla destra, di Akite guadagna metri, prova a suggerirgli il passaggio con uno scatto, Ricciardi non segue questo suggerimento il compagno, e allora si torna ancora al centro del campo dove c'è Correia, Bellic in profondità per Okoro ha il problema di girarsi, siamo all'interno dell'area di rigore, posizione defilata sul l'auto sinistro d'attacco della Juve Stabia, Okoro scarica all'esterno dove c'è Cacciamani, ha 2 avversari su di lui, e allora ancora si rifugia da Bellic, l'azione ricomincia da centrocampo per la Juve Stabia che non trova spazi nella regular season. Ricordiamo il Monza ha concluso il campionato terzo con ben 25 punti in più della Juve Stabia che adesso va al cross proprio con Ricciardi, pallone sfila nell'area di rigore dove non c'è nessuno a raccoglierlo, allora può rilanciare con i piedi Tiam, dicevamo 25 punti di vantaggio che non si sono visti fino a questo momento in campo, ovviamente squadre molto attente, fino adesso prova ordinata di entrambe le compagini, poche emozioni, le migliori occasioni nel primo tempo ricordiamo le hanno avute i Brianzoli con un tiro di poco al lato di Mota Carvaglio, una punizione di Hernani ben parata da Confette, ma adesso c'è Cacciamani in area di rigore, Cacciamani il cross deviato, prova l'acrobazia dal cuore dell'area di rigore, il centrocampista della Juve Stabia si tratta di Most, posti, il più pericoloso tra i suoi nel primo tempo, due suoi tentativi, uno alto e uno bloccato da Thiam, sono stati gli unici squilli della Juve. Stabia adesso ha provato a coordinarsi in acrobazia sul cross della sinistra di Cacciamani, cross non facile da domesticare perché molto teso, ha colpito la palla con l'esterno Mosti, pallone che è terminato molto lontano dalla porta difesa da Thiam, che adesso ha il suo da fare a parlottare con l'arbitro, che lo accusa di perdere tempo, di non ricominciare presto a rimettere il campo il pallone. Dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Monza. Siamo nel settimo minuto di questa ripresa 0-0 tra Juve Stabia e Monza, e andiamo allora da Guido Ardone per gli aggiornamenti su questo sabato di sport.
5: Benissimo Luigi Carbone, microfono che ovviamente resta aperto per te nei pochi istanti in cui daremo appunto qualche aggiornamento. Uno riguarda il basket, perché come sappiamo sono in corso le prime gare dei quarti di finale dei playoff scudetto. Abbiamo raccontato con Massimo Barchesi la vittoria dell'Olimpia Milano 96-84 su Reggio Emilia. Siamo a metà strada nell'altra partita, dalla stessa parte del tabellone, dunque all'intervallo lungo Trieste è avanti 59-51 su Brescia. Poi domani si andrà avanti con l'altra coppia di partite, dunque dalla parte opposta del tabellone, sempre gara 1, sempre quarti di finale. In successione alle 19 i campioni in carica e vincitori della classifica della regular season, la Virtus Bologna ospiterà Trento, e alle 20 poco dopo comincerà anche Venezia Tortona. Gara 2 per tutte le partite tra lunedì e martedì, tra giovedì e venerdì gara 3, le eventuali gare 4 e 5 a cavallo del weekend e ancora nei primi giorni della prossima settimana, se si arriverà ovviamente a gara 4 e 5. Sul centrale del Foro Italico la premiazione tra poco dell'Ucraina Svitolina, che ha battuto Cori Goff nella finale del singolare femminile, stregata per la statunitense questa finale, lo scorso anno fu battuta, e lo ricordiamo bene, dalla nostra Jasmine Paolini. Continueremo a seguire a distanza il basket e poi molte altre notizie che riguardano anche l'atletica, ci arriveremo tra poco, ma ovviamente in diretta Juve Stabia Monza, quindi ancora il microfono a Luigi Carbone.
6: Con la Juve Stabia che prova un'azione offensiva, c'è Okoro sul lato corto dell'area di rigore, lato sinistro, ha due avversari su di lui, finta di crossare, poi scarica all'indietro per Cacciamani, effettua il cross, un cross morbido in cui si coordina al centro dell'area di rigore proprio Okoro, prova la sforbiciata, riesce a impattare bene il pallone, ma la mira non è delle migliori, non è facile sicuramente in quelle circostanze, pallone abbondantemente alto sopra la traversa di Thiam, ma insomma la Juve Stabia in questa ripresa sta dando maggiore continuità ai suoi tentativi offensivi, pallone calciato in acrobazia dal 21enne di origini nigeriane, arrivato nel mercato di gennaio, fino a questo momento ha realizzato solo un gol, mentre c'è dall'altro lato già il Monza nell'area di rigore avversaria, davvero ritmi elevati, non tantissime occasioni in questa partita, ma ritmi alti. Adesso è Correia ad avere il problema di liberarsi il pallone, anzi era ancora Okoro che aveva disimpegnato, era tornato indietro ad aiutare i compagni. Juve Stabia che adesso sviluppa un'azione sull'out sinistro, corre Bellic ad accompagnare la manovra, allarga sulla sinistra, c'è Cacciamani, piedi sulla linea del fallo laterale, rientra, serve Leone, poi c'è Ricciardi che si è accentrato, ha abbandonato la fascia destra, Ricciardi, siamo sulla tre quarti di campo del Monza, serve il compagno vicino, è Diakité, non c'è nessun compagno che detta il passaggio, e allora il difensore ricorre al retropassaggio, chiama in causa Giorgini che porta palla nel cerchio di centrocampo. Due squadre che hanno badato in questi primi 55 minuti di gioco soprattutto a non commettere errori, a non scoprirsi, hanno provato entrambe a sbloccare il risultato, ma sempre badando a non commettere errori. Dunque il risultato, lo 0-0, l'esito delle poche occasioni viste fino a questo momento, certamente per il Monza è una partita difficile in uno stadio sicuramente caldo come questo, mentre Juve Stabia attacca, cross dalla destra di Ricciardi, riesce ad allontanare la difesa del Monza, poi Hernani, buon movimento, commette fallo su di lui Bellic, che non è assolutamente d'accordo con il fischio dell'arbitro, allora Airoldi, il signor Airoldi di Molfetta lo richiama a sé, dice ho visto tutto, ero qui a due metri da te, lo hai cinturato, e allora Bellic si convince vince nella foga agonistica, era andato a bloccare Hernani, che si era liberato di lui con un bel movimento. Ha sicuramente commesso fallo, un fallo non cattivo ma ravvisato dall'arbitro. Allora il calcio di punizione è già stato battuto dal Monza quando siamo nell'undicesimo minuto della ripresa, sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Monza. La Juve Stabia ha riconquistato il pallone, allora verticalizzazione per Gabrielloni, c'è su di lui il ritorno da parte di Lucchesi, che riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Resta in zona d'attacco la Juve Stabia, che però ragiona. C'è Diakité, ha detto alla vigilia di questa partita, un Ignazio Abate scatenato in questo momento, che dà indicazione alla sua squadra di aggredire l'avversario, di portarsi in avanti. Aveva detto alla vigilia della partita che la Juve Stabia non era appagata, che era felice di poter cavalcare le emozioni, ma di avere ancora tanto da dire e di non voler fermarsi, insomma, a questa semifinale, dove l'avversario è un avversario dalla caratura tecnica sicuramente superiore, ma l'organizzazione di gioco, l'identità di gioco degli sabiesi sta emergendo anche in questa partita, e soprattutto forse in questa ripresa, dove la Juve Stabia getta meno il pallone, prova di più a costruire, come in questa circostanza quando Okoro innesca Cacciamani sopra l'avversario in area di rigore. Cacciamani, calcio al centro, Mosti, il vantaggio della Juve Stabia con Mosti, che ha ricevuto il pallone nel cuore dell'area di rigore, servito da Cacciamani, che si era liberato degli avversari con uno scatto sull'alto sinistro d'attacco, ha bruciato il suo marcatore, ovvero Ravanelli, ha messo un pallone morbido e basso al centro per la corrente Mosti. Erano addirittura due giocatori smarcati della Juve Stabia, c'era Mosti e c'era Okoro. Facile facile il tocco ravvicinato da 4-5 metri per il centrocampista della Juve Stabia, e adesso l'esultanza sotto la curva sud, perché il risultato si è sbloccato al 12° di questa ripresa con la rete del numero 98, Mosti, ottavo gol, il primo nei playoff ovviamente, ma ne aveva segnati 7 nella regular season. Stavamo dicendo che la Juve Stabia stava provando a ragionare di più, ma contemporaneamente aveva dato maggiore continuità ai suoi attacchi. Sicuramente gran parte del merito attribuire anche a Cacciamani di questa rete, con il suo scatto bruciante l'esterno sinistro, il prestito dal Torino, ricordiamo, qui a Castellammare, è riuscito a servire un pallone che andava solo spinto in rete da parte di Mossi, che ha il grande merito di essere sempre nella posizione giusta, di aver seguito benissimo l'azione, di aver dunque depositato il pallone in rete. D'altronde gli 8 gol di questa stagione dimostrano la propensione offensiva di questo centrocampista. Adesso il Monza dovrà reagire, ha sicuramente le qualità tecniche per farlo, ma si accende, e lo sentite, penso lo senti anche tu Guido, il catino del Menti dei 7000. E allora, quando siamo giunti al 14° minuto di questo primo tempo, sul risultato che è cambiato, con la Juve Stabia in vantaggio per 1-0 sul Monza, ti restituisco la linea, Guido.
5: Benissimo Luigi Carbone, a tra poco. Da Castellammare ci spostiamo idealmente per pochi istanti a Torino, che è sede della Final Four di Champions League di pallavolo maschile, dove i campioni in carica di Perugia, e lo abbiamo detto, lo ribadiamo, hanno fatto il loro dovere ampiamente, battendo in maniera netta i polacchi di Varsavia in 3 set, 25-19, 25-20, 26-24, e attendono il nome ora dell'avversario nella finalissima di domani sera, sempre alla Einalpi Arena di Torino, alle 20:30. È in corso l'altra semifinale tra i polacchi dello Zavirci e i turchi dello Zirat, 1-0 per i polacchi, 25-19, secondo set molto equilibrato, 22-21 per la formazione turca, ma siamo ovviamente ai punti che assegnano questo secondo parziale. Perugia ovviamente domani si andrà a giocare, a prescindere dal nome dell'avversaria, un ipotetico e sarebbe straordinario bis per la Champions League dopo il titolo dell'anno scorso, ma anche un altrettanto ipotetico ma altrettanto straordinario triplete, perché gli umbri hanno da poco conquistato il titolo in campionato, e in questa stagione eravamo praticamente a ridosso del Natale, diversi mesi fa hanno vinto il mondiale per club. Dunque Perugia che attende il nome dell'avversaria nella finalissima di Champions League di pallavolo maschile domani sera a Torino, e dunque daremo aggiornamenti anche su questo. Torniamo al Romeo Menti, dove il risultato è cambiato da pochissimo tra Juve Stabia e Monza, come ci ha appena raccontato Luigi Carbone.
6: E stava per cambiare ancora pochi secondi fa, ancora lui, ancora Mosti, con un tiro a giro dall'out destro d'attacco della Juve Stabia, un piede davvero delicato quello del centrocampista Juve Stabia, un tiro a effetto sul secondo palo, è stato molto bravo Thiam a distendersi sulla destra e a parare, ma la Juve Stabia attacca ancora, c'è Gabrielloni, non si avvede dell'arrivo del compagno di squadra di Okoro, la sua sinistra non lo serve, dunque sfuma questa azione offensiva della Juve Stabia, non c'è un attimo di tregua, il Monza ha già recuperato il pallone. Cutrone ha conquistato calcio di punizione? No, perché era partito da posizione di offside, e allora resta in attacco la Juve Stabia, che batterà un calcio di punizione dal cerchio di centrocampo. Ed ecco che Bianco deve fare le prime contromosse, deve inserire due giocatori. Petagna, che ha segnato la Juve Stabia sia all'andata sia al ritorno, e Bakune sono pronti a entrare in campo con il numero 37 e con il numero 24. Vedremo al posto di chi entreranno. Petagna entra al posto di Cutrone, che esce tra i fischi un po' ingenerosi del pubblico. E vediamo adesso il ventenne Bucanè, che è autore di due assist in campionato. Bakune entra al posto del numero 7, ovvero al posto di Azzi. Dunque non cambia nulla da un punto di vista tattico nell'impostazione che dà Bianco, nell'impostazione tattica della sua squadra, ma sicuramente cambiano gli interpreti. Era in questo primo quarto d'ora della ripresa un po' scomparso Cutrone, se si accetta un inserimento proprio nei primi secondi di gioco, che l'ha messo un po' in difficoltà con Fente. La Juve Stabia però già nell'area di rigore avversaria, c'è una spinta, almeno così viene giudicata dall'arbitro, di Mosti ai danni di Pessina, che si tocca la schiena, poi i due si scambiano il 5. Dunque calcio di punizione nella propria area di rigore per il Monza. Monza che sicuramente dovrà fare vedere di più, adesso dovrà reagire, perché ricordiamo è arrivato terzo, la Juve Stabia è arrivata settima e poi ha eliminato il Modena, e dunque il Monza parte da una posizione privilegiata, da una posizione di vantaggio in caso di due risultati uguali, ma certamente partire da una sconfitta sarebbe pericoloso per la squadra di Bianco, anche perché andrebbe diciamo ad accentuare questo clima di delusione che si è respirato nelle ultime giornate, dove è arrivato solo un punto per la mancata promozione diretta. Prova allora a reagire il Monza, lo fa con Hernani, uno dei giocatori più forti dal punto di vista tecnico, mentre c'è in questo momento allarme per qualcosa che sta accadendo sugli spalti, perché l'attenzione del direttore di gara, delle panchine e dei sanitari viene richiamata dalla tribuna. Il gioco infatti è stato interrotto, si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Monza, che dovrà battere nella metà campo avversaria la squadra brianzola. Ma anche se non riusciamo a vedere bene cosa accade, perché abbiamo tante persone alzate in piedi davanti a noi, è stato aperto un varco verso lo stadio, dunque sicuramente c'era qualche persona colta da un malore. Stanno intervenendo lo staff medico, lo staff sanitario presente qui allo stadio Menti di Castellammare, e il gioco per il momento è fermo. Si è fermato circa una trentina di secondi fa, quando eravamo nel 18° minuto. C'è un applauso di incoraggiamento, forse la situazione va normalizzandosi, forse la persona che ha accusato un malore sta un po' meglio, saremo più precisi. Ma intanto, visto che non si gioca, Guido, ti restituisco la linea in attesa che il gioco riprenda.
5: E allora intanto io vi dico che abbiamo una mini pausa che ci attende con pubblicità Onda Verde, approfittiamo anche di questa, speriamo, brevissima pausa del gioco a Castellammare tra Juve Stabia e Monza, ci fermiamo anche noi per poco e poi ricominceremo con il racconto della partita e con gli aggiornamenti da studio. A tra poco.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
7: 21:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A7 Milano-Genova, prudenza Genova-Bolzaneto al chilometro 125,8, in corso il ripristino di un incidente in entrambe le direzioni. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, la coda è a causa del tratto chiuso. Sulla tangenziale di Napoli, tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 2 via Cassia, tratto chiuso tra incrocio Abbadia San Salvatore e 500 metri prima dell'incrocio La Bisarca, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Sulla statale 189 della Valle dei Plateni, un chilometro prima di Sutera stazione, il traffico rallentato per un incidente, rallentato in entrambe le direzioni. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
2: L'Italia è fantastica.
8: fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
9: Sabato Sport.
5: Eccoci ancora voi pronti a ripartire con il racconto di Juve Stabia Monza, semifinale d'andata dei playoff promozione di Serie B. Intanto al volo basket, gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, si è ripreso a giocare dopo l'intervallo lungo, ribadisco Trieste avanti 59-56, adesso si è un po' ridotto il margine sul parquet di Brescia, mentre tornando al calcio Supercoppa di Serie C, siamo all'intervallo, il Benevento è avanti 2-0 in casa del Vicenza e la gara che sostanzialmente assegna il trofeo riservato alle tre promosse direttamente dalla C alla B, ma qui abbiamo le aspiranti alla promozione in Serie A. Ovviamente domani c'è l'altra semifinale che è Catanzaro-Palermo, poi le gare di ritorno. Andiamo alla Romeo Menti di Castellammare perché si gioca Juve Stabia Monza. Ancora Luigi Carbone.
6: Eccoci Guido, siamo nel 21esimo minuto della ripresa, ci avviciniamo dunque alla metà del tempo con la Juve Stabia, ricordiamo in vantaggio per 1-0 sul Monza grazie alla rete al 12esimo di questa ripresa di Mosti, azione costruita, gol costruito da Cacciamani che è andato via e fuggito sull'auto sinistro d'attacco, ha centrato e Mosti dal cuore dell'area di rigore ha spinto il pallone in rete, poi protagonista di un'altra buona occasione dei padroni di casa con un tiro a effetto sul secondo palo ben parato da Thiam e Mosti pochi secondi fa ha lasciato il campo, era stato anche ammonito nel primo tempo, è stato sostituito, vi daremo conto delle sostituzioni subito dopo aver seguito questa nuova azione d'attacco della Juve Stabia, ancora con Cacciamani, ancora sulla sinistra, due uomini contro, Hernani che cerca di levargli il pallone, allora preferisce rifugiarsi da Bellic con un retropassaggio, Bellic in profondità, c'è Correia, ha il problema di girarsi, vicino a lui ancora Cacciamani, ma c'è anche il nuovo entrato, Piero Bon, prova a servirlo, Piero Bon allarga di nuovo sulla sinistra, Cacciamani ancora a puntare il diretto marcatore, si tratta del nuovo entrato Bacunè, ancora Cacciamani in mezzo, sempre due uomini, va via, tra Bacunè ed Hernani, ancora il cross al centro e il raddoppio della Juve Stabia con il gol di Okoro, il raddoppio di Okoro dopo il cross ancora una volta di Cacciamani, stessa identificazione sulla sinistra, è andato via questa volta però, non a un solo avversario ma a due, Cacciamani, il pallone, il cross teso al centro e ancora nella stessa posizione da cui aveva segnato Mosti, questa volta Okoro ha spinto di testa la palla in fondo alla rete per il raddoppio della Juve Stabia, raddoppio che arriva al 23esimo della ripresa, raddoppio meritato per quanto sta esprimendo in questa ripresa la squadra di casa, adesso grande esultanza anche tutti i giocatori della panchina in campo a festeggiare sotto la curva sud, passivo a questo punto pesante per il Monza che pur con l'ingresso di Petagna non era riuscito a darsi quella scossa necessaria, ma davvero fenomenale Cacciamani che adesso va sotto la tribuna sotto i distinti a cercare consensi, a chiedere al pubblico un sostegno ancora maggiore, ricordiamo oltre 7.000 i tifosi della Juve Stabia presenti oggi, praticamente tutto esaurito, sono posti solo nel settore ospiti dove sono circa 100 i tifosi giunti dalla Brianza. Dicevamo delle sostituzioni che hanno preceduto il gol del raddoppio della Juve Stabia e allora è entrato Piero Bon con il numero 10, abbiamo detto ha lasciato il campo Mosti, uno dei protagonisti assoluti di questa partita, e poi ha lasciato il campo anche Gabrielloni, al suo posto è entrato Zeroli, uno degli uomini più attesi di questa partita, un freschissimo ex, ha giocato tutto il 2025, ha giocato poco ma ha giocato con la maglia del Monza, mentre c'è un check in corso al VAR, il gioco infatti non è ancora ripreso, si avvicinano adesso i giocatori della Juve Stabia per chiedere che cosa stia controllando l'arbitro, l'arbitro però dà rassicurazioni e in questo momento sentite il boato, convalida il raddoppio, dunque confermiamo il punteggio Juve Stabia 2 Monza 0. Dicevamo dell'ingresso in campo di Zeroli al posto di Gabrielloni, uno degli uomini più attesi, giocatore cresciuto nel giovanile del Milan con un rapporto simbiotico con il tecnico della Juve Stabia Ignazio Abate, che lo ha voluto fortemente appena c'è stato l'occasione di prenderlo, lo ha aspettato al rientro da un infortunio, da guai muscolari che ne avevano condizionato anche tutto il 2025, appena 10 presenze a Monza nel 2025, lo ha aspettato inaspettato, è stato ricambiato un gol in campionato contro il Padova e poi la rete decisiva bellissima con la girata acrobatica a Modena, un gol che valsa la disputa di cui è valso la disputa di questa semifinale. Mentre adesso il gioco è ripreso, c'è il Monza che batte un calcio di punizione con Errani, il pallone spiova in area di rigore, Diakité lo fascia rimbalzare sulla testa di Carboni, il pallone termina dunque oltre la linea di fondo e dunque si riprenderà con Fente che non accelera, ma l'arbitro è subito lì severissimo a dirgli fai presto perché bisogna giocare, mancano 20 minuti, anzi 19 minuti e mezzo più il recupero. Sicuramente sta maturando un risultato importante quello Stadio Menti per la Juve Stabia, con una ripresa davvero arrembante della squadra di casa, mai pericoloso il Monza che pure aveva avuto un paio di buone occasioni nel primo tempo. Okoro controlla con il petto, allora riparte ancora Cacciamani, Cacciamani in posizione centrale, è scatenato, salta un avversario, serve Piero Bon, area di rigore, Piero Bon controlla male il pallone, si fa recuperare, il pallone se lo trascina in poche parole oltre la linea di fondo, c'era stato anche il buon recupero di Ravanelli, insomma continua a fare bello il cattivo tempo Cacciamani che questa volta si è accentrato, forse un'indicazione specifica anche di Abate questo, che non vuole dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria. È davvero un bel suggerimento per Piero Bon che ha perso due tempi di gioco, poteva calciare al volo o forse controllare e calciare subito, invece ha aspettato un po' troppo e si è trascinato il pallone sul recupero anche del difensore, si trattava appunto del recupero di Ravanelli, si è trascinato il pallone oltre la linea di fondo. Siamo nel 72esimo minuto di gioco qui allo stadio Menti con la Juve Stabia in vantaggio per 2-0 sul Monza, adesso si combatte a centrocampo, il pallone termina tra i piedi di Diakité e allora nonostante il forte pressing dei Brianzoli è ancora la Juve Stabia a ripartire, lancio lungo, esce Thiam, blocca e allora quando siamo entrati nel 73esimo minuto di questa ripresa con la Juve Stabia in vantaggio per 2-0 sul Monza, torniamo allo studio, linea a te Guido Ardone.
5: Perfetto Luigi Carbone, in una giornata ricchissima di eventi dal ciclismo al motomondiale, il tennis e ovviamente il calcio come stiamo ascoltando, non passi in secondo piano una notizia importante che arriva dalla Cina, atletica, tappa della Diamond League a Keqiao, un ottimo Mattia Furlani ha vinto la prova ovviamente nel suo salto in lungo, parliamo di un bronzo olimpico, di un campione del mondo in carica, ma è anche il risultato, la misurazione che è effettivamente impressionante, 8,43 rappresenta il secondo miglior risultato italiano di sempre a soli 4 centimetri da quello che è tuttora il record nazionale datato 2007, Andrew Au con l'8,47 eguagliato alla misura di Giovanni Evangelisti, altro nome monumentale della nostra atletica, 8,43 era l'87, quindi un ottimo Mattia Furlani ed è un grande viatico in vista anche della tappa italiana attesissima della Diamond League, ovviamente il Golden Gala Pietro Mennea in programma il 4 giugno con il 21enne azzurro che si è dimostrato in grandissima forma in questa tappa cinese. Per quanto riguarda il basket davvero a volo, aggiornamento sul quarto di finale, gara 1 Brescia-Trieste, gara che resta in equilibrio in questo terzo quarto, siamo a metà del terzo parziale, Trieste conduce sempre 64-60 sul parquet di Brescia, Romeo Menti Castellammare, Juve Stabia Monza, Luigi Carbone.
6: Sì, a Castellammare stiamo andando verso la mezz'ora di gioco, ci sono diverse sostituzioni, adesso un momento importante perché entra in campo con il numero 27, sentite gli applausi per il bomber della Juve Stabia, Candellone che rileva Okoro, quindi al 29esimo di questa ripresa entra Candellone, gli applausi sono perché il bomber della Juve Stabia era stato a lungo fuori, era già tornato nelle ultime due partite di campionato, non è ancora tornato da titolare, sta cercando la condizione migliore, ma sicuramente adesso che il Monza dovrà attaccare si potrebbero aprire spazi interessanti che un uomo con il suo fiuto del gol può cercare di sfruttare. Applausi ovviamente anche per Okoro, autore al 23esimo di questa ripresa del gol del raddoppio per i padroni di casa, anche il Monza ha operato un cambio, è entrato al posto di Mota Carvaio, Giuseppe Caso, anche lui, anche Mota Carvaio dopo un buon inizio, dopo una buona occasione al settimo minuto con un tiro di poco a lato, era calato in questa ripresa, non c'era stata l'intesa necessaria né con Cutrone prima né poi con Petagna, merito anche di una difesa della Juve Stabia che sicuramente sta facendo buona guardia, fatto sta che nella ripresa il Monza non è mai stato fino a questo momento, ripresa che è iniziata da 30 minuti esatti, non è mai stato pericoloso, mentre sull'abbrivio, sull'onda dell'entusiasmo, continua ad attaccare la Juve Stabia, ancora con Cacciamani che esagera, forse prova addirittura un tunnel ai danni di Bakuneni. Viene su di lui l'avversario e il ventenne terzino del Monza conquista una rimessa laterale. Resta però tutta nella metà campo avversaria la squadra di casa, proprio per non concedere spazio facilmente agli avversari, e infatti ha difficoltà il Monza a trovare gli spazi per ripartire. Perde il pallone e allora riparte con Leone. Leone ancora Juve Stabia, non c'è intesa con il compagno, si trattava di Piero Bon che non segue l'azione. Il Monza torna in possesso di palla e si distende dalla linea difensiva. C'è Pessina che pensa in un primo momento alla verticalizzazione, non trova compagni liberi da servire e allora torna indietro. Caso che parte molto lontano dalla porta avversaria, parte nella propria metà campo con il numero 30, poi il lancio in profondità a cercare di servire ancora una volta Bakuné va via bene in mezzo a tre avversari, il giovane talento del Monza che torna a giocare per vie centrali, si dispiega ancora in avanti, si distende, c'è Caso, ha due avversari addosso, soprattutto il marcatore che è Diakité, dice ai compagni di tenere la posizione, ma adesso è il Monza in area di rigore con Petagna, la conclusione e la rete da parte del Monza con Carboni, dunque accorcia le distanze al primo squillo nella ripresa. Ha costruito molto bene questa azione la squadra Brianzola con un suggerimento da parte di Petagna che ha allargato sulla destra, è arrivato Carboni, ha piazzato una conclusione molto precisa, non troppo forte, un rasoterra nell'angolino basso alla sinistra di Confente che ha provato a distendersi e a respingere il tiro ma non è arrivato a toccare il pallone, e dunque accorcia le distanze la squadra Brianzola quando siamo nel 32esimo minuto di questa ripresa. Lo fa con un difensore, con Andrea Carboni, al secondo gol in questa stagione. Anche adesso è in corso un check al VAR, ma non mi sembra che ci fossero irregolarità, infatti il gioco riprende, cambia ancora il risultato qui allo stadio Menti, accade tutto nella ripresa con la Juve Stabia che si è portata in vantaggio al 12esimo con Mosti, è raddoppiato al 23esimo con Okoro, ha accorciato le distanze pochi secondi fa al 32esimo Carboni, e dunque quando siamo nel 33esimo minuto di questa ripresa Juve Stabia 2 Monza 1, e torniamo allo studio.
5: Grazie Luigi Carboni, finale tutto da vivere in questa andata delle semifinali playoff di Serie B per la promozione, al contrario giornata un po' in tono minore per il calcio europeo, si è giocato sì in Bundesliga, abbiamo detto degli ultimi verdetti, tra questi la qualificazione in Champions dello Stoccarda. In Inghilterra non si è giocato in Premier League, c'è stata però la finale di FA Cup, per chi non ci avesse seguito in precedenza il Manchester City con un gol di Semenyo su assist di Haaland ha battuto 1-0 il Chelsea nella finale di Wembley aggiudicandosi il trofeo per l'ottava volta nella sua storia e il 20° trofeo però complessivamente di Pep Guardiola sulla panchina dei Citizen. Poi ci si ritufferà nel campionato perché si giocano ovviamente le ultime due giornate, bisognerà attendere però per il testa a testa che vale il titolo, domani ci sono sì 6 partite ma l'Arsenal capolista giocherà lunedì sera contro il Burnley già retrocesso, il City dovrà fare gli straordinari e martedì sera alle 20:30 andrà in casa del Bournemouth, Arsenal che in questo momento a parità di partite disputate finalmente, perché c'è stato questo divario molto a lungo, ma a parità di partite giocate 36 a 2 punti di vantaggio sul Manchester City, quindi finale tutto da vivere anche in Premier League per gli appassionati. Concentriamoci sul finale di Juve Stabia Monza e dunque torniamo al Menti da Luigi Carbone.
6: Sì, allo stadio Menti la Juve Stabia conduce per 2-1 sul Monza, tutto è accaduto fino a questo momento in questa ripresa davvero emozionante con una Juve Stabia esondante per mezz'ora, due reti, due occasioni da gol e insomma il controllo assoluto della gara. Adesso scintille a centrocampo tra il nuovo entrato Caso, il numero 2 della Juve Stabia Ricciardi, qualche spintarella, certamente il momento è un momento di grande tensione, anche Abate sta dicendo qualcosa al quarto uomo, più calmo davanti alla sua panchina invece è Bianco che dà indicazioni soprattutto a Caso e a Pessina su come magari provare a cogliere di sorpresa la Juve Stabia, perché lo dicevamo, il Monza in questa ripresa non ha avuto nessuna occasione se non la rete all'improvviso poco fa al 32esimo, ben costruita con una bella azione partita dalla sinistra con Caso, pallone al centro per Petagna Bagna che ha allargato, ha servito alla sua, in orizzontale alla sua destra la corrente Carboni, non si aspettava forse in quella posizione un difensore della retroguardia della Juve Stabia. Carboni molto bravo a prendere la mira e a battere con Fente con un preciso raso terra, mentre adesso è caso a provare a dare una scossa ai suoi, iniziativa personale sulla fascia sinistra, fermato in fallo laterale da Diakité, mentre l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni di Candellone che si tocca la caviglia. L'attaccante del Juve Stabia è entrato, anzi no, si tratta di Ricciardi che aveva provato a sprintare sulla destra ma era stato fermato, adesso si rialza e va a rioccupare la sua posizione, quella di esterno di destra. Vedremo dunque se il Monza troverà le risorse per cercare di completare questa rimonta, se la Juve Stabia riuscirà invece ad assorbire il contraccolpo psicologico e a sviluppare nuovamente gioco. Davvero una bella Juve Stabia in questa ripresa, ma insomma Monza ha fatto vedere di che pasta è fatto, tutta la qualità tecnica dei suoi interpreti in questa occasione. C'è un fallo su Obiang, un piede alto da parte di Candellone, era molto vicino l'arbitro Airoldi, dunque ha fischiato il calcio di punizione per il Monza, dunque calcio di punizione nella tre quarti di campo avversaria. Davvero grandi emozioni in questa ripresa di questa semifinale di andata dei playoff, semifinale di andata dei playoff per la conquista della Serie A, che rappresenta anche il vertice della storia ultracentenaria della Juve Stabia, che l'aveva obiettivo centrato anche l'anno scorso, ricordiamo la semifinale con la Cremonese, e davvero al termine di un'annata molto particolare per la Juve Stabia, per tante vicissitudini societarie, il club è in amministrazione giudiziaria, comunque la squadra è riuscita ad arrivare fin qui e sta offrendo una prestazione davvero davvero di alto spessore, di alto livello. C'è una nuova sostituzione, Ricciardi l'avevamo visto toccarsi la caviglia disteso in campo poco fa, esce al suo posto Carissoni, uno dei protagonisti assoluti, l'esterno di destra di questa stagione della Juve Stabia, molto presente sia in fase di realizzazione sia in fase di assist, mentre ha battuto il calcio di punizione con Hernani il Monza, pallone teso al centro dell'area di rigore, senza esito è stato toccato oltre la linea di fondo campo da parte di Lucchesi, ma non c'è stato nessun pericolo per la porta di Confente. Mancano 7 primi e 30 secondi al 90, poi vedremo l'entità del recupero, mentre si tocca il ginocchio sinistro anche Birindelli, vediamo che ha di fronte a lui adesso un altro avversario, non più appunto Ricciardi ma Carissoni, energie dunque fresche per Abate. Carissoni, giocatore che sicuramente sa spingere e molto bene, adesso batte la rimessa laterale per Candellone che viene probabilmente cinturato, non è dello stesso avviso l'arbitro, molto vicino allo sviluppo del gioco, molto vicino all'azione, lascia proseguire. La Juve Stabia è già tornata in possesso di palla, c'è Bellic nel cerchio di centrocampo che scambia con il compagno di reparto ovvero con Giorgini, poi il suggerimento per Piero Bono, verticalizzazione a cercare Candellone, Candellone ha il problema di girarsi, siamo in area di rigore, allarga per Carissoni, Carissoni dentro l'area di rigore, il cross basso, riesce a respingere la difesa del Monza, davvero una buona occasione perché aveva guadagnato la linea del fondo quasi appunto all'innesto con l'area piccola lo stesso Carissoni, non è stato preciso però il suo assist basso. Adesso c'è un cartellino giallo sventolato dall'arbitro all'indirizzo di Piero Bon, reo di aver fermato una ripartenza del Monza, eravamo vicini all'area di rigore del Monza, dunque non era la posizione ma la modalità con cui l'ha fatto, con due mani in faccia all'avversario il centro campista del Juve Stabia, dunque ammonizione per lui, per Piero Bon, quando stiamo entrando nel 40° minuto di questa ripresa, il 39° è stato ammonito Piero Bon. Adesso c'è un calcio di punizione in favore della Juve Stabia nella propria metà campo, è stato Diakité a subire in questo caso un ritorno falloso da parte di Petagna, mentre Abate è scatenato davanti alla sua panchina e chiede ai suoi uomini: salite, salite tutti, fate battere il portiere, fate battere Confente e andate ad aggredire l'area di rigore avversaria, non pago di questo 2-1, ha detto alla vigilia, aveva detto Abate, la responsabilità non dobbiamo avvertirla noi, noi dobbiamo giocare leggeri ma appunto mai sazi, ed è quello che sta facendo la Juve Stabia, che adesso prova una nuova sortita offensiva sulla destra proprio con Piero Bon, che è andato a recuperare un pallone vicino alla linea del fallo laterale. Il problema di girarsi in mezzo a due uomini, riesce a guadagnare per la deviazione di caso una rimessa laterale, invita il compagno ad allontanarsi e battere a lui la rimessa a Carissoni. Allora Piero Bon a piccoli passi guadagna il centro del campo, rimessa laterale sull'out destro di attacco per la Juve Stabia, effettuata in questo momento da Carissoni, che cerca proprio il compagno di reparto, si tratta di Candellone, guadagna a sua volta un fallo laterale, resta in zona d'attacco la Juve Stabia, non accelera le operazioni di ripresa. Naturalmente un successo rappresenterebbe un risultato davvero molto molto importante per la Juve Stabia, che adesso porta in area di rigore 4 giocatori in occasione della rimessa laterale. Il pallone che proprio finisce in area va a rincorrerlo dopo un tentativo di girata da parte di Zeroli, che aveva provato una rovesciata in acrobazia non tanto dissimile da quella con cui aveva regalato il gol decisivo alla Juve Stabia a Modena, ma non dal cuore dell'area ma da posizione defilata, non ha colpito bene il pallone, sfumata questa occasione per la Juve Stabia, mentre prova a ripartire adesso ma senza esito il Monza. Poi un buon anticipo a centrocampo di Caso, lascia ripartire la squadra Brianzola sull'out sinistro d'attacco, ancora Caso controlla con il destro, rientra, lo affronta Carissoni, riesce a sporcargli il pallone, ancora Caso in possesso di palla, lato corto dell'area di rigore, out sinistro d'attacco del Monza, si rifugia da Bignindelli, si accentra, pensa al tiro per un momento, viene ben contrastato da Zeroni. Allora c'è Candellone che in ripiegamento difensivo riesce a coprire bene il pallone e a ripartire sull'out sinistro, quello dove abbiamo visto tante scorribande da parte di Cacciamani. Bravo Candellone, che in mezzo a due avversari riesce a ottenere una rimessa laterale, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, sentite il suo gesto sottolineato dall'applauso del Menti che alza di nuovo il volume. Mancano 3 minuti e mezzo al 90° e dunque ci apprestiamo a vivere un gran finale di partita qui allo Stadio Menti, con la Juve Stabia in vantaggio per 2-1 sul Monza. Guido Ardone, restituisco a te la linea per gli aggiornamenti da studio.
5: D'accordo Luigi Carbone, allora ultimo rapido giro d'orizzonte, perché per quanto riguarda il basket è cambiata clamorosamente la situazione con Brescia che ha ribaltato la partita, che è ancora tanto da dire, Brescia 75, Trieste 74 però in questo istante, perché è appena iniziato l'ultimo quarto. In ogni caso nel terzo parziale 24-13 per Brescia, che era stata sotto fino a quel momento, gara 1 dei quarti di finale di playoff scudetto. Al Menti, ma di Vicenza, Benevento sempre avanti 2-0, siamo al quarto d'ora della ripresa nella gara che assegna la Supercoppa di Serie C. E poi un'occhiata anche alla pallavolo con Perugia che, in attesa di conoscere il nome della finalissima di domani a Torino della Champions League maschile di volley, un set per parte tra i polacchi dello Zavirci e i turchi dello Zirat, terzo parziale con i turchi avanti 14-12, Perugia ha battuto Varsavia e attende appunto il nome dell'avversaria di domani nella gara che vale il titolo. Direi pochi minuti più il recupero al termine di Juve Stabia Monza senza ulteriori interruzioni, avanti fino alla fine Luigi Carbone per questa semifinale d'andata dei playoff promozione di Serie B. Luigi.
6: Sì Guido, si accendono molto gli animi qui allo Stadio Menti, è inevitabile, a 2 minuti dal 90° di una semifinale playoff per la conquista della Serie A, con la Juve Stabia in vantaggio per 2-1 sul Monza, il Monza che ha conquistato un calcio di punizione dal limite dell'area, lato corto dell'area di rigore, con un'iniziativa di Caso steso in maniera fallosa a giudizio dell'arbitro da parte ancora una volta di Piero Bon. Grandi proteste della panchina della Juve Stabia, è stato espulso il direttore sportivo Matteo Lovisa, ma grandi proteste anche di Abate, che però adesso chiede i suoi concentrazioni perché il calcio di punizione è molto pericoloso, tutto il Monza ad eccezione di due giocatori è nell'area di rigore avversaria, si incarica della battuta lo stesso Hernani, che da posizione simile un po' più arretrata a dire la verità, ma sempre sull'out sinistro d'attacco, aveva chiamato in causa con una difficile parata con Fente nella prima nella primo tempo, e dunque vedremo se proverà ancora la soluzione diretta personale o se proverà a cercare la testa di Petagna, i suoi centimetri. Parte Hernani, il pallone teso in area di rigore, il pareggio del Monza che va in rete, brutto gesto anche di esultanza, grande provocazione anche nei confronti del pubblico, stiamo cercando di capire chi ha spinto il pallone in fondo al sacco per il pareggio della Juve Stabia, si tratta del numero 15, il subentrato Delli Carri, pareggio dunque proprio al 90° da parte del del Monza con quel calcio di punizione battuto dalla sinistra da Hernani, pallone teso in area di rigore dove lasciato colpevolmente solo ha fatto irruzione proprio a 3-4 metri dalla porta in posizione centrale Delli Carri che ha potuto spingere dal basso verso l'alto il pallone in porta per il pareggio, il 2-2 del Monza, una rimonta maturata proprio nei minuti finali anche in occasione di un calcio di punizione molto contestato da parte del pubblico e dei dirigenti della Juve Stabia, poi brutto gesto di esultanza da parte di Delli Carri che ha fatto un gesto indicandosi gli attributi girandosi verso la tribuna, sicuramente verrà sanzionato questo gesto di esultanza poco elegante, poco fair play, ma certamente anche diciamo la dinamica del gol, la grande furia agonistica che stava spingendo il Monza alla ricerca di questo pareggio, mentre è tutto il VAR sta revisionando tutto, ma anche in questo caso non mi sembrava ci fossero irregolarità. Certo, è stato calciato in maniera molto potente la punizione da Hernani proprio nel cuore dell'area di rigore, davanti a Confente, al limite dell'area di rigore, ha fatto irruzione Delli Carri, deviazione secca nell'area di rigore. C'è un capannello di giocatori intorno all'arbitro, chiedono che cosa stia effettivamente valutando il VAR. Intanto va a dissetarsi lo stesso autore del gol, Delli Carri. Intanto sono stati concessi 5 minuti di recupero che è già iniziato, ma in realtà non è mai partito, quindi molto probabilmente si conteranno 5 minuti di recupero dal momento in cui l'arbitro farà riprendere il gioco. Intanto proseguono le operazioni di revisione che finiscono in questo momento, gol convalidato e dunque cambia proprio al 90esimo il risultato quello Stadio Menti con la rimonta del Monza, rimonta completata con il gol al 90esimo di Delli Carri, 2-2. Vedremo in questi 5 minuti di recupero che iniziano appunto adesso, anche se siamo già ben oltre il 90esimo, vedremo se la Juve Stabia avrà le risorse per provare a riportarsi in vantaggio o meno, prova subito a farlo sul diciamo proprio sull'inerzia dei nervi tesi, ma davvero una grande dimostrazione di forza del Monza che è riuscito a riprendere la partita che sembrava indirizzata alla mezz'ora della ripresa con la Juve Stabia in vantaggio di due reti. Vediamo adesso la Juve Stabia che controlla il pallone al cerchio di centrocampo con Correia, c'è libero, viene servito Carissoni sulla destra, retropassaggio per Diakitei, 40 secondi di questo tempo di recupero se ne sono già andati, la Juve Stabia manovra nel cerchio di centrocampo, il lancio lungo alla ricerca dei centimetri di Zeroli che però non riesce a impattare il pallone che sfila dunque oltre la linea di fondo, non ha nessuna intenzione di accelerare le operazioni di rimessa in gioco Thiam che in maniera molto indolente va a riprendere con la manona il pallone, a catturarlo sotto la curva sud che ovviamente gli rivolge fischi legati anche all'attenzione del momento. La Juve Stabia aveva assaporato l'idea di fare proprio questo primo atto della semifinale playoff addirittura con un risultato rotondo a mezz'ora della ripresa, eravamo sul 2-0, poi la rimonta, due occasioni e due reti per il Monza che è riuscito a recuperare con il gol al 32esimo di Carboni, al 90esimo da parte di Delli Carri, entrato pochi minuti prima, è entrato 5 minuti prima. E dunque due difensori tra l'altro hanno segnato per il Monza, conferma davvero che questa squadra è una vera e propria cooperativa del gol. Lo dicevamo, tutti gli 11 effettivi che avevano iniziato la partita, tranne il portiere ovviamente, tranne Thiam, avevano fatto gol in questa stagione, in questo campionato. La Juve Stabia cerca le risorse, le energie sia fisiche sia mentali per provare a riportarsi in vantaggio, ma certamente ha subito il contraccolpo e allora deve guardarsi anche dalle contropiede del Monza, ed è caso che sicuramente ha dato la scossa alla sua squadra da centrarsi, lascia partire un cross teso dalla tre quarti in area di rigore, caso esce, blocca senza problemi il portiere Confente, poi viene abbracciato non con un gesto amichevole, bensì per impedirgli di riprendere rapidamente il gioco, di innescare i compagni di squadra. Bakounet va ad abbracciarlo senza proprio interrompere il gioco, l'arbitro gli mostra il cartellino giallo, dunque ammonito il terzino del Monza, mentre Cacciamani prova un ultimo scatto probabilmente sulla fascia sinistra, riesce a rinvenire su di lui Carboni. Davvero ottima la prestazione del difensore che ha riaperto i giochi al 32esimo di questa ripresa, e scivolata riesce a mettere il pallone oltre la linea del fallo laterale. Dunque, quando sono andati via 13-5 minuti di recupero sono trascorsi, la Juve Stabia prova ancora con una rimessa laterale, il pallone in area di rigore, libera Obiang con una sforbiciata in area, prova a ripartire il Monza, riesce a interrompere l'azione di gioco di Akite, che si becca un cartellino giallo e manda a quel paese l'arbitro che soprassiede, perché poi si allontana il giocatore maliano, il difensore della Juve Stabia, reo di aver steso caso. Davvero importante la prestazione di caso, una metà di frazione in cui è riuscito a dare la scossa con le sue accelerazioni sulla fascia sinistra, ma è stato anche uomo a tutto campo, come dimostra questo recupero in fase difensiva, è andato ad aiutare i compagni, l'ala della squadra brianzola. E dunque calcio di punizione quando manca un minuto al termine del recupero, al termine dei 95, a cui vanno sommati un paio di minuti in cui non si è giocato per un controllo VAR proprio in prossimità della lavagnetta luminosa, e dunque il recupero che si conta a partire dal 92esimo. Mancano 50 secondi alla fine del recupero, c'è una mischia a centrocampo, viene risolta dall'arbitro che fischia un calcio di punizione in favore della Juve Stabia per un fallo subito da Zeroli. Vedremo se ci sarà un'ultima occasione per la squadra di casa. Sale Carissoni sulla destra, sale Zeroli, sale Piero Bon, calcia Leone proprio a cercare Carissoni sull'out destro, colpo di testa, pallone per Zeroli che lo smorza proprio per l'inserimento di Piero Bon, pallone retropassaggio per Carissoni, il cross in area di rigore, riesce ad allontanare la retroguardia del Monza in due occasioni, poi è Zeroli che prova a inserirsi in limite dell'area, allarga ancora una volta per Carissoni, ultimi 15 secondi di gioco, Carissoni non riesce a crossare perché ritorna su di lui e con una scivolata gli mette il pallone in fallo laterale proprio dell'Icarri. Allora vediamo se l'arbitro farà battere questa rimessa o manderà prima tutti negli spogliatoi, rimessa che spiova nell'area di rigore del Monza, c'è solo proteste per un possibile tocco di mano di un giocatore, ma l'azione prosegue, cross di Carissoni, pallone nel centro dell'area, svircola Bellic, pallone che termina sui piedi di Cacciamani, prova ancora a rimetterlo al centro, ancora una mischia in area di rigore, prova a sbrogliarla il Monza ma resta lì la Juve Stabia con Carissoni, ancora un cross, forse un tocco di braccio, pallone in area di rigore, ancora viene allontanato, l'arbitro dice che sarebbe finita ma aspetta delle indicazioni dal VAR proprio per questi due episodi contestati, soprattutto il secondo forse che ha visto un giocatore del Monza saltare con il braccio forse in posizione innaturale, staccata dal corpo, ma mi è sembrato anche di vedere che fosse in questa seconda occasione fuori aria. È così, l'arbitro dice che non c'è nessuna irregolarità e dunque dopo 98 minuti di gioco decreta la fine di questa spettacolare semifinale di andata dei playoff di Serie B, una bella partita, protagoniste due squadre molto diverse per caratura tecnica, per impianto di gioco, ma sicuramente una bella partita. Ricordiamo i marcatori, è andata in vantaggio nel primo tempo la Juve Stabia con il gol di Mosti al 12esimo dopo iniziativa, dopo scatto bruciante di Cacciamani sulla sinistra, assist basso e rete di Mosti ben appostato in area di rigore, stessa identica azione si è sviluppata 11 minuti dopo al 23esimo, è andato via due avversari, in questo caso Cacciamani, cross teso in area, colpo di testa di Okoro per il 2-0 della Juve Stabia. Il Monza, che fino a quel momento nella ripresa non aveva dato segnali di vita, si rimette in carreggiata al 32esimo, accorcia le distanze Carboni con un raso terra preciso e proprio al 90esimo arriva il pareggio con tocco ravvicinato su punizione di Hernani da parte di Dell'Icarri, e dunque Juve Stabia Monza finisce 2-2, si deciderà tutto martedì prossimo al Lupower Stadium, e da Castellammare di Stadio di Stabia, dallo stadio Romeo Menti è tutto, restituisco la linea allo studio.
5: Grazie a Luigi Carbone, grazie a Fabio Cardinale, Umbretta Conti, Andrea Pistorio, si chiude anche la nostra lunga diretta, arriva il GR1, arriviamo al segnale orario con un minuto di ritardo per il maxi recupero, appuntamento a tutti con Domenica Sport domani, buon proseguimento all'ascolto su Rai Radio 1.

0: ore 22:01.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in apertura gli aggiornamenti su quanto avvenuto a Modena, dove un'auto a tutta velocità nel pomeriggio ha falciato per strada un gruppo di persone. 8 sarebbero i feriti, 4 sono gravi, 2 sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Tra le persone ricoverate una donna originaria della Polonia e una turista tedesca.
3: In pieno centro, con la vettura a tutta velocità contro i passanti, deliberatamente salendo sul marciapiede e poi finendo con l'auto contro la vetrina di un negozio. Accaduto verso le 17 a Modena, almeno 15 feriti, tutti travolti dalla vettura, 4 sono gravi, 2 di loro sono stati elitrasportati a Bologna. Una donna di 55 anni che ha perso le gambe e un uomo di 50. Salim El Kudri, 31 anni, laureato in economia, nato in Italia, a Bergamo, di origine marocchina, era alla guida dell'auto. L'uomo che è in questura sarebbe stato in cura psichiatrica. Il terrore delle persone per quello che una donna ha definito pochi minuti dopo i fatti, un attentato.
4: Una persona gli è impazzata ai 100 metri orari. C'è stato un attentato a Modena.
3: Massimo Mezzetti, il sindaco, chiede tempo per capire.
5: Cercheremo di acquisire più notizie.
3: Luca Signorelli è l'uomo che ha fermato Salim El Kudri dopo la sua fuga e lo ha disarmato, gli ha tolto il coltello. Luca, che ha il volto e il collo insanguinati.
6: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ai cittadini e alle istituzioni modenesi la vicinanza delle istituzioni nazionali, anche del mondo della politica. Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere appunto vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno

0: un dramma nel dramma. Un solo corpo finora è stato riportato in superficie, quello del capobarca Gianluca Benedetti, trovato all'ingresso di una grotta. Quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati più avanti, a 60 metri di profondità. Domani per il recupero interverrà un team altamente specializzato alla Duke of York. La nave della spedizione, sulla quale hanno viaggiato anche le 5 vittime, è stata intanto sospesa la licenza di esercizio. Da capire perché la squadra dei 5 connazionali esperti si è scesa oltre il limite dei 30 metri di profondità per le immersioni ricreative, non era previsto e non lo avremmo consentito. Serve un'autorizzazione, fa sapere il legale del tour operator verbanese al quale si erano rivolti. Elena Baiocco, GR1.
1: Medio Oriente è ancora senza esito le trattative tra Stati Uniti e Iran. Da Trump, nuovo monito a Teheran.
2: Rientrato dalla visita in Cina con pochi risultati concreti sul dossier iraniano, Trump torna a minacciare Teheran. Se l'Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti, hanno tutto l'interesse a concluderlo, dichiara il presidente americano alla TV francese BFM. Secondo le indiscrezioni varie pubblicate dai media americani, ma anche israeliani, il quadro sarebbe questo. Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere la prossima settimana, una decisione è possibile nelle prossime 24 ore. Israele sarebbe già pronto, ma l'amministrazione Trump sarebbe divisa tra falchi e colombe. Intanto gli iraniani annunciano a breve un piano organico per la gestione del traffico navale nello stretto di Hormuz. Anche alcuni paesi europei starebbero negoziando per ottenere i permessi di transito, afferma la TV di Stato iraniana senza fornire dettagli. E secondo Teheran ci sono anche progressi sul fronte negoziale con gli Stati Uniti. Mentre il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera al Papa americano Leone XIV per chiedere a tutte le nazioni di contrastare le richieste illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
1: Sul Libano, nuovi attacchi di Israele. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, nelle ultime 24 ore 18 persone sono state uccise e 124 ferite. Nel sud del paese, raid con droni da parte di Hezbollah, morto un ufficiale dell'esercito di Tel Aviv. Antivirus, un canadese che si trovava a bordo della nave da crociera Ondius è risultato positivo ed è grave, lo ha riferito un funzionario sanitario ai media canadesi. L'uomo è ricoverato in ospedale, l'epidemia di antivirus rilevata a bordo della nave ha causato 3 decessi, oltre a una decina di contagi. Eurovision in corso a Vienna, la finale della 70esima edizione, 25 paesi in gara. Sentite la diretta, la prima ad esibirsi è stata la Danimarca a rappresentare l'Italia, che ha vinto 3 volte, l'ultima con i Måneskin. C'è Salda Vinci con il brano Per sempre sì, con il numero 22 sarà tra gli ultimi a cantare. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
3: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi. Ah sì?
4: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
5: Ah sì?
6: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
5: Ah sì?
7: Si dice ASI, non ASI.
8: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Modena, conferenza stampa in prefettura sull'auto che a tutta velocità ha travolto un gruppo di persone in centro. Diversi feriti, 4 sono gravi, 2 sono stati trasportati con l'elicottero all'ospedale maggiore a Bologna. Tra le persone ricoverate una donna originaria della Polonia e una turista tedesca.
3: È il prefetto di Modena, Fabrizio Triolo, a parlare alla stampa di Salim El-Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, residente vicino a Modena, di origini marocchine, giovane laureato in economia che ha avuto problemi di salute.
4: Possiamo dire che già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti viene precisato via via in queste ore, è sotto interrogatorio. E la sua abitazione viene perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca. Hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Una persona gli è impassata ai 100 metri orari, c'è stato un attentato a Modena.
3: Massimo Mezzetti, il sindaco, chiede tempo per capire, ringrazia la città e gli stranieri, 2 egiziani che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Bisogna che le forze dell'ordine facciano tutti i loro accertamenti e ce lo dicano.
3: Luca Signorelli è l'uomo che dopo la fuga di Salim verso una via laterale della città lo ha disarmato, togliendogli il coltello. Luca, che ha il volto e il collo insanguinati.
7: L'ho buttato a terra, aveva il coltello.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Migranti a Lampedusa, una neonata è morta dopo lo sbarco.
8: I vestiti zuppi d'acqua coprivano il corpicino. Quando è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, in braccio alla mamma, non dava segni di vita. Sarebbe morta per il freddo, una neonata di poco meno di un mese sbarcata alle 4.30 di questa mattina da una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva soccorso un barcone partito dalla Tunisia con 55 migranti a bordo. Al poliambulatorio hanno tentato di tutto. La mamma era partita dalla costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Erano partiti da Sfax nel barcone, c'erano 7 donne e 6 minori. All'arrivo 14 migranti sono stati portati al poliambulatorio. Il corpo della bambina, invece, è adagiato in una stanza del cimitero dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per confermare la causa del decesso. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
2: L'inchiesta sulla strage ferroviaria di Brandizzo, Torino, depositata la richiesta di rinvio a giudizio. Il servizio di Marco Bobbio.
9: Sono passati quasi 3 anni dalla tragica notte del 30 agosto 2023, quando 5 operai persero la vita lavorando sui binari alla stazione di Brandizzo. È quasi un anno da quando nello scorso luglio erano state chiuse le indagini a carico di 24 indagati, 21 persone e 3 società. Ora, dopo mesi di ritardi e difficoltà nell'accesso agli atti della maxi inchiesta, la procura di Ivrea ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio. Le accuse, a vario titolo, sono di omicidio e disastro ferroviario colposo. Le società indagate sono RFI, committente dei lavori, la CLF di Bologna, che aveva ottenuto l'appalto, e poi la Sigifer, la ditta subappaltatrice per la quale lavoravano i 5 operai. Poi ci sono i vertici delle 5 aziende e tutta la filiera dei dirigenti responsabili della circolazione ferroviaria quella notte. E infine Antonio Massa.

0: A Vienna in corso la finale si è appena esibito il nostro Sal da Vinci con la sua Per sempre sì, è stato il 22esimo artista in gara. Queste le note della sua canzone, si è appena esibito, dicevamo, è gloria all'Ucraina, il saluto patriottico ucraino è risuonato anche quest'anno sul palco dell'Eurovision. A gridarlo al termine della sua esibizione la cantante di Kiev, Victoria Leleka. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a Radio 1 All Music, prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: Radio Italiana 531.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di

era una follia aver pensato che fosse soltanto mia. Ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
1: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 17 maggio. Arthur Street Tranmere, Briar Road Felixstowe, McGill Road McGill, Lewis Road Glend and Hectorville Road Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
7: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
9: Radio Italiana 531.
10: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
11: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre 2 tipi di attività. Incontri indoor ogni 2 settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night. Sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: Amigos, l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agency. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyngon Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: Ciao!

Ciao ragazzi e buongiorno alla bellissima Adelaide. Bentornati ancora una volta a Giradischi qui su Radio Italiana 531. Io sono Ross e anche oggi vi terrò compagnia con le più belle canzoni degli anni 60, 70 e 80, anni che non dimenticheremo mai perché ci hanno lasciato musica vera, emozioni vere e ricordi che vivono ancora nel nostro cuore. Sapete, a volte basta una semplice canzone per farci tornare giovani. Sentiamo una melodia e subito la mente vola a una festa con gli amici, a una vacanza in Italia, a un amore lontano oppure a quei giorni quando tutto sembrava più semplice e più bello. Ed è proprio questo lo spirito di Giradischi: stare insieme, ricordare, sorridere e vivere ancora una volta quelle emozioni attraverso la musica. Come sempre vi invito a partecipare alla trasmissione con le vostre dediche e i vostri messaggi. Mandate un SMS e lo leggerò nella prossima puntata. Il numero del cellulare è 0413891385. Lo ripeto lentamente: 0413891385. Oppure potete mandarmi una email con i vostri ricordi, le vostre storie e le canzoni che fanno parte della vostra vita. L'indirizzo è giradischi15@aol.com. Allora ragazzi, siamo pronti? Tutti via a bordo perché il nostro viaggio musicale sta per cominciare. E allora partiamo subito con una voce straordinaria della musica italiana. Prima protagonista con i Pooh, poi vincitore del Festival di Sanremo nel 1982 con Storie di tutti i giorni per la nostra amica Giuseppina. Ecco Riccardo Fogli con una canzone piena di sentimento, Dio come vorrei.

che bella atmosfera crea sempre Riccardo Fogli, una canzone che arriva dritta al cuore. Grazie a Riccardo Fogli per questo stupendo brano, lo canterò stasera al karaoke, sicuramente la distruggio, ma più importante grazie ancora a Giuseppina per questa splendida richiesta. Buona domenica cara, adesso cambiamo completamente ritmo e voliamo nel 1972 con un successo internazionale che ha conquistato il mondo intero, una canzone inglese che tutti conosciamo e che arrivò al numero uno in tantissimi paesi, dal Giappone alla Nuova Zelanda. E visto che oggi è davvero una splendida domenica da vivere insieme, quale canzone migliore? Alzate il volume. Daniel Boone con Beautiful Sunday, e la dedico a tutti voi in ascolto.

Impossibile stare fermi con questo ritmo, vero? Daniel Boone ci ha regalato una canzone semplice, allegra e piena di sole, proprio come questa splendida domenica che stiamo vivendo insieme, qui su Radio Italiana 531. E ancora oggi, dopo tanti anni, Beautiful Sunday riesce sempre a metterci di buon umore e a farci cantare tutti in coro. E allora continuiamo il nostro viaggio musicale con un altro grande successo di Fausto Leali, tutto da ascoltare. Adesso torniamo in Italia con una delle voci più potenti e graffianti della nostra musica, è il brano A Chi. Nel 67 questo brano diventò un successo mondiale vendendo milioni di copie. La versione originale era Hurt di Roy Hamilton, ma Fausto Leali le diede un'anima tutta italiana, una dedica speciale per Rosetta. Chiudete gli occhi e ascoltate Fausto Leali.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Eccoci qui di nuovo, dopo la pausa, Giradischi non si ferma. Ora un momento più dolce e spirituale. Questa è per Ada Novello dal grande Giuseppe Cionfoli, il frate cantante che conquistò il pubblico italiano con la sua semplicità e la sua sensibilità. Dedica questo brano, scritto da lui stesso, a un omaggio a Papa Francesco per il suo instancabile lavoro per il prossimo. Una canzone che porta serenità e pace nel cuore. Una preghiera per tutte, Giuseppe Cionfoli, con mio Papa.

che dolcezza in questa canzone per la nostra Ada Novello, davvero una carezza per l'anima. Giuseppe Cionfoli con Mio Papa ci ha portato in un'atmosfera piena di pace, una voce inconfondibile che negli anni Ottanta seppi conquistare il pubblico italiano con semplicità e sentimento per un grande uomo. E a volte è proprio questo che serve. Parole sincere e qualche minuto per lasciarsi trasportare dai ricordi. Grazie per la richiesta, Ada. Buona domenica. E così continuiamo insieme questo bellissimo viaggio musicale con un altro grande classico della musica italiana, una canzone per Ensuccia, piena di energia, allegria e quella freschezza che ancora oggi conquista tutti al primo ascolto. Parliamo della nostra piccola grande Rita Pavone, artista straordinaria che negli anni 60 diventò un vero fenomeno internazionale. E Cuore è sicuramente uno dei suoi brani più amati, pubblicato nel 63, diventò immediatamente un successo enorme, entrando nelle case e nei cuori di intere generazioni. La versione italiana del celebre brano americano Heart, ma Rita riuscì a trasformarla completamente con la sua personalità irresistibile. Ancora oggi basta ascoltare le prime note per ritrovarsi a cantare il ritornello. E allora alzate il volume, cantatela con noi ed Ensuccia e lasciatevi trasportare dai ricordi. Thank you.

il cuore continua a battere forte per Renza. Qui a Giradischi Rita Pavoni riesce sempre a trasmettere una carica incredibile con la sua voce piena di energia e simpatia. È uno di quei brani senza tempo che appena parti ti fa sorridere, cantare e magari anche tornare un po' ragazzini. E allora ragazzini, preparatevi, perché tra poco ci aspetta un altro viaggio tra ricordi e grandi melodie. Entriamo nel territorio delle leggende della musica italiana con questo brano per Giovanni. Nati nel 64, i Pooh hanno accompagnato intere generazioni con melodie indimenticabili. Questo brano del 1971, Pensiero, è diventato un vero inno alla libertà, ai ricordi e alle persone che portiamo sempre dentro di noi. È uno di quei brani semplici ma potentissima, capaci di riportarci indietro nel tempo in pochi secondi, riuscire a raccontare emozioni vere, quelle che Giovanni e tutti noi sicuramente abbiamo provato almeno una volta nella vita.

0: Certe canzoni non invecchiano davvero mai e ci ricordano l'amicizia, la distanza e tutte quelle persone che, anche quando non sono più accanto a noi, continuano a vivere nei nostri pensieri.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono Rosetta D'Agostino da Blackwell Funerals Paynham e da molti anni faccio parte di questa grande famiglia. Da Blackwell Funerals capiamo quanto sia importante dire addio ai nostri cari, onorandoli nel modo migliore. Siamo una compagnia leader nel settore, con cura e attenzione nei dettagli, per aiutarvi ad organizzare un servizio funebre in base alle vostre esigenze, anche con funerali prepagati. Ulteriori informazioni, contattate Blackwell Funerals al 83627199 oppure venite a trovarci al 59 Port Rush Road, Paynham. Siamo a vostra disposizione 24 ore su 24. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: Allora continuiamo questo meraviglioso viaggio musicale qui a Giradischi su Radio Italiana 531, perché le emozioni, quelle veri, non passano mai. Ma prima della prossima canzone, un saluto speciale tutto per la cara Rosa, non mi sono dimenticato di te. Ti racconto questa: c'è un uomo in stazione che cammina avanti e indietro come un matto, sudato, nervoso, consumando più chilometri lui del treno. A un certo punto arriva un poliziotto e gli chiede: mi scusi signore, ma perché continua a camminare così? La vedo agitato e senza forze, va tutto bene? E lui risponde: guardi agente, è un'ora che faccio avanti e indietro sul binario, ormai non capisco più niente, non ricordo più se sono appena arrivato oppure se devo ancora partire. Sì ragazzi, certe attese distruggono più del lunedì mattina, ma tranquilli, adesso ci pensa Adriano Celentano a rimettere in moto tutti quanti con questa canzone richiesta da Agnese Madocchi. Siamo nel 1978, nel pieno dell'epoca disco, ritmo irresistibile, energia pura e quel sound travolgente, e Adriano Celentano ci regala tutta la sua energia, il suo stile inconfondibile e quella capacità unica di mescolare ritmo e personalità come solo il molleggiato sapeva regalare. Forza allora, alzate il volume e preparatevi a scatenarvi come farà Agnese, che ricorda le grandi piste da ballo di quegli anni. Adriano Celentano con Amore No.

Adriano Celentano con Amore No, un brano che ancora oggi fa muovere la testa al primo accordo. Adesso una bellissima richiesta di Maria, e come sempre qui a Giradischi ci piace dare spazio ai vostri ricordi, alle vostre dediche e a quelle canzoni che fanno parte della nostra vita. Nell'84 una giovane fiordaleso conquista l'Italia con un brano scritto da un giovanissimo Zucchero Fornaciari, in una delle sue prime grandi firme destinate poi a diventare leggendarie. È una canzone che arriva in un momento in cui la musica italiana sta cambiando pelle, ma che riesce a restare immediata, sincera e profondamente emotiva. Parla di desideri semplici di libertà e di quel sogno molto umano di non chiedere troppo alla vita, ma di volersi semplicemente sentire leggeri. Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Una canzone che fa sempre sognare, perché a volte la forza della musica sta proprio nella sua semplicità. Non servono effetti speciali, non servono parole complicate. Basta una melodia giusta, una voce autentica e un'emozione che arriva diretta, senza filtri.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: Oddio Barbara, dove siamo?
5: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
4: Ho paura.
6: Sono solo io.
5: Claudia.
6: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
4: Cosa?
6: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
0: Eccoci qui di nuovo, dopo la pausa, come un vecchio disco che riprende a girare. E la magia ricomincia, perché adesso arriva qualcosa di speciale. Siamo per entrare in uno dei capitoli più amati della musica italiana. Siamo nel 72 e i Nomadi presentano un brano che diventerà molto più di una semplice canzone. Diventerà un simbolo. Presentato a un disco per l'estate, questo pezzo ha attraversato decenni, generazioni e cambiamenti sociali, restando sempre attuale. È una canzone che parla di viaggio, di libertà, ma anche di quella voglia di cercare il proprio posto nel mondo, senza mai fermarsi davvero. Per tutti quelli che hanno ancora la valigia pronta nel cuore, io vagabondo.

che emozione ogni volta ascoltare i Nomadi, perché ci sono brani che non si limitano a essere ascoltati, ma si vivono. Io Vagabondo è una di quelle canzoni che sembrano raccontare la storia di ognuno di noi, le partenze, i ritorni, le strade prese per caso e quelle scelte col cuore. Come qui su Giradischi, viaggio fatto di grandi classici senza tempo, ogni canzone è una storia che vale la pena ascoltare fino in fondo. Andiamo avanti ora con una mia preferita, restando nell'universo dei grandi maestri della canzone italiana. È il 1975, è un artista unico fuori da ogni schema e da ogni definizione tradizionale, porta alla luce un brano destinato a diventare una fotografia musicale dell'Italia di quegli anni. Rino Gaetano non era solo un cantautore, era uno sguardo diverso sul mondo. Con ironia, poesia e una lucidità sorprendente, riusciva a raccontare la realtà in modo diretto, ma mai banale, mescolando leggerezza e profondità come pochi altri hanno saputo fare. Rino Gaetano con "Ma il cielo è sempre più blu".